0: pensare.
1: Stiamo appunto, stiamo pensare. Trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero.
2: Se è vero, se è vero.
1: Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
0: No, assolutamente no.
1: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
0: No, assolutamente no, assolutamente no.
1: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
0: Non sto dando dei bugiardi a nessuno. Io sto dicendo che hanno inventato, cioè, non è una situazione che è successa, assolutamente.
1: Ma anche sputato in faccia da Battantuono?
0: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
1: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega. Sì.
3: Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
0: Guardi, non so cosa dirle.
3: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
0: Ma andatevene a fanculo, va. Immaginavo qualcosa.
3: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
0: No, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
3: Ma tu molesti i VIP, però, di la verità.
0: No. Ma non molesti nessuno.
3: Ma vai, che sei un Paolini, sei. Grazie, salvo, un bacio.
0: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
2: Radio 105.
5: Only for you. No. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non, intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la credo.
5: Ma porca.
4: Skywalker.
3: Aiuto, mi ha tolto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì? Lo trovo.

0: finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua, guarda che spada che ho, guarda un po'.
1: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada, guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
2: 2 ore dopo.
0: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
1: Non verrò mai, muori!
0: Lo sposto scorre qua dentro di me, figlio di qua.
1: No!
0: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito?
1: No!
0: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
1: No!
2: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
1: no!
2: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
0: figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
1: Ma papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick-Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di bullismo, che è un tema che va molto di moda, affolate, ogni 2-3 mesi viene fuori. L'ultima è la proposta del comune di Cento di multare i genitori dei ragazzi bulli, in quanto non si prenderebbero abbastanza cura di questo problema, non sarebbero abbastanza seri e scrupolosi nell'impedire ai figli di fare i bulli. Io adesso non voglio influenzare il vostro giudizio, ma a me sembra una cazzata, che i genitori paghino per gli errori dei figli. È vero che se un ragazzo è bullo ci può essere anche una mancanza da parte della famiglia, ma a volte sono famiglie che hanno mancanze non volontarie. I genitori possono non esserci, possono essere separati, divorziati, quindi a me sembra una puttanata, l'ennesima puttanata, quella di multare i genitori dei ragazzi bulli fino a 300 euro poi. Però voglio sentire voi. Apriamo le linee, via. Michele Modena, vai Michele, apriamo con te, dai.
4: Diciamo che se un bambino è un po' bullo c'è un motivo, no? Nasce un po', cioè il pesce non puzza la testa, come si dice, no?
3: A un pesce puzza la testa? Quale pesce?
4: Che ne so, quello che mangi tu, non lo so, che non io.
3: Di che cazzo sta parlando, so. Scusi?
4: Ma tu non lavori? Cioè,
3: questo è il mio lavoro, ma lei si faccia i cazzi suoi, io le parlo di bulli e lei mi risponde coi pesci, che senso ha? Chi
4: la
3: cazzo sei?
4: Volando,
3: chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Capitan Findus, chi cazzo sei? Vattene a fanculo, tu i crostacei, i polpi e

0: pure le carni. Un altro. Ernesto Brescia, vai Ernesto Brescia, vai. Bulli, bulli.
1: Che cazzo c'entrano i genitori? Buttata una bomba ai bulli, non ai genitori.
0: Va buttata una bomba ai bulli? In che senso? Spieghi.
1: Facciamoli saltare per aria. Ci sono bambini che piangono tornando a casa, che si vogliono suicidare.
0: Addirittura persona. Addirittura si vogliono suicidare i bambini per colpa dei bulli.
1: Ma tu hai una virgola di bullo comunque quando chiami?
0: No, ma non è questo il discorso. Il discorso è che non esistono bulli, esistono solo deboli, questo.
1: E allora fai partire, invece di fare la multa ai genitori, no? Sai cosa fai? Chiami i genitori dei ragazzi bullizzati. Con le katane fai staccare la testa a tutti quanti.
0: Con le katane, ma lei
1: con le katane,
0: dove
1: via,
0: cazzo vivi? Dove cazzo vivi? Oh, dove cazzo vivi? Shogun!
1: Fruit Ninja, tu è mamma.
0: Fruit Ninja, giusto, perché mi hai già affettato i marroni. Vattene a fanculo, dai.
1: Tu
0: ciao.
1: È suga mamma.
0: Perché adesso? Perché inveisci? Perché inveisci?
1: Perché sono un bullo.
0: No, non sei un bullo, tu sei un debole. E inveire al telefono contro un'altra persona.
1: Tomarle homo, ricorda.
0: Sei un debole, sei un debole.
1: Cazzo peloso.
0: Sei un coniglietto. Un coniglietto che sai solo insultare.
1: Mamma da.
0: Se tu fossi una persona dotata di un minimo di coraggio, verresti ad affrontarmi, invece stai lì al telefono a fare il piccolo troll.
1: Ti tiro dai capelli e se ce li leggo sotto i piedi così scivoli ogni volta.
0: Va bene, Aldo Coppola, ci sentiamo un'altra volta. Ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
0: Armando Napoli, vai Armando, vai. Cosa ne pensi?
2: Dai, i genitori dei bulli, e perché non dargli un po' di mazzate ai bulli?
0: In che senso? Non ho capito.
2: Dai, i genitori dei bulli, non sono da calci nel culo.
0: Chi
2: perché per ogni figlio coglione c'è, si nasconde dietro un genitore ancora più coglione.
0: Sì, ma quindi qual è la sua proposta? Non ho capito.
2: Prendiamo a calci in culo i genitori dei bulli.
0: Chi li prende a calci in culo i genitori dei bulli? Chi?
2: Non lo so, i genitori del figlio bullizzato.
0: E se i genitori del figlio bullizzato a loro volta vengono bullizzati dai genitori del bullo?
2: Sembra una catena.
0: Chi arriva? Il nonno.
2: Calci nel culo.
0: Quindi il suo concetto di giustizia è la faida, è la faida.
2: Sì,
0: si comincia
2: esatto,
0: bullizzando un bambino di 7 anni e si finisce a spararsi
2: allora,
0: dalle finestre.
2: Io ho insegnato a mia nipote, quando un bambino vuole fare il culo con lei, io reagisci da 2 euro per ogni calcio nel culo che gli restituisce al bimbo.
0: Non si è capito lei che cosa vuol fare. Lei vuole che qualcuno somministri i calci nel culo ai genitori del bulli.
2: Io gliele do a lei i calci nel culo, sì. se la vedo in giro.
0: Va bene,
2: capito
0: sì.
2: No? Monezza.
0: Sì, va bene, lei si sente un supereroe.
2: Figo dietro un telefono. Chi cazzo sei? Cosone, chi sei?
0: Mi sta bullizzando. Adesso
2: mi
0: le mando mio padre.
2: Sì, perché è un cretino.
0: Le mando mio padre a piar la calci in culo, arrivederci.
2: Ma vai a fare in culo, scemo, e ti mando gli nipoti di 7 anni a prenderti a calci nel culo.
0: Non riesce neanche a parlare, conosce la metà delle consonanti, se ne vada a fare.
2: Ma vai a far mucca a mamma che la bucchino va.
0: Vado subito così ci trovo quel travestito di tuo padre. Travestito! Hai rotto il cazzo. E chiudiamo con l'amico mio. Buongiorno amico del cuore.
3: Ma non ti hanno ancora chiuso.
0: No, non è riuscita la tua squallida, minuscola, inutile petizione. Non serve niente.
3: Mamma mia, una grandissima merda.
0: La gente conosce questa radio solo per me. Solo per me.
3: E tu hai fallito. Ti odio con tutto il cuore. Sei una merda. Hai trasformato quella gloriosa emittente. L'hai trasformata in una latrina. Sei una grandissima merda.
0: Hai fallito con la tua miserabile ribellione.
3: Sei un fallito come persona.
0: Hai fallito.
3: Tu sei una merda. Sei una grandissima merda. Io sono
0: un grande fascino. Le donne cadono ai miei piedi perché io ho fascino.
3: Tu ripeti
0: sempre le stesse tre parole.
3: Sei un luamaro.
0: Un organetto da piazza sei. Onto. Lavate, portatore di malattie. Onto, così sei un
3: disco. Io sono una persona netta.
0: No, tu sei una nullità. Nullità, nullità, nullità, nullità, nullità.
3: Come ti definisci, brutta merda?
0: Io, padre,
3: come ti definisci?
0: Io sono Zeus. Tu, merda.
3: Ma cosa vuoi essere Zeus?
0: Io sono Zeus, tu sei una cacchina.
3: Super cuore, ti però se fai il fulmine. Brutto onto. Cosa vuoi essere Zeus?
0: Dai, su.
3: Cosa vuoi essere?
0: Sei qua che aspetti il sudore che cola dalle mie palle. Non vedi l'ora che io ti chiami. Sono l'unico motivo per cui vivi. Sai
3: qual è l'ultima cosa che faccio,
0: cioè, cosa? Ancora con queste minacciette da 3.000 lire.
3: Coniglio infame.
0: Cacasotto, cacasotto.
3: No, brutta onta, maledetto. Sei una merda. Chiamami quando sei in diretta.
0: No,
3: e
0: no.
3: E devi affrontarmi.
0: No.
3: Non nascondersi Tutti nascondi.
0: Sempre le stesse cose, amici. Gli italiani vogliono sentire le zoccole. Sei tu che non esisti. Tu fai parte di una...
3: Vergognati, brutta merda. Vergognati di parlare così.
0: Non mi vergogno. Non mi vergogno.
3: Adesso sei l'ultima cosa che faccio.
0: Non è vero.
3: Ti userò la pelle come suoi.
0: Non è vero.
3: Quest'estate.
0: Non è vero. Non ce la fai.
3: Ti scannerò vivo.
0: Non ce la fai.
3: E morire.
0: No, perché quello che mi immagino io è che lui è nel traffico con questo cazzo di furgoncino da idraulico, immagino che sia una roba di questo genere, che inveisce al viva voce. Immagina la gente intorno.

0: E adesso chi è che rompe i coglioni? Maledetta impestata lurida di quella troia della Madonna.
1: Salve, sono il parroco in visita per la benedizione.
0: Mazzi ricordia della beatissima moglie di nostro Signore Dio Onnipotente. Sempre sia lodato.
1: Amen. Che piacere incontrare ferventi cattolici praticanti lungo il mio cammino quotidiano, atto a portare la voce di nostro Signore nelle case. Sa, purtroppo le religioni competitor stanno prendendo piede nel nostro quartiere, quindi sono più le volte che mi insultano di quelle che mi accolgono.
0: Già, il quartiere è pieno di neri, ebrei, cinesi e altra roba di importazione. Sono finiti i tempi del prodotto interno lordo. Adesso è tutto uno schema Ponzi di cazzi in culo religiosi.
1: Accidenti. Il suo linguaggio è estremamente deciso e colorito. Non starò entrando nella casa di qualche estremista fanatico di destra, spero.
0: Ma non dica cazzate, padre. Io non voto dal 1999. A me della politica non frega una beata minchia. Su, non stia impalato sulla porta come una strega di Salem. Entri, che le offro un whiskino.
1: Ma figliolo, sono solo le 9 del mattino di domenica. Non è un po' presto per bere?
0: Beh, allora metto via anche la coca?
1: Beh, tutto sommato, perché non entrare e rilassarsi un po'? La giornata sarà lunga, in fondo, e lei è così gentile. Permesso?
2: Hai capito, Don Pippotto?
0: Allora, padre, mi sembra molto giovane. Quanti anni ha?
1: 25. Wow, questa roba è pazzesca. Dove la prende?
0: Dai latinos, che abitano due vie accanto. Dopo la palazzina delle mignotte cinesi.
1: Benedetta sia l'immigrazione e l'accoglienza dei popoli sfortunati.
0: Dio benedica la Fornero.
3: Amore, sono tornata. Ho preso la pasta al forno per mezzogiorno. Adesso tira fuori l'uccello, che ho una insana voglia di essere chiavata come uno sporca, lurida cagna in pezzi.
1: Salve, signora. Sono il parroco per la benedizione.
3: Oh, cazzo. Mi perdoni, padre. Non avevo visto che c'era qualcuno in casa. Mi scusi, non volevo metterla in imbarazzo. Ma che cazzo state facendo? Quella è cocaina!
1: Santo cielo, che figuraccia. Adesso cosa devo fare? Io non sapevo e non pensavo di trovarmi in questa situazione. Le chiedo umilmente perdono, signora. Ma suo marito mi ha generosamente invitato a condividere il frutto macerato e lavorato di madre natura boliviana e non ho resistito alla tentazione. Tolgo subito il disturbo.
0: Ci sei cascato, coglione!
3: Che babbo di minchia! Che faccia di cazzo che ha fatto lo scemo!
0: Ok, adesso ho un altro anno per pensare come creare un altro scherzo di merda al prete che verrà. Dio, come amo essere satanista!
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Cerchi un albergo, un ristorante e sei un pezzente di merda? Vieni su TripAdvisor.

0: che hai pagato poco.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono TripAdvisor, Pippo Cautero, buongiorno.
1: Sì, prego, mi dica.
2: Sì, parlo con la struttura C3, giusto?
1: Sì.
2: Perfetto. Senti, è possibile parlare con un direttore o responsabile per un problema?
1: In questo momento purtroppo no.
2: È un problema grave, c'è una recensione veramente calunniosa, diciamo, nel senso sarebbe da risolvere immediatamente.
1: Ah, bene.
2: Purtroppo è tutto così. Allora, le dico la recensione. La recensione è della cliente Donatella Vitale.
1: Donatella
2: Vitale.
1: Vitale.
2: Allora, titolo della recensione dice assurdo.
1: Sì.
2: Ora io le leggo la recensione, nel senso le leggo tutte le parole che sono anche, ci sono delle parolacce, calunnie, offese. Lei non si scandalizzi.
1: Ok.
2: Allora, in questo albergo le camere hanno lo stesso arredamento delle case di Baghdad.
1: Ok.
2: E la similitudine con le zone di guerra medio orientali calza a pennello nel momento in cui vado in bagno e trovo per terra una siringa di droga.
1: Fantasia la signora.
2: Mi lamento con la reception e l'inserviente mi offre 50 euro per il mio silenzio.
1: Ma non la può cancellare, certo.
2: Aspetta, andiamo avanti. Accetto i 50 euro per paura che l'inserviente mi voglia pungere. Con la siringa, dice.
1: Ottimo.
2: Mi chiudo nella stanza e metto le sedie impilate per paura che mi metta le mani addosso. La mattina dopo vado a mangiare nel ristorante e c'era lo stesso odore del buco del culo.
1: Ah, addirittura.
2: Sì. Non andate mai in questa topaia. In conclusione, affermo che il proprietario della struttura assomiglia moltissimo alla merda.
1: Non avete dei filtri comunque qua su questo portale.
2: Ma infatti guarda che ci sono altre recensioni. C'è un'altra recensione che dice porca che puzza.
1: Assurdo. Le cancelliamo, certo.
2: Certo, cancelliamo tutto adesso. Poi c'è un'altra recensione che dice vi mette le mani addosso.
1: Ma voglio dire, si va anche sul penale con questo.
2: No, infatti, queste sono cose penali. Ma non solo. C'è un altro che dice minchia, un albergo di merda. Oh, secondo me l'abbiamo preso di mira. Potrebbe essere che vi hanno preso di mira degli alberghi che fate comunque paura a livello economico. Comunque le passo Fabio Capostagno che capiamo come cazzo fare qua.
1: Certo, va bene.
3: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo, ci pensiamo noi. Servizio clienti.
4: Pronto, buongiorno, sono Fabio.
1: Buongiorno Fabio.
4: Allora, niente, mi ha spiegato il mio collega.
3: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo, ci pensiamo noi.
4: Eccomi.
1: Sì.
4: Allora, qua dobbiamo fare il questionario per chiudere questa procedura.
1: Non la sento più. Pronto? Pronto?
3: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo.
4: Sono qua.
1: Usente?
4: Un attimo.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
4: Mi sente?
1: Sì.
4: Oh, allora.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Aspetti che prendiamo un attimo la pratica, un secondo solo.
1: Grazie.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
4: Eccomi qua, sono Fabio, buongiorno.
1: Mi legge le altre recensioni cortesemente.
4: Allora, l'albergo dice che praticamente è pieno di figli di puttana.
1: Lei dice?
4: Mi sembra proprio di sì, non pensa lei?
1: Aspetti, guardi. Allora io non so lei chi cazzo sia.
4: Aspetti,
1: io dico soltanto una cosa.
4: Un attimo, scusami, come si chiama il signore dell'albergo?
1: Parla. Lo sai perché? Perché io sto lavorando.
4: Un attimo solo.
1: E ti rompo il culo, hai capito?
3: Servizio clienti. Buffoni bastardi.
4: Eccomi.
1: Hai sentito Fabio che ti ho detto?
4: Sì, mi dica.
1: Io sto lavorando.
4: Allora senta, lei non può minacciare.
1: Se mi dai nome e cognomi vengo là e ti rompo il culo,
4: sì.
1: Capito?
4: Allora ti dico anche l'indirizzo. Ti do
1: pure il telefono.
4: Sì. Vede che l'albergo va male perché voi vi comportate così. Allora mettiamo online il messaggio. Adesso mettiamo il messaggio.

0: Buongiorno.
1: Sei un coniglio.
2: Tante grazie per aver utilizzato TripAdvisor.

0: Mamma mia, che caldo, non ne posso più, la casa è un forno. Perché non ce ne andiamo al lago oppure in montagna? Magari ci facciamo qualche giorno in qualche casetta in affitto breve. Oppure cerchiamo delle case incustodite di qualche stagionale e ci infiliamo rompendo la serratura.
1: Ma sei stronzo. Un'altra delle tue idee strampalate che ci infilerebbero sicuramente in qualche super guaio, come l'ultima volta che hai deciso di andare a casa dall'aeroporto rubando un taxi.
0: Guarda che avrebbe funzionato se tu ti fossi attenuta scrupolosamente al piano.
1: Ma brutto coglione! Ma che cazzo di piano era? Ma secondo te io dovevo sfinire il tassista di Pompini fino allo svenimento per sottrargli la vettura?
0: Vedi che non capisci un cazzo di piani! Si vede che non hai visto capolavori del cinema come Ocean Eleven. Il piano funziona quando è accuratamente ragionato ed offre delle sfumature di leggera follia. Il tassista sarebbe svenuto in assenza di liquidi e per via dei continui orgasmi, i 45 minuti prima del suo risveglio sarebbero stati perfetti per arrivare a casa e abbandonare l'auto senza essere visti. Ma tu sei sempre la signora no.
1: La signora no? Ma porca troia! Ma come puoi chiedere a tua moglie di sbocchinare un tassista fino allo svenimento per non pagare 100 euro di taxi?
0: Ma senti chi parla! Ma se proprio tu mi hai costretto a farmi tua sorella più volte per farla uscire dalla depressione!
1: Tu ti sei fatto mia sorella?
0: Ma che fai? Fingi di non saperlo!
1: Tu ti sei fatto mia sorella?
0: Cristo santo, voi donne siete sempre un controsenso vivente. Prima mi fai fare lo sforzo di farmi tua sorella contro ogni mia voglia ed intenzione, considerando anche che tua sorella, per via della sua bravura nella danza, è anche particolarmente snodata ed impegnativa da soddisfare. Poi mi fai anche la scena che non è vero che me lo hai chiesto, ma insomma, a che gioco stai giocando?
1: Vabbè... Tanto meglio, così almeno siamo pari, perché anche io mi sono fatta tuo fratello.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso che ci ho scopato.
0: Ma mio fratello il prete?
1: Ma che sei, matto? Ma no, l'altro, il paralitico in coma.
0: Ah, meno male, cazzo. Ci sarei rimasto troppo di merda se mio fratello il Don avesse finalmente assaggiato la gnocca senza dirmelo.
1: Senti, ma mi giuri che non ti vedi più con mia sorella?
0: Giuri in giurella, te lo giuro che mi cadesse la cappella.
1: Sei arrabbiato per tuo fratello?
0: Ma certo che no, in fondo comprendo che la carne può essere debole e poi considero il tuo gesto più compassionevole che passione pura. Tranquilla, adesso se non ti spiace vado a fare una telefonata. Magari fai su due bagagli che partiamo verso il fresco e così abbiamo modo di fare la pace, ok?
1: Va bene, amore, sei proprio una brava persona. Adesso capisco perché ti ho sposato. Hai un cuore gigantesco.
2: Ma lei è sicuro? I suoi genitori e suo fratello lo sanno?
3: Dottore, le ripeto, stacchi quella spina.
2: Va bene, ma come volete voi, il fratello è vostro. Cose di casa.
4: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.
5: Lo Zoo di 105.
6: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissime. Analizzando gli spaventosi insight del mio poderoso canale YouTube, ho cercato di capire quali contenuti voi amiate di più e perché. E mi è venuta la pelle d'oca. Sì, perché di fatto i contenuti più apprezzati sono quelli dove mi pongo in prima persona nella sperimentazione psicofisica dei limiti umani. Ecco alcuni highlight dei video più forti.
8: Che fai con quella tanica?
7: Niente, niente. Ah, come brucia! Ah, riprendimi! Veglimi con l'estintore nello zaino! Guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso. Farò il famoso gioco del coltello tra le dita. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Vado, mi sento già potentissimo!
8: Wow, mi ero dimenticata la bua che ti sei fatto.
7: Bua? Bua? Ma che cazzo sei, Mary Poppins con l'acne? Dai, Priscilla, cerca di avere un eloquio di questo secolo, per favore. E poi, non sei tenuta a parlare per forza se non sei interpellata. Anche se purtroppo devo ammettere che il tuo cinismo e i tuoi commenti sono molto apprezzati dal pubblico. Secondo sempre agli insight che ho analizzato. Ma non esagerare, perché io rimango una brutta persona e non mi faccio scrupoli a sopraffare anche i disabili, le donne, i bambini e i cuccioli. Quindi, Ocho!
8: Wow, sai che non sei una persona così. Perché ti descrivi come tale? Sei un orsotto tenerotto e cerchi sempre di dare un'immagine di te molto aggressiva.
7: Vaffanculo! Orsotto tenerotto! Ci chiami quel pezzo di arricchito bastardo! Lobbista di tuo padre!
8: Vabbè, ok, proseguiamo. Quando la metti sul denaro mi dà fastidio.
7: Mica è colpa mia se ho scoperto che tuo padre gira in elicottero!
8: Sì, ma io non mi curo del denaro. Sono una persona umile.
7: Grazie a cazzo! Sei una pezzente di merda! Non avresti parlato così!
8: Possiamo andare avanti col video, please?
7: Ok, allora... Cari amici cose verissimers, oggi, per placare la vostra fame di conoscenza e sperimentazione, tenterò un esperimento da pelle d'oca. Ovvero, spingerò al limite la mia sopportazione alla paura e al dolore, dimostrando che dopo aver raggiunto una certa soglia, secondo le teorie Shaolin, l'uomo raggiunge uno status di trance che inibisce il dolore e la paura stessa.
8: Oh no!
7: Cosa? Cosa? Cosa no? Cosa?
8: Secondo me ti farai malissimo come al solito e dovrò portarti all'ospedale. E quelli del pronto soccorso l'ultima volta si sono arrabbiati con me perché tecnicamente tu sei...
7: Solo cosa?
8: Dai, lo sai. Non farmi essere indelicata.
7: Cosa? Cosa sono?
8: Un ragazzo problematico con dei leggerissimi deficit mentali. Perché ridi?
7: Perché sono le stesse cose che dicevano di Tesla e Einstein, che erano dei mongoli, e quindi per me è solo un complimento.
8: Sai che non ho mai sentito nessuno dire che Nikola Tesla fosse un mongoli?
7: Già, non l'ha sentito lei e quindi è legge. Ma va a cagare, va, e riprendi questo. Adesso metterò le mani dentro questa pentola piena di olio bollente comperata a pochi danari ad un ristorante cinese in via di fallimento. Purtroppo l'odore è un pelo fortino, ma tanto voi spettatori non potete percepirlo.
8: No, ti prego, le mani nella friggitrice, no!
10: Toci! Toci!
7: Chi è il genio mo***e qui?
8: Tu.
7: Allora fammi proseguire, perché grazie alla concentrazione Shaolin non sentirò dolore e potrò domare gli istinti.
8: No, no, no, no!
7: Ah! Non sento dolore! Non sento dolore! Figa, se brucia, figa! Se brucia! Svengo!
8: Vabbè, chiamo l'ambulanza.
6: Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai!
4: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
5: Nannina!
6: I partigiani! Dove? Cosa è successo?
5: No, non sono partigiano. Che cosa hai in mano?
6: Ma lì, Enrichetto, ma ti ho detto mille volte che non mi devi svegliare di colpo. Mentre pisolo con la Luger sotto il cuscino.
5: Che cos'è la Luger?
6: Niente, una roba. Non dire niente a scuola, mi raccomando. Che non si sa mai che... E poi mi appendono a testa giù.
5: E che stai dicendo, nonnino?
6: Niente, Enrichetto, dai, fatti affari tuoi.
5: Mi racconti una storia, mi sto annoiando.
6: Sì, certo, Enrichetto. Siediti sul divano accanto a me, che te la racconto. Allora, vediamo un po'. Allora, c'era una volta un bambino come te di nome Tommy. Tommy viveva in una casa molto, molto ricca. I genitori erano ricchi e lui era così ricco che si annoiava tantissimo. Perché non sapeva più a che cosa giocare, c'aveva tutto, capisci?
5: Ma tutto? Anche tutte le console dei videogiochi?
6: Tutte.
5: Anche tutti i giochi e tutte le skill?
6: Ha detto tutto, si vede che c'ha tutto, no? Anche se non è che ho capito bene che cazzo hai detto.
5: Wow, allora era ricco.
6: Ricco, sì, esatto, perché era ricchissimo, proprio pieno come un uovo di Pasqua. Ma essere così ricco lo aveva allontanato dalla realtà. Tanto che non c'aveva amici veri, perché tutti lo sfruttavano, perché lui era ricco e nessuno ci voleva bene veramente al piccolo Tommy.
7: Ehi raga, ciao! Venite a giocare a casa mia? Mio babbo ha fatto costruire un circuito di mini Formula 1 dietro casa e ho affittato un Luna Park per merenda!
8: Sì! Tommy, sei il numero uno!
9: Sei un idolo!
6: Ma Tommy non sapeva che tutto quello che c'aveva un giorno sarebbe svanito, perché il suo babbo venne arrestato e tutta la sua ricchezza sparì di colpo. E con la ricchezza anche tutti gli amici e le ragazzine che fino a quel giorno idolatravano il piccolo Tommy, capisci?
5: Che vuol dire idolatravano?
6: Che ci leccavano il culo, Enrichetto.
5: Ah, ok, grazie, nonno.
6: Allora dicevo, il piccolo Tommy.
10: Bambini, diamo il benvenuto a scuola al piccolo Tommy, che da oggi verrà a scuola come tutti voi, perché non studierà più a casa con gli insegnanti privati.
11: Ehi, guarda, c'è Tommy il pezzente!
8: Sì, adesso fai schifo, non sederti qui di fianco a me, che puzzi di povero!
7: Ma io vi ho fatto tanti regali quando ero ricco e tu mi dicevi sempre che ero il numero uno. Perché ora mi tratti così?
8: Perché sei una merda. Quando avevi soldi eri fico, ma ora sei un povero sfigato e non hai più niente di divertente.
7: Ma io sono sempre io, anche senza soldi.
8: No, tu sei una merda adesso. Non ti vogliamo come amico.
11: Vai a fare il culo.
12: Ammazzati.
5: Ma no, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
6: È già piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse.
4: La favola di Nonno Giovanni.
13: Lo Zoo di 105.

0: Porcaccia troia, guarda qui che panza di merda. Ma come ho fatto a ridurmi così?
1: Ehi, che succede? Che fai tutto nudo davanti allo specchio? Ti ho già detto mille volte che anche se normale è comunque un bel pene, non devi temere confronti con i miei ex, soprattutto con Mohamed il senegalese. Guarda che sono tutte dicerie, non è vero che sono super dotati.
0: Ma io veramente mi stavo lamentando della mia pancetta. Sono fuori forma, non stavo pensando alla collezione di cazzi impressa nei tuoi ricordi di vita.
1: Beh, tanto meglio. Comunque, amore, se continui a fare vita sedentaria, bere e mangiare come un adolescente in vacanza e sperare che una magia ti faccia rimanere giovane e magro per sempre, stai sbagliando tutto dal principio.
0: Sedentaria? Io? Ma stai scherzando? Ma se faccio 200 km al giorno, sono sempre in movimento.
1: Grazie al cazzo guidi un pullman scolastico.
0: Cazzo c'entra? Sai quei piccoli pezzi di merda quanto mi fanno impazzire coi loro schiamazzi? Dovrei essere 20 kg in meno solo per lo stress.
1: Allora è il bere. Bevi troppo, sono tutti zuccheri.
0: Amore, ma lo sai che ci sono cose a cui non rinuncio durante la mia giornata? E una di quelle è una sana birretta durante le pause.
1: Amore, ma la tua pausa parte dalle 9 di mattina, inizio lezioni e finisce alle 14 fine lezioni. Vuoi dire che bevi per 5 ore consecutive?
0: Avevano ragione nel Medioevo, voi donne siete spose di Satana. Questa stregoneria della matematica per farmi sembrare alcolista è un maleficio psicologico.
1: Mamma mia, ma sei proprio un cesso di uomo. Bevi come una spugna prima di riprendere i bambini da scuola. Ma Cristo santo, ma cosa ti passa nel cervello?
0: Calma, non farmi passare per un merda. Io mica guido sbronzo coi bambini a bordo. Prima di tutto mi ripiglio con un paio di pippotti e poi, in caso non sia proprio lucido, mi metto in braccio Dragan, il bambino sinto, che guida da quando aveva 6 anni e mi faccio aiutare. Mica sono un coglione che mette a repentaglio la vita dei bambini. Poi quel cazzo di Dragan è un pilota nato, guida qualsiasi cosa. Una volta gli abbiamo fatto usare il muletto per sollevare il pullman per cambiare la ruota.
1: Dragan? Il bambino sinto in braccio che guida il pullman mentre sei fatto?
0: Stai prendendo appunti o sei solo fissata con le sinossi?
1: Sai che non ti denuncio solo perché sei mio marito e mangiamo con il tuo lavoro. Ma da oggi smetti di usare coca, alcol e bambini per passare le ore del tuo lavoro. Chi cazzo pensi di essere? Un boss della mafia cinese.
0: Va bene, ma per la mia pancetta cosa facciamo?
1: La carbonara.
0: A parte che la battuta era una merda, e comunque la carbonara si fa con il guanciale, brutta ignorante.
1: A chi hai detto ignorante?
2: Cose di casa!
3: Ma d***o bastardo, ma possibile che quei due stronzi debbano picchiarsi tutti i giorni all'ora di cena? Ma che cazzo, si sente tutto, sono stufo!
4: Ma sì, amore, non farci caso. Tanto ho già parlato con i sinti in fondo alla via. Entro una settimana gli fanno la pelle al marito perché non ha pagato la coca al piccolo Dragan.
3: A proposito di Dragan, quando mi riporta la macchina? Ha detto che gli serviva per 3 ore, ne sono passate 4.
4: Ma come cazzo ci arriva ai pedali un bambino di 8 anni?
3: Lui pensa al volante, ai pedali c'è sotto suo fratello Amir, tipo i robot dei cartoni giapponesi anni 80. Formazione guida unita.
4: E pensare che nostro nipote ha 10 anni è un mongoloide che non sa farsi un panino da solo. Nostra figlia doveva farsi chiavare da un giostraio, altro che avvocato penalista.
2: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mie disavventure e le cose belle della mia quotidianità. Ecco com'è andata. Amore, amore, ho deciso di prendere di petto il mio tempo libero e trasformare la mia passione in un lavoro.
1: Wow, grande! Allora comincerai a farti pagare dai camionisti per succhiarglielo nei bagni dell'area di sosta?
0: Ma che dici? Io non ho mai fatto cose del genere.
1: Ah, forse mi confondo. Ma con chi? Scusa un attimo. Pronto? Sì, sono Claudia Succhiaforte. No, non sono dalle parti di Sesto San Giovanni. No, forse domani. Sei? Rumeno 21. Ah, ok, lo Scania. Vabbè, se passo ti dico. È il tuo numero? Ok.
0: Ma chi era?
1: Niente, una mia amica, Silvia. Voleva andare a vedere i cuccioli all'allevamento per suo figlio piccolo.
0: Ma, amo, ma non hai detto nemmeno uno dei concetti che ho sentito poc'anzi al telefono. È palese che mi stai mentendo.
1: Dai, raccontami la tua stronzata in modo che possa deriderti, che c'ho voglia.
0: Beh, il punto di partenza non è proprio a mio favore, ma vado contro ogni forma di logica e ti rendo partecipe, pur cosciente dell'epilogo amaro al quale andrò incontro.
1: Madonna, che voglia di staccarti quel pizzetto di merda con un'unghiata! Mamma mia, mi fai nervosire quando tergiversi.
0: Ma non ho il pizzetto.
1: Ancora? Dai, racconta!
0: Allora, praticamente, sai che ho la passione per il modellismo navale, no?
1: No.
0: Come no? Siamo circondati da modellini di imbarcazioni. Mi vedi ogni giorno passare ore con la colla in mano.
1: Buona!
0: Cosa?
1: La colla!
0: Ma in che senso, scusa?
1: Sniffare la colla! Cazzo se spacchi, amore! Pensa che sniffare la colla e fare surf sui treni è una delle poche cose che ci accomuna.
0: Ma, amo, io la colla la uso per fare il modellismo, mica la sniffo. E non sono mai salito sul tetto di un treno a fare surf.
1: Adesso neghi anche di essere stato arrestato a Cartagena con addosso 12 kg di coca boliviana purissima e di aver corrotto le guardie carcerarie con 12 grandissimi pompini che ti hanno donato quell'espressione di semiparesi tipo Nicholson che ti rende irresistibile d'estate quando bevi la Fanta?
0: Ma che diavolo stai dicendo? Dai, amore, torniamo al mio futuro come youtuber. Voglio aprire un canale dove parlo di modellismo e insegno a fare barche con gli stuzzi cadenti.
1: Mamma mia, ho già lights dalla noia. Ma perché non la smetti di fare merdate galleggianti con la balsa e ti metti a fare le recensioni dei videogames? Sai che c'è gente che guadagna anche 11.000 euro al mese?
0: Ma a me non piacciono i videogiochi. A me piace il modellismo navale.
1: A me non me ne frega un cazzo. Adesso esco e ti vado a comprare la PlayStation, l'anfetamina, fazzoletti per farti le seghe nelle pause e una poltrona da coglione colorata che sembra un sedile del 112 Abarth da rally degli anni 80.
0: Ma non puoi obbligarmi a giocare ai videogiochi se non voglio.

0: Perché non proferisci parola? Che c'è nel cassetto che apri? Che fai? Che cos'è quella borsetta?
1: Zitto! Quando entro nella concentrazione pretorturatoria che ho preso al KGB nei miei anni di addestramento in Russia, non voglio essere disturbata.
0: E non colgo...
1: Ti rifarò la domanda. Mentre metto della morfina in questa siringa per addormentarti e legarti con calma la sedia dove comincerò a smembrarti in piccoli tocchi che ti farò mangiare con un filo d'olio.
0: Beh, se la mettiamo sul personale, accetto. In fondo, a tutti piace essere un pelo bambini ogni tanto.
1: Bravo, mi piace il tuo spirito da sottomessone di merda. Dai, dai, deficiente, accelera! Come si fa a giocare a un gioco di Formula 1 e andare ai 50 orari? Dai, deficiente!
0: Amore, abbiamo un dovere morale nei confronti delle giovani menti che guardano YouTube. Noi siamo degli adulti e non posso far vedere che vado oltre i limiti divertendomi. Sarebbe immorale.
1: Dai, stronzo di merda! Abbiamo solo 3 iscritti e 2 sono fake. Sei meno interessante della nuova Rete 4. Ci rinuncio. Torna alle tue barche di merda!
0: Sì, e vai! Posso finalmente creare il mio canale dedicato agli amanti del modellismo navale!
1: Sì, vai! Io devo cancellare la delusione con una sparatoria strafatta di Matt.
0: Ti guardi una serie su Netflix?
1: Ma che cazzo dici? Cazzo, se spingono sti cristalli! Il negro aveva ragione! Esco fallito! Prepara ago e filo per sutura, che non si sa mai.
0: Figa, che determinazione! Hai capito, caro diario? Da circa un mese ho aperto un canale di modellismo navale su YouTube e sta andando a gonfie vele! Sono il re della metafora! Purtroppo Cosa Fica non accetta di buon grado questa mia iniziativa e ieri è passata durante una mia live bestemmiando. E dopo ha sparato in aria completamente fatta di droga. Beh, il video è entrato in tendenze su YouTube. Ed ora è uno dei contenuti più virali di sempre sul tubo. Ma io ho perso di credibilità. PS. Ecco il video. Ehi, ciao a tutti! Ecco, questo è il Katisar. È un clipper inglese con stazza di 963 tonnellate. Varato il 22 novembre del 1869 nei cantieri navali di Scott e Linton, a Dumbarton, in Scozia. Oggi vi insegnerò a montare...
1: Dai, dai, maiale! Smettila con ste cagate di merda, porco... Scopami male il culo invece di stare qui... Merda! Cristo, mi è cascata la metanfetamina accesa! Dai, dai, raccogli il pietrone che si brucia il tappeto! Cristo!
0: Amore, sono in live!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Zizzagna me.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
2: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
3: Zizzagnaman.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere a me.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: C'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
9: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamor, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnaman!
10: Lei si sente la puzza di
4: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
10: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose
10: allora,
4: qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Lo Zoo di 105.
13: Infame in incognito.
0: nelle scorse puntate di Infami in Incognito.
6: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report Rai 3.
13: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
6: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
13: Ma non vede che sono... È palese, Cristo!
14: Gna gna gna gna gna.
13: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
0: In questo episodio, l'ex commendatore, ormai deputato di entrambi gli schieramenti politici ad alternanza a seconda della convenienza, Sergio Schiappi, si trova ad un bivio importante: mantenere un basso profilo per non attirare le ormai pesanti e nocive attenzioni della stampa o partecipare all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, con il rischio che qualche foto o video possa trapelare a suo danno?
13: Porca troia, che problema del cazzo! Cosa faccio? Se vado all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, potrei prendermela nel culo politicamente e finire nelle grinfie dei grigioni senza la protezione dei merda del partito! Però mi perderei la possibilità di prenderla nel culo da qualche donna con l'uccello mentre pippo dalle tette di un'asina! Che palle diventare adulti!
0: Come in ogni momento difficile, lo Schiappi si reca dall'unica persona in grado di farlo ragionare e dagli ottimi consigli, Antonio il Barbone, all'angolo di Piazzale Cordusio a Milano. Ovviamente sotto le mentite spoglie del Barbone Pierangelo. Sì, perché lo Schiappi, pur avendo le potenzialità economiche per aiutare a vita il povero Barbone Antonio, lo ha sempre mantenuto deliberatamente in una condizione di disumana povertà, per non alterare le perfette condizioni di non lucidità che permettono allo stesso Barbone di professare consigli di vita utilissimi allo Schiappi. Sì, è veramente un uomo spregevole oltre ogni immaginazione.
13: Uè, Antonio, ti sei già cagato addosso alle 10 di mattina?
15: Ciao, Pieracciolo! Figa come profumi! Sei stato dai frati?
13: No, ho rapinato uno in metropolitana, è la sua giacca questa!
15: Ah, senti, non è che hai qualcosa da mangiare, che sono 3 giorni che non mangio un cazzo!
13: E allora cosa hai cagato?
15: Credo la scarpa destra!
13: Ah, figa, ti sei mangiato una scarpa?
15: Ho festeggiato il Capodanno!
13: Però, che stile!
15: Come mai sei qui, non dormi mica al parco treno?
13: Sono venuto a trovarti per chiederti un consiglio.
15: Hai qualcosa da mangiare?
13: No, figa, ti ho detto di no, cazzo!
15: Vabbè, dimmi, dai, che c'ho il calo glicemico.
13: Sì, poi non respiro, cazzo. Di cosa era fatta la scarpa? Di pelle putrefatta? Allora, senti, se tu dovessi scegliere fra pelle...

0: si fa in questa festa? L'anno scorso ho inculato un orso strafatto di metanfetamine mentre mangiavo il braccio di un ragioniere di Viterbo.
1: Allora, secondo me...
2: Cosa? No, cazzo, no! È morto il mio oracolo barbone, che mi ha insegnato ad essere l'uomo di merda che sono! Figa, come soffro! Quasi come se fosse morto il mio barbiere storico! Non posso pensarci, cazzo! Vabbè, vola in cielo nel paradiso dei barboni, Antonio! Figa che puzza, mamma mia! La morte fa ancora più schifo!
3: Purtroppo lo Schiappi non ha avuto la risposta che cercava e prende da sé la decisione amletica, ma con un colpo di genio che potrebbe preservarlo dalla disfatta.
0: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
4: Oh, Schiappi, già è la sesta plastica facciale che facciamo e poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
0: Uè, dottore di merda, va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli. Cazzo pensi di essere il Barbone Antonio? Su, taglia e non rompermi i coglioni, che son già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli arcigni.
4: Vabbè, ma perché Sandy Marton anni 80?
0: Voglio fare un pompino ad uno travestito da righeire e poi fare una foto per un poster vintage di un universo alternativo delle mie fantasie.
4: Ok, capisco, certo, ero fan anche io.
3: Nella prossima puntata di Infami in Incognito.
2: Bravo, mi libera! Sei l'orso migliore che abbia mai cavalcato!
5: Schiappi, ma è possibile? Ma ogni anno la stessa storia! Ma perché ti vuoi sempre inculare un orso?
6: Infame in incognito!
7: Infame in incognito!
8: This is a zoo, only for you.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, pastrocchi, con l'unico eterno Max Pezzali per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, stanno partecipando a programmi TV vari con Papi, Borghese ed ora anche Bastiani ci si è fatto avanti. Ma visto che Foodish è una scenetta che facciamo già, ve la risparmiamo anche qui e ci dedichiamo un attimo a cosa sta combinando lo stecco bastardo in tutto questo tempo. Essendo stato escluso da qualsiasi programma, coglione, si aggira un po' sconsolato per le vie notturne di Pavia, fumando la sua radice di liquirizia.
3: Belin, che palle. Mi sarebbe piaciuto fare almeno una comparsata, che ne so, passaparola.
2: Ma in quel momento gli si affianca una macchina nera coi finestrini neri.
4: Ehi, tu, sei Fabio Alisenci?
3: Beh, lì non ti ci può proprio nascondere nulla, eh? Hai finito le medie oggi?
4: È stronzo come dicono. Confermo, è lui. Prendetelo!
3: Beh, lì, ma lasciatemi, oh, oh, wait, wait, ma lasciatemi, no, no, no!
2: Viene incappucciato, imbagagliato e portato chissà dove. Quando gli levano la benda, c'è un po' di gente intorno a lui, tutti incappucciati.
3: Oh, beh, lì, ma dove sono? Che cazzo siete, i Sith?
5: Salve Fabio, ti abbiamo portato qui perché devi far parte di noi.
3: Beh lì, ma questa voce neutra ed inutile la conosco. Chi sei, Fazio?
5: Ma esatto, sono io, Fabio Fazio. Sei davvero un genio, come si dice. Ho la pelle d'oca.
3: Che stracazzo vuoi da me?
5: Oh, che parole profonde, ho la pelle d'oca davvero. Comunque ti abbiamo portato qui nella loggia dei Fabio,
2: Esatto ragazzi, la loggia dei Fabio.

0: una congregazione massonica segreta di adepti composta solo da persone che si chiamano Fabio.
1: Qui c'è Fabio De Luigi, lì c'è Fabio Concato, là c'è Fabio La Casà, Fabio Volo e così via.
2: E quindi che cosa dobbiamo fare?
1: Una cosa che ci accomuna è che non sappiamo fare un cazzo, ma grazie al nostro potere massonico abbiamo ottenuto tutti un ottimo successo e prestigio e...
2: Beh, lì, ma parlate per voi, io sono splendido e geniale, cazzo.
1: Ah, come sei tagliente, ho la pelle d'oca.
2: Vabbè, ma comunque che Belin volete?
1: Visto che Marco e Paolo non ti portano da nessuna parte, abbiamo deciso di dare a Cesare quel che è di Cesare, o ancora meglio, a Fabio quel che è di Fabio, e farti presentare un grande evento automobilistico.
2: Belin, ma io cosa c'entro con le auto? La mia cultura automobilistica si ferma alla mia Captur marcia.
1: Ah, che parole bizantine, ho la pelle d'oca. Comunque crediamo che tu sia giusto, perché l'auto che dobbiamo presentare è un'auto elettrica veramente molto brutta, quindi perfetta per te.
2: C'è di mezzo del grano?
1: Molto, sì. 4 milioni.
2: Belin, accetto allora.
0: E pronti via, Fabio e Fabio vanno in questo mega evento. Il nostro Fabio si spacca di whisky dietro le quinte e poi si dirige nel palco di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare.
3: Salve, sono il CEO di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Siete pronti a svelare quest'ultimo modello?
4: Sì!
3: E lo faremo con un ospite d'eccezione, direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Fabio Alisenji!
2: Belin, ciao a tutti! Sono proprio felice di essere qua a presentare questa... Questa.
0: In quel momento Fabio vede l'autovettura per la prima volta e non resiste, esplode.
2: Questa macchina di merda, cazzo! Ma che stracazzo avevate nel cervello quando l'avete progettata? Ma chi è che l'ha disegnata? Clara di Heidi, tutta di c***ata? Ma cos'è il primo esperimento di clonazione della merda? Ma Belin, veramente, mi volete presentare con gli elettroni? Belin, mio taglierbo è veramente molto più bello di questa merda che avete costruito. Ma che cazzo ci avete nel cervello? Perché Belin.
0: Nessuno ricorda bene le parole giuste di quell'evento. Fatto sta che Fabio viene portato via, viene cacciato dalla loggia dei Fabio, rispedito a casa dentro un pacco Amazon, e quei 4 milioni che gli dovevano, beh, era anche la cifra che ho dovuto ridare indietro all'azienda come multa. Bel lavoro, Fabiazzi.
2: Belin, che giornata da strapazzi.
5: Ciao Fabio, cazzo merda culo.
2: Uey Marco, come va? Vi siete divertiti con Bastianic?
5: Oh sì, vedendolo in TV sembra proprio uno stronzo, ma quando lo conosci è anche peggio, Ratakovic vaffanculovic. E tu che hai fatto invece?
2: Beh, io ho insultato una macchina e ho bevuto molto whisky.
5: Sono proprio fiero di te, vecchio mio. In ogni caso, io sono stufo di fare queste comparsate in TV, babbalucchio allo stronzetto.
2: Ah sì? E che vorresti fare allora?
5: Beh, stavo pensando, e se mettessimo su uno spettacolo teatrale?
0: Oh sì, inizia una saga davvero importante. State connessi che stanno per succederne delle belle, anzi bellissime, e ci sarà da...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene.
4: Lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania.
4: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore,
4: quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
3: 69 mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo montepremi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
3: Più o meno.
4: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo. Sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi. Vai!
3: Penso quella mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso signor Andrea, è incredibile. Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso signor Andrea! Perché? Lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea. penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al monte premi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
0: Lo Zoo di 105.
5: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
6: Siamo nel deprimevole ed umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre molluschi acariatidi stanno giocando a Monopoli.
7: Allora, dunque, albergo.
8: Non puoi metterlo lì, nonno. Devi avere tutti i territori dello stesso colore.
7: Ma no, non è vero. Ho via Magellano, quindi albergo.
8: Ma non puoi se non hai anche via Marco Polo e corso Cristoforo Colombo.
7: Albergo.
8: Ma porca di quella, ti ho detto che servono via Marco Polo e corso Cristoforo Colombo.
9: Io ce lo ciucciavo a Cristoforo Colombo.
7: Albergo.
10: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
11: Sua maestà, Lord Giolitti.
10: Non se ne può più di queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? L'ADHD.
7: Una variante dell'AIDS? Tutta colpa dei fottuti frocci eroinomadi.
10: No, amico mio. L'ADHD è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Tutte queste nuove condizioni neurobiologiche che un tempo si curavano con la cinghia, o ancora meglio, non se ne parlava proprio.
8: Che bei vecchi tempi.
10: Puoi dirlo forte, vecchio mio. In ogni caso, c'è questo ragazzo, Davide Spadolà, che ne soffre, bisogna avere più consapevolezza e ne parla sui social. Qua, andate e fate ciò che va fatto.
8: Forza, bastardi, let's go.
6: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano dall'ADHDissimo Davide Spadolà.
12: Dunque, devo scrivere assolutamente questo pezzo. Allora, ciao, mi chiamo Davide Spadolà e sono ADHD. Conviverci non è uno scherzo, ma non appena ce ne si rende conto, si inizia a condividere la propria vita e a fare pace con i propri problemi, no? Oh, una farfalla! Mamma, quanto sono belle le farfalle, che poi vivono solo un giorno, cioè per loro la vita dura un giorno. Che sta... Lo sto dicendo?
8: Fermo lì, l'estofante delinquente.
12: Oh no, i potenti!
2: Turbo Boomer!
9: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
12: Cosa? Quale situazione? Se state parlando della DHD, tranquilli, io ne sono assolutamente consapevole. Infatti io... ma avrò dato da mangiare al cane. Sono tipo 3 giorni che non lo vedo, chissà. E infatti io... vabbè, poi ci penso.
8: Sappiamo bene che fai tutto il santone della minchia parlando di questa malattia sui social.
12: Beh sì, cerco di costruire una consapevolezza sociale, no? Fortunatamente l'impatto dei social media ha sdoganato il tema della neurodivergenza. Quindi spingiamo molte persone a riconoscere i propri comportamenti. E sapete cosa non faccio da una vita? Una bella bevuta di acqua frizzante a garganella. Mamma mia, me la berrei tutta adesso.
7: Ma che stroncaccio di problemi hai?
12: Oh, scusate signore, ogni tanto mi capita e per l'appunto il deficit dell'attenzione. Vabbè, in ogni caso stavo dicendo che è importante parlarne, così da essere tutti più un po'... Ma dov'è che si trova quella pedineria che mi fa impazzire? Mamma mia, ne parlavo ieri con mio cugino Vincenzo.
7: Questo figlio di puttana mi sta facendo incazzare.
9: Ma sei in ritardo? Dato?
12: Ma no, il disturbo da deficit dell'attenzione non è causato da scarsa intelligenza, ma da una differenza nel funzionamento cerebrale, no? Nella regolazione dei... E quando... Ma avete mai notato che noi abbiamo 5 dita in una mano e 5 nell'altra? Pazzesco! E la regolazione delle emozioni e tutto il resto.
8: Secondo me è un bastardo drogato, altro che ADHL.
12: Ma no, no, non sono le droghe. È proprio per questo che mi batto, affinché tutti abbiano più consapevolezza.
7: Grandi cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre. Altro che consapevolezza. L'unica consapevolezza che devi avere è un posto fisso, il matrimonio e la grappa dopo il caffè.
12: Sì, beh, sono proprio felice che i tempi siano cambiati.
9: Su via, ragazzo. Tanto lo sappiamo che di sicuro darei la colpa a tua madre, come ogni grande classico degli psicoanalisti.
12: E questo cosa c'entra? scusa?
8: Sì, tipo, oh, il disturbo dell'attenzione perché mia madre non mi guardava abbastanza, ma dai.
12: Ma io questo non l'ho mai detto. Oddio, magari l'ho detto ed ero distratto, me ne sono dimenticato, però mi sembra di non averlo mai detto, ok?
7: Tutte puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio, anche mentre mio padre le sfracassava tutti i denti a suon di pugni quando perdeva il Milan.
12: Ah, ora non credo più di essere io quello coi problemi. Ma che bella giornata c'è oggi, questo sole che arriva. L'umidità si sta abbassando, però l'estate è molto bella vicina.
8: Su, su, andiamo dritto al dunque. Tanto già lo sai anche col tuo deficit dell'attenzione.
12: Ah, la cinghia?
9: Bingo!
7: Prendo la cinghia!
12: Ma chissà se oggi mi arriva quel pacco di Amazon che avevo ordinato. Oh, oh, oh, sta arrivando la cinghia!
6: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i Turbo Boomer fanno sentire il sapore del cuoio a Davide Spadolà, che guarisce istantaneamente dall'HDHLSPQR+, o quel cazzo che aveva, e diventa un signorino servo del mondo.
12: Grazie Turbo Boomer. Altro che deficit, ero io che non avevo la testa per rimanere concentrato. Ora ho capito che la salute mentale è proprio roba da f***ci. Mi serviva la cara vecchia cinghia. Altro che consapevolezza. Da domani mi darò al commercio di troie.
7: Oh, ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Allora Ray Charles, che sapete, è cieco, litiga con Stevie Wonder, lui è cieco. E allora, sapete che succede? Che litigano e non si possono più vedere. Capita? Perché sono ciechi, no? Non si vedono perché perché sono ciechi. No, non vi fa ridere. No, Ray Charles e Stevie Wonder sono due nigri indicati del cazzo e muoiono, porco c***o. Turbo Boomer.
13: Lo Zodi 105.
14: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, primo prezzo, poi vediamo.
15: Cassa di birra EPA, la lager leggera che provoca infezioni letali al fegato, 7,80€. Prosciutto cotto o fono assorbente, 3,60€ letto. Cotoletta orecchie d'elefante più scaloppina naso di zebra, 9,90€. Mozzarella adesiva per pizza a prova di rider sbadato, 1,29€. Aperitiro, sfiziose righette di... Aperitiro, sfiziose righette di bamba da inalare prima di un destro serio, 15€ l'una.
14: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
15: Autotuna, il tonno perfettamente in si bemolle, 3,69€ la scatola. Cassetta d'arance più CD di pere, 9,90€. Raffinati gamberi sottoterra, 11€. Ananas di seitan, 3,98€. Barrette misura con bordi graduati per calcolare la lunghezza del pene, 9,90€.
14: Sequestrati e transgenici.
15: Sofficiaina Fintus. Mini panzerotti fritti che fanno un sorriso di circostanza, 4,35€. Sopraffino, salmone decaffeinato, 12,30€. Ed a mammeta, fagioli di soia per figli di zoccola, 3,50€. Sai che don, zuppa di pollo in brodo di prete, 4,12€. Acqualebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galletti. Acqualebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galleggianti, 99 centesimi al litro.
14: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
15: Bruttolo, yogurt con fragole andate a male, 3,30€. Antico forno ruffiano presenta lingua di pane più buco del culo di focaccia, 8,88€. Orzo Bimbo, surrogato del caffè per pedofili, 3,50€. Yama Mais, pannocchia nell'esclusiva confezione a forma di mutanda, 4,50€. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli che sa di figa, 24 euro al chilo.
14: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
13: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
16: Amore, io esco!
17: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
17: Quando stai via?
16: Non lo so, un'ora?
17: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
16: Sì, lava i piatti!
17: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
17: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbab. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
17: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
17: Venga a me.
19: Anche tu mi fai impazzire.
17: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
19: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
19: Dai. Oh cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, porca troia, porca puttana.
17: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
19: Aria.
17: Ma che schifo, ma che cazzo.
19: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì.
17: Aspetta.
18: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
19: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
19: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
19: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
19: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
18: Oddio, anche a me, anche a me.
20: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
19: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
20: Valuta il film.
17: Una merda.
21: Porn Bob. The spiration is in the fic. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
22: Bastardata di oggi.
23: Bastardata di oggi.
22: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
24: Pronto?
25: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
24: Perché?
25: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
24: Ma chi è lei, scusi?
25: Come, l'inquilino di sotto di lei.
24: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
25: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
24: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
25: E allora dico, vogliamo...
24: No, vada a fanculo, va.
25: Tu è sordo, hai capito?
24: Lei non sta bene.
25: Allora vengo su, sopra casa tua.
24: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
25: Ah!
24: Non si permetta più.
25: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
21: La bastardata del giorno.
24: Pronto?
25: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
24: Me.
25: Sono stanco morto.
24: Me.
25: Estranamurto.
24: Me.
25: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
24: E sto contento per te, complimenti.
25: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
24: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
25: Io vengo a casa da tutta un ti scelto la finestra, capi?
24: Vieni.
25: Preparati, perché non ce la faccio più.
24: Vieni.
25: Fatti un culo sto buchi, no?
24: Vieni.
25: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
24: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
25: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
24: Vieni.
25: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
24: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
25: Ma vengo da te. Ti dà
24: la denuncia io a lei.
25: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
24: Che la carabinieri, tu sono anche a te.
26: Pronto?
25: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
26: Che cosa?
25: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
26: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
25: Come ha sbagliato numero?
0: Oh.
26: Dove abita lei?
0: Via Eroiti di Logoli, oh, è qua, sei.
26: E a che piano abita?
0: Sono giù, pian terreno io.
26: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
0: Ma la cito?
26: Ma vada quel paese!
0: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
3: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
0: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
3: Guarda,
0: un cacchio.
3: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
0: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
3: Lei chi? Io sono Tondolo.
0: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
3: Come?
0: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri giù. Faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuo.
26: Pronto?
0: La signora Boccuzzi, signora?
26: Sì.
0: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
26: E dove?
0: Lei che
26: dove?
0: C'è una piscina in casa, c'ha?
26: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
26: Sta lavando in un attimo.
0: Un cacchio, fai subito.
26: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
26: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
26: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
26: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucic.
26: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato,
26: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
26: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
26: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
26: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic.
26: Peppino Ucic, prendo vaffanco.
0: Pronto.
4: È un cazzo.
21: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchia carcassa puzzolente sul divano pieno di macchie di unto? Sì, sto parlando con te. Cosa stai aspettando a dare una svolta alla tua misera vita?
2: Ah, non lo so.
1: Iscriviti subito a uno dei fantasmagorici corsi di Sculacchia Academy. Questa settimana cogli al volo la possibilità di diventare un allievo del corso per scorreggiare nei momenti più opportuni. Wow! Ti è mai successo di mollarne una bella grossa proprio quando non dovevi?
3: Gentili sottoposti, oggi ho preferito convocarvi personalmente e non come usualmente per potervi comunicare. Va tutto bene?
4: Prego, prego, continui.
3: Comunicare quelli che sono i dati.
5: La matita!
3: Senta, ma si faccia vedere.
1: Grazie alle lezioni della professoressa Maremma Bucaiola, esperta in petologia applicata, imparerai a far lavorare il tuo sfintere nel migliore dei modi.
6: Buongiorno ragazzi e benvenuti al corso per scorreggiare nei momenti più opportuni.
7: Buongiorno prof.
8: Buongiorno.
6: Allora raccontatemi un po', in che momenti inopportuni avete fatto una puzzetta?
7: Allora io al mio matrimonio, mentre il prete faceva la roba lì, la benedizione, ce n'ho piantata una in faccia a mia suocera. Ah, infatti non mi parla più.
6: Eh beh, non bene direi. C'è qualcun altro?
9: Io prof, allora, mentre operavo un paziente a cuore aperto, perché sono anche un cardiochirurgo, ho fatto una scorreggia e tutti gli infermieri sono andati via. E lui è morto.
1: Ah! Risolvi i tuoi problemi grazie a Sculacchia Academy. La professoressa Bucaiola ti metterà alla prova con utilissime esercitazioni pratiche che ti aiuteranno a migliorare.
10: Prof! Non ce la faccio più, non ce la faccio più.
6: No, devi resistere, puoi farcela, se no ti do un brutto voto.
10: Ho capito, ma lei ci ha fatto mangiare 1,4 kg di broccoli. Io odio i broccoli.
6: Lo so, ma l'esercizio è proprio questo, devi gestire le tue flautulenze.
10: Non lo tengo, io non ce la faccio.
11: Qualcuno vuole dire qualcosa per ricordare il nostro caro defunto?
10: Mi sei preso Dado! Dado!
6: Sei un cretino, ti do 4.
10: Aspetta che mi scappa un chilo, Jason!
12: Senti, Aristide.
13: Sì, dimmi, Mario.
12: Secondo me bisogna fare la raccolta fondi per fare i lavori di ristrutturazione.
13: Perché?
12: Hai sentito come scricchiola il palco?
1: E se ti iscrivi online con il codice sconto tromba di culo, potrai partecipare al workshop di modulazione delle puzze dal culo. E alla fine del corso ci sarà anche il saggio.
6: Forza ragazzi, 1, 2, 3, 4. Che bravi miei ragazzi, sono tanto fiera di voi.
10: Campanella!
1: Dai, accidenti, iscriviti subito. Sculacchia Academy, impara tutte cose.

0: Quest'oggi non siamo nel disgustoso ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì all'osteria, perché questa volta i Turbo Boomer sono impegnatissimi in un importante cenone dei coscritti.
1: Ma porca troia, quanta gente!
2: Già, tutta gente che ero convinto fosse morta.
3: Tutta gente a cui io ce lo ciucciavo.
1: Già, c'è Feltri, Maramaionchi, Lino Banfi, Totò. Oh, e guarda anche chi c'è, il nonno di Heidi.
4: Ben ritrovati, vecchie merde. È un piacere vedere che non siete ancora morti. Ora, se volete scusarmi, c'è una ragazzina sulla sedia a rotelle che si sta finendo la mia grappa. Quindi mi tocca mandarvi a fanculo e correre a pestarla.
2: Non cambiano mai certe abitudini. Oh, ma guarda che altro c'è. Umberto Smailatura.
5: Uè, vecchi bastardi! Che piacere incontrare qui i potenti!
6: Turbo Boomer!
5: Applausi!
3: Chi è? Lui non lo conosco.
2: Ah, giusto, Amanda, tu sei arrivata dopo. Lui era il protagonista di Colpo Grasso, una delle mille scenette fallimentari di Maggioni.
1: E che, come al solito, è stata cancellata.
5: Esatto! Perché è veramente un coglione!
2: Allora, come stai, vecchio straccio?
5: Un po' incriccato, un po' invecchiato, ma sempre con un grande amore per la figa! Ma avrò pisciato oggi!
1: Beh, sì, invecchiati lo siamo tutti, ma rimaniamo sempre splendenti.
2: Però a guardarci, sai cosa trovo inspiegabile? Il fatto che i vecchi sembrino sempre più vecchi.
5: Sì, è vero! I trentenni di oggi sembrano dei finocchietti appena usciti dal liceo! Mentre quelli degli anni Ottanta parevano già pronti per la pensione!
3: Già, guarda Stefano De Martino, ha 36 anni ed è super ciucciabile, mentre Jerry Scotti, a 26 anni, sembrava già essere suo padre. In ogni caso ce l'ho ciucciato, eh?
2: Beh, sicuramente anche il fumare 20 sigarette al giorno ha contribuito, eh?
5: Però quanto cazzo era bello fumare negli anni Ottanta, porca troia! A quei tempi si poteva fumare ovunque! E questo ci ha resi d'acciaio! Applausi!
1: Un tempo avere 30 anni voleva dire mutuo, figli, lavoro usurante, poco benessere, niente psicologo e nessun confine fra vita e lavoro.
2: Il carico di responsabilità adulte invece oggi arriva molto più tardi. Che cazzo, io ho fatto la guerra, questi se le sognano.
5: Ma quale guerra, Gandalf?
2: Io ho combattuto contro le armate di Mordor per la salvezza della Terra di Mezzo.
3: Eccolo che ricomincia coi suoi vaneggiamenti.
2: Ma quali vaneggiamenti? Io ho fatto davvero la guerra.
5: Ma non ci rompere i coglioni! Piuttosto beviamoci un grappino e andiamo a massacrare di botte qualche trentenne! Applausi!
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
5: Uè! Giolitti della minchia! Vada via il culo anche a te e non rompere il cazzo!
1: Mi piace questo figlio di puttana!
0: E con estrema cattiveria e atavico rancore, i Turbo Boomer addescano un ragazzo a caso.
5: Uè, te, pirlati! Quanti anni hai?
8: Ehi, ma voi siete i potenti...
6: Turbo Boomer!
8: Comunque io ho 32 anni, vivo coi miei genitori, perché purtroppo col mio contratto da stagista non posso permettermi nemmeno una stanza, e nel frattempo sto finendo un master di comunicazioni. Ora, scusate, sto andando dallo psicologo perché credo di avere un piccolo problema dentro che effettivamente...
5: Ma basta, su! Direi che sei il candidato ideale! Vai, nonno!
1: Prendo la cinghia!
0: Ed insieme al loro nuovo vecchio amico, i Turbo Boomer s'accagnano di cinghiate il ragazzo e poi si spaccano di grappa barricata.
9: La vita! E la vita è bella, è bella! Basta avere l'ombrella, e ti ripara la testa! Oggi è giorno di festa!
1: È proprio bello essere vecchi. E sai che c'è? Vi racconto una barzelletta. Cosa fanno i preti illusionisti?
5: Ah, io lo so! Segano i bambini!
1: Smettila di ridere. In verità la risposta è che fanno sparire Emanuela Orlandi, porco...
5: Applausi!
10: 105. Lo Zoo di 105.
11: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
12: Ciao.
11: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via. Pronto, chi parla?
13: Sono ancora da Barletta ancora. Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta.
11: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ho sbagliato numero, grazie. Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti.
13: Sono ancora in linea.
12: Ciao.
13: La busta, devo scegliere la busta.
11: Ce le siamo pippate tutte le buste, chiudi, chiudi, dai.
13: Fatto.
12: Ciao.
11: Senta cazzo, la sguendalina del Porto Cruaro che compie 169 anni, il bar da Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
14: Va bene, Giacca, saluta.
11: Claudio Villa, Virnalisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lili Puziani.
14: Buona Giacca, dai, va bene così per oggi, dai, basta.
11: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuela Agnelli, adesso devi salutare.
12: Ciao, ciao, Agnelli, Agnelli.
11: Manuela Arcuri, ciao. Non devi ripetere.
14: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca. Basta.
11: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni, Chiara. Gianni Boncompagni. Salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata, ciao, in faccia, rotti i coglioni.
14: Ma che cazzo se la ricorda? Non se lo ricorda manco su madre. Dai, Giacca.
11: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
12: Ciao.
11: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
14: E cazzo, Giacca, stiamo sforando sull'ora, Giacca.
11: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
14: Chiudi, chiudi, Giacca, Giacca, mi senti?
11: Lado Buzanca, Ballando con le stelle.
14: Che se non te tasto non sente, Giacca.
11: La stella polare è in ultimo ma non ultimo. L'orso polare, Orson Welles, Helen Hidding, Ellen.
14: Va bene, manco lo sai. Chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo. Chiudi, Giacca.
11: Elena Santarelli.
12: Ciao, Elena.
11: Ciao, Elena, sì. Il tavernello, Maravenier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
14: Ma chi sono culo, Giacca? Dai, dai, l'hai salutato un centinaio. Basta, basta.
11: Superman, San Giuseppe, Le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, Medici in prima linea.
14: Signora, vuol dire a Giacca le chiude? E qualcuno gli faccia un segno a sto nano di merda.
11: In linea 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
12: Ciao, ciao.
14: Basta, Giacca. Dai, che bella curta dal contratto.
11: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani, e grazie anche a Julia Roberts, Neutro Roberts.
14: Marco, Giacca, dai.
11: Naruto.
14: E staccategli la spina, sto stronzo.
11: Ratatouille.
14: Basta, Giacca.
11: Tullio D'Episcopo.
14: A me non mi saluta.
11: Sali e Olio, Stan Lee, Bruce Blee.
14: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Giacca.
11: Willy il principe di Ben Air, Belen Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei.
14: Ha salutato pure il ghiaccio, a me non mi saluta.
11: Bianca e Bernie.
14: Saluta per Giacca.
11: Bernie Eccleston, i Rolling Stone.
14: Giacca, saluta perché vengo da là,
11: Vuoi salutare qualcuno? No.
12: Ciao.
14: Il cazzo.
11: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
14: Andiamo lì domani, sta merda. La traffa a culo.
12: Ciao, ciao.
14: E ciao al cazzo pure te.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, ovvero la prima puntata, abbiamo iniziato a conoscere meglio questa famiglia molto ricca e formata da persone orribili. Iniziando dai figli. Tra Cagnotta.
1: Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione.
0: Inadeguazio.
2: Diamo un taglio ai convenevoli. C'è una questione urgente all'ordine del giorno.
0: E il figlio venuto male. Pier Goblin.
3: Ma si è detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali.
0: Che ormai tutti sanno che è. E poi c'è il padre. Severo, ricco, crudele e dubbioso su chi dovrà ereditare tutto il suo impero.
4: Ah, quanto mi fate ribrezzo! Ho sbagliato in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo!
0: Nonostante avesse solo 98 anni e un solo polmone, un solo occhio, un solo rene, una sola palla e due cazzi, durante la riunione d'amministrazione ebbe un male improvviso e cadde a terra.
4: Molto, molto te.
5: C'è un vecchio pieno di tubi in un letto d'ospedale.

0: e mo sbocco. Ahimè, la vita è dura.
1: Guardate, nostro padre, piedi marci al vento che lotta fra la vita e la morte.
2: Speriamo che vinca la morte.
3: Morte, morte, morte, morte, morte, morte.
4: Fermi tutti! Ma se il vecchio schiatta, chi è che eredita?
1: Beh, tutto dipende da cosa c'è scritto sul testamento.
2: Oh cazzo! Il testamento! Dobbiamo leggerlo prima che il vecchio schiatti. Questo è capace di averci lasciato con un pugno di mosche. Che oltretutto è sopra un pugno di merde. E sta cenando.
4: Va bene, pensateci voi. Io resto qui a guardare nostro padre che muore mentre mi accarezzo distrattamente il pacco.

0: Notaio Timbroni, nostro padre ha appeso un filo e preghiamo si spezzi presto. Dobbiamo visionare il suo testamento. Siamo disposti a pagarle qualsiasi cifra numerica per una rapida sbirciatina.
1: E se non bastasse, potrei aggiungerci anche un bel giretto in sella alla sottoscritta, che tra parentesi sarei io.
2: Mi dispiace, ragazzi. Anche volendo non potrei aiutarvi. Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto e, tra parentesi, pensavo che Pierre Goblin vi avesse già informato sulla cosa.
3: Dannato Pierre Goblin, ci ha fregato!

Li ho fregati! Ora tatuerò il mio nome come unico beneficiario del testamento di mio padre, diventando il suo unico erede. Erede Froccio, fra parentesi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tractor. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato il culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, noi fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, benvenuti a una nuova puntata. Nei servizi di questa sera avremo incredibili scoperte e grandiosi viaggi e tutto ripreso da 123 droni e una troupe di 30 cameraman che si inquadrano l'uno con l'altro, seguendomi come pulcini seguono la mamma papera. Stupefacente, ma prima apro questa porta e la richiudo per rimanere in allenamento. Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
1: Freedom.
4: Questa sera Freedom oltre il cortile. Polinesia, un'invenzione del pittore Gauguin che poi tutti ci hanno creduto ed ora si pensa esista, ma è una menzogna. Assieme al dottor Paglianello nel Sir Kingsdorf Sast Nert Pref di Boston dimostreremo le cose. Nel castello di Carimate in Brianza, un'incredibile scoperta che riguarda la presenza di un fantasma che sa chi ha ucciso Kennedy e vuole rivelarlo solo al Papa, ma solo se viene di persona. Al telefono non vale. E ancora, Freedom. Cosa fa Babbo Natale durante i mesi più caldi? Come si veste? Cosa mangia e come si comporterebbe se trovasse un elfo

0: basta con sti droni!
1: Ma perché vuoi litigo? Vuoi lo conosco?
2: Sì, Werfanaz, il professore è un amico.
1: Saia was, sempre saia was, non ferfanes come dici tu.
0: Io me ne vado!
2: Eh no, professore, che faccio? Molla al fortino, se rende, allora è un infame.
0: Ma come si permette, brutto pazzo!
2: Omar!
3: Sì?
2: Testata punitiva all'infamone.
0: Ma è serio?
2: Andiamo, Frey Brambat.
1: Saia was... Sempre sai a was, Roberto. Che fai, lo lasci qua per terra?
4: Indagini, cose, vecchi castelli, rughe, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
1: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
2: Pronto?
3: Apa!
2: Pronto?
3: A parte che si strunz.
2: Pronto? Non sento.
3: Upa! Perciò domani, cazzo?
2: Che c'è? Non usapevi? Mocca la muerte da giù, da.
3: Afa!
2: Da, concludiamo la mattinata di merda, dai, che c'hai oggi? Dai, sentiamo.
3: Afa!
2: Afa
3: un mondo!
2: Non riesci a avere un ragionamento, un argomento normale, no?
3: Uefa?
2: A parte che parlo come un cazzo, si può sapere cosa vuoi? Ti parlo con tranquillità, non mi voglio innervosire oggi perché veramente stiamo al delirio. Ma si può sapere cosa vai cercando da me?
3: La zoccola di mamma.
2: La zoccola di mamma.
3: Lala.
2: Non sapevi. Tua madre invece?
3: Staci buona, buona.
2: Quell'angoia cappelle di tua madre?
3: Nicola!
2: Oh, che testo che parla è? Non voglio incazzarmi, fammi ragionare.
3: Nicola!
2: Ti giuro che non ti faccio niente.
3: Nicola!
2: Che c'è?
3: Ti piace la ciula?
4: Terremoto!
2: Sì, proprio lucchine da merda, sì! Tu cazzo!
3: Affanculo.
1: Soggetto 12, 51, 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
5: Pronto?
3: Uba.
5: Eh?
3: Un bacio non domanda.
5: La te capisco,
3: quaglio. La zoccola di sordo sta?
5: Ma chi si?
3: Afa.
5: Eh?
3: Afa un culo tuo e tutta la razza tua morte vive.
5: Ma va a fango tu telefono, voglio!
3: Lo mangio lo cazzo!
5: Chi angio?
3: L'afa!
5: Pannaglio!
3: Lo faccio!
5: Scaggio posizione, non ti capisci tu!
3: Lo faccio, ma chi non lungo male!
5: Ma va a fango alla morte, ma ci si!
3: Tu e tutta la razza tua morte vive!
5: Voglio, non ti capisce niente dal telefono!
3: Tu sei ricchione!

0: Ma chi sei? Un fig di dono?
1: Ma è un fig di Riccardo! Conosci a Pep tu?
0: No, ci sente.
1: Gulo, a mamma.
0: Ehi, fammi il tuo numero, se lo diciamo chi, non ti capisci.
1: Un paccio di mamma, per la zoc.
2: Soggetto 55 54 13 parrucchiere effeminato Trimone detto Franco Sega. Contatto.
3: Pronto?
1: Vituccio?
3: Chi sei?
1: Tu parigliolo Ciuccio.
3: Ehi, amico mio, buongiorno.
1: Culacci testa merda, cazzo.
3: Ah, fa culacci te muerto, mamma.
1: Ma facci un tremone a King Kong tu?
3: No, è mamma che faccio un tremone a me.
1: E papà ti sta a ricchione?
3: E rispondi un cazzo.
1: Ride in bacio del cucchione, ma cazzo.
3: Sì, non basta, guarda, sì, non basta, ma che devi fare? Devi venire a tagliare i capelli oggi?
1: Ah, taglio su sto cazzo.
3: Beh, dai.
1: Ula, ma.
3: Falla venire a sordo, dai, che c'è chi pisa un piccione.
1: Mamma, ti faccio le braccia. Mamma, ti faccio le bocchine.
3: Beh, siamo così scassato un cazzo, anche io, dai.
1: Ngolo,
3: ehi!
1: Mamma!
3: Mamma, mi dà la voglia con la bucchina!
1: Ah, vamo!
3: Mamma! Ti faccio mamma per quanto me l'ho messo a mai!
1: Ma nasci lo piccino sbarrato, mamma!
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Secondo tentativo. Contatto.
4: Pronto?
1: Nicola?
4: Ti ho dato tante possibilità. Mi ha mandato la sé perd. Tu sei un fig da imbrattata a zoccola. Tu mi ha dato la sé perd. Dice ta wang, ti ha sfragané, ti ha denusunis, ti ha cid, bastard. A te è che da fatiglia a chiave che ti ha messo un mondo, che ti ha imbrattata da mamma e ti ha turchiondo da tanto. So cosa sapete che cazzo vuoi chiamare a me?
1: E sort. Terremoto!
4: E sort, la smappella, l'ha inziato qua una sormo, aglio. Che va a fornesce bru, tu giurk, se ta wang, ti ha fene vene, ti ha scatte in guerpo, basta.
1: Nicola?
4: Dov'è?
1: Vai in vacanza, girignola. Terremoto!
4: Ma dov'è? Che ta wang, ti ha cieco, bastard! Dimma dov'è?
1: Afa!
4: Che... tu cocomera, chi ne da merda?
1: Afa!
4: Ci soltanto un filacchio, ci soltanto un qua, buffon, vamon, chino da merda, e c'è da un di comanaco, bastard, e si fate scatenudiare, e si fate scatenudiare, c'è da un ti accido, brutto chino da merda.
1: Sì, sì.
4: Dimmi dove sei, dai, mi calmo, dimmi dove stai, sono in macchina, dimmi dove cazzo stai, non ti parlano, basta, che c'è da un ti arronè.
1: Osta.
4: Se mi vedi, ma tu come ti mamma mia, da crilla muerta della madre, da su figlio da puttana, vedi? Dimmi dove sei, bastardo.
1: L'Efre.
4: L'Efre, ci è l'Efre, ci vuol dire l'Efre?
1: L'Efre, giù le polpo, tu? Terremoto!
4: Le polpo te la dà scaffè in culo, tu che dà chiave che da sorda, brutto, basta.
1: E mamma...
4: Non si dà niente, tremon!
1: E mamma...
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.
7: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se voglio cambiare il nome.
1: Mettetevi comodi.
2: Para guardare il segreto.
1: E benvenuti a Il Segreto.
3: Ma che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
4: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
3: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasco personale?
5: Ciao, sono Vasco.
6: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti.
7: Ciao, siamo i gemelli diversi.
8: Che esta noche negra me convierte in piedra.
3: Eccolo, eccolo di nuovo.
4: Eccolo di nuovo che cosa?
9: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio. Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo.
3: Il rumore, maresciallo. Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria.
4: Oddio, bisogna chiamare qualcuno.
3: Eccolo ancora, viene dalla soffitta. Presto, seguitemi.
10: Oh, bravo, domanda.
9: Non si è capito. Ho finto degli handicap. Ah, allora è perfetto. Sei un grande.
3: Fate silenzio, dobbiamo prenderlo di sorpresa.
4: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
3: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
3: Mezzombico!
11: Donna Ruanda!
3: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
3: Mezzombico!
10: Ma ne vale la stessa domanda!
9: Finto negro anni 50.
4: Conosce questo nano, donna Ruanda?
3: Ma certo che lo conosco! Lui è Mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
4: Settimo marito e mezzo?
9: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta!
7: È un fantastico calembour!
9: Bravo, bravo!

0: Dopo tutti questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a scuola. Devi fare negro anni 50.
2: Dona Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Dona Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Dona Ruanda,
1: aspetta che sia, sono 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Dona Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Dona Ruanda?
2: Oh, potrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei un indiano della Gallura.
3: Che cazzo è?
1: Un indiano di Oristano.
5: C'è neanche lo stesso carattere.
6: Vabbè, qua abbiamo.
5: Allora facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? Dona Ruanda.
0: Aio.
4: Non osare o te ne pentirai.
0: Il segreto di Dona Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.

0: siamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
2: La stessa domanda a farne a tre.
3: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
3: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
4: Pronto?
5: Upa!
4: Pronto?
5: Upa, ciurmabd!
4: Oh, non si è cominciato anche con un cazzo, non si è cominciato con un cazzo, sta quanto si è scarpia, brutto, figli da pochino.
5: Ah,
4: non mi ha da cacca un cazzo, c'è da wank, ma tu come ti ha cambiato brutto bastardo? Non ha da fare da adesso, tu non ti fare c'è madre, ma va a fa mocca che da bocchina da mamma, te brutto ricchio.
5: Due razza, due morte di... Terremoto!
4: Io ti giuro che se ti chiappo ti storpio le gambe, qua che tu sta a rischio. Se c'è da un madò... Sei un bastardo, sei solo un bastardo e figlio da bacchino.
5: Sì,
4: ti aspetti le gambe a te, adesso sì, ti aspetti le gambe, brutta regione che da me. Sì, sotto a Wang, ti asfrandume le dinte. Quando è vero Cristante, ti avvenia da chi è, ti asfetti, sì, brutto bastardo, ma da sciocco un cazzo a base.
5: Ma sì,
4: sì. Sei un chino da te, cito, sei un chino da merda a base.
5: Sì,
4: tu sei soltanto un romante, bastardo.
5: Sei un figlio di Riccardo, tu? Afa.
6: I Puglieni.
3: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
5: UEFA?
7: UEFA?
5: Vuoi farci the cats the cat?
7: All'ascolta.
5: E tu?
7: Io lo sapevo perché con l'anonimato mi chiami soltanto tu, pezzo di merda.
5: Buono.
7: Pezzo di merda.
5: Eh sì.
7: Porco d***o. Porco. Porco d***o. Ci cazzo sinte.
5: Upa.
7: Piccione di mamma ta.
5: E da sorda.
7: Tu piccione di sorda. È anni e anni che mi sto a cagare lo cazzo. Porco d***o.
5: E cadè.
7: Porco d***o. Porco d***o.
5: E canet.
7: I muerti due, le muerti due di chi ti stra muerto.
5: E canet.
7: Di chi ti stra mali mila mila mali mila mila mali mila mali mila mali mila mila mila mila muerto.
5: Mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila
7: mali mila
5: mali
7: mila mali mila mali mila
5: mali mila mali mila mali mila mali mila
7: mali mila mali mila mila mali mila mila mali mila mila mali mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila mila
5: mali mila mali mila mali mila mali mila tutta la
7: e di mamma da
5: e sorda
7: e sierda
5: e padre
7: e zieta
5: e frate
7: e mucchierda
5: da tanto
7: e nipote
5: si ricordo.
7: E le muerte di mamma da mi sto chiamando pure sotto mannaggia il diavolo mannaggia muerto mannaggia ma vaffanculo a chi destra mali mila mali mila mila mali mila mila mila mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila
5: mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali
7: mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali
5: mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali
7: mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila
5: mali mila mali mila mali mila mali mila mali
7: affa, le fece le bucchine, tu e mamma da.
5: Tu sorda, ma so, la mangia a cazzo.
7: Quella mali mila muerto al reto.
5: La me?
7: Quella destra muerto al reto.
5: Quella so, quella
7: mo posso bestemmiare liberamente, pezzo di merda che sono sul lavoro, figlio di puttana. Culacchi destra muerto, mali mila muerto, mila mali, non mali mila, mali mila e mila mali. Quindi mali mila, mila mali, mali mila, mila mali, mali mila, mila mali, mali mali, mili mali, mili mila, mila muerto almeno.
8: Mali mila, mali mila, mali mila,
7: mali mila. Culo di mamma da, vuoi da bucchinara, culacchi destra muerto al reto.
8: Mali mila, mali mila, mali mila, mali mila.
7: Pur sopra la fatia, mannaggia. cazzo, mannaggia, ci può provare a fargli este ma gusto.
1: E tu?
7: Mannaggia santa.
1: E tu?
7: Figlio di puttana.
1: E tu?
7: Culo a chi ti è morto.
1: E tu? Non freggio la polpa, tu?
7: Tu li faccio i bucchini tu, ricchio?
1: Vai, tremè!
7: Tremo un cazzo di bale di gusto, ma hai mai capito?
1: Tobie.
7: Ti piace un cazzo a te, eh, ricchio?
1: Ti piace la giula?
7: Ma vieni a fare un salto qua da queste parti e vedi che cazzo ti combiniamo, pezzo di merda.
1: Nicola, ti piace la giula?
7: No, posso parlare, pezzo di merda.
1: Nicola.
7: Ormai c'è l'orario e chiami durante il lavoro, pezzo di merda.
1: Nicola, ti
7: e devo
1: piace
7: pure
1: la
7: chiudere,
1: giula?
7: Pezzo di merda. Se c'hai poco.

0: Ah, va, mocca sorda, va a fanculo a chi deve starmi morto, sa parto, ciao.
1: Gola.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipallacuta.
1: Però. This is the zoo.

0: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono l'ingegner Cristicchi, mi scusi per il rumore, ma stiamo in elicottero adesso, abbiamo una piccola zona in cui riusciamo ancora a prendere segnale e a telefonare.
1: Va bene, mi dica pure.
2: Elia?
0: Sì, Conte, cosa?
2: Cosa, ti pronto?
1: Sì, pronto.
2: Mi perdoni per la situazione di confusione, però sono in volo che mi sto recando a Roma. Siccome sono anche un po' capriccioso, allora volevo risolvere subito un problemino riguardante un oggettino importante, un ombrello. So che voi siete artigiani di pregio, corretto?
1: Sì.
2: Io recentemente sono arrivato in possesso, perché prestato da un amico, perché era una serata piovosa, di un ombrello non di vostra manifattura, penso credo della Billionaire Couture, un ombrello fatto di coccodrillo, molto molto grazioso, molto importante.
3: Ombrello di coccodrillo Billionaire Couture, valore 50.000 euro.
2: Io per una questione personale vorrei far produrre qualcosa di non similare, però di altrettanto importante, insomma. A che grado di importanza economica possiamo arrivare? Perché non è tanto per l'oggetto in sé, ma è proprio è un fatto che io a questa persona devo.
1: Ma i nostri ombrelli costano il proprio prezzo di fabbrica fino a 1.000 euro.
2: Roba cheap, insomma. Pensavo.
1: Non so lei cosa vi è abituato. Va bene, la saluto.
2: Pronto? Ma che caffone.
0: Un caffone, Conte.
2: Che schifo. Che caffone, barbone. Ma chi mi ha chiamato? 1.000 euro un ombrello, cos'era, un cingalese?
0: Pronto?
4: Mi sente adesso?
0: Sì, guardi, mi scusi, io sono Cristicchi, sono l'assistente di volo del comandante Palmieri. Mi scusi per il rumore, ma siamo in questo momento in elicottero e volevo passarle, se è possibile, il conte Bollaffi Paluani, che ha bisogno di qualche delucidazione inerente alle vostre linee di lusso.
4: Va benissimo, me lo passi pure.
0: Guardi, un attimino. Conte?
2: E loro piana? Piacere.
4: Buongiorno, signora. Come posso assisterla?
2: Gentilissima, con chi ho il piacere di parlare, mi perdoni?
4: Manni, come si
2: Oh, piacere. Bollaffi Paluani. Mi chiami pure Conte. Senta, gentilmente, io la chiamavo mentre mi trovo in volo per un capriccio che... Siccome devo partecipare in questo weekend a una serata di gala, volevo presentarmi con qualcosa di sfizioso, di particolare, che destasse un po' di larità. Volevo presentarmi con un ombrello di pregio, dove possa fare incastonare sul manico una serie di preziosi che fornisco io alla vostra azienda. Secondo lei è possibile accapricciarmi in tal senso?
3: Ombrello Loro Piana con manico intarsiato di diamanti e pietre preziose, valore 180.000 euro.
4: Lei vorrebbe che le mandassi l'assistente?
2: Aspetti un attimo, perché ho troppe informazioni, vado in confusione a quest'ora. Se l'assistente di volo, magari troviamo una...
4: Lei mi dice dove si trova geograficamente, diciamo così, la indirizzo al negozio più vicino, vediamo cosa si può fare.
2: Ah, in negozio?
4: Lei mi dica pure dove si trova lei, se non lo so dove... partire così.
2: No, sento un po' in confusione. No, io non so, no, non è un fatto di domicilio, sono dentro un elicottero, in questo momento sto sorvolando. Credo di essere sopra Siena. Mi sincero un secondo, aspetti un attimo lì. Comandante?
0: Conte?
2: Dove siamo adesso più o meno?
0: Pisa.
2: Ok. Allora signorina, siamo sopra Pisa.
4: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
2: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
4: Uh-huh.
2: Ah, volendo, qualcuno può venire al castello?
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti!
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: Bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che è una fan sfegatata di Renato Zero. Ha tutti i suoi CD e i DVD dei suoi concerti e il suo sogno nella vita è quello di incontrarlo faccia a faccia. Occhio, che è più logorroica del signor Palanca, quindi se parte a raccontare non si ferma più. Non abbiate pietà. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi se la disturbo, sono Mirko Zoppato, la sto chiamando da Mediaset.
1: Mi dica.
2: Mi scusi signora, allora sua figlia Alice l'ha iscritta a sorpresa a un programma per fan di Renato Zero.
1: Oh.
2: Nella descrizione sua figlia ci scrive che lei è una grandissima fan del cantante.
1: Purtroppo sì, cioè tra parentesi, però cioè sono andata a Roma e ho il biglietto anche per marzo a Conegliano.
2: A Conegliano, certo, ci risulta, certo.
1: Ecco.
2: Il programma in pratica permette alle persone molto affezionate alle loro star di passare del tempo esclusivo con loro nelle loro abitazioni, signora.
1: Oh.
2: Capisce che bella sorpresa che le ha fatto sua figlia?
1: Una delle tante, ma questa è più piacevole.
2: Guardi signora, questa è una cosa straordinaria che noi stiamo facendo. Il programma partirà questa primavera. Noi naturalmente incominciamo a registrarlo nelle prossime settimane. E come fan numero uno di Renato Zero, gli autori, e io sono uno degli autori, poi le passerò il capo progetto, hanno scelto il suo profilo perché lei è veramente una fan sfegatata a quanto ci risulta.
1: Oddio, cioè forse non so cosa le ha spiegato mia figlia, però io le canzoni a memoria non le so.
2: Sì, sì, ma
1: seguo uno che lo imita, Max Pianta, sì, che è della zona. Sì. E Alice, avevo messo il nome Alice per Alice Visconti, quella di Alice, la cantante.
2: Certo, certo, signora.
1: Sono legata alla musica, non sono sportiva, però adesso qua. Tra dire e fare non lo
2: Vabbè,
1: so.
2: Signora, non si dilunghi tanto, andiamo al sodo perché questo è un programma. Allora, sua figlia ha detto che lei ha tutti i CD.
1: Certo.
2: Anche alcuni piratati, ci ha detto sua figlia. È vero?
1: Beh, piratati forse li ho masterizzati, ma non.
2: Non si fa, signora, non si fa, eh?
1: No, quando si poteva li ho scaricati.
2: Scusi, signora, ma in realtà non si è mai potuto, è sempre stato come rubare, lo diceva anche
1: Una volta mi sono fatti copiare da un amico che vi aveva.
2: Sì, va bene, no. Signora, sì, stringiamo. Ecco.
1: Non è.
2: Io adesso le passo il capo progetto che le spiega nel dettaglio che cosa dovrà fare. Va bene, signora, è contenta?
1: Sì, anche no, perché non ho coraggio, nel passato sono andata a Verona e ho trovato Stefano Senesi, il pianista.
2: Sì, ecco. Sì. Adesso sa che purtroppo Stefano ha l'uncino. E purtroppo ha perso una mano in un brutto incidente.
1: Ah, mamma, forse non l'ho visto l'ultima volta che non c'era lui.
2: Per quel motivo lì, signora, perché adesso gli hanno messo questa mano meccanica che è più una chela, diciamo, da granchio che una mano. Quindi riesce solo a aprire e chiudere e il massimo può fare il granchio o può fare una nota sola, diciamo, può suonare il sassofono e può spremere le arance. Sì, purtroppo con questa chela non può più suonare con Renato. Però signora, ecco, magari queste cose poi ce le raccontiamo quando lei viene qua, eh. Le passo il capo progetto Gianni Barbuto.
1: Ok, grazie mille.
3: Round 2.
4: Pronto, signora?
1: Pronto, buongiorno.
4: Salve, sono il dottor Barbuto, sono il capo progetto di questo programma che si chiama Golf GTE, che è questo programma che fa incontrare, diciamo, i super fans con i loro miti. Ho piacere di conoscerla, ho visto che
1: è una sorpresa e mi trova imbarazzata perché.
4: No, ma sia a suo agio, signora, è una cosa bellissima quello che sta succedendo oggi.
1: Ripeto a lei quello che ho detto al suo collega che mi ha chiamato.
4: Sì, sottoposto, perché è un autore e sono capo progetto, non diciamo che è.
1: Nel 92 ho avuto il primo figlio, che ho messo nome René, invece che Renato.
4: come balanzasca, sì.
1: E niente, io ho sempre detto, prima di morire spero di incontrare Renato Zero al di fuori di concerti, se si poteva qua e là, insomma, ecco. Però mia figlia da quanto tempo ha scritto,
4: ho un arancio in gola, signora, sono devastato da... c'è troppo sentimento adesso, facciamo un passino indietro, perché sennò Renato ci manda a cagare, nel senso non bisogna esagerare col sentimento, perché poi diventa un po' una rottura di coglione il programma si chiama Cough GT. Praticamente lei dovrebbe trasferirsi per un mese a casa del signor Renato Zero, col quale condividerebbe dei momenti, diciamo, da faccendiera, da persona che si occupa di lui in toto.
1: Ecco,
4: cioè praticamente lei si sveglia la mattina, lo va a svegliare col caffè, gli rifà il letto, lo lava, gli va a fare la spesa, è un po' la colf del signor Renato, gli lava i piedi, gli taglia le unghie, gli fa la barba, perché il signor Renato anche, diciamo, è un po' poltrone, nel senso che non, raramente si pettina anche da solo, cioè una persona che non si lava neanche i denti da sé perché non ha voglia proprio di fare un cazzo, glielo dico proprio chiaramente, forse è anche il più pelandrone di tutti quelli che abbiamo, neanche Vasco Rossi, che 70% della giornata è ubriaco, non va trattato in questo modo, capisce?
1: Ho capito.
4: Quindi lei passerà il tempo a le piaghe da decupito, le piaghe che ha il signor Renato dietro la schiena, perché passa, diciamo, 18 ore sdraiato a giocare alla PlayStation, cioè lui è una persona un po' così.
1: Ho capito.
4: Scusi Renato. Quindi lei, praticamente, noi la seguiremo 24 ore mentre gestisce. Pronto?
1: Ho capito, non so neanche io se accettare, perché è una cosa un po' dura da fare.
4: Sì, no, capisco, anche perché poi ci sono anche dei momenti in cui il signor Renato Zero parte con dei pianti devastanti, lui passa anche ore e ore a piangere mentre scrive canzoni. Poi è una persona molto bella, una bellissima persona, però complessa, che ogni tanto, lei è una persona impressionabile, perché lui spesso e volentieri cosa fa? Pianta dei chiodi, lui stacca i quadri.
1: Ah, ho capito.
4: Pianta i...
1: non lo sento tanto bene.
4: Sì, va via, un attimo che le passo l'autore.
2: Signora,
1: ecco.
2: Come le stava dicendo il collega, anzi il responsabile, Renato è una persona un po' strana, stava cercando di raccontare che lui ogni tanto stacca i quadri e ripianta i chiodi con la fronte, fa queste cose strane.
1: Guardi, mi trovo un po' a bruciapelo e decidere subito sì, non... le cose sono un po'...
2: Ci vuole pensate. Pensare un po', signora, ci vuole pensare?
1: Allora mi lasci che parli con i familiari qua e dopo...
2: Va bene, signora, va bene. Allora le ripasso solo un attimo il capo progetto, che la saluta e la ringrazia,
4: Allora, praticamente io la saluto e la sua figlia Alice ha già l'indirizzo di dove eventualmente dovete recarvi, che è presso Largo Donegani 1, dove c'è la sede di Radio 105, dove va in onda il programma Lo Zoo di 105, dove lei in questo momento è protagonista di uno scherzo. Ha capito, signora?
2: È uno scherzo, Maria!
1: Ma dai, siete dei cretini! Mi sembrava una cosa un po' particolare. Sì.
4: Ma perché lei non voleva vedere Renato Zero che piantava i chiodi con la testa nel muro, signora?
1: Insomma, no, tanto, perché mi sembrava strano.
4: Grazie, signora, un abbraccio!
2: Un abbraccio, arrivederci!
1: Salve!
2: Salve, salve!
1: Grazie mille!

0: Ciao brutti scassati! Fate uno scherzo a mia moglie. Ad agosto ha prenotato un campeggio in Toscana, ma si è dimenticata di versare la tassa di soggiorno di 33 euro. Da lì è partito uno scambio di email infinito con il sito del campeggio per questi cazzo di 33 euro, che è finito ieri con la prenotazione confermata. Ma secondo me mia moglie dovrebbe fare due chiacchiere con il proprietario del campeggio. Vi dico solo che odia le bestemmie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, la chiamo da Alpes, ma per il campeggio Alpes.
1: Ah, ok, buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Senta signora, mi scusi, la chiamo perché mi si è creato un problema riguardo alla prenotazione per via della tassa di soggiorno, non è stata pagata.
1: E l'ho pagata poi.
2: L'ha pagata, ma non è arrivata nulla qua.
1: No, l'ho pagata perché mi hanno scritto che dovevo pagarla subito, qui 33,60 euro.
2: Sì.
1: E così ho fatto bonifico immediato, quindi mi è anche arrivata la mail che è tutto a posto.
2: Sì, no, è il sito che si occupa, però non siamo noi, io sono loco. E però fanno su dei casini, perché quando è arrivata il versamento, noi si è già data via la piazzola, si è già data via il posto. E adesso lei la chiamo perché dice ha fatto il versamento è arrivato, però il posto si è già dato via.
1: Ma che discorso è? Avevo già pagato 1.300 euro, erano qui 30 euro, lì il problema.
2: Sì, no, capito.
1: Come fa a essere andato via al posto?
2: No, è andato via perché allora la tassa di soggiorno era prevista da pagare al lato della prenotazione, cosa che lei non ha fatto.
1: Perché inizialmente non c'era, poi mi era arrivata una mail che dovevo pagare
2: una sega.
1: 33,60 euro.
2: No, scusi.
1: E io li ho pagati.
2: No, mi scusi, non c'era una sega, cioè la tassa di soggiorno è scritto a caratteri dubitali direttamente sulla prenotazione. Non c'era una sega, cioè sempre perché c'è scritto anche sul sito, guardi, ce l'ho aperto adesso davanti, c'è scritto sopra. No, questo c'era, lei non ha pagato, non ci ha riferito questa roba e noi si è data via la piazzola.
1: E quindi adesso cosa facciamo?
2: Ah, non lo so, ce la deve prendere qualche, ma io la piazza non ce l'ho, al limite.
1: Io ho pagato intero, cioè io ho pagato tutta la mia quota.
2: Sono una sega io signora, quindi, nel senso, le spiego il problema, qua, il posto è piccolo, è piccino.
1: Sì, no, sto ascoltando, però mi sembra assurda questa storia, io ho pagato tutto, adesso mi dice che non c'è più il posto.
2: Sembra assurdo a me, lei prenota e non paga la tassa di soggiorno, scusi signora, però porco, nel senso, c'è una tassa di soggiorno a pari, non l'ha pagata e io dove al posto?
1: Sì, vabbè, ma ci stiamo rendendo conto che io avevo pagato 1.300 euro e mancavano solo 30. Non ha senso questa cosa, vero?
2: Ma
1: e comunque quei 30 poi sono anche stati pagati.
2: Sì, ma non ha senso per lei, ha senso per me che c'è un buco vuoto dentro il campeggio lo riempio, mi arriva e dice mi chiama e dice vada la prenotazione a L casi, io fermo il posto. E poi dice no, mi richiama e dice vada non ha pagato la cosa, allora io non fermo il posto e rimetto il posto. E poi porco mi chiama un altro e mi mette il posto. Allora io rifermo, poi chiamo lei per scrupolo, la chiamo perché sennò io batto coglioni. Batto coglioni sui scogli, scusi. La chiamo per scrupolo. Però porco continuate a cambiare. E qua è un posto serio,
1: Ma no, intanto lei non mi deve bestemmiare addosso.
2: Io non ho bestemmiato, io bestemmio. Ti ho bestemmiato.
1: Allora cosa devo fare?
2: Me la vedo io e gli fa il culo adesso, mi crea sempre questi problemi. Non so, si può trovare un altro periodo. Lei doveva partire, doveva arrivare a 17,8?
1: Sì.
2: Non c'è posto, 17,8 non c'è posto. Si può fare la settimana successiva oppure la settimana precedente, una cosina ancora c'è, però c'ho un bungalow.
1: La settimana prima e quella di Ferragosto non costa anche di più.
2: È certo che costa anche di più, la settimana di Ferragosto, è certo. E volete venire a buone le fate e volete pagare un cazzo, non lo so, vediamo un po' lei.
1: Allora lei riesce a parlare con Arnold per capire cosa è successo, se riescono a darmi indietro i soldi e poi vediamo.
2: Ma questo
1: cosa
2: no,
1: fare.
2: Aspetti signora, non ha capito. Ma che sono cazzi suoi, perché cioè non è che posso fare il segretario suo che mi sbaglia a fare le cose col corco e mi lascia il buco e cose. Con altri ma se ci parla lei. Io le dico a lei, se vuole la settimana di Ferragosto c'è da pagare i 450 euro in più. Se vuole la settimana dopo, quella che arriva il primo di settembre, si paga anche un pelino meno, 125 euro in meno. E se no, signora, si attacca il cazzo, non so che dirle io, c'ho il campeggio pieno. Ma arriva la gente oggi sto al telefono a rompermi i coglioni, le prenotazioni sbagliate, 33 euro e mezza.
1: Adesso cerco di capire col smash cosa è successo e cosa posso fare.
2: Però lo vuole sto posto o no, signora porco d***o? Perché io devo fermare i posti, cioè la gente mi arriva con i camperi.
1: No, perché lei è troppo cattivo con me, mi sta continuamente a bestemmiare addosso, non è la maniera di trattare la gente.
2: Ma scusi,
1: io ho pagato 1.300 euro e lei mi sta continuamente a bestemmiare addosso.
2: Ma scusi, io ci campo di questo lavoro però, io ci campo, porco d***o, 3 mesi d'estate si lavora. Ani, e porco. E si lavora tre mesi d'estate, lei mi lascia il buco, io lo riempio il buco. E poi
1: ma secondo lei io ho pagato 1300 euro e non pagavo quei 33 euro?
2: Non lo so, signora, me so cazzi suoi, che cosa le devo dire? Cioè, morti di fame anche per 10 euro. Cioè, gente mi vende la Coca-Cola a 2 euro, un euro ottanta, porco, me la compra a 2 euro. I gelati, devo cancellare il prezzo dei gelati perché i bimbini, costa troppo.
1: Ma lei chi è, il titolare di questo campeggio?
2: Io sono il proprietario, Mariano Vellani.
1: Ma è la maniera di trattare le persone?
2: Ma porco, chiamo, tratto la gente come fare a me, il campeggio è mio, veda un po'. E viene in Toscana e si adatta, e porco.
1: Vabbè, adesso io cerco di capire con il cinese, il posto non lo voglio.
2: Allora, chef, cancelliamo questa prenotazione, così, sennò si fa un altro casino, porco, e mi tocca... io cancello la prenotazione AL146 e la sostituisco con ZOD105 che le ha fatto uno scherzo. Sono lo Zoo di... Alice, sono Fabio Lisei dello Zoo di 105, uno scherzo di tuo marito.
1: Scherzando?
2: Sì.
1: Ma che cazzo? Mi ammazzo quando lo vedo.
2: Mi sembra il minimo. Per tutta la settimana che state in Toscana non gliela devi dare mai.
1: No, vabbè, minimo. Avrò il ciclo.
2: Un bacio grande, Alice, stai bene?
1: Sto benissimo, sì, mi sono un'agitazione.
2: Immagino. Ricorda sempre, quando c'è l'agitazione, un bel porco e cura tutto, ok?
1: Porco, veramente.
2: Un abbraccio grande, ciao Alice!
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere ed è dedicata alla sua ex fidanzata Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sbo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi... labbra incancrenite di Alba Parietti, quando ti notai in lontananza, mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: E poi perché io so già che se non stiamo io e te non stiamo mai più di un minuto col c***o arrabbiato.
1: Discorre la tua dolce musica nel culo.
2: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. Ah, ma a me dove è?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tatto.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuoco di chi ti è morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati che
6: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon San!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Non cinese, si
12: prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolaro?

0: le donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai. Hop Hop Gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando... Hop Hop che mi faccio.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è gioia. Minaia, maxi cazzata. Questa è veramente, questa di tutte le puttanate che abbiamo sentito nei primi 30 giorni di governo, questa è la più bella. Allora, il presidente del Senato, La Russa, propone una minaia, cioè un servizio militare facoltativo di 40 giorni. E in cambio, oltre a vestirsi da stronzo mimetico e andare a sparare ai piccioni, ti abbonano anche un paio di esami universitari e ti danno qualche punto in più nelle graduatorie per i concorsi pubblici. Ma voglio sentire voi, magari voi pensate che sia utile, magari voi pensate che sia più utile vestirsi da coglione e andare 40 giorni a farselo cacciare in culo nelle docce di una caserma, piuttosto che fare, che ne so, dico, propongo, 6 mesi di servizio civile ad aiutare i vecchi e i poveri che muoiono di freddo. Ma questo magari sono io, eh? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto dove c'è Eustachio, vai.
2: Va bene, perché i miei genitori l'hanno fatta.
1: Cioè, e allora, 40 giorni.
2: 40 giorni cambiano una persona.
1: Sì.
2: Prima sei un coglione.
1: Poi sei un coglione che sa sparare ai piccioni.
2: In 40 giorni tu parti dalla mattina, facciamo finta, ipoteticamente alle 6.
1: Sì.
2: Fino alla sera, anche se sei, mettiamo 12 ore continue, quindi 12 ore devi sputare sangue e ti
1: a che scopo? A che scopo? Poi quando
2: rispetto alle persone.
1: E con la naia si impara a portare rispetto.
2: Con le naia, sì, perché
1: si impara a casa,
2: i tuoi genitori sono letame.
1: Tutta la gente su TikTok, è tutta gente che ha fatto il militare. Guardali, su, guarda.
2: Faccio diventare un tablet a te che fai TikTok in virtuale, non romperi i coglioni.
1: TikTok in virtuale, di cosa stai parlando?
2: Suca, dai, basta, levati,
1: fuori dal cazzo.
2: Cucciami la cappellotta.
1: Va bene, sì, adesso ci vediamo nelle docce del car. Asciugarti la cappella, ciao, vaffanculo. L'inutilità di questa telefonata. Via, un altro. Andiamo da Petronio, vai.
3: Un ignorante in merito.
1: Lei è un ignorante.
3: Esatto.
1: Sì, questo era scritto nelle stelle, proprio era incastonato nel firmamento che lei è un ignorante di merda.
3: Sì, la vorrei mandare a fare in culo.
1: Prego, lo faccia. Perché si trattiene?
3: Vada a fare in culo.
1: Ecco, allora adesso che ha sfogato la sua repressione di cittadino inutile, ha un punto di vista su questo argomento? Oppure vuole continuare a ribollire nella sua frustrazione di merda parassitaria al limite dei bordi della società, eh?
3: Ma è sempre più simpatico.
1: Io sono una persona di immensa simpatia, ho vinto anche dei titoli.
3: Sì.
1: Bene, allora visto che non ha una posizione, si tappi il naso e affoghi nel magma di feci in cui vive. Arrivederci. Un altro. Sentiamo Belzebù, dalle profondità dell'inferno. Vai Belzebù, vai.
4: Lasciamo perdere, che è meglio.
1: No, dica, sono curioso.
4: No, non penso niente perché.
1: Non pensa.
4: Siamo al ridicolo totale, lasciamo stare.
1: Lei ha una voce molto profonda, da dove chiama? Dalle profondità dello Stige.
4: Ma va.
1: Nel fiume infernale, lei è un caronte, eh?
4: Mamma mia, come sei bravo, come hai fatto a capirlo?
1: Io sono bravo e miliardario, lei invece sento...
4: Sì, spieghiamo il brim bram.
1: Brim brom bram, che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? Brim brom bram, cos'è, una formula magica saudita? Babauli, sì, in spirito natalizio.
4: Ai,
1: Paloma.
4: Oh, mannaggia miseria, che non bello che sia vicino.
1: Porca miseriaccia. Porca puttanazza. Ha finito di... finito di imprecare nel Valhalla, ha finito?
4: Non lo so.
1: Sa che per sentire una voce come la sua dovrei fare una seduta spiritica.
4: Cioè, no,
1: io pensavo che le voci
4: ce ne sono tante, ce ne sono.
1: Mi faccio un incantesimo, forza, tiri
4: ma
1: fuori.
4: No, quelle robe non lo so fare.
1: Adesso guarda, mi strofino la cappella e lei mi esaudisce 3 desideri.
4: Giuro, Madonna. Facciamo così, io adesso vado perché c'è da fare, no. Poi magari mi richiama.
1: No, ma prima di andare, prima di andare mi faccio un Barba Calabria, che è la formula per andarsene a fanculo. Torna all'inferno, Mefisto. Un altro. Andiamo a Roma.

0: Mannaggia,
1: ma tutti,
0: io voglio capire perché
1: se, ma siete
0: che
1: tu
0: cazzo vuoi?
1: Sei un Hezbollah anche
0: che
1: tu.
0: Che cazzo vai? Vuoi? Che cazzo? Che cazzo?
1: Parliamo
0: vuoi,
1: di mini Naya, mini Naya.
0: Ma fammi così, aspetta,
1: sì, di.
0: Fermo,
1: Sì, dai.
0: Me voglio karma.
1: Sì.
0: Mamma, domanda te voglio rispondere una volta a te.
1: Sarebbe, ma sarebbe un passo avanti per la civiltà, bestia! Proglodita!
0: Che domanda vuoi fare? Che domanda vuoi?
1: Stai calmo, stai calmo. Tu abusi, si sente che abusi di cocaina, eh?
0: Ma quale cocaina? Magari così, ma me sfondo di cocaina.
1: Pippa meno, pippa meno.
0: Dimmi, fa la domanda. Che hai detto? Annaia, che cazzo è? Il militare, che cazzo vuoi fare?
1: Calmati, calmati.
0: Un fiorno della puttana, di quattro.
1: Dai, parliamo di cose serie, dai, dai, stai sperando. Parliamo di cose serie, dai. Frustrato. Frustrato, pazzo, frustrato, parliamo di cose.
0: Continua a offendere, tu che non offendi, poi la gente come cazzo fa a rispondere?
1: Ma non ascolti neanche la domanda. Domanda!
0: Tu sei l'unico uomo della terra che quando lo sento radio vorrà andare un frocia contro un muro. Mannaggia la m***a.
1: Finito?
0: Che cazzo vuoi?
1: Hai finito? Ti sei fatto la tua seghina? Va. Ecco, senti che stai pippando, senti, drogato malefico.
0: Mannaggia la mannaggia la
1: mini
0: Naya. Ma che cazzo fa? Io voglio capire come fai, porti proprio all'omicidio puro.
1: Ma non ascolti.

0: Non si è capito un cazzo! Sclerotico! E chiudiamo con lui direttamente da Grey School, l'amico mio, ma che dico amico mio? L'amore mio, amore!
1: Ma perché non vai in Iran a trasmettere? Perché non vai in Iran a trasmettere?
0: Fa freddo in questa
1: tu
0: stagione.
1: Tu saresti bene là in Iran a trasmettere, con rispetto che hanno là per le donne, capito? Tu saresti bene là.
0: Farai la mininaia di 40 giorni della russa, la farai?
1: Ma cosa cazzo, servirebbe la mininaia sarà, servirebbe a te. Cosa? Che ti chiudessero dentro un armadio, hai capito? Ti facessero cantare le canzoni.
0: Ah, tu sei per il bullismo? Ah, questo è il tuo rispetto!
1: Rispetto,
0: bullista, bullo, sei un bullo, sei solo un bullo, sei capace solo di prenderla con i più deboli, bullo, non hai niente da dire, non hai niente da dire,
1: tanto da dire, sei tu che non
0: anche questa volta zero contenuti,
1: e te l'ho detto che prima di parlare con me devi contare per tutte le donne,
0: anche questa volta non hai detto niente, anche questa volta sei lo zero assoluto, nullità, non sei niente,
1: brutto, onto, maledetto, ti ho detto che prima di parlare con me devi affrontare
0: io prima di parlare con prima di parlare con te mi faccio una striscia di coca cosa? Non dici niente, sei vuoto, sei un guscio vuoto, guscio vuoto, cosa? Sì, come l'altra volta, ma cosa? Ma dai, è la decima volta, sempre la stessa, ma non ti si vede,
1: ma cosa? Ma cosa? È l'ultima cosa che faccio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime.
2: Amici di Cose Verissime, oggi avremo un contenuto molto diverso dal solito.
3: Ma mi spieghi che cazzo stiamo facendo? Mica è Halloween, perché stai facendo tutte ste posticciate finto horror e sei vestito da rappresentante di piastrelle?
2: Allora, stronza, prima di tutto non sono un rappresentante di piastrelle, ma sono un travestito da prete dell'esorcista. Secondo, taci di e fammi fare il contenuto. Mi sono sbattuto come un bastardo e tutti porca troia di cazzi miei che ho organizzato. Quindi fammi il favore e taci, che oggi devo invocare i demoni attraverso il libro che si chiama Invocare i demoni, che ho comprato da un rigattiere dietro casa mia.
3: Aspetta, ma sei deficiente? Non si scherza con ste cose, ma non tanto per il libro che è palesemente una cialtronata, ma perché la religione è una cosa seria e fare un video dove si invocano i demoni, che tanto sappiamo che non esistono, sembra che siamo adepti di qualche strana setta e io non ci sto.
2: E a me non me ne frega 18.000 cazzi, chiaro? Adesso muchela che ho il rito di invocamentazione dei demoni. Scelgo il demone che voglio e pronuncio le parole magiche offrendo una vita come sacrificio evocativo.
3: A parte gli errori lessicali imbarazzanti, che cavolo intendi con sacrificare e che cosa?
2: Questo Tamagotchi anni 90, tenuto in una innaturale lunga vita da mia cugina Peretti Giordana, che inspiegabilmente ha accudito questa creatura virtuale e arcaicamente tecnologica fino ai giorni nostri. Io, dopo avergliela sottratta, la sacrificherò a Baphomet.
3: Non voglio approfondire tutta una serie di tematiche legate al furto a tua cugina, l'improbabilità che questa cosa sfoci in un successo, e tutto sommato sei così ridicolo che magari facciamo anche due visualizzazioni in più con questa cialtronata.
2: Taci cazzo, che ora mi devo concentrare. Adesso leggerò i testi del libro magico, mentre leverò la vita al Tamagotchi Arturo, donando la sua anima di finto scoiattolo di pixel al demone Baphomet.
3: Che paura, che pa!
2: Che cazzo vuol dire che paura, che pa?
3: È un modo di dire teen per indicare che paura.
2: Ma inculati con un motorino acceso, zio Billy, e parla da trentenne, brutta stronza! Allora, dicevo, alle peppe, pape, satana leppe! Oh, signore degli inferi, concedimi di avere un tuo figlio qui da me! Io invoco Baphomet come tuo discepolo del male e a lui offro Arturo, il Tamagotchi, come anima da divorare. Agalalala samadanna katanna malakanalla. Manahate per nomina et sigilla potentissima supradicta vos coniuro ut apparetias mit hic coram circulo. Porca troia, ma che cazzo succede? Figa, ma sembra che sta roba funzioni, ma so che non è possibile. Si vede che si è rotto lo stereo. Sai che per il povero Arturo un pelo mi dispiace. Figa, c'aveva 30 anni più o meno. E spegnere una vita, ti assicuro, non è una cosa piacevole, Priscilla. Uè, Priscilla, ma perché non parli? Perché mi fissi con gli occhi tutti bianchi? Ma che cazzo c'hai? Un calo di pressione? Ma che fai con la testa? Oh, ma non mi avevi mica detto che eri capace di girare la testa di 360 gradi? Come cazzo fai? Oh, ma che roba da bardo!

Uè, ma senti, ma da quando è che sei diventata così giocosa e simpaticona? Adesso fai anche quella che mi sta al gioco e contribuisce al video. Fai la comparsona. Dai, dai, fai vedere cosa usi per fare il vocione. Dai, fa vedere lì.

cosa fai? Ma cosa fai? Ma che cos'è? Ma da quando hai l'uccello? La Madonna, che forza! Mollami

0: Esci, esci.
1: Non abbandonerò il corpo della tua amica.
0: No, no, non me ne frega un cazzo

0: Allala. Le cose verissime.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao mamma! Ciao, mamma. Buonasera a tutti.
2: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
3: Sì.
2: Sapete
3: sì.
2: Che avete 60 secondi a disposizione, okay. Tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
4: Siamo pronti, Ama.
2: 3, 2, 1, via.
4: Chi?
3: Scopa.
4: Idraulico.
3: Giardiniere.
5: Casalinga.
2: Bravo, casalinga.
3: Bravissimo.
2: Desperate Housewife. Avanti.
3: Cosa?
4: Vendi.
3: Fuori.
4: Scuola.
3: Drogate.
5: Caramelle.
2: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
4: E vai.
2: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
4: Di
3: cosa?
4: Puzza.
3: Figa.
4: Passo.
2: Acciuga. La parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
3: Chi?
4: Scopa.
3: Berlusconi.
4: Mubarak.
5: Nipote.
2: Molto bene. Con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
3: Cosa?
4: Sembra.
3: Buco.
4: Culo.
3: Dolce.
5: Ciambella.
2: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
3: Come? Mio?
4: Cazzo?
3: Passo.
2: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passi. Ripartiamo.
4: Gatto?
3: Di?
4: Merda?
3: Suonerie.
5: Virgola.
2: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
4: Tua
3: sorella
4: chiede
3: pompino,
4: macchina,
3: 30
5: euro.
2: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
3: Cosa?
4: Non
3: fare
4: con
3: schettino.
2: 1 2.
4: Passo.
3: Ma dai.
2: Crociera. Finiti passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
4: Dove?
3: Lavoratore?
4: Non
3: fa
4: un
3: cazzo.
5: Comune.
2: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
4: E vai.
3: E allora lì.
2: Potete provarci velocemente.
3: Cosa?
4: Usa.
3: Tua.
4: Madre.
3: Orgasmo.
4: Anale.
5: Zucchina.
2: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora. Grazie per essere stati con noi, TG1!
6: Lo Zoo di 105.
0: Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissime. Oggi ci troviamo a bordo di questo barchino a vela sul meraviglioso lago di Varese. Vi chiederete perché mi sono palesato in questo video in questa veste alternativa di skipper.
8: Sì, me lo sto chiedendo anche io. Oltretutto questa mini bagnarola puzza tremendamente di cacca.
7: Certo che puzza di cacca. Viene usata per ripulire lo scarico delle fogne che sversa nel bacino. Me lo sono fatto prestare da un cugino di secondo grado, un certo Sandrini Amedeo. Persona rude ma molto cortese.
8: Ma che schifo!
7: Dai, dai, muchela! L'ho personalmente ripulita con la canna al porticciolo.
8: Ma non è nemmeno una barchina a vela vera. C'è un manico di scopa infilato in un buco e una tovaglia a fiori appesa sopra.
7: Arriva la signorina Pershing. Chi cazzo sei? La figlia dei cantieri Riva? Sei diventata la signora Soldini. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu? Che cazzo ne sai tu di barche?
8: Ma dai, si vede a un chilometro che è un taroccone. La vela manco si gonfia e stiamo andando col motore. Ma che cosa vuoi fare con la barchina sul lago di Varese?
7: I cazzi miei. Mi voglio fare i cazzi miei. I cazzi miei! Taci! E fammi parlare, no? Così lo capisci!
8: Va bene, va bene. Basta che ti muovi che sono in ansia. Non mi dai molta fiducia come comandante di un'imbarcazione.
7: Sì, dai, Muchela. Mica siamo a Cap Horn, brutta deficiente. Siamo sul lago di Varese. La massima onda che ho visto qui è più bassa della mia pelle d'oca quando ti guardo i denti gialli da vicino.
8: Vabbè, ma allora che cosa facciamo qui?
7: Fammi fare e lo capisci, cazzo! Allora, stavo dicendo, cari amici che state guardando, come vedete questo è un enorme, potentissimo magnete. Grazie a questo adesso dragherò questo piccolo tratto di costa del lago di Varese alla ricerca di piccoli oggetti persi e che magari possono diventare un grande tesoro.
8: Questa volta mi stai stupendo. Questo è un contenuto fighissimo.
7: Oh, e brava la mia spaccacazzo. Vedi che alla fine sei solo una diffidente di merda. Allora, adesso calo il magnete con la corda e poi dragheremo lentamente il laghetto fino a che sentirò che abbia agganciato qualcosa di metallico. E tac! E dai su! Cazzo, aspetta, Cristo, ho agganciato qualcosa.
8: Non ci credo, che figata, sono troppo curiosa. Magari è un tesoro o una cassaforte come quel tizio su Instagram. Dai, dai, tira su.
7: Ecco, sì, sì, cazzo, sì, sì. Oissa, oissa. E ecco, lo sento che sta fiorando, ma è enorme, è enorme!
8: Ma che diavolo è? Sembra un piccolo razzetto grasso!
7: Non lo so, secondo me è una cassaforte di design. Magari gettata per nascondere il bottino di qualche rapina. Siamo ricchi, cazzo, siamo ricchi!
8: Beh, a me non sposterebbe.
7: E lo so, brutta bastarda, tuo padre è pieno come un cane, ma io ho le pezze al culo e se trovo soldi e oro, giuro che ti bacio con la lingua. Tanto avrò abbastanza soldi per farmi cancellare la memoria e vincere i traumi.
8: Che schifo! E comunque non ti permetterei mai di farlo anche solo per euforia. Ci tengo che i nostri rapporti rimangano professionali.
7: Ma vaffanculo, va! Che se te lo caccio fuori ti ci butti come buffona ai rigori dei mondiali! Non vedi un cazzo da quando giocava a Baggio!
8: Ma smettila! E tira su sta cosa che vediamo cos'è!
7: Figa! Cazzo se pesa! Guarda! Oh, guarda, c'è su una svastica!
8: Oh, Cristo! Ma è qualcosa della Seconda Guerra Mondiale! Ma... mi sovviene un piccolo guarda, dubbio.
7: Figa! Sì, sì, cazzo! È un residuato dello zio Adolfo! Sta cassaforte grassa ci renderà ricchissimi!
8: Ma aspetta, aspetta, aspetta, aspetta! Butta subito in acqua quella cosa! Non è una cassaforte! È una...
7: Una cosa! Una cosa! Gelosa di merda! Sei gelosa che ho avuto un colpo di culo!
8: No, no, no! È una
7: Bologna?
8: No, una
7: Bottega Orafa!
8: Ma che dici? È una bomba!
7: Ma quale bomba? È una cassaforte grassa con un bellissimo capezzolo sopra! Va che bello! Me lo lecco anche!
8: Fermo, fermo! È l'immagine
9: espressivo.
8: Ma no, è l'inestimabile. È l'inestimabile.

0: La la. Le cose verissime.
1: Lo Zoo di 105.
2: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente.
4: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisa lì, che comunque non sentirei un cazzo!
2: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
5: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
6: No, perché ho Vabbè,
7: ma come si permette, scusa!
2: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici. Vai Hulk, sei la nostra ultima speranza.
4: Allora siete di coccio, non l'avete capito che sono immune al dolore? Potete anche farmi inculare da mille, Hulk, non cambierà niente.
2: E chi ha parlato di inculare? Forse non hai capito, questo non è l'incredibile Hulk.
4: Ah no? E chi è allora?
2: È l'ingoiabile Hulk.
8: Hulk spruzza!
4: No, no, no, no, no, no, il nerchio in bocca, no!
2: Tutto è bene quel che finisce in gola, giusto super comparsa?
6: Io il milkshake non lo voglio dopo.
7: Agra pasticcera?
6: Nemmeno.
7: Crème brûlée?
6: Nemmeno.
7: Vuol dire la vigna?
6: Neanche orzata.
7: Simolino? Non c'è altro che catering oggi, eh?
6: No.
7: Eh beh, Hulk spacca.
8: Hulk ha fatto pappa per tutti oggi.
7: Vabbè, chiamiamo un globo, dai.
2: Prossimamente.
9: Signor Johnny Cash, i sistemi di protezione mi segnalano che si sta facendo troppe seghe ultimamente.
2: Ah, ah, che figata segarsi nel calzino dell'infinito. Ah, ora sì che sono proprio rilassato. Che succede? Oh merda. Continua a Aiuto.
6: Aaron Pay!
7: E chi è tuo padre?
6: Cioè...
7: Troppa confidenza, troppa!
6: Ci conosciamo, siamo amici.
7: Sti cazzi non ci volevamo aggiungere. Non così, vi conoscete, però c'è sempre quel timore riverenziale perché lui è un supereroe, è il capo dei voi supererotici, capito? Leader!
6: A tal proposito, io che poteri ho?
7: Nessuno! Allora... A parte quello di rompermi il cazzo!
6: No, perché molti fans che mi hanno scritto.
7: Quali?
6: Mi hanno chiesto qual è il tuo superpotere.
7: Quanti fans?
6: Due.
7: Ah! E beh, no, dice, è in fase di elaborazione, dica lei.
6: Ma non ha senso.
7: Ma neanche lei.
6: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
2: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Perché il secondo è più forte? È il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi...
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Ma che è? Sherlock Holmes, l'hai così, non ho capito. Troppa roba, è de passaggio.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
6: Hai detto di passaggio.
7: No, di passaggio, nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
10: Provi di spalle.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Non si sente, non c'è il mezzo fucile, là, mi va fuori fuoco.
6: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
7: Perché sei incazzo? Perché sei incazzo? Non sei incazzo, singhiozzo.
6: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
6: Cos'è?
7: No, lei lo deve dire a me.
6: Ah, e non lo so.
7: No, lei mi deve dire a me, singhiozzo.
6: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
6: Non lo so.
7: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
6: A chi?
7: A Iron Pen.
6: Ma non lo so cos'è.
7: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
6: Lo sa?
7: Certo.
6: Cos'è?
7: Che?
6: Cosa?
7: Che cos'è che?
6: Il singhiozzo.
7: Chieda.
6: Che cos'è?
7: No, il singhiozzo, che cos'è?
6: E non lo so.
7: A lui lo deve chiedere.
6: Che cos'è il singhiozzo?
11: Che cos'è il singhiozzo? Prossimamente nello Zoo di 105.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
14: Amore, io esco!
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
16: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, Ambrogio Foga.
17: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
18: Sì.
15: Ah!
18: Sì.
15: Dai!
18: Sì.
15: Dai, dai. Dai, dai.
18: Oh,
15: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
18: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
15: Che cazzo?
18: Devo andare in bagno.
15: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
15: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
18: Puttana. Oh, cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, no, no, porca troia, porca puttana.
15: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
18: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
18: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah,
15: sì. Sì, sì, dai, dai.
17: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
15: No,
17: scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
18: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
18: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda, mi viene da...
15: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
17: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
15: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Mi piace un cazzo.
21: No, sì. L'ha messa, andevo. Perché pur lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
20: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però. Sa coprire, capito? È fuoco. Buon lunedì, viene qua. Madonna!
22: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
20: Ah, lui c'è lunedì?
22: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
20: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
22: Sì.
20: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
22: Al tre.
20: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
23: Figlio di puttana!
20: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No, dai, Paolo. Ivo fa ridere.
22: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
12: Lo Zodi 105.
19: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
24: Baciamelo piano.
25: Nella puntata precedente.
15: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
26: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
15: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
15: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Perché il secondo è più forte? È il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi...
15: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi.
15: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Ma che è? Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba, è de passaggio.
15: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
15: Hai detto di passaggio.
7: No, di passaggio nel senso è una battuta, diciamo, di contribuzione.
18: Provi di spalle.
15: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
15: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
7: Perché sei in cazzo? Non è. Perché sei in cazzo? Non sei in cazzo, singhiozzo.
15: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
15: Cos'è?
7: No, lei lo deve dire a me.
15: Ah, e non lo so.
7: No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo?
15: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
15: Non lo so.
7: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
15: A chi?
7: A Iron Pen.
15: Ma non lo so cos'è.
7: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
15: Lo sa?
7: Certo.
15: Cos'è?
7: Che?
15: Cosa?
7: Che cos'è che?
15: Il singhiozzo.
7: Chieda.
6: Che cos'è?
7: No, il singhiazzo, che cos'è?
6: E non lo so!
7: A lui lo deve chiedere!
6: Che cos'è il singhiazzo?
0: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. Oh. I super erotici.
7: Beh, ok, sul singhiazzo siamo cariti. Poi vanno avanti? Ecco, allora ripartiamo da Iron Pen che spiega che cos'è questo singhiazzo. Dopo un cliffhanger dei 4 minuti... bene, prego.
26: Minchia, super comparsa! Oh, non sai cos'è il singhiozzo? È il singhiozzo al cazzo!
1: Iron Pen, aiuto!
7: No, poveroccio, no, senta, no! Ma che siete della stessa famiglia? È un po' alterato, un po', cioè è una persona un po' così.
3: Perché io propongo 1 e 100, così poi.
7: Facciamo 54.
3: Facciamo 54.
7: Ecco, prego,
3: facciamo
7: 50... è un po', un po' LGBT, dica.
1: Iron Pen! Aiuto, Iron Pen! Ho singhiozzo!
26: Non sei l'unico, Vulvericchio! Oh, è venuto anche a me, è a super comparsa! Non può essere una coincidenza! Deve essere una specie di maledizione! C'è una sola persona al mondo capace di cose simili. Il malefico Dottor Strazio. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Arlo, presto! Contattate i seguenti super erotici. Tarzanelli sui peli delle orecchie man. La donna squirta coriandoli. L'uomo con la cappella a forma di Luca Carboni. Gli inchiavabili. Tempesta anale. La donna con la vagina nel cuore. Ascelle pelate man.
4: Sul potere poi.
26: Lo straniero con gli occhi sul cazzo. Il pipinguino. L'enigminchia. Gigi la troia. Il magnaccia Gandhi. Elisabetta Analis. E coglioni sui talloni man. Forza! In viaggio supererotici!

0: Ma porca c***o, ma pure l'erme si confonde. Ma sono quattro righe di sopra, porca c***o. Eh no, ma no. Poi...
1: Ho letto male, colpa mia.
0: Iron Pen, mi chiedevo...
2: Ma che cazzo si grida?
0: Stiamo a 2 mm, ma non lo vedi che ci stanno 4 metri di microfono?
3: Questo è toracci, non...
0: non faccio lo spiritoso, che è pure peggio. Prego.
1: Iron Pen, mi chiedevo quanto...
4: Cattivo.
1: Era la fine. Ok, vabbè.
3: Ma dove li raccattiamo questi?
1: Ma io sono della tua academy.
3: Ah.
1: Ho studiato da te.
3: Lui è molto bravo.
0: Sì. Il prossimo regalo lo giriamo a Mongolia, Torniamo a Los Angeles a girare, prego.
5: Iron Pen. Mi chiedevo quanto ci avresti messo a capire che c'ero io dietro questa epidemia di singhiozzo.
6: Minchia, che risata di merda. Ma sarà l'ultima, perché ora ti inculiamo per bene. Forza, l'attacco, super erotici.
7: Dai, super comparsa, buttaci dentro anche i coglioni, dai.
3: Però non è che... Non è bellissimo, mi tira.
4: Ragazzi, ma non sa neanche simulare questo.
3: Se vuoi ti tiro dei gran colpi di bacino sulle chiappe.
0: Senta, tiri i capelli lei.
3: Sì, ok.
0: Tiri i capelli.
3: Faccio male,
7: vai Gervaso, gonfiami le palle, vai,
3: vai, dai.
5: Tutto qui quello che sapete fare, super erotici.
6: Dannazione, il singhiazzo ci impedisce di combattere al meglio delle nostre possibilità. Così non riusciremo mai a sconfiggerlo. Abbiamo bisogno di rinforzi. Abbiamo bisogno di rinforzi.
8: Arrenditi, dottor Strazio! Com'è il singhiazzo nell'attacca?
5: No, e perché?
8: Perché io sono...

0: il singhiazzo è sparito! Viva Capitano in Potenza!
1: Viva!
2: Grazie!
0: Grazie Capitano in Potenza! Ti chiedo ufficialmente di entrare a far parte dei super erotici!
3: Grazie dell'offerta, Iron Man, ma devo rifiutare! Preferisco lavorare da solo! Ma se un giorno avrete di nuovo bisogno di un cazzo moscio, state tranquilli! Potete sempre contare su Capitano in Potenza!
0: Ah, quanto lo invidio!
2: Beh, in realtà è molto debole come eroe, basta dargli un Viagra e morto.
4: Adesso ha spoilerato. Ha spoilerato, dovevamo fare lo spin-off.
5: No.
4: 12 puntate su Netflix, Capitano in Potenza.
2: Adesso figlio un bicchiere d'acqua, ho sciolto dentro.
4: Ah, ho capito, ha spoilerato. Basta, niente. Contratto con Netflix. Vaffanculo.
2: Beh, non era questa grande trama.
4: Adesso dovremmo fare i Fantastici Quattro Coglioni.
6: I Fantastici Quattro Coglioni. Su Netflix, Amazon e Telereporter.
7: Prossimamente. 105. Lo Zoo di 105.
8: Radio Ergenera. Buon pomeriggio a tutti. Avete sbagliato. Mi siete fatte inculare. Benissimo. Oggi parleremo della manovra sgranata a Melograno. E quando si aprono le chiappe di una donna con le due mani per ammirare le sue bellezze. Ma prima ci ascoltiamo un classico degli anni 70, Barry Black con In culo dolcemente.

0: classe da hotel.
1: Questa ve la consiglio tantissimo quando dovete incuare una donna. Aiuta tantissimo. Ma ora, come di consuetudine, apriamo le linee telefoniche per parlare con i nostri ascoltatori di questa meravigliosa manovra, la sgranata a melograno.
2: Chi è che parla?
1: Ma lei è un uomo, quindi le cambio la domanda al volo. Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
2: Citofonare il culo da una donna?
1: Cosa ne pensa lei? Pronto? Purtroppo la gente quando deve aprirsi diventa timida e chiude. Maledetti bastardi infami.
3: Pronto?
1: Buongiorno. Salve signora. Pronto?
3: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Forse è caduta la linea.
3: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo?
3: Vai a quel paese. Arrivederci.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
1: Pronto. Salve, signora.
4: Chi parla?
1: Oh, si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Cosa ne pensa lei?
4: Ma va a cagare, villain!
1: Ma che cazzo ha detto? Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
4: Pronto?
1: Mamma mia, che bella voce da ricchione.
4: Pronto?
1: Ti posso fare una domanda?
4: Ma vai a fanculo.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Buongiorno. Come sta? Tutto bene?
5: Ma chi sei?
1: Sono Jürgen.
5: Marco.
1: Pronto? Ma che cazzo ha detto?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
8: Vendetta!
1: Pronto? Mi scuso se la sto disturbando. Sono Jürgen.
5: Sono in bagno, puttana la
1: c***a. Hai mai sgranato il culo della tua compagna?
5: Sto cagando, bastardo, vai a cagare.
1: E quando l'uomo pronto? Avete sentito? La gente caga mentre ci ascolta. Vabbè, dai, ora chiuderei. Che ne dite? Cosa? Lei? La vecchia di Padova? Ok, dai, passatela in diretta. Cercherò di non farla arrabbiare.
4: Pronto?
1: Salve, pronto? Signora maledetta, pronto? Che tira i cancri alla gente.
4: Cosa?

0: culo che te venga, ma tanto cancro, maledetto, schifoso.
1: Specchio riflesso.
0: Il preso è controllato dalla polizia e i carabinieri. Schifoso, maledetto, male da un cancro.
1: Specchio riflesso.
0: Dico il cazzo di merda che t'hai in mezzo alle gambe, schifoso.
1: Specchio riflesso. Ti tornerà tutto indietro. Oh.
2: Radio 105. Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi, uccidi, uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
4: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
4: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
4: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
4: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
4: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
4: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
4: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
4: Pasqua, ancora il sai?
6: La radio, alla p***ana d'esordo.
5: Ma chi è questo figlio di p***ana?
4: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
4: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente
5: ma fate
4: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
4: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
4: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco, io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
4: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
4: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente, basta con queste scenette del cazzo, fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
4: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, la notizia del giorno riguarda Enrico Montesano. Rido perché Enrico Montesano, durante le prove di Ballando con le Stelle, indossava una maglietta della Decima Mazza con un motto fascista e dopo le proteste e le segnalazioni di alcuni ascoltatori è stato allontanato dal programma dalla RAI. Ma il punto centrale della questione è: perché la RAI deve invitare in trasmissione un vecchio rincoglionito? E questa è la vera domanda. Il problema non è quello che si mette Montesano. Il problema è perché chiamiamo Montesano, che è un rincoglionito. È un vecchio rincoglionito. Ma io voglio sentirvi su questo. Via, dai, apriamo le linee, vai. Andiamo da Franco. Franco da Bari, vai Franco.
4: Purtroppo la RAI è di sinistra. Ormai da quando ha vinto la Meloni, la grande Meloni, perché io sono un tifoso della
3: sì,
4: Meloni.
3: Sì, sì, dica, dica.
4: Da quando ha vinto la Meloni, qua vedo fascismo da tutte le parti.
3: Ma se, però questo sulla maglia c'era scritto Decima Masse e Memento Audere Semper, che sono due motti chiaramente fascisti.
4: E allora hanno fatto bene a cacciare.
3: Ah, quindi lei è d'accordo?
4: E coglione Montesano, sì.
3: Ma secondo lei è normale che la RAI non si sia accorta che Montesano indossava questa maglietta fino alla messa in onda della puntata? Cioè l'hanno registrata, l'hanno montata, l'hanno rivista.
4: E allora è tutta una propaganda.
3: È tutta una propaganda di chi?
4: No, di sinistra.
3: Di sinistra,
4: perché
3: cioè
4: la RAI è sinistroide a tutto piano.
3: Che l'ha elettrificato? Che le è successo?
4: Montesano, per stare bene anche con la sua anima in pace,
3: sì,
4: se lui è fascista, rimane per lui. Non si doveva mettere la maglietta.
3: Una bella maglia con Che Guevara si doveva mettere.
4: Che Guevara.
3: Che cazzo ridi?
4: Che Guevara non era comunista.
3: E che cazzo c'entra? In Italia si può essere comunisti. Non si può essere fascisti. Lei ce l'ha le magliettine con la faccia del Duce?
4: No.
3: No, non
4: io ce l'ho. La maglietta con la faccia della Meloni.
3: Lei c'ha la maglia con la faccia della Meloni.
4: Me la scoprirei tutta.
3: Bene.
4: Dalla testa ai piedi.
3: Arrivederci, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao, bello. Ciao. Andiamo da Domenico. Domenico, vai. Caso Montesano, vai.
5: Cosa devo dire? Se vogliamo rifare ancora quella gettaglia lì, devo venire ancora.
3: Non ho capito un cazzo. Lei, questo
5: sto dicendo che secondo me è giusto che l'hanno mandato via e tutti i simboli, quelli dei fascisti, meglio che non ci siano più.
3: Meglio che non ci siano.
5: Per una maglietta niente, sono ancora più convinti anche senza magliette lì.
3: Cosa?

0: successo?
1: Montesano, per star bene anche con la sua anima in pace, sì, se lui è fascista rimane per lui, non si doveva mettere la maglietta,
0: Una bella maglia con Che Guevara si doveva mettere.
1: Che Guevara,
0: Che cazzo ridi?
1: Che Guevara non era comunista, non è
0: quindi, che cazzo non c'entra? In Italia, si può, in Italia si può essere comunisti, non si può essere fascisti. Lei ce l'ha le magliettine con la faccia del Duce?
1: No.
0: No, non
1: io
0: ce l'ho.
1: La maglietta con la faccia della Meloni.
0: Lei c'ha la maglia con la faccia della Meloni.
1: Me la scoprirei tutta.
0: Beh,
1: dalla testa ai piedi.
0: Arrivederci, grazie, ciao, un abbraccio, ciao, bello. Ciao. Andiamo da Domenico, Domenico, vai, caso Montesano, vai.
2: Se devo vedere, se vogliamo rifare ancora quella gettaglia lì, devo venire ancora.
0: Non ho capito un cazzo. Lei, questo
2: sto
0: non
2: era... dicendo che secondo me è giusto che l'ha mandato via e tutti i simboli, quelli dei fascisti, è meglio che non ci siano più.
0: Meglio che non ci siano.
2: Per una maglietta niente, sono ancora più convinti anche senza magliette lì.
0: Cosa? Di cosa sta parlando? Di cosa sono convinti? Cosa farfuglia? Cosa spadiglia?
2: Sto dicendo che comunque...
0: Molla questo cazzo di fiasco di Barbera, porca puttana, alcolizzato maledetto!
2: Sta dicendo che la ricostituzione, la ricostruzione del partito nazifascista è anche dalle magliette.
0: E anche dalle magliette che passa, poi dalle ciabatte, dalle mutande.
2: E da tutte le loccate che hanno fatto credere che non riescono a fare un bel niente questi qua.
0: No, chi? Questi qua chi?
2: Al governo.
0: Al governo ci sono i fascisti.
2: Non so niente.
0: Va bene.
2: Crociani, viva l'Italia, giusto il fascismo, bravo.
0: Bravo, bravo, adesso vatti a fare un clistere di Assenzio, vai, che magari ti dà la scossa buona per andartene in un altro mondo. Un altro, via, possibilmente una persona che non ha cominciato a bere il cinzano alle 6 del mattino, per favore. Andiamo da Luigi, vai, su Montesano, vai.
3: Ma non è fascista.
0: Non è fascista.
3: L'ha inventato D'Annunzio.
0: Sì, anche la svastica, l'hanno inventata i persiani, e quindi?
3: No, stiamo parlando dei persiani, parliamo di...
0: Cosa?
3: Di D'Annunzio, no, parliamo di... Di Borghese, allora?
0: Chi cazzo è Borghese, prima di tutto?
3: Iunio Valerio Borghese.
0: Ah, Iunio Valerio Borghese, la decima massa. Ecco, esatto, la decima massa non è fascista.
3: Cosa vuol dire non è fascista?
0: La decima massa è fascista o no?
3: La decima massa faceva parte dell'esercito
0: fascista.
3: Della Repubblica Sociale Italiana.
0: Esatto.
3: Di conseguenza
0: era fascista. Quindi una maglietta di una forza militare fascista è una maglietta
3: fascista.
0: E Montesano indossava una maglietta fascista.
3: Io vorrei veramente che mi sto divertendo come un mago.
0: Io invece mi sto rompendo il cazzo, quindi se ha qualcosa da dire. Lei c'ha mica una punta di ricchia?
3: Non ho capito le ultime sillabe.
0: Dico, se lei ha delle pulsioni omosessuali, perché ha un po' la voce da zia. È una vecchia.
3: Alla mia età non mi preoccupo di questo.
0: Alla tua età, cazzo figa, ormai sono fatti uguali, eh? Sono un ammasso vermiforme. Vabbè, quindi in sostanza.
3: Mi piace solo non avere registrato la telefonata e farla sentire ai miei amici.
0: E invece la telefonata l'ho registrata, la mando in onda.
3: Non ci credo.
0: Così tutti lei capiscono che lei è un vecchio culattone fascista. Arrivederci.
3: Ecco.
0: Un altro, via. Andiamo da Enrico, dal camion, vai Enrico dal camion, via, Montesano.
4: Hanno fatto bene a cacciarlo a caccia in culo, assolutamente due, hanno fatto bene.
0: Ma come ha detto, scusi?
4: Scusa, ma stavo piglia sotto.
0: No, non ho capito che cosa ha detto.
4: Io stavo guidando.
0: Ah, sta guidando. Senta, ma quello che non ho capito io però, secondo lei perché hanno chiamato proprio Montesano, che è un vecchio un po' bollito, poi faceva anche questi video su Facebook, Novax, perché?
4: Non lo so.
0: Salute.
4: Su.
0: Lei dove sta guidando? In un asilo nido che ogni 3 secondi bestemmia. Dove guida?
4: Modere termine. Non so, no,
0: perché
4: se no
0: cosa fai? Perché se no cosa fai se non modere termine?
4: Tu sei un grande figlio di puttana, tua mamma ha fatto un pini fa.
0: Perché?
4: Aspetta, ti passo una persona, ti passo un mio amico.
0: Ma chi cazzo lo conosce? Ma non voglio conoscere i tuoi amici. Mi sta sul cazzo tutto il tuo albero genealogico. Non voglio.
5: Ma siamo di Milano zona 7, fai brava, basta la chiesa, Vieni qua, vieni.
0: Ma chi è questo
4: tanzo? Non sono più grosso mo.
0: Mi scusi, lei li ha i testicoli? Il suo amico privo di testicoli. Ha qualcosa da dire su Montesano o no?
4: Ti usa come mesto, ti compro e ti uso come mesto.
0: No, non credo che tu mi possa comprare. Già tanto che tu riesca a arrivare alla fine del mese mangiando pane e cavallette. Su. Non siete capaci a parlare una alla volta. Probabilmente siete due teste di cazzo attaccate per il corpo. Gemelli siamesi dalla parte dei coglioni. Arrivederci.
4: Ma lo metto giù io sto coglione.
0: Adesso mette giù lui. Vuol fare il maschio.
4: Ti metto giù io, faccio di merda.
0: Perché sei il maschio alfa tu.
4: Ti mordo la giugulata e mi bevo il sangue.
0: Questa l'ho già sentita da un altro.
4: Facciamomi il cazzo, faccio di merda.
0: Ma dai, sì, sei un qua, non hai niente.
4: Parla un po' tu perché mi sto.
0: Non si capisce.
5: Vieni qua che ti facciamo uno dog di schiaffi. Bam, destra e sinistra finché non diventano.
0: Che bella questa, da dove l'hai presa? Da Zelig questa? Un hot dog di schiaffi. Hai usato anche una parola straniera, cazzo, hai fatto le elementari.
4: Dai, che lui viene da Milano, coglione.
0: Sì, e allora, sti cazzi non ce lo vogliamo. dobbiamo mettere?
2: Fatta di merda.

0: Allora, ascolta, diamoci un punto di appuntamento.
1: Sì, dai, diamoci un appuntamento.
0: Dai, facciamo come hai fatto padre con i tratti. Diamoci appuntamento.
1: Certo che, allora, se anche fosse, se anche fosse.
0: Faccio di merda.
1: Se anche fosse, che male c'è.
0: Che tanto andare... sono in giro. Dai, cosa c'è? Che tanto sono in giro, ti faccio nero.
1: Vieni qua sotto, vieni, vieni, vieni via Le Sarca, vieni, vieni, ti aspetto.
0: Dove devo venire?
1: Via Le Sarca, vieni, ti aspetto.
0: A dire palle di fatti dove? Via Le Sarca dove?
1: Però metti le zeppe, perché a me più bassi di 1,90 m non mi fanno paura. Metti delle zeppe, va bene?
0: Ah, mi arriva l'altezza delle palle, faccia di merda.
1: Tu sei una cometa di stronzi. Dovresti passare nel cielo una volta ogni 70 anni e lasciare una simpatica coda di stronzi. Ciao, ciao, ciao. In conclusione, direi che se questi sono i giovani che devono sostituire i vecchi, allora viva Montesano tutta la vita! 100 Montesani, 1, 100, 1000 Montesani! Piuttosto che queste teste di cazzo. Ciao, alla prossima. Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: In questa puntata Wender utilizzerà le voci di quel tizio che su Instagram fa sempre vedere il trapezio. Lui si chiama il Mac, ma l'altro giorno ha postato un video in macchina, tutto spaccato.
4: Ragazzi, non sto scherzando! Sono carico! Sono carico a 10.000! A me 10.000 volte!
3: Wender ha subito catturato le voci e le utilizzerà per questo nuovo scherzo telefonico, ma qualcosa andrà storto.
5: Pronto?
4: Ragazzi!
5: Pronto?
4: Ma sto scherzando!
5: Sono ma chi parla?
4: Sono carico! Sono carico a 10.000! Mettiti la morte!
5: Ma chi parla?
4: Sono carico, ragazzi! Non scherzo! Sono carico! Ragazzi!
5: Cosa c'è?
4: Non sto scherzando! Sono
5: carico! Guarda che hai sbagliato numero!
4: Sono carico 10.000! Sono carico, ragazzi!
5: Ma chi parla?
4: Non scherzo! Lo sto
5: scherzando!
4: Lo sto scherzando! Sono carico!
5: Ma non capisco!
4: Mettici la morte! Sono carico, ragazzi!
5: Ma chi parla?
4: Sono carico 10.000!
5: Non capisco niente!
4: Sono carico, ragazzi!
5: Ma vorrei cagare!
3: Wender, dopo aver chiamato la vecchia, ha lasciato il tasto che permette di agganciare la telefonata in on. E così la linea del telefono della vecchia rimane agganciata a Wender. Se lei dovesse chiamare qualcuno, Wender lo sentirebbe. Infatti, dopo un minuto, ha sentito questo suono. Questo è il numero di telefono che sta facendo la vecchia per chiamare qualcuno. Quindi Wender, essendo un grandissimo pezzo di merda, ha caricato immediatamente le voci di Carlo Verdone per rispondere alla chiamata. Quindi la situazione si è ribaltata. La preda va dal cacciatore. In questo caso, quel mongoide di Wender. Ho lasciato qualche secondo di base per creare più tensione. È proprio scemo Wender.
6: Pronto?
5: Pronto, Barbara?
6: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Ma chi parla?
6: Io sono un amico da tuo fratello.
5: Quale fratello?
6: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
5: Ma guarda che io non ho fratelli!
6: Pronto, Amedeo?
5: Ma va a cagare!
6: Ci sentiamo allora!
3: A questo punto Wender ha lasciato la linea della vecchia sempre collegata con il suo computer, aprendo la sessione di Jürgen con la speranza che la vecchia richiamasse Barbara. L'attesa è durata qualche minuto, quando... La vecchia carogna sparacandele ha richiamato. Ora Wender la terminerà a colpi di frasi porno.
7: Chi è?
5: Pronto? Ma chi parla?
7: Puttana che sei...
5: Cosa c'è?
7: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore. Pronto?
5: Pronto?
7: È in forma maggiore?
5: È in forma maggiore?
7: Adesso ce la facciamo tutte e due. Poi leviamo i soldi a questa puttana mangiacazze.
5: Ma chi parla?
7: Sì. Ecco.
5: Ecco.
7: Ecco. Sto per sbagliare.
5: Parli, mi dica cosa vuole.
7: Baciamelo piano.
5: Mi dica cosa vuole.
7: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
5: Ma va a cagare.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio se...
0: Se i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Davidomo, l'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Sai che mi fa male farlo?
4: Devo infartare mentre fai Davidomo!
1: Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se
0: le scimmie hanno preso l'AIDS?
2: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Stai facendo male!
1: Lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
3: Urrà, urrà! Sono arrivati i pompieri!
1: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
2: Presto, alle pompe!
1: Ullala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
2: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
3: Davidomo, cosa c'entra il pompiere?
1: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda,
2: Oh, la madonna, che fastidio!
1: Centro!
2: Perché un cappello che mi sputa dal culo!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Sei?
1: Ma come chi sono, porco, sono Paolo Giustissimo, il venditore di serate più efficiente di tutta Italia. Ho saputo che ieri era il tuo compleanno.
0: Sì.
1: Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: Ma non riesco a capire che Paolo sei. Allora,
1: cane, sono Paolo Giustissimo, chiama tutti i proloco d'Italia, chiama gli stadi, chiama le discoteche, il massaggiatore, e vedrai che ti diranno chi sono. Ti ho chiamato per venderti ad un evento, mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
0: No, non sono capace.
1: Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: No.
1: Poi tanto ti porta via l'autoambulanza, così non ti devo pagare il viaggio di ritorno.
0: No.
1: Il budget è di 3.000 euro.
0: No, lasci perdere.
1: Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto.
0: Ma dove?
1: Con fattura, ovviamente, ripeto.
0: Dove?
1: Ma ti vendo ad una festa di motociclisti calabresi. Quelli pagano sempre. Poi è divertente perché alla fine della serata ti fai pestare a sangue e ti fai buttare giù in un fosso. Tu dove partiresti per fare le date? Per capire anche gli spostamenti.
0: Ma dov'è che è il posto lì, scusa?
1: Ma porco te l'ho già detto, te ne vai in Calabria, bastardo canato di merda. Tu dove partiresti per fare le date?
0: No, non riesco, dai, sto lavorando in giro per le mie figlie.
1: Io pensavo che come nome potessi farti chiamare Pippone Power. Ti piace?
0: No, non riesco, dai.
1: Dai, fammi sentire come Pippi. Vai, fatti una bella striscia.
0: No, non riesco, sono in giro a lavorare, dai, grazie lo stesso.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Porco d***o, cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: Non ci sono, sono in ballo a lavorare fuori.
2: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: No, non ci sono, dai, ciao, bello, lasci perdere.
1: Mi ha contattato la regione Puglia, ma prova ad immaginare te che crolli sulla console, tutto pippato, che sanguini con il naso per terra e ti portano via. Guarda che tutto è spettacolo.
0: No, non riesco, sono fuori a lavorare, grazie lo stesso.
1: Ti andrebbe di fare una serata dove sali sul palco e ti fai 5 pippate?
0: No, non riesco, dai. Ciao,
1: poi tanto
0: bello,
1: ti porta via l'autoambulanza.
0: Grazie lo stesso, ciao.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
1: Col cazzo che a settembre lavorerà con me, deve fare la fame sto figlio di puttana. Adesso vado a farmi rimettere nella mia camera iperbarica a bere 16 yogurt.
3: Ciao.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
3: Sono carico, carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Calzolaio?
4: Sì.
5: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Posso chiedere?
4: Sì.
5: Io ho una scarpa. Cioè, ne ho due. Cioè, un paio di scarpe. Le come si chiamano? Sono le Timberland. Ha presente lo scarponcino?
4: Sì, mi dica.
5: Ecco, e c'è la suola che si è praticamente scollata dalla pelle.
4: Ce la porti, la aggiustiamo.
5: Me lo può fare?
4: Sì.
5: Ma lei cosa fa? Incolla direttamente poi la suola? Vabbè, lo saprà lei.
4: Venga, che insieme poi vediamo quello che si può fare.
3: Un minuto.
5: Bene. Bello come attività il calzolaio, eh? Bella attività perché.
4: Va bene.
5: È un lavoro storico proprio.
4: Eh?
5: Dico, è un lavoro storico molto.
4: Sì, va bene, è inutile.
5: Sì, no, ma perché sto allungando un po' la conversazione, così almeno mi ricarico anche il telefono, no? Che ho l'autoricarica.
3: 2 minuti.
5: E se sto un po' al telefono, lei sta con me un attimo, parliamo un po', io mi ricarico.
4: No, io devo lavorare, non è che posso parlare.
5: Sì, no, vabbè, se vuole può lasciare anche il telefono aperto, io parlo intanto e lei
4: guardi,
5: può fare le sue cose.
4: No, forse non ci siamo capiti, questo è un negozio, stiamo lavorando, non è che possiamo parlare.
5: Va bene, senta, a che ora posso passare oggi?
4: Quando vuole, noi ci siamo dalle 8:30, dalle 2 alle 7.
5: Ah, quindi fa la pausa lei?
3: 3 minuti.
4: Dalla mezza alle 2.
5: Ok, senta, un'altra informazione, davanti al negozio io vengo col monopattino, posso lasciarlo davanti?
4: Sì.
5: Non
4: sì,
5: ci
4: sì.
5: Sono problemi, sa che poi la gente
4: non
5: è un po'.
4: Niente, ma è.
3: 4 minuti.
4: Siamo in.
5: Allora, aspetti un attimo, perché se stiamo ancora al telefono 30 secondi io mi ricarico di 10 euro, quindi aspetti un attimo.
4: Ma stia a sentire,
5: ancora.
4: Facciamo un lavoro, lei se c'ha voglia viene
5: sì.
4: Al negozio e ne parliamo.
3: Mancano 40 secondi.
5: No, ma se lei mi lascia il telefono anche aperto adesso io mi posso. Ma com'è il tempo oggi lì? Sta piovendo.
3: 20.
4: Andiamo in giro.
5: No, non butti grazie. Giù per favore. Il tempo com'è lì da lei? È bello, c'è il sole, qui piove.
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico.
6: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
7: This

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
1: Cobra Khan. Cobra Khan.
3: No.
4: Emoroidi, che te emoroidi?
3: No, mio amore.
4: Ma fermo in fretta con un cacciavite e scoppiamo due giorni?
3: No, Connie, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Connie!
4: Ma questa è una notizia che anche mi so è il demonio, ma quando un figlio... C'è una cosa... Tengo! Tra maledetto Khan di tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
5: È un periodo oscuro per il dojo del Cobra Khan. Infischiandosene della tradizione e del buonsenso veneti, il malefico Terry Silver continua ad insegnare una versione dell'antica disciplina del Khan completamente sbagliata.
6: E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan!
4: Che male! Ma non si fa così! Ho treno pieno di riso due volte porco per ogni chicco! Questa è la disciplina sbagliata!
5: Intanto, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro e con un secondo figlio in arrivo, accetta un impiego come maggiordomo presso il vecchio rivale Daniel LaRusso.
4: Avuto sta pane.
7: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, cera, togli la cera.
4: Sì, guarda che mi sono maggiordomo, mica tappezziere, maro.
7: Dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero. Allora, oggi pomeriggio io devo uscire, perché vado in banca.
4: Che cazzo me ne frega, mi culo magnetico nella valle dei cassi de ferro.
7: Allora, prima di tutto non usare il karate mentre stiamo parlando, deficiente.
4: Ma pistola scarica.
7: Perché ricordati sempre che io qua sono il tuo datore di lavoro.
4: Vai mona di tomare uomo, brutto luamaro da merda. Ti infilo un bastone in culo e te spaccio par su vlachi, yogurt.
7: Mi fai un favore, mi reggi questa bacinella di sangue di vergine?
5: In tutto questo, Chosen, il cinese di Tor Vergata, mandato a far la spia al Cobra Khan, è a letto con tutte le ossa rotte. Dopo che è scoperto il suo doppio gioco, Terry Silver l'ha fatto menare a sangue dagli allievi del suo dojo.
4: Cazzo, aggredito!
7: Mortacci, non lo vorrò! Aia!
4: Ma che cazzo che è tu, gangster?
7: T'ho detto che mi hanno menato, no? Che dolore!
4: Però, ti sei fatto riempire le botte come un sacchetto da boce!
7: Che cazzo ne so, mi hanno fatto una faccia come un santo vecchio, guarda qua! Come cazzo facevo a batterli tutti, no?
4: Ma varati che il numero delle persone non è importante, quaglia. È importante la tecnica. Perché questo è il segreto del Cobra Khan, padre delle galline, che tu capio? Sì, quando ti faccio vedere. Allora, vara, questo è il colpo. Col sinistro che è certoso e col destro che è cieco nella valle dei comodini. Può spaccare il vaso Ming. Che testa dei Ming che sono.
7: Aspetta un attimo. Ho sentito un rumore di un antico vaso cinese raffigurante il Colosseo che andava in frantumi.
4: Vabbè, dai.
7: Ho sentito proprio un rumore nitido del Colosseo che si spezzava.
4: Mio peso. Sì, ma quanto te devo adesso? Perché fammi fare
7: non
4: due calcoli.
7: Non so, sto bevendo uno scoiattolo. Aspetta un attimo. Allora, adesso fammi fare due calcoli perché... Cioè, io sono una persona comprensiva. 7 milioni di euro.
4: Porcaccia qua, stronza in train. C'è troppa roba per me. Mi manco arriva a $20. Stronzo.
7: Allora, ho fatto due calcoli, sicuro è molto prezioso. Basterà che lavori per me per 280 anni.
8: Ciao. Hola. Odo.
4: Oh, Carmen, sta freddo. Stai pisciando addosso, cantropo.
8: Sto male.
7: Oh, guarda che non è piscio questo, eh.
4: Cos'è lo? Champagne, cos'è lo?
7: Non è piscio, te lo dico. Sono abituato, faccio pissing tutte le sere.
4: Struzzo con la testa sottoterra, co capio.
8: Sì, amore, mi si sono rotte le acque.
3: Sto per partorire.
7: Ah, il parquet,
9: Che horror.
10: Siamo quasi, spinga! Spinga, signora, spinga!
4: E spingi, m***a, coi baffi, sei d'ore che siamo qua, tango, anche la macchina in divieto di sosta, fermalo sto buttaletto, no? Parchimetro!
10: Sta uscendo la testa! Forza, signora, l'ultimo sforzo! Spinga!
4: È arrivato il luminare di sto cazzo, che cosa doveva uscire? Bon, a tessera elettorale?
10: Ci siamo, eccolo, è uscito!
4: Ah, mi dica, dottore, se è un buttaletto o una merda?
11: Uè, sto freddo qua fuori, fatemi rientrare. C'ho fame, oh. Matriciana, bucatini.
4: Ah! Conosce anche il karate!
10: Conosce anche il karate! È felice!
4: Ah, allora sei proprio mia fiocca.
6: Cobra Khan, Cobra Khan. Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Secondo te se faccio scuoiare uno struzzo per farmi un cappello?

0: Pronto?
1: Ti piace Troia?
0: Cosa c'è?
1: Tieni, prendilo, prendilo. Oh.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ti piace Troia?
0: Prego?
1: Con due c***i in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
0: Che meraviglia. Perché non te lo infili in bocca a te, brutto porco?
1: Ah! Oh!
4: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Grazie.
0: Pronto?
1: Ti piace Troia?
0: Vai a fanculo a te chi sei?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ma tu vuoi andare a fanculo a te chi sei?
1: Sei inculata.
0: Ti ho ribambito di uno. Ma che io ti denuncio,
1: Ti piace?
0: E non la piace.
1: Vai così, basta. Vai. Vuoi? Nessuna Elga.
5: È arrivato il momento tanto atteso dai nostri ascoltatori. Chiamare la vittima preferita di Wender, la vecchia spara canker.
6: Pronto?
1: Chi è?
6: Ma vaffanculo!
1: Ecco.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
6: Pronto?
1: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
6: Cosa?

0: Ma vaffanculo, tutti e che puttana che fatta l'altra volta da un'altra parte. Vaffanculo, dico il cazzo di merda che sta.
1: Vai così, vai.
2: Adesso verrà chiamata la vecchia spara serrande.
0: Pronta?
1: Dammi un piccolo bacino qui.
0: Ma vaffanculo!
1: Sulla cappella del mio cazzo?
0: Oh.
1: Sì. Oh!
2: Wender, non soddisfatto e dipendente dalla padovana bastarda, la deve richiamare. È più forte di lui, non resiste. Ormai è la sua droga. Vai, digita il numero della sparacacca.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, Fanny Uber, bene. Venga, entri, maggiore.
2: Wender è distrutto dentro. Mortalmente distrutto. La vecchia sparacanker non gli sta dando nessuna soddisfazione. Non cede, non esplode, non gli regala il momento che lui sta aspettando. Ma siccome Wender è un grandissimo pezzo di merda, invece di mollare, ha fatto la cosa più infame possibile. Ha aspettato 20 minuti durante la registrazione. L'ha lasciata cuocere nel suo brodo. E poi l'ha richiamata per il colpo finale. Sentiamo.
0: Sei capace di fatte non armetere in culo?
1: La volta precisa. Sì.
0: Senza olio vaselina. Così se prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Se in culo lo puoi prendere. Se vuoi una figa, nessuno ti avrà.
1: In questo mondo.
0: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte. Marabutto maledetto schifoso.
2: Diamogli il mega colpo iper mega bastardo finale del finale.
0: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
1: Sì, tesoro.
0: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che te venga il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche andar pipisciare. Disgraziato, schifoso.
3: Radio 105. Lo Zodi 105.

0: amici! Amici tendenziosi! Sono tornato! Mi avete chiamato! E io! Sono sceso qua, su questo pianeta di merda, per portarvi nuove fantastiche regole! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo! Mazzoli me lo può succare!
1: Pino, mi vedi?
0: No!
1: È ovvio, ho fatto tagliare la testa!
0: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
1: Guarda, parlo col collo.
0: Bravissimo. Bravo tecnico. Regola numero uno: se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba, tu non sarai mai dei nostri. Merda! Regola numero due: se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare con tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba, bravo! Sei come Wender, benvenuto, sei dei nostri! Anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro! Figlio di puttana! Amici, fate attenzione, quello è un malato di mente, siete autorizzati a investirlo con l'auto, ricordate, Luca Alba è il male, Luca Alba è merda! Regola numero 4! Se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5! Se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare! Fabio Alisei! Con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543, pezzo di merda, tu non sei dei nostri! Regola numero 6, se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto Ciccino Botulino, sei dei nostri, smerdolante. Ciao fratello. Belli, alla prossima puntata. E se volete che legga le vostre regole, allora mandatemele immediatamente sulla pagina Facebook dello Zodi 105. Vado a farmi una sega. Ciao.
2: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta
3: lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
3: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì.
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
3: è
4: che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
3: belle.
4: Le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuba. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono
4: no.
3: Fatte
4: no.
3: Di cazzi. Lì in paradiso.
4: Rimuori.
3: Rimuori
5: ancora.
3: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
3: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
3: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
6: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
3: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio.
4: Ah.
3: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
3: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... Nell'aria, sì.
3: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice, guarda, rubruca.
4: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo. tutto sì. Sei una soava donna.
4: Una soava donna.
3: Ma so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
7: È una visione
3: non una suora soava.
7: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
7: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lerma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio, i tamarri dovranno trovare un tosatore di cani per tosare il cane serpe.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: No, ho sbagliato numero.
4: Ah, vabbè, oh, magari non sei tu. Insomma, uno mi ha dato il numero e ha detto: guarda, chiama sto toilettatore che è bravo di brutto e si chiama Pasquale Occhiobello. Magari non ti chiami Pasquale Occhiobello. C'era uno prima che si chiamava Pasquale Occhiobello.
3: Non lo so, in che zona vi serve?
4: Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: In che zona vi serve la toilettatura? Io a Vibo sono, a Vibo.
4: Dove sei? Sei, te lo porto, non è un problema.
3: Sì, dimmi tutto.
4: Va bene, senti, allora praticamente cos'è successo? Il mio cane è un cane un po' particolare da gestire, no? Perché prima lavorava per un circo e si chiama Serpe.
3: Però sì.
4: Serpe praticamente cacava a comando, è un cane un po' strano e gli è rimasto un po' questo problema intestinale. E lui quando c'ha le sue emozioni spara le feci. Però le spara un po' pesanti, cioè proprio fa le cannonate. Allora siccome dove le portava a toilettare si lamentavano. E infatti ho avuto anche delle discussioni, mi sono fatto 3 mesi di carcere per questa situazione perché mi hanno maltrattato il cane, poverino. Che cazzo di colpa a lui se spara la merda, capito? Allora stavo cercando qualcuno che avesse un modo di fare un po' gentile, mi evitasse alcune parole mentre lo lava, lo tosa, perché sennò lui comincia a correre e spara la cacca.
3: Il cane che spara cacca in toilettatura non...
4: Vabbè, non è che ti ho detto che in braccio un fucile spara in aria e fa la cacca.
3: Sì, sì, quando vuoi, guarda, io adesso sono chiuso, chiamo pomeriggio che prendiamo un appuntamento.
4: Cioè, ti va di gestire questa situazione, dico, prima che poi
3: certo,
4: mi chiami.
3: Certo, gestiamo tutto, non ci sono
4: l'importante
3: problemi.
4: È che non mi maltratti il cane, che sennò mi incazzo, finisce male, capito? Cioè,
3: io cane non è maltratto.
4: Bravo.
3: Che ti ha mandato da me sicuramente lo sa che non è maltratto.
4: Bravo,
3: tu me lasci il cane e te ne vai, quindi se
4: però...
3: il cane già è sui traumi, sicuramente non sono io che glieli creo.
4: Perfetto, okay.
3: Quindi quando lo viene a prendere io non voglio storie che io ho maltrattato il cane.
4: No, l'importante
3: è... Se non lasciamo perdere glielo porto da un'altra parte tranquillamente.
4: Sì, allora, stai calmo, non da agitare, tranquillo.
3: Okay.
4: Sì, non da agitare, stai calmo.
3: Se lo vuoi portare, calmo.
4: Ma sto parlando, stai calmo un attimo che sto...
3: Prendiamo l'appuntamento e lo facciamo.
4: Allora, avanti, sto parlando, che poi mi si traumatizza il cane se mi sento urlare.
3: Ok, facciamo così.
4: Allora,
3: va bene.
4: Che cazzo fa? Ma fammi finire, ma sto parlando, vai avanti da solo, che cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, tosi i cani te?
5: Dica, chi è?
6: Buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, finalmente trovo una persona gentile, va al telefono perché chiamo sempre.
5: Io la sento molto lontano, troppo, quasi non sento.
6: Così come mi sente?
5: È un po' meglio, dica.
6: Mi

0: Allora, 320.
1: Sì.
0: 76.
1: Sì.
0: 7.
1: Ascolta, ti spiego. Il cane è un chihuahua con la testa da lupo. È un incrocio. È un po' è piccolo ma con la testa grossa. Ma è proprio grosso, cioè proprio è come se agganci due cani.
0: Ho capito, se ha un problema anche... lo dici a me, io non capisco un cavolo.
1: Ma allora che cazzo stai a fare nel negozio se non capisci un cavolo? Non capi, ma stai lavando il cane?
0: Voglio stare per piacere.
1: Ma come cazzo fai? Ma stai lavando il cane o no?
0: Ma non sto lavando io il cane, le ho dato il numero della ragazza, è lei che gestisce tutto.
1: Ma allora che cazzo stai facendo nel negozio? Ma che cazzo fai nel negozio allora?
0: Ma sono cazzi tuoi!
1: Sono cazzi miei, sì, che t'ho chiamato! Coglione! Questo è bellissimo, ma che cazzo uno?

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Alla ricerca di un luogo ove coronare il loro sogno di incastro genitale, Ilmaz trascina Zuleia nel deserto comunale di Lontantinopoli, pronto a trapanare la vagina poco igienizzata della sua tontolissima amata.
3: Eccoci! Questo è il deserto deserto! Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore.
0: Ma proprio quando i due sono a una manciata di peli dal consumare l'atto, ecco che un oggetto volante non identificato appare nei cieli.
3: E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
4: Guarda, Ilmaz, c'è uno scatello volante.
3: Ma quale scatello volante? Che è quasi servito, no? No, quello è un UFO, un UFO.
0: Risucchiando i nostri eroi col suo raggio antigravitazionale e portandoli via lontano lontano.
5: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo?
0: Per chissà quali esperimenti alieni.
6: Del tempo ne è trascorso.
7: Chissà che è succeduto?
6: Attento col passato. Tu l'hai mal coniugato.
7: Ma vattene a fanculo.
6: Aspe, non litighiamo.
7: Zuleia e Ilmaz, guardiamo.
6: Perché la navicella
7: li porta sulla terra.
6: Sarà la volta buona.

0: forza, tenente maggiore Franco. Cerca di atterrare nello stesso punto in cui li abbiamo prelevati e fai veloce, che puzzano troppo sti due. Hanno lo stesso odore di quando abbiamo catturato quella balena morta nell'oceano.
1: Ti sbagli, Capitan Giorgio. Questi puzzano molto di più. Mi ricordano quando siamo atterrati per sbaglio in quella fogna in India.
0: Apri il portellone che li scarichiamo qui sti due. Forza, che mi viene da sboccare. E poi si domandano perché non ci palesiamo. Ma gli umani non si rendono conto che sono dei muovidi senza speranza.

0: Zanei, amore mio, ex amore mio, nuovo amore mio, che non chiamo mai io, mannaggia. Che cosa ci è successo?
1: Non l'ho ricotto il mazzo. L'ultima cosa che ho ricotto è che ci volavamo dentro una scodella volante.
0: Ah, giusto, ci hanno riempito gli alieni. Ma non ho memoria di cosa possono averci fatto. Magari ci hanno dato dei superpoteri, tipo, questo, i baffi indistruttibili. Ho la capacità di passare attraverso i materassi.
1: Oh, bello! Ma in effetti ora che mi ci fai fare pensamento, mi sento un poco diverso dal solito.
0: Anche io, amore mio! Mi sento più sensibile, più emotivo, con tanta voglia di chiacchierare a bambera.
1: No, io invece no. Non ho proprio voglia di scoparci, di ficcare tutto bene dentro le buchi delle... Forza, amore mio, andiamo a cerchiamo un posto in fretta e chiudiamo per sempre questa storia.
0: Sono d'accordo.

0: giorno. Zam!
1: Si sburra.
0: Zam!
2: Zuleia, che voglia, che passione. Presto, dobbiamo fare presto prima che il destino infame venga a romperci di nuovo le ovaie nel paniere.
3: Oh, il mazzo, sasso, non sono mai avuto così tanta mente arrapata.
2: L'ho notato. Approfittiamone dunque, presto, leviamo i vestiti. Ma, che mi prendo un colpo turco? Non ho più il cazzo! Oddio, non ho più il cazzo! Oddio! E dove è finito il mio cazzo? Cazzo! Cazzillo! Roberto Cazzo!
3: Aspetta, il mazzo, ma dici questo qua che mi pendola fra le gambe?
2: Oddio! Ma quello è il cazzo mio! E che ci fa attaccato a te?
3: Mi fa ridere! Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
2: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire! Dobbiamo scovarci.
2: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
2: Ma ci ha dato rivolto il cervello, ma sei pazzo, ma manco morto. Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo, sono un uomo donna per bene.
3: E dai, il mazzo, non fare il difficile. Vieni qui, amore mio, guarda, sei anche tutto gonfiato duramente.
2: Oddio, che impressione, no, mettici qualcosa, quella riete, quel bastone, quella canna da pesca con l'elmo militare in fondo. Stammi lontano, dannazione! Devo scappare prima che questo magari me lo butti pure nel culo, che già è sparato per precedenti disavventure, e ci mancherebbe solo questo. E poi, chi si riprende dal tram? Addio di nuovo, ex, questa volta ex, amore mio, addio, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
3: No, il mazzo! Torna in

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Ce ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: No. Anche l'incesto, no?
4: È così.
6: Che cazzo?
7: È così, e tu con tutti.
8: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
7: Bravo! Bravo! Bravissimo, bravo!
8: Ho studiato l'Actor Studio. Prenda queste rose. Grazie.
9: Perdóname, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
8: Puttana ladra!

0: benvenuti a chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
1: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
0: Oggi gioca con noi Donna Ruanda di Ponte Vecchio.
1: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
2: Ma tu che cazzo vuoi?
1: Sono entusiasta.
0: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
3: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
2: Oh, è vero,
1: io l'ho inculata.
2: Anch'io.
1: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico.
0: Che retto capiente, la nostra Donna Ruanda ha un bel caratterino. E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto.
3: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda. Nessuno conoscerà mai il mio segreto.
0: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di Donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza Donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
4: Finalmente ci siamo. Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto.
0: Forza Donna Ruanda.
3: Passo.
0: No, cazzo, puttana Eva, Donna Ruanda! Non può passare! Deve rispondere! Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti!
3: Ma coglione! Non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
0: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
5: Potrei fare la stessa domanda?
0: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
5: Potrei fare la stessa domanda?
0: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di Donna Ruanda?
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
3: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
0: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato, la risposta è
1: sbagliata! Ero entusiasta di essere fra il pubblico!
0: La risposta esatta era... No, non abbiamo tempo per dare la risposta! Linea alla pubblicità!
5: Fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
2: Perché non mi rispondi?

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: 3300 anni dopo il ratto di Elena, un nuovo rapimento porta scompiglio in terra troiana. Quello di Zuleia e Ilmaz, prelevati in zona Scoparini da un'impertinente navicella spaziale, per una serie di misteriosi esperimenti risultanti in un definitivo scambio di sessi fra i due innamorati.
3: Scusa, quella che c'è tu è la mia patata là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
4: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire, dobbiamo scovarci.
4: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo.
3: Ce l'ho io però. Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me.
4: Ma ti ho dato rivolto il cervello, ma sei pazzo, pazzo. Ma manco morte. Io non mi faccio scovare dal mio stesso cazzo. Sono un uomo donna per bene.
0: Ma se la cosa sembra intrigare e incuriosire la bella mentecatta, il povero Ilmaz ne è letteralmente sconvolto. E pur di non cadere vittima della furia della sua stessa minchia, si dà alla fuga, lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
4: Addio, addio di nuovo, ex, questa volta ex, amor mio, addio, addio, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
3: No, Ilmaz, torna indietro! Torna indietro il mazzo!
0: Ma che fine avrà fatto il mazzo? Dove si sarà nascosto con la sua nuova fica paccioccosa? Avrà forse trovato un lavoro?

0: Campanello, campanello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twercano? Guardate quanto bello, sono solo me, sono solo me, sono solo me, tutto cazzo mi
1: tocca. Che bello fuoco, che bello fuoco, nonostante il baffo. Che bello fuoco col baffo, bello fuoco col baffo, ma lo chiamassi proprio.
2: Proprio così. Il Maz per campare ora fa la danzatrice del ventre. Peccato per i baffoni alla turca, altrimenti due colpi ce li davo pure io.
0: Sono commossissimissimo. Ora c'è una piccola pausa. Vado in camerino a rinfrescarmi e a spargermi ancora un po' di glitter sul linguine. E poi riprendiamo con la seconda parte dello spettacolo. A dopo. Che braccio.
1: Che bella figa, bella figa con il baffo turco.
3: Mamma mia, quanto mi piace.
1: E ci infilerei un arcrete in ricordo.
0: E chi poteva immaginarlo che la carriera di danzatrice c'è? Con la carriera di danzatrice, non riesco neanche a dire, che la carriera di danzatrice c'è dal ventre potesse essere così appagante. E che trattamento, guarda un po', che camerino che mi hanno dato. Che meraviglia.
4: Ammazza, amore mio, finalmente ti sono trovato. Ho un quartino d'anno che ti cerchio.
0: Zuleia, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Che sorpresa. Ma come hai fatto a trovarmi? E soprattutto, ma che cazzo ti è successo alle mani?
4: Il mazzo, questi sono tutti il mazzo, questi sono tutti colli da seghe. Avere il pipistrello è una vera tortuga, amore mio. Non ce la faccio più. Devo menarmelo ogni 7 minuti. Rivoglio la mia patata, il mazzo. Ridammi la mia patatola.
0: Oggi 7 minuti, hai detto? E quando manca?
4: È uno.
0: Devo fare in fretta allora a dire la battuta.
4: Sì.
0: Mazzoleia, non posso ridarti la tua ficanza. Dal nostro scambio la mia vita è cambiata. E per il meglio pure. Ora una carriera. Sono acclamato dalle foglie. Penso che lo sceicco ha il marrazzo. Vuole addirittura che mi esibisca alla sua festa di compleanno.
4: Ti prego, inocchio il mazzo. Non posso più vivermi così. Se ancora mi sei amato un pochino, fai come ti prego.
0: Anche se volesse, caro amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio e soprattutto col cazzo mio, come facciamo? Io non so nemmeno cambiare una lampadina. Figuriamoci se posso scambiare il cazzo con la fica.
4: Ci sono pensata io. Ho trovato un chirurgico molto plastico che ci metterà a posto le cose. Allora che ne dici, amore mio? Torniamo come prima e ingorniamo finalmente il nostro sogno d'amore?
0: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Mi piange il cuore. E un pochino anche la tetta sinistra, ma acconsento. Addio, magico mondo della danza del ventre. E anche del mentre, perché quando muovi il ventre, nel mentre che muovi il ventre.
4: Dai, il tempo stringe.
0: È giusto che poi te devi fare la seca. Mi hai dato tanto, mondo della danza del ventre. E in così poco tempo. L'ebbrezza della luce, della ribalta. L'adorazione, il riconoscimento che tanto cercavo. Fiori, lettere d'amore, foto di cazzi, tantissime. Richieste di foto dei piedi.

0: Cercare il mazzo, Zuleia! L'operazione è più semplice di quanto si possa pensare. Ora vi narcotizzerò, farò zic zac, e quando vi risveglierete sarà tutto tornato a posto.
1: Mannaggia la turca, dottore, sembra più paziente lei che medico.
2: Non era così malata quando l'ha trovata la prima volta.
1: È una straccia di uomo in merda. Comunque, dottore, mi perdoni se oso, io non sono medico, ma vedo che lei è un belino avanti con l'età. Non ha nessuno che magari l'assiste per un'operazione così delicata.
0: Non mi servono assistenti, sono in perfetta forma, faccio un po' fatica a parlare coi denti stretti e che non ce li ho. Camperò altri 100 anni, forse 2 se mi sbrigo.
1: Peccato che non c'hai i denti, perché potrebbe cercare di trattenere l'anima che sta sfuggendo dal suo corpo.
2: Zitto, zitto, il mazzo, hai sentito il dittatore? Non c'è nulla di cui per spaventarsi. Forza, dittatore, ci operi, andrà tutto bene. Tutto bene.

0: Mannaggia, ho sofferto un po' l'anestesia. Soprattutto la ginocchiata in faccia. Il calcio nei coglioni, Mino. Non avendoceli prima.
1: Non ce l'avevi più.
0: Oddio, oddio, oddio, che è successo? Non c'ho più nulla. Che cazzo ne fregna? Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken. Ken e Barbie.
1: E ammazzo, guarda! E io invece ce l'ho tutte e due! 2-0 per me! Sono un'erma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Quanta roba ci sarebbe da fare e da dire in questa settimana che non ci siamo sentiti, ma io vorrei tralasciare le polemiche che ci hanno veramente scaramellato i coglioni, soprattutto quelle a sfondo politico, per occuparmi oggi di queste due imbecilli che con della salsa di pomodoro hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh, il famoso quadro. Ora, posto che il 90% dei giornali non ha specificato che sopra il quadro c'era un cazzo di vetro e che quindi il danno arrecato da queste due idiote è tipo di 13.000 lire per la cornice, detto questo uno si interroga sul senso del gesto, cioè ha senso pigliarsela con un'opera d'arte che è un patrimonio dell'umanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente, sul consumo di petrolio? È questo che voglio sapere da voi, se ha senso o non ha senso. Apriamo le linee, dai. Marcello Pavia, Marcello, vai, che cosa ne pensi?
4: Penso che sono due animali in merda.
3: Perché sono animali? Perché? Perché? Non hanno il diritto di protestare liberamente per qualcosa in cui...
4: Hanno diritto di protestare, allora... non di star là a rovinare le cose, che cazzo fai?
3: Quindi decide lei che cosa si può fare per protestare, da quando?
4: No, io decido che rovinare le cose non va bene.
3: Non hanno rovinato un cazzo perché c'era un vetro sopra. Allora.
4: Ma hanno rovinato i miei coglioni, quindi qualcosa l'hanno rovinato.
3: Questo lo sta facendo anche lei con questa telefonata di merda, ma stiamo parlando delle emozioni.
4: Mi prendi i coglioni.
3: Sta solfeggiando, sol, allora, sì, bemolle, do, re, mi fa sol. Che cazzo solfeggia?
4: Tu, volevo chiederti, tu come la cosa di pensi?
3: Io penso che sono due geni della comunicazione che con una latta di pomodoro e due magliette di merda sono riusciti a comunicare con 7 milioni di esseri umani. Grazie.
4: Esatto, ecco, quindi la latta ficcatela in culo e la maglietta mangiatela.
3: Tu e tua sorella con la stronza baciapine, ciao. Ignazio, di la tua su queste due, dai.
5: È una cosa da pazzi, come fai a rovinare un quadro di Van Gogh per fare cosa poi? Per protestare contro l'uso dei carburanti dell'olio. Ma che cazzo vuol dire?
3: Perché? Quindi continuiamo ad usarli questi carburanti?
5: No, ma di sicuro c'è da trovare una soluzione. Ma sicuramente non cambia il mondo se queste due figurano un quadro di Van Gogh.
3: Le piccole proteste a volte portano a grandi cambiamenti epocali.
5: Non hanno fatto bene perché di sicuro non è il modo giusto di protestare.
3: E qual è il modo giusto di protestare? Qual è il modo giusto di protestare? Con 6 milioni di morti all'anno per l'inquinamento, 6 milioni di morti all'anno in confronto a un cazzo di quadro di merda con due fiori del cazzo fatti anche male, che qual è il senso?
5: Ma lei come si permette di insultare un quadro?
3: Opera d'arte su una crosta di merda è? L'originale sarà in qualche buco, in qualche cantina venduta a qualche oligarca russo, dai.
5: Ma a me non interessa,
3: ma c'era un vetro davanti,
5: dai.
3: Se cacavano sulla Torre Eiffel, dimmi chi cazzo se ne accorgeva. Devi fare un gesto eclatante.
5: È un gesto eclatante, ma non ha senso. Non ha senso.
3: Ne stanno parlando tutti, noi compresi, eh? Vedi che non hai più niente da dire, non hai più niente da dire, non hai più niente di merda. Tu sei un capolavoro di arte contemporanea, sei la merda di Manzoni. Ciao.
5: Non mi fare urlare che ci sono i clienti.
3: Che cazzo me ne frega? Di clienti di cosa? Di cosa? Non mi frega un cazzo dei tuoi clienti. Godo.
5: Pubblico ti ammazzo. Non mi fa incazzare.
3: Io?
5: Non mi fa schierare.
3: Minaccia. Che paura. Bu.
5: C'è la gente. Non posso
3: allora,
5: parlare.
3: Che cazzo
5: parlare.
3: Me ne frega a me?
5: Ma adesso ti vengo a prendere.
3: Sì. Ho capito.
5: Stai provando
3: le battute per la notte di Halloween, ho capito. E così dovresti farmi paura. Aspetta che faccio quello intimorito.
5: Proverò a battermi tua madre.
3: Oh no, dai, non mi minacciare, ho paura.
5: No, c'è paura. C'è la gente perché sennò ti urlavo. Ma guarda che.
3: Conditi dietro la gente, vigliacco, coniglio!
5: Ma, Cruciani va a fanculo!
3: Tu e tua madre vai, Diesel!
5: Inculati da solo,
3: ciao, tuo padre con l'Euro 2, ciao! Ah. Un altro! Caio da Roma!
6: Con tutti i problemi che abbiamo noi, ce ne frega un cazzo noi di Van Gogh!
3: Cioè, sti cazzi di Van Gogh!
6: Sì, sti cazzi di Van Gogh.
3: Cioè, alla fine voglio dire, un quadro del cazzo, no?
6: Bisognerebbe un attimo vedere le fonti rinnovabili per l'energia, più che i fossili e tante altre problematiche.
3: Pensi che il quadro di Van Gogh costa attualmente 86,2 milioni di euro. Quanti pannelli solari ci facciamo con 86,2 milioni di euro?
6: Tutta l'Italia, penso che riusciamo a pannellarla.
3: Esatto, invece stiamo lì a tutelare un cazzo di crosta con quattro fiori cacati e lei non solo non può permettersi un Van Gogh, ma nemmeno un pannello con la mortadella. Se ne vada a fanculo, arrivederci, un altro. Andiamo con il Lota, vai, un commento a caldo, vai Lota.
7: No, quella è una merdata proprio.
3: Perché?
7: Guarda,
3: perché
7: per l'unica volta forse sono d'accordo con te.
3: Perché?
7: Ma lavati tutto. Perché secondo te si protesta così?
3: E come si protesta? Come si protesta?
7: Anch'io sono ambientalista, tutto, sono. Guardi, potessi stare con Greta Thunberg, però il reddito di cittadinanza.
5: Il reddito di cittadinanza non mi consente di effettuare viaggi verso la Svezia.
3: Solo di comprarti i gratta e vinci le nostre spalle.
5: No, e seguire il Napoli.
3: Grande Napoli.
5: 10 gol all'Ajax. Alziamoci in piedi.
3: Questa è l'unica cosa che ti è rimasta.
5: È il reddito di cittadinanza che il grande Giuseppe Conte farà le battaglie per farlo rimanere.
3: Sì, ecco. Mentre moriamo tutti soffocati dallo smog, e due ragazze giovani.
5: Io abito a Napoli.
3: Napoli si muore.
5: Io che mi protegge, c'è il mare che mi protegge.
3: Bravo,
5: non
3: allora
5: sarebbe con me te, Lota.
3: Allora già che c'hai la lava, lavati con quella. Ciao Lota. E chiudiamo con l'amico mio, sempre il suo, il parere più autorevole della secca. Vai, come stai?
8: Ecco, è brutto onto, il mancava il maledetto onto, bastardo.
3: Come stai?
8: Lustrani.
3: Cos'è Lustrani? Lustrani è nuova.
8: Cosa hai improntato sulla formazione del nuovo governo?
3: No, non me ne
8: frega. Hai visto Fontana?
3: Sei contento per Fontana?
8: Fontana, tu e i tuoi amici qui la Toni,
3: Io sono bianco, eterosessuale e ricco, quindi a me va benissimo.
8: Sei un onto maledetto.
3: Io
8: si onto come a merda.
3: E io scopo tutte le fiche.
8: L'unico modo per scopare è andare a pagamento, infatti tutte quelle OnlyFans, tutte interviste.
3: Certo, e poi me le schiaccio tutte.
8: Un pedofilo, sei, vai dietro ai ragazzini, vai dietro, puttana
3: miseria. Non hai mai scopato.
8: Solo per dargli un attimo di notorietà, vai lì con
3: sei invidioso, sei invidioso.
8: A 50, cioè a 60 anni, quante casse anni hai, brutto onto, maledetto.
3: 19.
8: Vai dietro alle ragazzine.
3: Sei invidioso.
8: Ma fai schifo.
3: Sei invidioso, di la verità.
8: Quella madre, tua madre, quella volta.
3: Quale? Ma su, che sei un cacasso. Ma che cazzo arrivi sotto? Ma dove?
8: Ma quando vengo lì ti devi fare sotto, brutta merda! Hai tre coglioni! Sei un connesso! Halloween si sta iniziando! Ti tolgo la pelle e ad Halloween mi metto con la tua pelle! Brutto bastardo maledetto! Te lo prometto! Mia vera era del tuo sangue e ti piscia sopra al cadavere tuo maledetto bastardo, ti ammazzerò brutto molto maledetto, ti scagno.
3: Ci aiuto Halloween, facciamo per i due.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Merda!
10: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nulla fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
3: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Adesso allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora
4: guardala, è andata in onda.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose,
4: un po' di persone,
3: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto ieri, ne ho visto qua,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre questo
6: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
3: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: is a zoo only for you.
1: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Compagni, in buio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone cervellottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
2: Intanto benvenuti a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che accoppia le coppie. Come funziona? Abbiamo creato questo macchinario, il dottor Truffazzi, tra l'altro un ingegnere laureato un quarto
3: e
2: d'ora
3: da
2: fa.
3: Oggi sono il dottor Chiaviconi.
2: Ecco, benissimo. Allora, benvenuti a tutti, grazie per essere davanti al vostro teleschermo. Questo macchinario come funziona?
3: Praticamente in base alla reazione che avremo della nostra partners, l'algoritmo capirà l'affinità. Prima di tutto il signor Mauro di Piacenza, che ricordiamo 30 anni completamente vergine, e riusciremo a capire se dal suo modo di fare la persona che ha il telefono la reazione praticamente non avete capito. Non l'ho capito neanch'io, possiamo procedere.
2: Allora, spieghiamo un po' meglio. Allora, intanto sbooking.com è un'iniziativa devastante in un momento di grande crisi. Noi cerchiamo di far accoppiare le persone non nella maniera fredda come accade spesso su questi siti di incontri, no, lo facciamo attraverso questo cervellone, questo computerone creato appunto dal dottor
3: Chiaviconi. Beh, che seleziona casualmente dei numeri di telefono in base all'affinità. Il signor Mauro Mauro, che vi presento, il nostro
2: un applauso
3: tester.
2: Al signor Mauro Mauro.
4: Buon salve.
3: Buon salve anche a lei. Lei non conosce neanche i rudimenti dell'italiano. Possiamo procedere qui.
2: Allora, noi stiamo. Adesso bisogna essere onesti, perché la televisione è fatta di onestà. Noi prendiamo dei numeri a caso.
4: Io voglio la figa!
2: Ecco, appunto.
3: Adesso non abbiamo presentato il personaggio. Lei che lavoro fa?
4: Io voglio scopare, io.
3: Certo, perfetto, molto interessante. Legge dei libri?
4: Io voglio scopare, ma cosa me ne frega a me dei libri?
2: Lei di Piacenza.
4: Mi fate parlare con le fighe o no?
2: Un attimo solo, stia calmo, stiamo tarando l'algoritmo del cheeseburger.
4: Ma io sto pagando, ancora non ho visto mezza figa.
2: Quanto le è costato intanto? Diciamolo.
3: Ma scusi, mi permetto un attimo. Ma lei come si permette di parlare di sporco denaro di fronte alle iniziative scientifiche?
4: Ma voi mi state prendendo 20.000 euro al mese.
3: Capito? Sono briciole per quello che stiamo facendo per lei.
2: Allora, no, questo macchinario, stai zitto, che ti metto le mani addosso davanti al pubblico.
3: Fatto le parole di bocca.
2: Grazie.
4: Ma io voglio scopare!
2: Questo marchingegno è il futuro delle agenzie matrimoniali. Il marchingegno, grazie ad un trick booster cervellotico creato dal nostro ingegnere che si è laureato 45 minuti fa.
3: Quattro volte contemporaneamente.
2: Una roba devastante, signori. Ascoltateci, perché questo macchinario è in grado di garantirvi la donna o l'uomo della vostra vita.
1: Sbooking.com. Ciuli.
5: Pronto?
2: Sì, Antonella?
5: Sì.
2: Salve, la chiamo da sbooking.com. Senta, noi siamo un'agenzia matrimoniale, stiamo cercando qualche sporcacciona, diciamo, per un nostro cliente molto esigente e anche molto facoltoso. E abbiamo avuto il suo numero da, credo, un suo parente che ci ha detto che lei è single, libera, insomma.
5: Ma che cosa sta dicendo? È impossibile, anche le ha detto che qualcuno le ha dato il mio numero. Da chi ha preso il mio numero? Mi scusi.
3: Salve, dottor Truffazzi. Senta, io sono qua con il papabile partner, che potrebbe far parte, visto che il nostro cervello elettronico ha visto che lei potrebbe essere la partner ideale. Io glielo passerei per vedere se il primo contatto telefonico scatta quella scintilla.
5: Pronto?
4: Sì? Uè, troione! Dai, che si sente dalla voce che sei una maiala! Come sei vestita?
3: Ecco, mi perdoni, io capisco che lei ha l'esigenza ormonale, però lei mi parte un po' aggressivo.
1: Sbooking.com. Ciuli.
6: Mi dispiace, ma Tony è impegnato.
2: Ma chi è? Richiamano.
6: Mi corri in culo.
3: Mi corri in culo.
2: Cosa vuol dire?
4: Inizio ad essere un po' sfiduciato sul programma. Quando si scopa.
2: Quanto ha speso finora, mi scusi? 20?
4: Saremo un 120.
2: Cosa sarà mai?
4: Andiamo avanti. 120. Ho detto che la tecnologia sta crescendo.
3: Cosa vuole che siano 120.000 euro?
2: Senta come squilla. Come squilla. Oh, buonasera signora, eccoci qua. Senta, siamo di un'agenzia matrimoniale della sbooking.com. Stiamo perfezionando il nostro sistema e cercando l'anima gemella del nostro cliente, il signor Franco Pippo. Lei è single?
7: Mi capisco, sì. Io sono vecchio, tengo 94 anni, sono vecchio, non sente, non capisco.
3: Oh, che bel figone. Allora, signor Franco Pippo, ci parli con la sua...
7: Che figlio niente, sta nessuno qua, chi è la Toscana, chi è l'America. Mi sento solo.
4: Oh. Ciao, bellissima. Io sono pronto a venirti a trovare, ovunque tu sia. Sì.
3: Lei ha trovato un fighino che è invidiabile.
4: Stava godendo o sbaglio?
3: 94 anni, è
2: fresca.
3: Una bambina.
2: Fresca.
8: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente? Mi riceve?
8: Cosa cazzo mettiamo, tu c***o di
2: A proposito, appunto, parliamo di sbarra, mi scusi.
8: Dai.
2: Senta, la chiamo da sbooking.com, è un'agenzia matrimoniale futuristica.
8: Mi spiego? Sbooking.
2: Esatto, sbooking.com. Io ho qui un cliente che sta cercando l'anima gemella. Questo cliente ci piace l'uccello, diciamo, no? E abbiamo inserito i dati nel nostro cervellone, è venuto fuori il suo numero di telefono. Io ora le passo Franco Pippo, che vorrebbe conoscerla e magari così invitarla fuori.
8: Sta dentro a tastare che non è...
2: Prego,
8: non è per me,
2: prego Franco, prego.
4: Ciao bellissimo maschione, anche a te piace prenderlo in c***o, vero?
8: Vieni qua a Treviso, ti aspetto qua.
2: Signor Tony, io sono uno dei fondatori.
8: Pagliaccio.
2: Se lei mi conferma l'incontro con il signor Franco Pippo, potreste vincere come copia migliore del mese un bel 50.000 euro. Le interessa?
3: Signor Tony, abbiamo weekend tutto pagato a Mesugori.
1: Sbooking.com. Julie.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Spostava quotidianamente i mobili di casa per farsi due risate alle spalle della moglie cieca. Da 5 giorni a questa parte di lui non si ha più nessuna notizia. Ogni comunità vanta il suo burlone patentato e a Tirana sul Naviglio, piccolo comune dell'Ameno, Letamaio, Pavese, questo titolo spettava senza dubbio a Polgo Manfrina, panciuto oltre cinquantenne che viveva fra tutti gli agi grazie alla pensione di cecità della moglie Giampiera, recalcitrante compagna di una vita e vittima prediletta dei suoi scherzoni. Nel giardino che circonda la villetta dei Manfrina, interamente adombrata da un enorme gazebo, si possono ammirare decine di lampade incandescenti e altrettanti ripetitori ad alta definizione, atti a replicare il verso di Goofy e altre bestiacce notturne. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
7: Ciao, scusa collega!
6: Sì?
7: Interrompo per dare una notizia sensazionale. Il grande pacchetto Rai si è arricchito di un nuovo servizio destinato alle persone che non sono autosufficienti nel cambio di canale. È disponibile da oggi Rai Focomelico.
6: Benissimo.
7: Destinato a tutti quelli che non possono utilizzare il telecomando per ovvie ragioni. E grazie a questo canale sarà possibile, diciamo, scorrere i vari tasti della televisione dando una testata sulla superficie rigida. Facciamo vedere qua con il signor Achille. Prego, signor Achille, lei è focomelico?
8: Sì.
7: Qua la mano. Ci cascano sempre.
6: Sì, è davvero divertente.
7: Ecco, allora, metta su Rai 1 con una testata, prego. Benissimo. Rai 2? No, Rai 2 sono due testate, sennò rimane Rai 1. Benissimo. Rai 3?
6: Scusi, signor Achille, secondo me si sta facendo del male.
7: Ma guardi però com'è. È contento di vedere Rai 3?
6: Bene, insomma, dicevamo, da 2 anni a questa parte Polgo si divertiva a far credere alla moglie che il giorno fosse la notte e la notte il giorno, cosa che aveva avuto uno spassoso e devastante effetto sul sistema endocrino della consorte, permettendole di sviluppare anzitempo tutta una serie di belle patologie che di solito sono appannaggio esclusivo degli ultracentenari. L'interminabile vialetto di casa Manfrina, perennemente disseminato di rastrelli, aveva già da tempo dispensato la signora Manfrina dal fastidio di avere gli incisivi, levandole insieme anche la smania di andarsene in giro da sola. Soprattutto da quando, per quanto ne sapeva la non vedente, il Covid aveva spazzato via quasi per intero l'umanità dalla faccia del pianeta. Una nuova telefonata, pronto?
9: Buonasera a tutti i gentili telespettatori.
6: Sì. Buonasera.
9: Importante aggiornamento sportivo.
6: Ma scusi,
9: mi trovo in quel di Avellina per i mondiali di lumache.
6: Sì.
9: Caccio.
6: Ma scusi.
9: No, schiacciato il concorrente numero 4, Alfredone. Scusa, qualcuno ha scommesso con Alfredone? Scusate. Qualcuno ha scommesso con Alfredone?
10: Io ho scommesso 50 euro.
9: Mi spiace tanto, gli do i tascami. Paga mamma Rai. Ci sentiamo fra 7-8 ore.
6: Sì, va bene.
9: Ci mettono un po' a partire.
6: Sì.
9: Cimitarra al 2.
6: Sì, al 2, scommetteremo sicuramente. Insomma, diciamo, sfruttando le ancora inesplorate potenzialità dell'intelligenza artificiale, Polgo aveva infatti creato una realtà mediatica alternativa apposta per la moglie, una realtà post-apocalittica, dove solo la pratica costante del sesso orale risparmiava le donne dal contagio. Ma lo scherzo è bello quando dura meno di un quinquennio e uno sfortunato incidente domestico, scatenato dall'ingegnosa idea di Polgo di montare il mini pimer sul manico della riccia capelli della moglie, aveva costretto la signora Manfrina a un ricovero immediato per ricucire buona parte del suo scalpo. In ospedale la non vedente era stata messa a parte della verità. Il Covid era passato e non c'era alcuna invasione zombie gay in corso. Abbiamo un'altra telefonata, Ben.
11: Hey boys, can't fucking Brian. Brian Garrison, head TV. Fare aerobica, oggi facciamo ballo americano che si fa a New York.
6: Scusate, avete chiamato per
11: fare queste cose che noi facciamo in TV la sera sul canale 5.
6: Sì, ma questo è Rai 3.
11: Il balletto che tu sei giovane, tu non sai che noi facemmo negli anni 80 la trasmissione la sera prima del telegiornale. Facciamo ballare la gente. Adesso Garrison fa vedere come si fa la schiacciata breakdance.
6: Ma cos'è?
9: I would like
11: Flash Dance 2.
9: Flash Dance, I would like to do it, but
6: ma
9: I,
6: mi sembra
9: I
6: napoletana
9: the,
6: questa persona.
9: On the wheelchair.
11: Vai.
9: Sì. Ah,
11: ma
9: wheel,
11: ripetete anche voi. È che sono un po' sulla sedia a rotelle
6: sì,
11: ultimamente.
6: Sì, wheelchair.
11: Se faccio male lui. Ero ballerino di Michael Jackson.
6: Sì,
9: I did the spaccata
6: Michael Jackson
9: a couple of times.
6: Sì.
11: In thriller, l'ultimo zombie dietro.
6: Sì.
11: Dietro quando si balla.
6: Sì.
11: È lui, lui.
9: I was the zombie. Fai sentire lo fortuna di lì.
11: Fai sentire lo zombie come faceva durante il video.
6: Bravo.
9: I don't know how it sounds in Italia.
6: Sì, in Italia è un po' diverso.
11: Che lei al telefono non lo può vedere.
6: Infatti non capisco perché abbiate chiamato.
11: Very good, bravo. Sì. Get it's called Frag Night.
6: Va bene.
9: What the fuck?
6: Sì.
11: Comunque ci guardate questa sera su canale 5,
6: sì.
11: 5,
9: Channel 5.
11: Sì. Canal 5, Channel 5.
9: I must cazzo do the BB. I must do the BB. I must do the BB.
11: Devo portarlo a mangiare un panino.
6: Sì. Scusi, ma lei che lei che
11: ma c'hai la busta attaccata.
9: Push the wheelchair.
11: Svuota la busta.
9: The wheelchair che ci piscia.
11: Ma svuota la busta per pisciare.
6: Scusate, i vostri accenti.
11: Grazie, ciao.
6: Sì,
11: yeah.
6: Arrivederci. Stranamente il ritorno a casa della moglie è coinciso con la scomparsa di Polgo Manfrina, che sembra essersi volatilizzatosi nel nulla. Mentre la consorte è di nuovo in ospedale per quella che si sospetta essere un'indigestione di carne umana, le ricerche del burlone proseguono a tappeto in tutta la provincia, finora senza alcun risultato. Che si tratti del suo ennesimo scherzone? Per scoprirlo, noi di Chi l'ha svisto chiediamo aiuto a voi. Cari spettatori, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Polgo Manfrina è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail bollitodimarito@chilasvisto.it. Abbiamo una telefonata in chiusura.
3: Larga il fatato della città, largo! La la la la la la la la la!
4: Dove
3: la? Largo il fatato della città, largo!
4: La la la la la la!

0: 105. Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
5: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini castagne. Ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Donna mia.
4: L'alito tuo che è bello.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fa.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ma ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
1: Cobra Khan. Cobra Khan.
3: Ding dong, ding dong, can, can. Can, ding, don, can. Ma che cazzo ero che suona quest'ora? Che cazzo sito? Che cazzo ho avuto? Strapostin!
4: Buenos dias, mio amor! Ma che belle occhiaie che hai stamattina!
3: Ah, ma che cazzo ho avuto? Can, dico le occhiaie, can, a forza dei pugni ti faccio diventare un panda stamattina! Traboia in estinzione!
4: Ai ai ai ai, il mio solito burbero, Juani! All'apparenza così scorbutico, ma che in realtà nasconde un corazon d'oro!
3: Dico, anche il cazzo del bronzo, boia. Però, con tutto questo oro, bronzo, argento che ho dentro il corpo, sono sempre un poveraccio di merda, tuo amaro. E sento perché, candin don dan, che ti viene a suonare la campanella al mattino. Perché che qua, merda di Terry Silver, qua, merda rotto, somare uomo, quello amaro da merda, che si è accattato al Cobra Khan, can, al posto mio, boia. Che tocca più.
4: Oh, Honey, smettila di pensare alla tua miseria. I soldi non sono tutto nella vita. Ci sono cose molto, molto più importanti.
3: Sì, che a grappa e a mona. Ma senza soldi, senza sgay, non ti bevi a grappa e soprattutto non te gusti a mona. Che tocca pio? E mi tocca infilare il caso in questa specie di messican can. Che ti siti? Tacos.
4: Non mi riferivo alla grappa, mio amor. Stavo parlando della famiglia. Vedi, e stamattina sono venuta da te perché ieri sono stata dal ginecologo.
3: Eh sì, ma che cazzo me ne fotte a me? Se ti cala cani, te lo sbatti in tal c***o. Dai, fermo come al solito, boia, dai.
5: Che horror.
4: Mi sa che a buttarmelo nel c***o dovevi pensarci prima, mio amor. Perché, mio amor, ho scoperto di essere...
3: Roia.
4: E no.
3: Emorroidi, che te emorroidi?
4: No, mio amor.
3: Affemmo in fretta con un cacciavite e scopriamo due giorni.
4: No, Honey, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Honey.
3: Ma questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio. C'è una cosa. Come lo mantengo? Tra maledetto can di tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
2: Distrutto dalla notizia che presto avrà un'altra bocca da sfamare, il povero Johnny corre a chiedere consiglio al suo vecchio rivale di un tempo, il ricchissimo Daniel LaRusso.
3: Oh, LaRusso, cane, devo raccontare una roba, tra boia, è peggio che quella volta che ho preso l'herpes.
6: Figa, sai che non me ne frega un cazzo?
3: Lo so.
6: Cioè,
3: lo
6: proprio
3: so,
6: perché.
3: Sei una persona de merda, tu mare uomo, però.
6: Io ti odio in maniera imprescindibile.
3: Mi manca, mi sta sul cazzo. A tua fiola, cicciona, busona, bastarda, nana, e anche quel rincoglionito del tuo fiola. Tu mogliera la gusserei volentieri.
6: Sì, la pago.
3: Prima o poi una peperonata che ado. A proposito di questo, go sbaglia la mira un attimo. Go sbaglia il salto della quaia. Ho messo a ritrovare l'uovo, boia.
6: Cos'è successo?
3: Diciamo,
6: scusa, no. Se mi giro dall'altra parte mentre lo racconto.
3: Cos'è, per colpa di Aliton?
6: No, perché proprio non me ne frega un cazzo.
3: Se te lo scrivo, se mai ti mando un messaggio.
6: Fammi un bigliettino, mettilo in tasca.
3: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino, bocchin.
6: Puoi aspettarlo su quella panchina qui.
3: No, aspetta, non io, Carmen, a messicana che mi gusto.
6: Sì, dove lo aspettate? Con l'autobus?
3: No, aspettiamo nel pancion, spruzzare dentro col canon.
6: Ho capito anche se.
3: Cosa sporà dentro, boia! E lei è rimasta in c***o.

0: cazzo gridi, Cammi, guarda che sento, poi a voi viva voce.
1: Ma io sono leggermente sordo, quindi tendo ad urlare. Ha fatto bene a farmelo notare, grazie, gentilissimo.
0: Ma domanda, te sei sordo?
1: Sì.
0: Ma mi storpino e voglio sulla macchina, vaffanculo.
1: Grazie.
0: In tal culo.
2: Ah, li mortacci loro! Mi hanno menato un 50!
3: Ma dai, figa, ma hai sporcato tutto il parchetto, testa di merda!
2: Ho capito, ma hanno spaccato un occhio, questi menano in faccia, ma che si fa così?
3: Ma non me ne frega un cazzo, dai, allontanati dal parquet, porco!
0: Guarda che te sento che te usi il karate, la russo!
4: Cobra Khan, Cobra Khan.
5: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: No, oh, mi sono
0: e fatemi un destro, cante, sei l'unico ricco che non pipa di merda.

0: Ehi amore, spero che non hai già cucinato niente, perché stasera voglio andare a mangiare al ristorante.
1: Per caso vedi un testamento da firmare nella mano che non brandisce un ferro da stiro?
0: No, perché?
1: Ti ho dato forse l'impressione di avere in tasca un rosario e di chiamarmi Maria Concepcion?
0: No, ma non capisco dove stai andando a parare.
1: Semplicemente, da quando ti sei messo nella testa che io sia la tua Filippina?
0: Solo perché ti ho chiesto se avevi già cucinato? Figa, ma che carattere! Era un modo per introdurre la voglia di andare fuori a cena. Mica volevo asserire che tu sia obbligata a prepararmi da mangiare come ogni donna che si rispetti, che sappia accudire il proprio uomo dopo una lunga giornata di lavoro.
1: Brutto maschilista, pezzo di merda! Che cosa vorresti asserire che io non sia una brava moglie solo perché lavoro? E non ho tempo di farti da mangiare le fettine panate come Kiss Melicia?
0: E la Madonna! Che citazione vintage!
1: Sono stanca dei tuoi modi patriarcali del cazzo.
0: Figa, ma solo perché ti ho chiesto di uscire a cena? E se ti avessi proposto un weekend a Monte Carlo, cazzo, facevi mi cagavi nelle scarpe?
1: Sono decenni che noi donne combattiamo per l'uguaglianza. E poi mi arrivi tu con quel fare spocchioso da patriarcato e mi umili chiedendomi se per caso fossi in ritardo nell'adoperarmi nel servirti. Che schifo.
0: Uè Mandela, va che sei a 2 gradini dal scendere nella cantina del fanculo. Ti ho solo chiesto se volevi andare a cena fuori e mi tiri tutto sto pippone del cazzo sui diritti femminili. Va che io sono figlio di 2 donne e so bene cosa significhi il diritto all'uguaglianza.
1: Ma tuo padre non è una donna, si è solo scoperto ricchione a 60 anni.
0: Cazzo c'entra, è come se lo fosse sempre stato. Mentre i miei compagni di classe giravano in BMX, a me mio padre mi regalò un pony e gli fece incollare alle ossa del cranio un unicorno di plastica.
1: Ma questa non la sapevo, non mi hai mai detto nulla.
0: È un ricordo troppo doloroso.
1: Perché i tuoi amici ti prendevano in giro?
0: Ma no, perché il povero Ernestino è crepato di setticemia fra atroci dolori in 2 giorni.
1: Che cosa orribile! E dove l'hai seppellito?
0: Funerale vichingo.
1: Non colgo.
0: I vicini palermitani lo hanno macellato e grigliato intero su una pira e ce lo siamo mangiato. Il teschio con il corno incollato dovrebbe essere attaccato al furgoncino dei panini di un cugino del vicino giù a Palermo perché era troppo figo da buttare.
1: Mamma mia, che tristezza. Mi spiace, amore, forse sono stata troppo dura con te. Andiamo fuori, dai. Prendo la giacca.
0: Visto che fa caldo, ti scazza se andiamo in bici?
1: Ti prego, amore. Capisco il trauma infantile, ma mi vergogno di girare in centro con te su una BMX da bimbo con le frangette al volante e le mollette fra i cerchi.
0: Preferisci la macchina con il corno sul cofano e la criniera sul tetto?
1: Ok, andiamo in bici. Cose di
2: casa! Amore, presto vieni a vedere alla finestra. Credo sia arrivato il circo.
3: Io vado subito a mettere il doppio lucchetto alla cantina. O sto giri i sinti ci fanno fuori nuovamente tutta la scorta di passata e olio buono. Ste cazzo di cavallette itineranti.
2: Ah, non è il circo. È quel demente del nostro vicino che va in giro con la bici dei pagliacci. Ma che cazzo di problemi ha? Ma non si vergogna di andare in giro come un mongoide?
3: Sempre meglio di suo padre, che si presenta a trovarlo su una Tesla limonando un ragazzo equador.

0: regno di 30 anni.
1: Una Tesla? Ma sei seria? Ma allora è veramente frocio.
2: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
3: Bella sigla, serie di merda.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
3: È la signora con la borsa.

Galipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Galipoli. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: che meraviglia la montagna. Poi, ora che arriva l'estate, sembra di vivere in un sogno. Il tepore che sale con il nascere del sole, la rugiada del mattino, il tutto inframmezzato dalle putrescenze intestinali del nonno che, puntuale come un orologio, sta espletando i suoi bisogni nella fetida latrina appena fuori dalla marcissima baita.
1: Ah, che sgranata, cazzo! Mi si è sfregiato il buco del culo! E tu chi sei, piccola scorreggina? Ti sei persa nell'intestino? Corri dalla mamma che ti sta chiamando. Hai sentito? Sembra arrabbiata. Oh, che borbottio anale che ho stamattina. Devo aver esagerato coi legumi. Son 20 minuti che sono accovacciato come uno sciatore e per ora solo vento e niente tempesta. Comincia a formicolarmi una gamba, porcaccia troia. E che cazzo, nemmeno un missile in questa battaglia, che strano. Normalmente sfodero certe foche marroni dal culo che potrei spacciarle per Naconde in decomposizione. Ah, che male, cazzo, la gamba! Cristo, un crampo. Cazzo, che male. Aiuto, Cristo.
2: Ma che strano, sono le 8 del mattino e il nonno non è in cucina a scaldare le metanfetamine. Qualcosa non quadra. Nonno, sei qui fuori? Oh, cazzo, ma chi sta urlando dalla latrina?
3: Ehi, Heidi, ma sento delle urla dalla latrina e non vedo il nonno da nessuna parte. Secondo te è lui?
2: Beh, vi è una forte probabilità, tenendo conto che ci viviamo solo noi in questa zona della montagna, a meno che...
3: A meno che cosa?
2: A meno che qualcuno stia tirandoci in un tranello, dopo aver messo fuori gioco il nonno. Magari è qualcuno della banda di Don Cin che è venuto a vendicarlo dopo che l'ho scannato nella stagione precedente.
4: Aiutatemi, Heidi, Peter, Storpia, correte. Sono affogato nella mia merda con un crampo alla gamba.
3: Hai ragione, Heidi. Questa non è la voce del nonno. Qualcuno vuole attirarci in un tranello.
5: Ciao Peter, ciao Heidi. Che succede? Perché siete qui fuori? E chi sta urlando dalla latrina?
2: Nella latrina c'è un animale molto feroce, ma io e Peter siamo allergici al suo pelo e non possiamo accoltellarlo. Serve che qualcuno gli spari da vicino e non possiamo, o sternutiremmo e mancheremmo la mira.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Taci, coglione!
5: Ma allora cosa facciamo? Non può pensarci il nonno?
2: Il nonno non c'è. È andato in paese a farsi fare le seghe all'uccello dalle cinesi dei massaggi.
3: Sì, sì, è vero. Lo fa per la prostata. Già.
4: Muovetevi, porco d***o. Aiutatemi, sto impazzendo.
5: Ma questa non era la voce del nonno che chiedeva aiuto?
2: Quanto non capisci un cazzo di animali, Clara? Si vede che sei una borghese di merda! Questo è uno degli animali più pericolosi in natura. Un rarissimo esemplare di pappagallo lupo assassino imitatore sbranaculi. È rarissimo e pericolosissimo. Si acquatta nei cessi per sbranare i genitali della gente che si accovaccia a cacare. Una morte orribile!
5: Oddio, che cosa terribile! Allora ci devo pensare io. Datemi un'arma e state pronti ad aprire la porta. Appena avrete aperto, lo riempirò di piombo. Quel maledetto pappagallo sbranaculi!
2: Ecco, tieni Clara. Stai pronta che sto per aprire.
5: Sono pronta, aprite!
1: Finalmente, brutta storia.
2: Nonno?
5: Oh, caspita, ma ho sparato al nonno! Non era il pappagallo sbranaculi.
3: Povero nonno, è pieno di merda, che schifo!
2: Ma che cazzo fai, Clara?
5: Ah, come godo!
0: Oh, stregheta, che colpo di scena! Per una volta non è la biondina mezzo busto che si è presa una pallottola, ma quel merda, nel vero senso della parola, del nonno. Ormai il mondo è proprio sottosopra, come direbbe Marco Mazzoli della fattoria di Radio Norba. Non esistono più le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio. Insomma, questo sovvertimento dell'ordine naturale mi destabilizza. Vabbè, alla prossima puntata, vichinghi, lancia stronzi.

0: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me in regia c'è sempre Suor Cavalla. Allora, siamo pronti subito a sentire i nostri fedeli all'ascolto per pregare insieme e cercare di andare incontro sempre alle vie del Signore che sono infinite. Pronto? Come stai?
1: Ciao. Come stai tu?
0: Quanto tempo?
1: Dove sei andato?
0: Sono andato a fare pellegrinaggio a Santiago di Compostela e poi dopo sono andato a San Giovanni Rotondo dove c'è Padre Pio.
1: Io veramente ti ho detto, forse è andato al campo scuola con noi bambini,
0: anche
1: con
0: quello, anche quello, né? Anche
1: le ragazze, ti ho detto, e non mi ha chiamato.
0: Tu come stai?
1: Io adesso sto meglio, Padre Pon.
0: Cosa è successo?
1: Non ci sono stata bene.
0: Cosa è successo?
1: Ho avuto la... quindi
0: avevi malissimo proprio.
1: Sì,
0: ma scusa, non hai preso magari degli antidolorifici?
1: Sì.
0: Cos'hai preso?
1: L'ho preso.
0: Ti è andato il Kaffenberg?
1: Aspetta che ce l'ho qua una.
0: Sì. Lo Scanfendor. Come?
1: Extra.
0: Anescrefa. Allora, abbiamo tempo forse per cantare qualche preghiera insieme.
1: Okay.
0: E ricordare sempre che il dono è comunicato nella preghiera intensa e fervorosa, è vissuta nella fede, nella presenza del Signore che ci salva con l'ascolto della sua musica, come queste due suore calabresi di Paola e Chiara, che fa così.

0: Esta vita nuova,
1: vamos a bailar.
0: Vamos a bailar.
1: Esta vita nuova,
0: vamos a bailar.
1: Nai, nai, na. Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Signore, amen. Allora, sentimi bene, adesso chiudiamo con questa. Questa sarà inserita a Natale, questa preghiera, soprattutto negli oratori, con i ragazzi, perché ultimamente dopo il Covid si stanno comportando un po' male.
0: Certo.
1: Ok?
0: Certo.
1: Allora, questa canzone fa così. Ho milioni di views, ma vivo in un monolocale.
0: Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno le storie con il cellulare. Mi fa volare, mi fa volare.
1: Questa grande convinzione
0: mi fa piace più aiutare.
1: Mi fa volare, mi fa volare. Quando sto cantando Gianni cerca di scappare.
0: Che sta scappando, però.
1: Ma questi giovani di oggi no. Però.
0: Però ti giuro non le capirò. Facciamo presto.
1: Mi fa volare.
0: Non è uno scherzo. Mi fa volare. Mi hanno costretto. Mi fa volare. Ma tutto questo mi fa volare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino.
1: Sto volando, prego, non mi disturbare.
0: Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Il problema è di come atterrare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Mi fa volare, mi fa volare.
1: In nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, Domenica.
0: Ok, un abbraccio.
1: Sono proprio contento di averti risentito,
0: Anch'io. Io veramente stavo con il pensiero.
1: Il pensiero è sempre lì.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Tante belle cose. Anche a te, tanti ciao proprio. Ciao.
0: Grazie. Ciao.
1: Tanti ciao, veramente ciao. Ciao.

0: Radio 105. Hey!
1: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
4: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
4: Ma
5: Marco,
4: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Tu se non eri con me, a conoscenza...
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
4: Sei venuto
5: ma
4: per
5: ti
4: me.
5: Ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
4: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
4: no,
5: a fare
4: no,
5: il
4: culo? No, no, no, ti ho messo...
5: Che ti facevi schiacciare?
4: No, no, capito.
3: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
4: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come giga!
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando ce lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: È schiattata la vecchia, è morta la vecchia, la regina Elisabetta, quasi un secolo di età, non dico finalmente perché sennò la gente si offende, comunque comprensibilmente ha tirato le cuoia, è inutile raccontarvi di tutto l'ipocrita cordoglio espresso in giro per il mondo, quando in realtà non ne frega cazzo a nessuno, anzi forse questo potrebbe essere il momento giusto per domandarsi se ha senso ancora nel 2022 pagare della gente per rappresentare un diritto di nascita che tutto sommato mi sembra una cazzata, parliamo di democrazia, però paghiamo della gente per piare un sacco di soldi semplicemente per una questione di sangue, a me sembra una cazzata, però voglio sentire voi su questo e voglio sentire voi anche su Camilla che secondo me ha comprato 10 vibratori perché finalmente è diventata regina consorte. Apriamo le linee, dai, regina Elisabetta, la triste ripartita della sovrana, via, apriamo le linee, dai.
5: Pronto? Siamo... piacere, Franco.
4: Piacere al cazzo, dico, Franco, lei ha una sua teoria sulla regina Elisabetta?
5: Pace all'anima sua.
4: Pace all'anima sua, sì, su questo concordo. Ma è una figura però controversa, qualcuno dice che è una colonialista, razzista, lei che ne pensa?
5: Che ne so io se è colonale o razzista, che ne so io?
4: No, colonali, cos'è colonali e recchista? Che lingua è? Etrusco?
5: Colonaria, che disse?
4: Coronaria.
5: Colonaria, no? Che colonaria?
4: Coloniale, colonialista.
5: Colonialista.
4: Coglionalista è lei. Lei è coglionalista. Si sente che lei è coglionalista.
5: Che ne so, gente ricca, se poteva fare quel colonialista, potevano fare quello che volevano.
4: Con l'analista si poteva fare.
5: Va bene, fanculo, teste minchia.
4: Ma perché, scusi, si sente che lei è coglionalista?
5: Per me è positiva.
4: È positiva la regina. Perché è positiva? Spieghiamo.
5: Perché secondo me è la regina, no? La regina di tutti, la volevano bene, la rispettava, aveva i soldi.
4: Quindi quelli coi soldi si rispettano, invece lei che è un pezzente poveraccio?
5: Lo dice lei che sono pezzente poveraccio, sì, possibilmente ne compra lei con tutte quelle che sta facendo.
4: Perché? Perché da cosa proviene la sua ricchezza economica? Un ereditiero? Cosa fa lei? Lei prenderà reddito di cittadinanza?
5: E poi anche se fosse.
4: Allora non credo che possa competere in ricchezza.
5: Probabilmente con la prende reddito, poi lavora.
4: No, probabilmente
5: altre cose.
4: Scusi, mi faccia capire. 6.000 euro a me. Mi faccio capire, perché forse si è tratto in inganno da solo. Cioè lei lavora e prende il reddito.
5: Che ne sa lei?
4: Lei l'ha detto.
5: Ma anche se io lo confesso, giusto? Può essere che sto dicendo una minchiata. Lei che cosa ne sa? Allora, lei mi conosce.
4: Che lei dica. Che lei dica minchiata è proprio la quinta faccia del Monte Rushmore. Cioè adesso hanno aggiunto la sua testa di cazzo al Monte Rushmore con scritto sotto dice.
5: Guarda,
4: minchiate.
5: Ma una cosa, come ti chiami? Peppe.
4: Giuseppe.
5: Allora, Giuseppe. Minchia, Peppe.
4: Giuseppe,
5: ciao,
4: Giuseppe. Lei è un criminale pazzo.
5: In carabinieri. Perché carabinieri non è un'offesa. Un carabinieri.
4: Non è un'offesa, carabinieri, anzi è un onore, è un lustro.
5: Ah, finiscila, va.
4: Che cosa c'ha lei contro i carabinieri?
5: Che cosa c'ho? L'onorevole, sono tutti corrotti.
4: Sono tutti corrotti i carabinieri, parola sua. Mi faccia capire, lei percepisce il reddito di cittadinanza pur lavorando, quindi è un criminale ladro dello Stato e dice che i carabinieri sono corrotti.
5: Pezzi in merda.
4: Mi ascolti bene, come si chiamano dalle sue parti gli arancini?
5: Gli arancini, che ti interessa?
4: A Catania si chiama arancino, giusto, con la O maschile, giusto?
5: Arancino.
4: Esatto, allora siccome lei è anche arruso, se lo ficchi nel culo, arrivederci. Andiamo da Franco di Bari, sul camion. Franco, ha senso ancora il re e la regina? Franco, dimmi cosa ne pensi, vai.
6: No, non ha senso più, ormai, cioè, tutto il mondo è tra parentesi, in democrazia tra parentesi.
4: Più o meno, sì, più o meno.
6: Più o meno. Cioè, questa monarchia qua, questi che vivono, non basta il governo, anche loro vivono alle spalle dell'inglese.
4: Degli altri parassiti ancora da mantenere,
6: Che cazzo, è già ne manteniamo qua.
4: Ti hai visto invece il principe Carlo ha messo tutti i vestiti della regina su Vinted? Tu te li compri, saresti bene col cappellino, con la faccia da cazzo.
6: Che cazzo è Vinted? Io non ce l'ho Vinted.
4: È un sito su cui si mettono gli abiti usati.
6: Gli cappellini qua me li compro tutti io.
4: Dove te li metti?
6: Uno davanti, uno in testa e uno al culo.
4: Bellissimo, tre cappellini, uno al cazzo, uno al culo e uno in testa.
6: Così, con i tre cappellini nudo, con la pancia e vai alla grande.
4: Sei stupendo, Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
6: Ciao, un abbraccio.
4: Ciao. Andiamo da Maria, lei e le sue idee chiare sulla regina. Vai Maria, spazio a te, vai.
7: Cioè, io devo dire la verità, quando è morta Elisabetta mi sono messa a piangere, che degli altri non mi frega niente.
4: Cazzo, invece della regina Elisabetta,
7: Per campare 100 anni vuol dire che ha fatto anche delle cose buone, se no non campava 100 anni.
4: Beh, non lo so, si dice che l'erba grama non muore mai, scusi.
7: Vabbè.
4: Io conosco un sacco di vecchi stronzi e vedo morire un sacco di bravi giovani.
7: Quelle ce ne sono, non è solo lei, ce ne sono.
4: Chi sono gli stronzi? Chi sono? Dica.
7: Non è anziano, però Mattarella, cosa sta a fare quella mummia?
4: Ma scusi, è l'emerito presidente della Repubblica Mattarella.
7: E chi se ne frega?
4: Lo togliamo, mia. Cosa ne facciamo di Mattarella? Via, cosa ne facciamo?
7: Oh, lo mandiamo da Putin.
4: Lo mandiamo da Putin, che se tengono compagnia, sì.
7: Lo mandano in Siberia, tanto non conto niente, non so fare niente, non so decidere niente. Io soltanto lì cammina come una mummia e basta.
4: Povero Mattarella.
7: Sì,
4: quindi
7: sì,
4: viva il re, viva la regina, God save the Queen. Lo dica.
7: Viva the Queen.
4: E viva the Queen, e pure gli Abba. Arrivederci, grazie signora, grazie.
7: Arrivederci, buona giornata.
4: Anche a lei. E non possiamo concludere la prima puntata della Zecca di questa nuova stagione senza informarci sulle condizioni di salute dell'amico mio. Amico mio, dai che riallacciamo i rapporti. Buongiorno, buongiorno amico.
1: Ma non sento mia morto, maledetto bastardo.
4: Sto benissimo.
1: Ma ecco io che in ritardo a rompermi l'anima, mi anadun.
4: Molto bene.
1: Che cazzo vuoi, Cristiani? Che cazzo vuoi? Chiamami quando sei in diretta e fammi l'intervista in diretta.
4: Ti ho chiamato.
1: Ti prometto che non bestemmio. E prima devi chiedere scusa a tutte le donne.
4: Va bene,
1: di portare
4: sì.
1: Rispetto a tutte
4: argomenti
1: le
4: nuovi. Sento, sì. Sento che hai argomenti nuovi quest'anno.
1: Io non ho argomenti. Sei tu che sei una merda. E quando chiederai scusa a tutte le donne, mi risponderò a te in modo educato e civile.
4: Ho come la sensazione di averla già sentita questa tiritera. Diciamo che l'estate non ti ha giovato.
1: È quella. E quindi
4: senti, a proposito,
1: quella.
4: A proposito di animali, i cani della regina Elisabetta, cosa ne facciamo? Li seppelliamo con lei o li adottiamo?
1: La povera defunta.
4: Ma che povera
1: lascia
4: defunta, ma che quale povera,
1: defunta.
4: Dai,
1: pure
4: dai.
1: Quei morti della
4: razzista
1: merda. Ma porta rispetto almeno per i defunti.
4: Ma che cosa
1: adesso
4: me ne
1: te la prendi questa povera vecchietta?
4: Ma che povera vecchietta,
1: maledetto,
4: accampato da parassita per cent'anni.
1: Ma come fa Confindustria a mantenere una trasmissione de merda
4: per
1: come la tua.
4: Perché facciamo gli ascolti?
1: Che altro comunista maledetto. Che? Le monete e di tutte le spese che hanno vanno a pagare, spendere soldi per mantenere una trasmissione come la tua.
4: Big like.
1: Adesso pure se la prende sui morti.
4: Esatto.
1: Sei una merda.
4: Esatto.
1: Sei una merda.
4: Noi facciamo i grandi numeri.
1: Merda.
4: Ma sei il solito squilibrato.
1: Te lo prometto.
4: Che cosa? Che cosa?
1: Che quando ti vedo ti cavo gli altri tuoi coglioni che ti hanno lasciato.
4: Cosa?
1: E le uso come biglie. Io ci spiego, maledetta merda. C'è una maledetta merda, prendetela anche con i defunti.
4: Ma
1: è pure una donna. Bastardo maledetto.
4: Che cazzo
1: devi morire.
4: Bene, abbiamo riallacciato i rapporti anche con l'amico mio. È bello sapere che ci legano sempre affetto, tenerezza e quella punta di stima reciproca che non guasta mai. Alla prossima, ciao.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peter Lippia.
0: Vai, dai!

0: Difficilmente mi arrendo di fronte alle sfide. Sono figlio di una generazione di resilienti, di persone cresciute con il pane raffermo nel latte a colazione, di uomini che hanno visto cambiamenti sociali disarmanti e si sono dovuti adattare continuamente per non rimanere avulsi dalla tecnologia e dalle tendenze. Ma vi giuro che fare da doppiatore per questa serie mi ha veramente sfinito. Non so per quanto resisterò ancora, intanto vi lascio all'ennesima puntata di questa porcheria. Buona visione, merde.
1: Heidi, il nonno in questi giorni è molto triste. Tu sai perché?
2: Non saprei, Peter. Io non ho notato nulla di diverso. Si alza alla mattina bestemmiando, sputa un chilo di catarro nel portaombrelli. Poi esce a cagare nella latrina e torna in casa bestemmiando. Poi, per il resto, lo vedo occuparsi di tutte le solite cose, come fare il formaggio, pestare il cane, insultare Clara, sputare nella zuppa che fa per Clara, fare dispetti a Clara, fare rumori fortissimi appena Clara si addormenta per il riposino. Insomma, tutte le attività che fa di solito. Tu cosa hai notato che non ho notato io?
3: Cosa cazzo fate voi due? State confabulando alle mie spalle? State decidendo come spartirvi la mia eredità dopo avermi ammazzato a cacciavitate nella milza?
2: Eredità? Quale cazzo di eredità, che l'unica cosa che possiedi che valga qualcosa è il contenuto del tuo torace per un espianto? Ma considerando che abitiamo a 2000 metri, i tuoi organi non arriverebbero in tempo da nessuna parte. Quindi sei proprio un pezzente di merda.
1: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
2: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se tanto l'alcol, la droga e le malattie venere saranno i tuoi killer molto presto.
3: Sì, avete ragione. Scusate se vi ho disturbato. Vado a molestare sessualmente una ovina a caso nella stalla.
2: Ehi, aspetta un attimo, nonno! Ma che cazzo ti succede? Perché hai risposto in maniera così sottomessa? Di solito avresti tirato fuori un'arma arrugginita e ci avresti sfregiato per un affronto così diretto.
3: Hai ragione, piccola Heidi. Ma ormai mi rendo conto che il tempo sta passando molto velocemente. Vedete, per me, che ho 38 anni, ormai la vita sta volgendo al termine. Si sa che noi uomini di montagna non vaccinati e che vivono nella merda delle vacche e le zecche abbiamo un'aspettativa di esistenza paragonabile a un mendicante medievale. Diciamo che dopo i 25, ogni giorno è un regalo. Io ho già vissuto oltre ogni possibile speranza.
1: Cristo santo, nonno, ma che cazzo ti ha preso? Lo sai che l'erba grama è la più dura a crepare? Tu sei un cazzo di vichingo pieno di merda. Hai sicuramente un sacco di tempo avanti a te per tediare l'esistenza di Clara e farti tantissimi pippotti. Non posso vederti così. Fai qualcosa, santo Dio, riprenditi.
3: Anche quella povera ragazza mezza stronzizzata dalle storpierie ultimamente mi fa tanta tenerezza. Non riesco più nemmeno a pucciare il pene nella sua acqua del comodino. La guardo lì a rantolare quando le rubo la sedia mentre sta cagando. E invece di spingerla nella latrina per farla nuotare nella sua merda, la aiuto e la ripulisco. Credo che oggi mi scuserò con lei per tutti i torti che le ho fatto. Almeno quando morirò, sarà l'unica a non pisciarmi in bocca ubriaca per farsi un selfie.
2: Ci stai prendendo per il culo, vero?
3: No, Heidi, parlo seriamente. Anzi, lo farò innanzi a voi, così che anche lei capisca la serietà delle mie intenzioni. Clara, vieni qui, per favore.
4: Ti prego, nonnino, non mi sparare. Ho appena finito di guarire dal foro nella spalla.
1: Aspetta, nonno, non parlare, guarda! Quindi, come ti senti adesso?
3: Avete ragione. Ma che cazzo m'era preso? Sparare a quella merda è la cosa più divertente che si possa desiderare di fare.
1: Bentornato, brutta merda.
0: Ecco, e con questo credo che la mia nausea si sia acutizzata ulteriormente. Credo che domani mi metterò in malattia. Ho bisogno di fissare il soffitto e farmi domande esistenziali. Al prossimo episodio...

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
3: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
4: Salve, ciao Franco.
5: Upa, upa.
4: Dove sei?
5: Upa, c'è una domanda, di sorte pur.
4: Pronto?
5: Uè, culorotto?
4: Pronto?
5: Trimone?
4: Albe!
5: Lo fece la bocchina!
4: Pronto?
5: Mangia cazzo!
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto, Albe!
5: Albe! Ah, fa culo per te!
4: Pronto?
5: Upa!
4: Chi parla?
5: Upa, ci sono domande!
4: Frank.
5: Come stai?
4: Io mo si conosciuto la voce.
5: Cicillo è morto.
4: Cicillo è morto.
5: Cazzo, che domanda, ah, fa il nulla. Claro. C'è da? Ma
4: è finito?
5: Filomeno. Più filomeno, meno melomeno. Gula, sorta.
4: E tu sei Frank.
5: E tu sei Strunz. E Tremone.
4: Scusa, Frank del Canada?
5: Lo fa, fanculo, vieni qua.
4: Eh?
5: Eh? Ma chi? Lo fai c'è il bocchino alle scimmie?
4: Io guardo, non ti sto capendo.
5: Filomeno? Più melomeno, meno filomeno.
4: E più, per non voler venir meno, non te lo meni più.
5: Mura, chi cazzo vuoi tu?
4: Beh, senti, io non ti sto riconoscendo e quindi questo linguaggio che stai usando non mi sta bene.
5: Cite morte vive.
4: Allora,
5: tu e tutta?
4: Restituisco tutto quello che hai detto e stammi bene.
5: Da bocchino, saccatate la peggiotte. Beh, filomeno, strunz.
6: Pronto?
5: Upa?
6: Eh?
5: Upa, c'ho la domanda,
6: che cosa?
5: L'ambascione?
6: Chi sei?
5: Afa.
6: Eh?
5: Afangulo.
6: Amamate.
5: Exorto pure. Lala? Lala, trino di sordo, stack da bocchini.
7: Pronto?
5: Sì, zia?
7: È venuto a Travi.
5: Zi Michele?
7: Gio Michele? Zio Tonino.
5: Zi Tonino, fammi un bocchino.
7: E vieni qua, vieni.
5: Che da bocchino, mamma.
7: A te che da puttana da mamma.
5: Cularò? Cularotta?
7: Mamma, cularotta, ce ne sai che c'è cularotta, mamma?
5: Upa, c'ho domanda.

0: Chi te mura? Tu ci trovate anch'io.
1: Tu e tu?
0: Uè, prima.
1: Tu e tutta la razza, tu e...
0: Mi ne teo che te rompo più.
1: Lo mangio lo cazzo, tu. Lo mangio lo cazzo, lo mangio lo cazzo, lo mangio lo cazzo.
0: Atti, va a fare la morte di mamma, fatti, ma che sta per la cap che te mongolo.
1: L'ambascione? Ma è, dico.
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
1: Soggetto 188 13 29. Camionista sputa infamia, incazzato con Gesù. Contatto.
2: Salut.
3: Pronto?
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa, sono del third class, so che mangia cazzo, sbuccio con
3: più. Ma c'è
2: Pasquale?
3: Allora.
2: O feci zesanale?
3: Sto caca che...
2: Le
3: stavo pure un uomo, ma c'è che ti ha dato un numero a me?
2: Pasquale?
3: Sei proprio una sciugnata di merda, oh, chi ne sei? Non mi si chiama chi, ammazzo?
2: Pasquale?
3: Sei anche io, bufale, te, ma ero tu che sto gel, madonna, ma sto caca che...
2: Ah, fa mo' che ci te stramor da bim!
3: Ah, fa mo' che assurdo, oh, quando non ti vuoi chi ne merda, non mi si chiama chi, oh, va, fengo, oh.
2: Mamma, vatti, ma...
3: Oh, vatti, non vedi, vatti, non taccio.
2: Ma... Mamma, ti tiri lo pucciolo sbrrr...
1: Soggetto 432221, muratore barlettano, già pippato al mattino. Contatto.
4: Pronto?
2: Ehi, stronzo!
4: Ma gli mangi la cava ci stai sconosciuta handicappati.
2: Afa? Afa? Afa? Oh!
4: Se capisci un cazzo, Roma quando parlo. Roma.
2: Upa!
4: Upa.
2: Upa, sciolo di merda, cazzo, che non mangia che cazzo di cavallo.
4: Quando si un peccato Roma, ma se sono fatto.
2: Ma, lo friggi il polpo tu?
4: È volto.
2: A volto.
4: Friggi la puttana.
2: Tua mamma.
4: I mortagati, il bastardo.
2: Tu e tutta la razza tua morta beef. Ma
4: prego.
2: Cazzo, che te mamma. Culo. Ma va fa un culo.

0: Pronto?
1: Upa!
0: Madonna, ma non si è pigliato gusto, chiama, eh?
1: Che fa?
0: Dimmi a dottia che te venga per te, te dog, prima una sacrestina mazzata, te dog, eh? E poi te dog pure feo, te dog.
1: La ma. La immagine, che cazzo di cavedro?
0: Però fratto, ma è una fissazione questi cazzo, cava. Ma non è che si recchia? Ma non è che ti nuovo portio, ti piace il ciccio battacchio, ti piace? Sì. Non sta niente di male, figurati, però siccome ti senti sti cazzo che va di nuovo al captain, e incomincia a pensare che ti piace un sandwich, che ti piace.
1: Ma
0: briconcello! Come ti piace più anch'io! E rito sei un bombaccio alla palla, ma sorte tremavo!
1: Tony! Tu faccio lo baff, bastard!
0: Tu oltre a essere bastardo e figo da bacchino, sei tu recchione, visto che ti pinto sei un barciolder cavato.
1: Tua mamma.
0: Ah, cioè, ti un conglomerato di problemi e vieni a scassare chi ghiuna mai.
1: Mamma.
0: Tu hai dato un zero a carcato, c'è un consiglio che ti do, te lo do gratis. Frisco baciare chi ghiuna mai, volta tra mano. Madonna, ma sei proprio un carnevale, manna. Cino car e hai attento volte che taggi come di ghiuna.
1: Ah, mamma, lo friggi la polpa, mamma.
0: No, che re mamma ti hai. E mo hai fatto un'altra tecnica, frate. Prima l'impana. Poi già faccio tremare una King Kong che devo meno. Proprio una cosa seria, carbelt. E poi lo metto a fresh. Poi magari lecca pure attorno a torno, qualche squiccio di sbracchi, e poi vai, bello, su faccio calo che è una bellezza. Guarda Dio, sì, nutra, mano, guarda Dio, maruta, che Dio. Dio è tutto che richiede stranione come a te.
1: Oh, sap, si collina una pallina, tua madre una bocchina.
0: Mamma è una bocchina. Io so fatto la canzone a mamma, so fatto. So solo che la fica, da quando l'ho assaggiata l'ho gradita, ma quanto è bella metterla pecorina, madonna quando fai la selvaggina, poi parliamoci che è selvaggina, è modo di dire, perché mamma è una troia, una viking di Kirmeri, cioè mamma è la king del pigliato in ghiol, fratello caro, vabbè, diciamo, una piccola licenza poetica, concedimela, dai.
1: Mamma,
0: riconosciuta in un Guinness World Record, cazzo, spiegate mocca in una volta, e ti viene a parlare mal da mamma o da sorma, che cazzo dai, strema?
1: Basta!
0: La verità!
1: Ehi, strunzi!
0: Maestro, tu sei un che ghia una lambetta, a me si dice strano, con capo, confuso lo fate già. Cioè va a fangolare molto da tanto da mamma, a te è tutta la razza, tu un sorto di viking da che ghia.
1: Mamma! Upa! Bacciona, Hans!
2: I Puglieri, primo contatto. Fallito. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu blu bom bom blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking out
0: for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchiennes. Una Glide Line Cerchiennes. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze.
3: E questi gym dell'astronave?
4: Dell'astronave.
3: Questi gym cos'è, che è? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se non mi sputi.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il medico. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, dall'inceneritore alla tavola.
3: Pinzi Demonio, gustose verdurine da intingere nel sangue di vergine, 4,50 € al chilo. Strani gamberi che vanno di lato, surgelati a mano, 36 € al pacco. Acqua vulva, imbottigliata alle sorgenti del Monte Squirt, 35 centesimi alla bottiglia. Olive nere, ma che si sono integrate, 6,30 €. Biogatto. Biogatto.

0: centesimi. 2 in 1. Anelli di totano portachiavi, 3,60 euro. Patè di unghie. Patè di unghie, 9,89 euro al barattolo. Latte di saio, munto a mano dai frati con la... Latte di saio, munto a mano dai frati dell'abbazia di Coglionata, 55 euro al litro. Perché ci vuole il suo tempo per farne così tanto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Ciao bestie di Satana! Fate uno scherzo a mio padre, Carlo. Dopo una vita di sacrifici, finalmente sta per coronare il suo grande sogno di scalare il K2. Per pagare l'agenzia di viaggio, gli ho prestato il mio conto Revolut perché la sua banca chiedeva una commissione più alta. Il pagamento è andato a buon fine, ma lui, che è un cazzo di boomer, è in paranoia perché non si fida delle transazioni digitali. E qui entrate voi a gamba tesa per rovinargli la festa. Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Sì.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Tenente, la chiamo da Revolut Italia.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo, io la sto chiamando per un movimento tra Unicredit e Revolut Italia. Contabilizzato il 24 e 27 aprile del corrente anno, l'importo è 496,50 euro.
1: Sì.
2: Ok, allora io la sto chiamando perché è stato rilevato un'incongruità da parte dell'antiriciclaggio. Volevo sapere, se fosse possibile, di che cosa si tratta e che
1: si
2: cosa.
1: Si tratta di un pagamento, di un anticipo di un viaggio che farò a giugno in Pakistan. Coperto da relativa fattura.
2: Il problema sta proprio qua, nel senso che i due istituti di credito in questo momento hanno interrotto la pratica per un problema legato all'antiriciclaggio. Lei ha compilato ultimamente il modulo antiriciclaggio sul suo home banking?
1: Perché devo compilare per 496 euro? Ma qual è il problema? Cioè io ho pagato basta, se vuole le mando la fattura e glielo dia. No, ma perché devo compilare l'antiriciclaggio? Ma questi non hanno un cazzo da fare, guarda. Va bene,
2: scusi,
1: che si occupano dei movimenti di miliardi, non di 496 euro.
2: Scusi, non ho capito. Non ho capito perché se la sta prendendo con me. Io sono un funzionario.
1: No, io non me la sto prendendo in generale, questa situazione in generale, quindi mi scuso.
2: Il problema è che se i due istituti di credito non sbloccano l'antiriciclaggio, il suo versamento risulta annullato e quindi lei potrebbe perdere la prenotazione per il suo viaggio. Questo è quello che può accadere.
1: Mi dica cosa devo fare, a chi devo inviare questo modulo antiriciclaggio, come lo devo compilare, non so cosa fare.
2: Lei ha un home banking?
1: Sì.
2: Ok, il conto Revolut.
1: No, è di mio figlio, ho utilizzato quello di mio figlio.
2: Ah, ecco, allora il problema potrebbe essere legato ai movimenti bancari di suo figlio e non ai suoi.
1: Probabilmente, mio figlio ha pochissimi movimenti bancari, per cui vabbè, quindi deve farlo mio figlio.
2: Sì, deve farlo suo figlio, ma le spiego. Una volta compilato il documento antiriciclaggio, ci sono prima di tutto delle tempistiche che vanno dai 30 ai 90 giorni. Ora, io non so quando deve partire lei per il Pakistan.
1: Il 25, il 23 giugno. Vabbè, ma senta, se quello non riceve i soldi glieli porto io in nero e finiamo tutto. Comunque,
2: scusi,
1: dai.
2: Mi scusi, allora, due cose. Allora, la telefonata è registrata, quindi
1: sì, ma
2: ovviamente
1: non ho nessun problema, vado anche in galera per queste cose, mi dica.
2: Mi perdoni, non vorrei mancare di rispetto, ma questa attitudine nei miei confronti non mi sembra corretta. Io sono qua,
1: lei c'ha ragione.
2: Sono qua
1: ragione.
2: Per darle una mano e lei spara, io vado anche in galera, cioè non mi sembra rispettoso. Non va bene per niente.
1: Non va bene. Adesso stiamo. Allora io mi scuso. Se vogliamo.
2: E siamo a due. È già la seconda volta che si scusa in una telefonata di 8 minuti. La invito a riflettere sul suo contenuto.
1: Sì, ok.
2: Dopodiché c'è un problema con il conto Revolut di suo figlio. Ci sono dei movimenti poco chiari. Questo ha allertato l'antiriciclaggio. Ora

0: Io non so quanto lei conosca la vita di suo figlio, ma c'è qualcosa che non va e quindi io non posso autorizzare il pagamento. Le sto dicendo, se lei vuole partire per questo viaggio, in questo momento la situazione è complicata. Ok, comincia a valutare l'ipotesi di spostare la data di partenza, perché la situazione...
1: No, scusi, adesso va bene, considero l'ipotesi. Scusi, io ho difficoltà però poi a capire. Può darmi un secondo che certo. Parlo con mio figlio?
0: Cioè, o lei addossa la responsabilità di
1: ma perché di... Ma io non so che pagamenti faccia mio figlio, magari... come è voluto o meno. Ha fatto 2 o 3 pagamenti e poi mi ha fatto il mio perché ce l'aveva.
0: Certo, dipende a chi ha fatto questi pagamenti. Le faccio un esempio che sicuramente non è calzante, ma per farle capire. Non è sicuramente il caso di suo figlio, ma potrebbe succedere per una cosa del genere. Suo figlio si è comprato l'anfetamina in Perù e Revolut vede un movimento poco chiaro su un conto segnalato e fa scattare l'antiriciclaggio. Questo è quello che succede. Cioè, o si assume lei la responsabilità e non parte, o scarica la responsabilità su suo figlio e...
1: No, io parto ugualmente, non mi interessa.
0: No, lei non parte.
1: Perché non posso partire, scusi?
0: Lei verrà segnalato all'agenzia.
1: All'agenzia. E quindi?
0: L'agenzia di viaggi, secondo lei l'agenzia di viaggi si porta dietro una persona segnalata per frode bancaria? Non lo so, cioè,
1: no, ma scusa,
0: non so che agenzia sia.
1: No, non ho capito, io veramente non capisco questa cosa, non capisco.
0: Cosa non capisce, mi scusi, lei è segnalato per frode bancaria e secondo lei...
1: Frode di... va bene, ok, sono segnalato per frode bancaria, scusi, mi dia un secondo,
0: certo.
1: Certo.
0: Pronto?
1: Ecco, pronto.
0: Sì.
1: Allora, io ho sentito mio figlio. Mio figlio ha detto che questo conto Revolut l'ha usato forse una volta per comprare un biglietto del Como. Quindi allora, non l'ha mai usato, non ha mai fatto pagamenti,
0: no,
1: è un conto.
0: Non è quello che ho qua. Io qua ho transazioni totali solo nell'ultimo trimestre, ho transazioni intorno ai 1900 euro, 1937,28.
1: No, non è il tuo conto.
0: Non è il suo conto. Ma abbia pazienza, mi scusi, le do i dati.
1: Sì.
0: Residente a
1: allora
0: via Santa. Residente, sto parlando, signor Mabro, porca puttana.
1: Sì.
0: Allora,
1: sì, c'è mio figlio. Tu hai pagato negli ultimi mesi 1900 euro.
2: Questa a me non risulta.
1: A lui non risulta. Se qualcuno utilizza il suo conto corrente, non lo so.
0: Ok, allora mi può passare. Mi passi cortesemente suo figlio.
2: Sì, buongiorno, mi dica.
0: Hai capito chi sono?
2: Allora, io le dico, ho pagato ieri 1900 euro per il vinile dei Depeche.
0: Ok, quindi
2: conferma?
0: Glielo dica lei a suo padre, gli dica a lei cosa sta succedendo.
1: Pronto. Cos'è che ho comprato?
2: È la situazione che sei sullo Zodi 105.
0: Ma porca puttana! Porca puttana, Carlo Sergio! Ti sei fatto fregare!
1: Mi sono fatto fregare, cazzo! No, ma stavo mandando via a fanculo, guarda.
2: No.
0: Vabbè, già tanto che non hai bestemmiato, dai Carlo.
1: No, perché mi so controllare. No, stavo veramente. Però, vabbè.
0: Ci sei cascato come un coglione, Carlo.
1: È vero. Pirla. Ciao,
0: Luca, sei un grande, ciao.
2: Grazie mille, è stato un piacere. Ciao.

0: Radio 105.
1: This is a zoo only for you.
2: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
3: Mission Santina.
4: Nella puntata precedente.
5: Nella puntata precedente.
6: Prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con l'era cinese.
7: Ma sposato dopo con te di me, cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
8: Grande Poppy, record! Record mondiale!
9: Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cos'è successo? Signora?
6: Che è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
9: Eh no, mi hanno rubato la linea.
6: Ora è ormai che le finite. Ma tu mi trovi il culo. E dirmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
9: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
6: Non mi interessa la soluzione. Guarda che adesso butto giù come ho fatto prima.
9: No, a me
6: non... mi viene a sentire.
9: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
6: No, non mi interessa
9: io
6: di
9: sono,
6: te.
9: Io sono suo amico, signora.
6: Si può sapere chi sei?
9: Sono Alfio, signora.
6: Ah beh, se sei Alfio è un altro discorso.
9: Ha visto?
6: Se sei Alfio è un altro discorso. Con te io parlo sempre.
9: Allora, sento un attimo.
6: Con altre persone.
9: Ha ragione.
6: Giù e non mi interessa.
9: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea. Perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo, che tutto il giorno fa i quiz. E ogni tanto mi rubano la linea. E fa lui, e Mike Buongiorno, e lui, Mike Buongiorno.
6: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare, e non ho buon tempo.
9: Brava, però signora, mi ascolti un attimo, io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
6: No, io non lo faccio più.
9: Brava. Poi, secondo, suo marito...
6: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
9: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei?
6: No, io li voglio bene solo a te. Vabbè. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
9: Sì.
6: Le voglio bene il cielo, quello là che
9: Poldino,
6: si è trovato.
9: Poldino,
6: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
9: Ma io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso, gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
6: Io ho da fare.
9: Ho capito.
6: E poi, ecco Tom. Non posso parlarti più.
9: Perché? Oh. Signora? Signora?
6: Dimmi.
9: Cosa fa?
6: Niente.
9: Stavamo parlando. Oh. È con Pietro? Quella merda lì?
6: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
9: Mi ascolta? No. C'era Pietro, sì, era da Pietro, sì, quella merda.
6: Pronti?
9: Passami Pietro.
6: Dimmi.
9: Passami Pietro.
6: Chi sei?
9: Sono suo figlio, passami Pietro.
6: Chi?
9: Suo figlio, passami Pietro.
6: Io ho da fare.
9: Passami Pietro.
6: Pietro, non c'è, dove sto?
10: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus. Antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump. Se ci fate caso, ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, UFO. Però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te, via.
5: Cazzo, mi fai ridere. Sì, ascolta, sono immune dalle malattie infettive.
4: Perché sei immune?
5: Sono tranquillo.
4: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
5: Mi rende tale la mia tranquillità perché ho fatto un'alimentazione sempre sana, sono sempre stato molto sano.
4: Sì, ma sti cazzi dell'alimentazione, questo è un antivirus è mortale.
5: Ma siamo sicuri?
4: Questo dicono. Se dovesse arrivare, lei che fa?
5: Chi lo dice?
4: E per momento, i mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
5: No, non succederà.
4: Perché
5: stavolta
4: non succederà stavolta?
5: No, da dove chiami?
4: Ma fatti i cazzi tuoi! Chi cazzo sei, Raffaella Carrà? Che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi!
5: Ok. Stavi bene. Ma a presto.
4: Te invece no, visto che sei immune. Stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. Ciao, ciao. E andiamo dallo zio Beppi, dal trattore. Zio Beppi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
6: Altro Covid ancora?
4: Sì, più o meno, ci assomiglia.
6: Ancora no, porco tutti sarà in casa così, no? Merda. Fai gozzo troppo, a parte che ti dirò una roba, sì. Mico il Covid, ho guadagnato tanti schei, ho guadagnato tanti schei.
4: Come mai?
6: Perché tutti ieri senza in casa.
4: Sì.
6: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto, e mica portavo il vino.
4: Certo. E quindi, scusa, quindi.
6: Quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid.
4: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
6: Sì, ma non mi un cazzo, ma per tanto te lo sai come cazzo ho fatto. Di quando che è il negozio del vino, avevo due o tre spighe da guardare, mi sto contento, ma come sigarette, avevo il vino.
4: Sarei stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
6: Beh, un cazzo, mi sto contento, mi godo la vita ormai. Giusto. 78 anni, che cazzo mi stava mi del coronavirus, antivirus, poi a virus, ma sta un cazzo mi bevo, sto contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in frega, quindi mi sta un cazzo.
4: Perfetto!
6: Mica posso dire.
4: È il tuo punto di vista che manda avanti il paese. Un abbraccio Beppi, ciao!
6: Ciao Beppi, stame bene!
4: Ciao anche te, ciao, buon lavoro, ciao! Andiamo da Sotterfugio, vai Sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dilla tua, vai.
7: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
4: Sì.
7: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube. Di curare il prossimo.
4: Scusi, cos'è il turbomondialista? Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
7: Praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
4: Ma chi sono però? Chi sono questi?
7: I soliti ashkenaziti.
4: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
7: Sì, bravissimo.
4: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
7: Ma sì, le solite troiate, come quelle del coronavirus. Però guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
4: Ma non ti ci voglio qua. Statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, bello. Andiamo dal dottor Morte. Vai, dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione. Vai, dottor Morte.
8: Tutte cazzate. Ci vogliono tenere per le palle. Coronavirus, l'antivirus, guerra Ucraina, Palestina.
4: Sì.
8: Tutte cazzate. Per tenerci sempre appeso un filo.
4: Perché?
8: Per farci nel terrore. E nella questione che... Calmato! Dove vai? Capito?
4: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda, un po' complottista. Sì. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
8: È vero, perché quel cornuto, quel cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono figli meni bomba, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello fece 900 km e andò a fungere a mordere l'uomo. Calmo, dove vai Trump?
4: Esatto, quindi secondo te Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
8: Sì, sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dei Simpson. Mo ti spiego come risolvere la situazione.
4: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella, allora, laconica come sempre, vai.
8: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
4: Chietiti.
8: Il torchio, no, è un boccio, perché il torchio è uno strumento vecchio. È cingolante
4: il torchio, sì.
8: Tu prendi, ci. Allora lui fa, hello, how are you guys? Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente sta per essere schiacciato.
4: Certo.
8: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli sono, quattro ignoranti, quattro pecora. Sì. Messicani, dove verranno? Andale, andiamo con quella cazzo di musica. Prendi. Bevete, questo è il sangue di Trump, o meglio, un sangue di chi te sarà miliardo di chi t'ammura. Questo è, diciamo, il finale, no?
4: Sì, i messicani capiscono chiaramente.
8: Io sono un policlotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
4: Tutti.
8: Dico, sangue di chi te sarà miliardo di morto, lo capisce l'arabo, il cinese,
4: il finlandese.
8: Perché comunque è una bella lingua.
4: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte. Ciao. E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio Dolce da Grey School. Piccola Dolce Libellula Tremebonda di Palude,
1: cancella immediatamente questo numero, brutta merda, cane.
4: Senti,
1: te l'ho già detto, hai capito o no?
4: Senti, Dolce Gelato alla Vaniglia,
1: hai capito o no?
4: Senti,
1: smetti la brutta merda, rompermi i coglioni. Merda, cane, affrontami di persona, bastardo!
4: Amico mio, crema del mio caffè,
1: non
4: carotina!
1: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
4: Oggi è
1: devi
4: mio.
1: Chiedere scusa a tutte le donne, cane! Maledetta merda!
4: Le donne
1: tu
4: le scopo.
1: Sei un problema sociale!
4: No, tu sei un problema! Tu sei un pazzo!
1: Sei un infame!
4: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
1: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda, cane! Mi ha limitato, bastardo! Ti sembrerò dei testini, maledetta merda, cane!
4: Rifiuto il confronto!
1: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto per piano, maledetta merda, cane! Devi morire male, devi morire!
4: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo, ciao!

0: This is the zoo, only for you.
1: La sterenata dello Zoo di 105.
2: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, sono Emanuel. Le tue sdrenate sono top. Vorrei dedicarne una alla mia fidanzata Paola. Ha 35 anni, è una porcona con due tettone da paura. Siamo fidanzati da 9 anni e questo 8 marzo mi ha fatto le corna. Adesso si è pentita dicendomi che mi ama e le dispiace. Io però, per perdonarla, le dico che mi deve dare il c***o, ma lei niente. Io amo tantissimo questa scema. Forza, pensaci tu.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao Paola, sei tu?
1: Sì.
2: Ciao, io sono Umbriake. Ti sto telefonando perché Emanuel mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Ora te la faccio subito.
1: Va bene.
3: Paola, come ti piace la ciaula?

vedere e sono grandi quanto un quartiere. Emanuel è quello che ti smolla l'uccello. Già da 9 anni voi due state insieme, ma l'8 marzo tu l'hai cornificato.

0: eccoci qua. Allora Paola, ti è piaciuta la canzone?
1: Grazie.
0: Mi vuoi dire qualcosa, Emanuele?
1: Che lo amo e basta.
0: Lo ami e basta, che bella storia, che bella storia. Beh, allora stasera sai già cosa devi fare.
1: Sì. Grazie
0: a te. Ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però.
5: Però.
4: Però.
5: Però. Però. Però. Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia
3: la merda, sta merda seccata.
4: Vieni, vieni.
3: Non ti azzardare. No, non no.
4: Mi sta pisciando addosso.
0: Ma voglio che lo pisci addosso. Okay,
3: io rutto, rutto anche te.
0: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abriacatura di 3 mesi fa.
5: Cos'è l'abriacatura?
4: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
3: Sei qua adesso. Con la latrina di sotto.
0: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
0: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No.
0: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
0: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: This is the zoo, only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
1: Il grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
1: Il grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Ciao raga! Buona giornata!
3: Chi parla?
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà una notte da leoni!
3: Ma chi io ho fumato qua?
2: Stasera tequila a manetta!
3: Ma io imbriavo su strada.
2: E che sia una giornata con la grinta!
3: Grazie, sbaglia numero, bevo.
2: Giusta!
3: Gianni!
2: Pamma! Pamma! Pamma!
3: Gianni!
2: Con la grinta giusta!
3: Che madre su.
1: Il grinta.
3: Pronto.
2: Buongiorno raga!
3: Ma chi eri tu, Gianni? Eri tu chi?
2: Venerdì mattina, ore 7.30, siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
3: Ma se che magazzino, matto, patoco?
2: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le si birre da mezzo!
1: Il grinta.
3: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, raga! Buongiorno, raga!
4: No, non sono in mezzo, sono su mamma!
2: Venerdì mattina, ora 7.30! Siamo pronti per un weekend!
4: Quello che non ho capito!
2: Siamo pronti per un weekend! Con la grinta giusta!
4: Dai, ascolta, sei tu Daniel o sei tu Nicola?
2: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le si birre da mezzo!
4: Non
2: e che
4: capito.
2: Sia una giornata con la grinta!
4: Cosa avete fatto?
2: Con la grinta!
4: Con la grinta!
2: Giusta!
4: Ma dai, chi è questo qua che parla? Siete tu, Daniel!
2: Pamma! Pamma! Pamma! Dai, raga, che siamo pronti per una serata!
4: Che serata?
2: Prosecco a fiumi!
4: Ma chi è questo?
2: E mi raccomando!
4: No, non so, raccomandare cosa raccomando?
2: E mi raccomando!
4: Ma dove andiamo? Dove andiamo?
2: Prepariamoci perché stasera sarà stasera
4: io metto giù a pasto
2: tequila a manetta.
1: Il grinta.
5: Pronto?
2: Ciao raga.
5: Pronto?
2: Buona giornata.
5: Pronto?
2: Ragazzi, prepariamoci pronto? Perché stasera sarà
5: pronto, pronto testa una, di cazzo
2: una notte da leoni.
5: Ma coglione,
2: stasera
5: che cazzo è cazzo sono della pianta
2: tequila di
5: merda. Ma dimmi chi che sei, ma chi sei figlio di puttana?
2: Mi ciao dici raga
5: chi sei? Mi sei
2: buongiorno
5: chi sei? Mi dici chi sei, ma mi dici chi sei?
2: Birre a nastro.
5: Vai a farti incare, imbecile!
2: Pamma!
5: Testa di cazzo di figlio di puttana!
2: Pamma!
1: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Nel prossimo decreto sicurezza è contenuta una proposta che mi fa veramente sorridere. In pratica, un premio in denaro leggermente superiore ai 600 euro per gli avvocati che dovessero riuscire a convincere un immigrato a tornarsene a casa sua. E se ci riesce, perché comunque non è facile, prende un premio dallo Stato di circa 640 euro. Siamo. No, ma questa roba qua è veramente l'italianità portata al paradosso. Cioè, siamo un popolo estremamente geniale. Ma voglio sentire voi su questa proposta per il prossimo decreto sicurezza. Vi voglio sentire, scatenatevi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zingaro del Veneto. Vai Zingaro, dici la tua, che cosa ne pensi di questa ricompensa agli avvocati? Vai.
4: Ma guarda, per me gli avvocati dovrebbero esplodere, poi sono utili solo per il divorzio. Noi altri straccioni di merda. Gli operai, 1.400 fa fatica ad arrivare a fine mese, e sto coglione 600 euro per mandare via un immigrato, te lo faccio
3: per
4: io.
3: Per convincerlo,
4: gratis,
3: non per mandarlo via, per convincerlo a tornarsene al suo paese.
4: Ma come convincerlo? Ma chi cazzo vuoi convincere?
3: Non lo so.
4: Ma invece di dare 600 euro agli avvocati, non sarebbe meglio dare 600 euro allo straniero, così si integra meglio? Anche per un è giusto che rimanga qua. Prova a metterti anche nei panni di queste povere persone che devono andarsene via dal loro paese di merda per venire in un altro paese di merda. Cioè, anzi, fa ridere che loro scappano via dalle guerre e dopo arrivano qua, e forse era meglio stare nella guerra, capisci?
3: Infatti, tornatene a casa tua e vattene a fanculo. Ciao Zingaro, ciao
4: merda.
3: Ciao.
4: Punto.
3: Andiamo da Ciccio Geometra. Vai Ciccio Geometra, che cosa ne pensi di questo provvedimento?
5: La forza d'opinione è che devono tornare tutti a casa.
3: Devono tornare tutti a casa chi?
5: Sì, gli immigrati.
3: Gli immigrati devono tornare tutti a casa.
5: Sì, hai capito proprio bene.
3: Quindi lei è d'accordo sul fatto di premiare con del denaro degli avvocati che convincono gli immigrati a tornare a casa?
5: Oltre ai soldi che già si pigliano.
3: Oltre ai soldi che già si pigliano.
5: Case devono andare su. Va bene, ho capito. Va bene.
3: Cosa ne pensa?
5: Lei è avvocato, quindi lei è avvocato?
3: No, a me non me ne frega un cazzo, io faccio la radio.
5: Lei è una persona molto diretta, maleducata
3: molto
5: sporca.
3: Ma ho anche dei difetti, vuole rispondere alla domanda o no?
5: Io voglio che gli immigrati, soprattutto i clandestini non regolari, se ne tornassero a casa loro.
3: E questo l'avevo...
5: Faccia parte di quell'Italia che non li vuole.
3: Fa parte di quei quattro gatti che erano in piazza Duomo a Milano domenica. Quattro gatti, i patrioti. Per la remigrazione, quattro gatti spelacchiati, come si fa? Spieghi.
5: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
3: Sul barcone li porta a casa? Dove?
5: Se uno abita
3: in una nazione dove non c'è il mare.
5: Lo fiondiamo nel suo continente, nel suo paese.
3: Come? Spieghi la dinamica.
5: Lo troviamo in qualche modo.
3: Spieghi la dinamica.
5: Guarda, io con gente come lei, che di sinistra, non ci vorrei neanche spendere un minuto della mia vita, quindi non penso che dobbiamo concludere la chiamata qui.
3: Sì, anch'io. Io invece con gente come lei, di destra, passo moltissimo tempo, soprattutto quando la calpesto sui marciapiedi, e non porta neanche fortuna. E andiamo dal Mugnaio, vai, dici la tua, Mugnaio, vai.
6: È un'idea geniale.
3: Perché?
6: Perché praticamente quell'immigrato clandestino che sarebbe dovuto rimanere a casa sua, aiutiamoli a casa loro.
3: Sì. Ecco.
6: E l'avvocato può tranquillamente convincerlo.
3: Sì.
6: Ma giustamente un professionista che sta lavorando va retribuito per il suo lavoro.
3: Certo.
6: E quindi automaticamente lo convince a rientrare a casa propria e a fare il parassita del suo stato, non del nostro.
3: Esatto, e nel frattempo si busca anche quasi 700 euro.
6: È buonissimo, ottimo, va benissimo, va retribuito l'avvocato, no?
3: Però io ti faccio questa domanda. Allora, adesso mi metto un attimo dal punto di vista dell'immigrato, no? Questo ha speso come minimo 7.000 dollari risparmiati dalla sua famiglia per anni per pagarsi il viaggio in barcone, dopo essere stato almeno un anno e mezzo in un lager libico. Senza nessun tipo di diritto, picchiato, forse anche stuprato. Quando arriva in Italia, c'è un avvocato che lo convince a tornarsene indietro.
6: come lo convince? Gli fa capire che praticamente rimanere qui significa andare nel centro in Albania
3: e non ci vanno, non ci vanno, non ci vanno, sono vuoti, sono vuoti, i centri in Albania sono vuoti.
6: Ok, andremo a verificare, che ti devo dire.
3: Chi ci va? Lei in motorino in Albania?
6: No, no, ci vado a nuoto, io sto ad Otranto, quattro bracciate e sono arrivato.
3: Bravissimo, allora fermati a mezza strada, c'è quest'isola che si chiama Vaffanculo, fatti il bagno lì, ciao grande.
6: Grazie,
3: ciao Mugnaio, ciao, ciao Mugnaio, ciao.
6: Ciao.
3: E chiudiamo questa meravigliosa puntata con la telefonata più attesa, quella con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, una tempesta di bacini!
0: Anche se qua vanno a marchi della radio, che è puttana, che è galera.
3: Un uragano di bacini per te, amico mio del cuore.
0: Allora, io non voglio avere nulla a che fare con te. Mettetelo bene impresso, scrivitelo.
3: Ascolta,
0: brutta merda.
3: Ascolta, simpatica lucertolina sparatori.
0: Vedi, bastardo cane, ascoltami, ascoltami bene cane, apri quelle orecchie e pulisciti lì cane, pulisci bene, apri le orecchie e cerca di capire, porco.
3: Sì, piccolo
0: pulcino,
3: dimmi.
0: Non devi rompermi i coglioni, chiamarmi a questo numero, è un numero privato, è mio e decido io chi, anche, a chi cazzo rispondere,
3: anche mio è mio.
0: Hai capito?
3: Pulcino arruffato. Pulcino arruffato, pulcino arruffato, pulcino arruffato, mi stai ascoltando, pulcino arruffato?
0: Bravissimo. Brutta merda, cane, non ho niente da ascoltare, comodo che mi chiama pulcino arruffato.
3: Bellissimo.
0: Brutta merda, cane.
3: Senti, simpatica tartarughina, volevo la
0: tua opinione. Simpatica tartarughina, cane.
3: Ma ti incazzi sempre però, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente, non ti si può dire niente.
0: Organizzami un incontro con la lettera, quella Rovigo che mangia i gatti.
3: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Un taglierba acceso sei, un taglierba. Pa pa pa pa.
0: Tu sei pa pa pa pa pa pa. Ma quanto stupido sei? Ma quanto stupido sei?
3: Ma ti ascolti?
0: Ma tu sei proprio, cioè, ma tu hai la droga proprio lesionata il cervello.
3: Ma ti ascolti?
0: Tu proprio sei andato in gallo veramente tu.
3: Non ce la fai, non ce la fai. Senti, pasticciotto dolcioso, che cosa ne pensi?
0: Pasticciotto dolcioso.
3: Pasticciotto dolcioso,
0: dolcioso
3: è bello.
0: Cane, tu non vuoi un cazzo da me? Svegliali! Infame,
3: volevo bellissimo, volevo la tua modesta opinione.
0: Ascoltami bene, cancella immediatamente questo numero. Infame maledetto, cane.
3: Vivi per
0: infame
3: me.
0: Maledetto.
3: Vivi per me, pasticciotto. Senti, volevo la tua modesta opinione.
0: La forza di Grey School, il potere a me. Maledetto, cane, pasticciato dolcioso, pasticciato, quando vengo lì bastardo, cane, non scappar via come di pane, ti ridurrò a poltiglia, farò poltiglia di te, maledetta merda, cane,
3: ti piaccio,
0: farò, ti farò fare la fine, che fece fare le sue vittime, serpi killer, bastardo, cane, morirai male, soffrirai mille pene dell'inferno, brutta merda, cane, devi morire male, devi morire.
3: Che fine farò? Non ho capito questa volta. Chi era? Picchindolor. Che cazzo ha detto? Però pasticciotto dolcioso era bello. Non ho capito perché sei incazzato del pasticciotto dolcioso. Ora ditemi la verità. Nel mondo, a chi è che non piacciono i pasticciotti? Una persona che non ama i pasticciotti è un serial killer. Infatti lui lo è. O perlomeno lo diventerà. Alla prossima. Ciao, andatevela a fanculo.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ura, ura, ura!
3: Rarry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
2: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo! Fino ad oggi pensavo di essere un povero orfanello, tutto solo in questa terribile esistenza, ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello!
3: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
2: Sì, tua. Esatto! Si chiama Gregorario!
4: Gregorio Orario.
2: Esatto! Si chiama Gregorio Orario Rotter! E fra poco verrà a trovarmi!
3: Ma Rorrorio!
2: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione! Rorrorio lo dico io!
5: No, Rorrorio lo dico io!
2: Gregorario Rotter!
5: Gregorario Rotter!
2: Gregorario Rotter! Vieni qui, fatti abbracciare, Gregorario, fratello mio!
6: Puttana troia, ci vedo doppio!
3: Non ci vedi doppio, Ron! Quello è fratello gemello di Rarry Rotter!
6: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del che sta vomitando la merda, sti due figli di pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte!
2: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere! Anche a me viene da piangere!
7: Silenzio! Rarry, sterco di cavalla mestruata Rotter, come è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
2: Annusilente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
5: Piacere, Annusilente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
7: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
2: Ma come, prof? E che facciamo allora?
7: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
8: Che atrocità.
2: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue, non accadrà mai, scordatelo, impossibile.
5: E io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! No! Aia! Aia! E fermo, Gregorario, fermo! Dai, sbrigati, muori, merda! Vai schifo al cazzo! Ma se siamo identici! No, tu sei molto più merda, muori!
2: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco! Roar! Roar!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Harry Potter!
0: Harry Potter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Harry Potter, sono Gregorio Potter! No, sono io Gregorio Potter, lui è Harry Potter! E signor Potter, giuro, giuro, sono io Gregorio Potter!
0: Non mi piace essere preso per il culo. Vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Lovero! Hai vinto! Sono io, Harry Potter! Uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi! Stai cercando di salvare il vero Harry Potter! Per questo ucciderò l'altro!
1: No, no, no! Sono Gregorio! Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio!
2: Muori!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i droni sparagoldoni.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa
7: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: Fuck off Mike, actually Mendel 2 descend maintain 1-1000.
3: Giorno della memoria. Sulla nave militare Gola Profondissima, i piloti Top Gun si preparano a festeggiare.
4: Concittadini americani, è con grandissimo onore e immenso orgoglio e il mio corvo di Marina oggi vuole festeggiare il giorno della memoria con una stupefacente esibizione dei nostri Top Gun, che solcheranno i cieli del nostro splendido paese con il loro mirabolante spettacolo aereo. Buon divertimento a tutti e Dio protegga l'America!
5: Ma scusa, le cazze contenidi ve le hai messe?
4: Scusa caro collega comparsa se ti rompo i coglioni, ma credo che non sia permesso portare la borsa frigo.
5: Però guarda, non ci ho messo le birrette stavolta perché sapevo che doveva volare. C'è soltanto il succo di frutta, quello che ti piace tanto alla pera.
6: Ma no, mi fa cagare, io voglio l'albicocca.
5: Uno e uno t'ho messo.
6: Ah, vabbè.

0: in torre di controllo. Mavericchia, hai pista libera per il decollo.
1: Qui è Mavericchia che vi parla. Oggi è una giornata importante per il nostro paese. È il giorno della memoria. Fortunatamente non la mia, altrimenti sarebbe tutta rosa. Tanti cazzi, tanto pelo e tante palle. Come son simpatico. Allora, prego.
2: Dicevo, orro! Funziona male la radio, signore. Distorce tutte le vocali.
3: E allora lo faccio anch'io. Pep urrà.
2: Pep urrà per il comandante Maverick. Pep!
3: Pi.
1: Piloti, allora adesso dobbiamo sorvolare il palcoscenico dove c'è tutta la politica più importante, quella che conta, degli Stati Uniti, rilasciando i nostri gas colorati. Cosa avete caricato?
2: Signore, io mi occuperò del rosso come il sangue delle nostre forze armate.
4: Io succhini per tutti.
3: Amore, ma da qua dalla licenza di volo, scusa.
4: E sto qua dietro di te.
3: Ma che cazzo, ti ho detto di scendere dall'aereo.
4: Ma servivano i zucchini.
3: Vabbè, tieniti forte,
1: Parto prima io. Formazione guida unita come al solito. Rooster sulla destra e comparsa sulla sinistra. Siamo pronti?
3: Sì.
1: Torre di controllo, chiediamo il permesso di sorvolare la zona prestabilita. Passo.
5: Permesso accordato, zona libera, procedete pure, passo.
4: Amore, ma te lo sei messo il deodorante?
3: Amore, ma sono freddissimi questi succhi di frutta, mi è venuto un mal di pancia della madonna.
4: Ma c'è anche puzza di sudore qua dentro.
3: Sto malissimo, c'ho una colica della madonna.
4: Non è che hai messo la lacca invece del deodorante?
3: Amore, sto malissimo, c'ho una colica della madonna. Zitto, adesso che c'è la formazione.
2: Comandante Maverick, signore, sto sorvolando la zona deputata. Sono pronto a rilasciare il colore blu al suo ordine.
1: Ok, Rooster, al mio 3. 1, 3, vai!
2: Puffi c'è così, noi siamo puffi blu, puffiamo su e giù, la pelle poco più, colore blu rilasciato, signore, torna in posizione.
1: Sto rilasciando il colore bianco, attenzione. Scusate se mi vibra la voce. Sto riempiendo il serbatoio, un attimo. Ok. Bianco rilasciato, super comparsa, prego, tocca a lei.
2: Comparsa, devi rilasciare il colore rosso! Il colore rosso!
6: Ed ecco, signore e signori, come vedete, il nostro orgoglio! Striscia blu,

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano su per giù gli anni 50, quando nelle autostrade di tutta Italia comparvero degli immensi ecomostri di cemento.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il progresso, ma io che ero già saggio non ci credevo e mi son detto:
4: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando delle stazioni di ristoro in autostrada, l'oasi del viaggiatore, l'Arcadia dei camionisti. Gli autogrill. Un posto magico dove tutto è possibile, tranne pisciare dritto dentro al cesso senza schizzare tutta la tavoletta. Ma c'è una cosa che nessuno dice, ma che tutti sanno.
5: Dentro all'autogrill, io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Popcorn da un chilo, tavolette di cioccolato che sembrano travi portanti, lecca lecca grandi come un neonato, sacchetti di caramelle che se li lanci dal finestrino fanno danni strutturali al guardrail. Tu li guardi e ti chiedi: ma perché?
2: Esatto, ma perché? È questa la domanda più comune che si fa all'essere umano. In un normale supermercato, nella vita quotidiana, trovi confezioni normali. Il cibo è regolato dalla società. Ci sono le porzioni, le etichette, le diete, la vergogna. Ma in autogrill tutto cambia. Ce lo spiega la nostra straordinaria dottoressa Helga Volkswagen.
6: Nel supermercato c'è la morale. Prendi una confezione piccola che se no esageri. In autostrada? Nein! In autostrada tu non sei più una persona. Sei un corpo in transito. E quando sei in transito, sei debole, sei stanco, sei nervoso, sei in coda. E appena speso 48 euro di benzina per fare 120 chilometri. E soprattutto... non hai testimoni, nessuno ti conosce, nessuno ti giudica. E questo è il momento perfetto per colpire. Proprio come fece il grande e glorioso esercito tedesco.
7: No!
6: Scusate.
2: Esatto, la debolezza e la fragilità umana ci portano al cuore del complotto. Perché ci bombardano di questi prodotti giganteschi? Perché entriamo per un caffè e usciamo che abbiamo speso 300 euro di stronzate? Abbiamo qui con noi il nostro premio Nobel per gli autogrill.
8: Salve, sono il premio Nobel per gli autogrill. Questo fenomeno si chiama anonimato calorico. Quando l'essere umano è lontano dal suo habitat sociale, perde la percezione del ridicolo e si compra un maxi toblerone lungo come un arto, che finirà per essere dimenticato in un frigo e buttato 2 anni dopo, sempre che nel frigo ci stia.
2: Proprio così, gli autogrill hanno capito una cosa semplice. L'umano in autostrada non compra per fame, compra per sopravvivenza psicologica. Ed è convinto di fare un affare, perché la maxi confezione è un'arma che ti fa pensare: così mi dura tanto, è conveniente, tanto ora guido, non conta, me lo merito. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che farà luce su tutto.
9: Stavamo viaggiando lungo la A1 per andare come tutti gli anni a fare il nostro sex tour in Riviera Adriatica, quando per colpa di un incidente si è creata una colonna infinita e quindi ci siamo fermati all'autogrill.
10: E lì abbiamo incontrato questi due ragazzi di colore che ci hanno mostrato il loro birillone che era oltre ogni fantasia. Veramente maxi! E ci siamo dette:
9: è conveniente.
10: È enorme.
9: Ci dura tanto.
10: Ce lo meritiamo.
9: E così ci siamo fatte spaccare in macchina.
10: Amo, sì.
9: Robe così si trovano solo in autogrill. Maxi confezione.
2: Esatto. Maxi confezione. Proprio come la maxi confezione di cui abbiamo parlato finora. Dicono che 2 indizi fanno una prova, noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Quindi, stando a queste testimonianze, possiamo affermare che in autostrada il prodotto non è più cibo. Diventa compagnia, un copilota, un amico. Diventa una chiavata fugace.

0: a cui non si può dire basta, ma solo dai ancora uno.
1: Esatto. Maxi confezione.
0: Perché non ti hanno venduto solo il popcorn, il Toblerone o il mega chupa chupa. Ti hanno venduto un sogno nascosto dentro di te. E lì ritorni bambino. Quindi, la prossima volta che vedi una tavoletta lunga un metro, pensaci. Questa esiste solo qui. Non posso perderla. Perché noi ci siamo sempre per te.

0: Autogrill, dove ti senti amato, sempre. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
1: Radio 105. Hey!
2: 105. Hey!
3: Lo Zodi 105.
4: Reazione a cappella.
5: Gran finale di Reazione a Catena, la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
6: Ciao Ama!
7: Buonasera, buonasera a tutti.
6: Buonasera.
5: E ora scopriamo chi è con voi.
6: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
5: E Topa!
7: Ecco, infatti.
6: Ma tanto te la scopi tu, giusto, Ama?
5: Giusto!
6: Lo sapevo.
7: Vabbè, Ama, possiamo giocare?
5: Cuffie!
7: Dai!
5: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
7: Siamo pronti!
5: 3,
7: vai,
5: 2, 1, via!
6: Come?
7: Scherzo!
8: Telefonico!
6: Luca!
8: Alba!
9: Falso!
5: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
8: Unico
6: uccello
8: più
6: grosso
8: del
6: mio.
9: Struzzo.
5: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
6: Con
8: cosa
6: lavi
8: figa
6: che
8: puzza
6: pesce.
9: Aceto.
5: Giusto, Daniela, aceto. 3. Avanti.
6: Altro
8: modo
6: di
8: chiamare
6: cappella.
9: Passo. Punta.
5: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto, e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto. Punta. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
6: Un
8: tipo
6: di
8: depilazione
6: passera.
9: Biscotto.
5: Bravissimi. E andiamo avanti.
6: Cosa
8: ha
6: in
8: bocca
6: squalo.
9: Elastico.
5: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi. Bravissime, 3 passo. Avanti.
8: Cosa
6: provi
8: per
6: Equitalia?
9: Odio.
5: Odio, esatto. 7. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
6: Se
8: Mazzoli
6: fosse
8: personaggio
6: Disney.
9: Brontolo.
5: Certo, brontolo. Brave, 8. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
6: Quale
8: squadra
6: nerazzurra
8: andrà
6: in
8: Europa?
9: Inter.
5: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nerazzurra anche l'Atalanta, però o Bergamo, la Dea, vabbè, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
6: Chi
8: ride
6: su
8: sto
6: cazzo?
9: Gioconda.
5: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
6: Cosa
8: togli
6: per
8: fare
6: spagnola?
9: Mantello.
5: Era Reggiseno, era Reggiseno, errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
6: Cosa
8: associa
6: Veneto
8: a
6: entità
8: divina?
9: Cane.
5: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta! Sono imbattibili! Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 21 luglio 1969, quando in tutto il mondo venne mostrata l'immagine di un oggetto volante ben identificato sbarcare su un suolo volante non identificato.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Cazzo sì, stavolta era davvero un'astronave. Una nostra astronave, precisamente, perché stiamo naturalmente parlando dello sbarco lunare. La nuova missione Artemis 2 e la presenza di Umberto Guidoni all'interno dello Zoo di 105 ci ha fatto pensare: ehi, ma se lo sbarco sulla Luna fosse tutto un complotto?
4: A scuola ci hanno sempre insegnato che il primo uomo sulla Luna fu Louis Armstrong. E invece no, mio papà mi ha detto che Armstrong era un bravo trombettista e non è mai andato realmente sulla Luna. È stato creato un set cinematografico da Kubrick. Sì, proprio lo stesso del cubo.
2: Avete capito bene. Il famoso regista Stanley Kubrick, lo stesso che ha inventato il cubo, fu coinvolto in questa operazione di camuffamento. Ma perché? Tutto naturalmente parte dalla Guerra Fredda, in cui la corsa allo spazio ha segnato una svolta, spostando il confronto dal piano militare a quello scientifico.
5: Durante Guerra Fredda, quel succhiapalle americani volevano a tutti i costi batterci sulla corsa allo spazio. Prima noi mandato nello spazio Sputnik, poi cane laico, poi Yuri Gagarin. Noi in vantaggio. Ma allora zio Sam, incapace di mandare razzi sulla Luna, inventato set cinematografico solo perché no, riuscito a essere bravi come noi di Unione Sovietica.
6: Unione Sovietica? Ma non si era sciolta?
5: Questo è quello che ho voluto farvi credere. Beviamoci sopra adesso, passami la vodka.
2: Un set cinematografico, esatto. E a capo del progetto c'era proprio Stanley Kubrick, già noto per la sua bravura nell'incasinare i film.
7: Nel 1968 il governo degli Stati Uniti si rese conto che il programma spaziale era tecnicamente allo sbando e che le loro tecnologie non potevano competere con l'Unione Sovietica. La soluzione? Se non puoi arrivarci davvero, devi farlo sembrare vero. Per questo chiamarono Stanley Kubrick, che aveva appena finito 2001, Odissea nello spazio.
2: Dopo 2001, Odissea nello spazio, il presidente Kennedy voleva a tutti i costi fare propaganda attraverso questo finto allunaggio. Abbiamo in esclusiva l'inquietante telefonata fra l'allora presidente e il regista Stanley Kubrick. Attenzione, le parole sono molto forti.
8: Hey, signor Ubriachi! I am President Kennedy! And why can't fuck you, baby, stuff, motherfucker! Puoi fare finito sbarco sulla Luna?
9: Sì.
2: Sentito? Davvero inquietante e sconvolgente. Siamo andati a fondo della questione e abbiamo trovato un tecnico Luci che lavorò proprio con Kubrick in quell'immenso progetto della missione Apollo.
10: Diciamo che Kubrick era un perfezionista, era maniaco di merda. Accettò la regia della missione alla condizione tecnica folle, da paura. Voleva girare in esterni, ma non sulla Terra. Per mimare lo sbarco sulla Luna, doveva sbarcare sulla Luna. Così fece costruire i veri razzi, astronavi, le robe, cose volanti, e una manciata di ore andarono sulla Luna a girare il finto allunaggio. Oh, se guardi bene, ma bene bene, le foto di Louis Armstrong, quello della tomba, si vede che è una controfigura, è bianco!
2: Esatto, Kubrick andò sulla Luna per fingere di andare sulla Luna, il che significa che l'America non ci arrivò mai davvero, ma l'Unione Sovietica non venne mai a saperlo. Questo colpo andò a colpire l'orgoglio del comunismo, che andò in bancarotta cercando di finanziare altre esplorazioni spaziali. Abbiamo qui lo spot propagandistico che l'America fece circolare per celebrare la vittoria.
11: L'America è molto meglio dell'Unione Sovietica.
8: Has get away, get so away. way, gazzers! Papa Pero Khrushchev! Succhiaci i cazzi, anzi, i razzi! American!
2: Davvero pazzesco. Ma abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave che vi toglierà tutti i dubbi.
9: Eravamo tutte ubriache ad un break di primavera, ti ricordi? E quando si avvicina a questo tipo grullo molto bello e molto muscoloso, eravamo già bagnate solo a guardarle e lui ci fa:
12: ehi bambole, volete vedere il mio oggetto volante non identificato? Noi non capivamo cosa intendesse e ci siamo dette:
13: e se fosse un'astronave?
9: Invece no,
13: era il suo cazzo
9: e ce l'ha spaccato dappertutto.
2: È sempre vero che due indizi fanno una prova. Noi siamo a 1969 prove di luglio e tre quarti e vi lasciamo con un'ultima chicca. Avete mai notato che NASA è un acronimo? E sapete di cosa? Non abbiamo saputo allunare. Più ovvio di così. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh, sei calzolaio tu?
3: Sì.
4: Senti, coglione, ha spaccato le scarpe. Coglione, ha spaccato le scarpe, me le devi riparare subito. Oh.
3: Ma che cazzo sei, Devo?
4: Scusa, perché sono già nervoso. Ho rotto le scarpe, ho un problema di collera. Sono nervosissimo, cazzo! Ho rotto le scarpe! Praticamente ho preso queste nacche. Aspetta, mi trasformo normale, aspetta. Mi sono fatto un pippotto. Aspetta. Adesso sto meglio. Sono tornato normale. Praticamente cosa è successo? Ho comprato un paio di Nike. Le ho messe per fare i cazzi miei e poi ho scoperto che le vendono a 4 volte di più, perché sai che la gente è tutta pazza adesso che si rivende le scarpe da ginnastica a 500-600 euro, no? Io le devo riportare come se fossero nuove immacolate. Tu sei capace?
3: Lo sai che devi fare? Te le devi infilare al culo a una e ritornano nuove.
4: Ho capito dove volevi arrivare.
3: Canzone di merda.
4: Adesso mi fate innervosire di nuovo.
3: Sì, cornutone, sì, vero?
4: Madonna, sai che ti tiro i capelli, te li sposto dietro la schiena che sembri un istrice. Poi quando ti arrabbi
3: mi tiri, è una bella pippa, mi tiri.
4: Madonna, c'hai due cazzi tu. Perché ne hai due piccolini.
3: È uno per te, uno per
4: tu
3: te.
4: Tu hai due cazzi e un coglione in mezzo. Perché praticamente Gesù Bambino si è sbagliato. Ti ha messo due cazzi al posto dei coglioni in mezzo alla palla.
3: E invece
4: senti,
3: a te che
4: naso pagliaccio.
3: Stronzone.
4: Mamma, che voglia. Sai che ho voglia di accarezzarti con la carta vetrata per 44 minuti però. Il 45esimo ti tiro uno schiaffo così forte che ti sposto gli occhi sulla parte destra della faccia. Mamma, ci facciamo una spaghettata di merda.
3: Ti rigiro come una busta.
4: Che voglio di cagarti nel piatto che c'ho. Sai che prendo. Tu ce l'hai quella molla del cazzo che gira per fare le scarpe.
3: Ti ci metto
4: la faccia e ti cancello la faccia. Ti lascio le orecchie, i capelli e la faccia liscia, cazzo.
3: Mamma mia.
4: Sì, perché immagino la tua faccia di merda mentre ti stacco i denti uno a uno e te li appiccico sulle spalle e ti faccio i grandi come i carabinieri.
3: Mamma mia, che fantasia.
4: No, sai cosa faccio? Ti metto con la pancia nell'acqua. Ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia. E tu con la lingua fai il pedalò. Andiamo avanti sull'acqua, coglione. Mamma mia. No, ti devo mordere. Aspetta, alza la testa che devo mordere. Devo morderti la gola. Madonna, che morsi che ti do. Mamma, che voglia di.
3: Roscione che non sei.
4: Sai cosa faccio? Ti pianto una bicicletta nel petto e ti uso come monopattino comodo.
3: Brutto ricchione.
4: No, ti spacco i denti. Ti metto le ruote degli skateboard, uno in bocca e uno in culo, e ti uso di marciapiedi. Però sei uno skateboard molle, tipo i serpenti, che ti muovi tutto. Anguilla di merda!
3: Bene il serpente, eh?
4: Mamma mia, che bello! Va bene, senti, allora queste scarpe me le puoi mettere a posto?
3: Sì, ti metto a posto il connotati. Bene. Ma cazzo pure la targa ti metto. Quanto sei strozzo!
4: Quante anni hai messo nella frase? E ride la faccia di cazzo! Ride la faccia di cazzo! Mamma mia, mamma, ti disarciono tutto proprio.
3: Diventi
4: una sacca di pelle con dentro le ossa che fanno cri. Ti usano la festa del paese. Faccia di merda! Allora, praticamente facciamo così: ti infilo in culo tutte le palle che trovo e ti porto come stendardo alla festa del paese. Mamma, che voglia di picchiarti!
3: Quanto
4: sono strafatto! No, sono fattissimo, frate, scusami, sono fattissimo.
3: Ma si sente.
4: No,
3: che
4: sono veramente strafatto. Ho fumato l'impossibile.
3: Cambia spacciatore perché stai male.
4: No, non posso perché spaccio io. Cioè, mi sono fatto la mia stessa roba. Pensa quanto è buona.
3: Ce l'ho io più buona di quella che c'hai te, guarda.
4: No, più buona di questa è impossibile. C'ho sta erbazza calabrese. Sto parlando io. Sto prevaricando. C'ho sta erbazza calabrese che è una roba fortissima. Senti come rido lo stronzo. Quindi mi fai spaccare. Sai che c'ho voglia di farmi due pippotti con te. Devi essere una compagnia fantastica. Ci mettiamo lì. Ci facciamo due. Aspetta, fammi finire, dai, veramente. Ci facciamo due.
3: Che
4: sto parlando? Dai, sto dicendo
3: una cosa.
4: Praticamente ci facciamo due pippotti e poi ti metto la faccia sulla mola. Ti freso la faccia.
3: Comunque, quando vuoi fare le scarpe, vieni qua che ti faccio pure un bel portafoglio e ti metto dentro come un dollaro.
4: Mi fai anche un pompino?
3: Sì, sì, sì, Tu chiacchiera.
4: Dai, io non sto chiacchierando. Dai, che devo mettere a posto queste scarpe. Cosa facciamo?
3: Ma vaffanculo.
4: No, ma vaffanculo tu, cretino.
3: Tempo da perdere con te. Ciao.
4: Ti scanno. Ti buco, ti ho bucato già. Sei già pieno di buchi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Giorgio, grandissima, bella sta idea dell'escape room, un pomeriggio diverso, una roba...
3: Lo so, me l'ha consigliata la Silvia di Rossano.
2: Ah, figa lei,
3: Una bella attacca sul fucile con la cappella.
2: Dai, scemo.
3: Allora, entriamo? Dai, come funziona?
2: Abbiamo un tempo per capire come uscire e il percorso dell'escape room, insomma, quelle cagate lì, dai.
3: E se non ci riusciamo?
2: Ma niente, aprono le porte, cazzo, mica rimani dentro.
3: Ah, scusa, e se non si aprono e rimaniamo bloccati?
2: Ma che cazzo dici? È una roba gestita da umani, mica ti lasciano fino a che arriva qualcun altro. Anche perché non è frequentatissimo, cioè, non è che tutti quanti si mettono la domenica a fare l'escape room.
3: Capito, vabbè, dai, partiamo, dai allora.
4: Benvenuti nell'escape room.
3: Sì! Infatti!
5: Una settimana dopo.
6: Oh, bella sta cosa dell'escape room! Ma che puzza di urina e feci?
7: Guarda, dai, si vede che è un po' che non la usa nessuno, ecco, è tutto automatizzato.
6: Ecco, metto il codice e si apre.
8: Ah, la luce! Aria! Datemi dell'acqua, dell'acqua!
9: Vaffanculo, Giorgio!
8: Non entrate, non entrate! Ho dovuto mangiare le mie feci, che giorno è?
5: Lo dicono tutti. Che fritta è buona anche la merda.
8: Dai, dai, apri sta finestra, dai! Aspetta, sì, calmo, fare casino che si svegliano tutti i vicini. Sa che tu non fare bordello con quel cazzo di piede di porco! Poi sei sicuro che sono andati in ferie?
10: Sì, cazzo! Il pedino da un mese, sti stronzi saranno già arrivi, mi dispiace.
8: Hai preso i sacchi?
10: Sì.
8: È coperto, dai, entriamo!
10: Vai! Figa! Ma che puzza!
8: Si vede che hanno lasciato cibo per cani in giro!
10: Ma sei sicuro che sta famiglia è in ferie?
8: Ti dico di sì, sono in ferie!
3: Ehi, infatti!
8: Ehi, ma c'è qualcuno che sta cagando sul letto!
11: Cosa fai tu qui?
10: Ma questo chi cazzo è?
11: No, tu che cazzo sei? Io sono qui a rubare!
10: No, noi siamo a rubare!
3: Scusate, ma voi che cazzo siete?
8: Ma quanta gente c'è qui dentro?
3: Allora, mettiamoci d'accordo. Allora, io sono di Avellino e sto qua per rubare l'oro.
8: Ma perché tu stai cagando sul letto?
11: Perché cosa vuota? Faccio dispetto.
10: Ma porca troia, allora, tu caga sul letto che io la faccio sul divano.
3: Scusate, io?
8: E tu caga sul tavolo in cucina.
3: Ma perché sul tavolo in cucina?
8: Non lo so, il codice dei ladri. Se non trovi niente, ti cago in casa, è la regola.
3: Ah, e non posso cagare sul divano io, che sto più comodo.
5: Le regole sono regole.
12: Amore, hai preso tutto per la spiaggia?
13: Ma sì, amore.
12: Dai, muoviamoci che così troviamo un posto in riva.
13: Sì, dai, calma, su, figa, sono le 5 di mattina.
12: Amo, non voglio rischiare di rompermi i coglioni a trovare posto per la macchina. Poi lo sai che la gente si accalca in spiaggia.
13: Ma che dici, amore? È una riserva naturale, a numero chiuso, al massimo 100 famiglie. C'è posto, stai serena.
12: Vabbè, dai, allora me la prendo con un pelo più di calma.
3: Infatti!
14: Scusi, ma mi può togliere per favore il piede dal culo?
8: Già, io sono qui dalle 4 di notte per riuscire a stendere il polpaccio, che poi mi vengono i crampi e arriva lui.
14: Cristo!
12: Amo, guarda, c'è la sabbia a quel punto!
13: Non la vedo, amore, dove?
12: Tra quei corpi ammassati!
13: No, ma come bianca!
12: Che bella la riserva naturale!
13: È già la natura!
8: La palla! Scusi signore, mi dà la palla!
5: Beh, comunque c'ha ragione. I crampi al polpaccio sono brutti.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105.

0: Siamo nel minchiolato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer, dove si stanno raccontando storie di altri tempi.
1: E quindi, nonno, tu hai fatto la guerra?
2: Certo che ho fatto la guerra! Ero contro quegli svitati dello sbarco in Normandia del 44. Sparavo come un calabrese quando gli guardi troppo la sorella.
3: E com'era stare sulla nave?
2: Quale nave?
4: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
5: Sua Maestà Lord Giolitti!
4: Ciò che sto per dirvi vi farà ribollire il sangue nelle vene, per quanto ne abbiate poco. I nerd!
2: Che cazzo vuol dire?
4: Ed è proprio questo il punto. I nerd sono dei secchioni brufoloni che invece che stare all'aria aperta preferiscono trastullarsi con le statuettine, i videogiochi e i fumetti. E fra questi c'è Carletto Butterellato. Andate, vabbè, lo sapete.
3: Forza, stracci, andiamo.
0: E pieni di diavoli in capa, i Turbo Boomer vanno in un posto marcio con l'aria miasmotica di un odore di cibo istantaneo giapponese misto a scella non lavata. Una fumetteria.
6: Allora, avventurieri, direi che possiamo cominciare con la nostra sessione di Dungeons and Dragons.
7: Sì, signor Master, sì.
6: Forse allora, adesso state entrando nel castello del regno di Niflheim, ma improvvisamente appare il Nidhogg, il drago serpente mostruoso e sanguinario della mitologia norrena, che rode le radici dell'albero del mondo Yggdrasil.
7: Posso tirare il dado per provare a colpirlo con un'altra palla di fuoco, vostra maestà?
6: Sì, certo, ma è molto forte. Devi fare almeno 17 per crittare.
3: Fermi tutti qui.
7: Oh no, sono i potenti.
1: Siamo qui per risolvere la situazione, brufoloni scorreggioni.
6: Per risolvere la situazione? Dovete totalizzare almeno un 17 per sconfiggere il Nidhogg.
2: Ma in che minchia di lingua parli?
1: Già, e soprattutto lavati i denti, che è l'apparecchio pieno di tartaro.
6: Il tartaro, eh? Il regno dei morti, la profonda voragine al di sotto dell'Ade, che funge da prigione per gli esseri divini e luogo di eterno tormento per i mortali empi.
2: Mi hai proprio svitato le palle con i tuoi discorsi stramboidi.
1: Già, ma uscire a giocare all'aria aperta non vi piace?
2: Ma infatti, magari con la lippa. Gandalf, diglielo anche tu. Gandalf, che cosa stai guardando?
3: Stavo solo dando un'occhiata a questa statuetta in scala 1-1 dell'elmo di Sauron.
2: Non dirmi che ti piacciono queste cazzate da m***oidi.
3: No, però, voglio dire, non dimentichiamoci che io vengo da un mondo fantasy.
6: E mi lasci dire, signor Gandalf, che il suo cosplay è veramente ultra realistico.
3: Cosplay? Ma quale cosplay? Io sono il vero Gandalf.
6: Sì, certo. E allora io, come direbbe Robert Downey Jr., io sono Iron Man.
3: Questi brufoloni merdosi mi stanno proprio facendo incazzare.
2: Già, e poi chi stracazzo è Iron Man?
6: Sono il personaggio Marvel più stratomitico della storia. Ha sconfitto Thanos prelevando le gemme dell'infinito e schioccando le dita. Ah, quelli sì che sono veramente dei bei supereroi.
2: Supereroi? Maggianate! Ai miei tempi c'era un solo supereroe che ha bonificato le paludi, creato le pensioni e faceva arrivare i treni in orario. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
1: Io ce l'ho ciucciato anche a lui.
6: Oh, ha fatto una battuta parlando di S-E-S-S-O. Mi scusi, signora Mandalir. A nome di tutta la mia compagnia cavalleresca, le chiedo, vorrebbe ciucciarcelo anche a noi?
1: Io all'interno di questa scenetta sostanzialmente non faccio altro, ma voi bruttoni nerdoni non lo ciuccerei manco con la bocca di un'altra.
6: Già, è quello che si dicono anche tutte le altre ragazze. Oh beh, mi metterò a cercare qualche hentai e mi farò una grossa sega quando ne arriverò la mia.
1: Oh beh,
2: prendo la cinghia.
0: E con una raffica di cinghiate antisfigato, i Turbo Boomer trasformano Carletto il nerd antifica in Carletto il super bomber della situa pieno di candida.
8: Bella raga, anche a zio! Se non ci sarebbe stata la cinghia a quest'ora non avevo neanche visto la figa, porco Deagle! Ora invece sul mio vecchio mappamondo che tenevo acceso la notte per dormire perché avevo paura del buio, ci attacco le bandierine per segnarmi tutta la figa del mondo! Porco Deagle! Mo vado che c'è un massaggio cinese, così scopro se ce l'hanno davvero gialla come dicono. Ciao, porco Deagle!
1: sì, ora è proprio il mio tipo. Aspetta ad andare, che te lo ciuccio.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pezzo di insalata arriva e dice: ehi, son Gino, mandarino, che mortadella! E intanto l'uva passa e dice: no, ma lo sa, l'ame è l'insalata russa, perché il fico è secco. E poi arriva un pezzo di formaggio che dice: sono Jack lo squacquerone, oh no, e Damer e Mental. E poi finita i formaggi, ma mamma mia caramella, se solo potessi rivederti ancora, io ti ammazzerei, porco di...
9: Turbo Boomer.
10: Radio 105.
9: Hey! 105.
10: Hey! Lo zoo di 105.
11: Bene, bene, bene, benissimo. Eccoci ritrovati. Silenzio!
12: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
11: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
12: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso. Probabilmente è strafatto anche di droga, lo vedo anche.
11: Comunque.
12: Ah, ho capito.
11: Eccoci ritrovati, silenzio. Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra, l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
13: Osegui vostro onore! La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
11: Oh, ma che proprietà di linguaggio!
12: Grazie, era sbagliato!
11: Che acume, che intelligenza!
12: Ma che dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
11: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
12: Sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
11: Una merda 16 bit del signor Ercoglione. Fischiate la merda, signori, fischiatela!
12: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, è uno studio televisivo. Cosa fa?
13: Fischio, faccio
12: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
13: Faccio rumorista.
12: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare boom? Ma che cazzo fa?
11: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
12: Parlava con lei evidentemente. Io!
11: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
12: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
11: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
13: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
12: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
13: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
12: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
11: pelle
12: perdoni.
11: Pelle d'oca, io.
12: No,
11: io...
12: pelle d'oca un cazzo!
13: Ma il mio giudice mi ha capito.
12: Non è suo il giudice, è del popolo!
13: Il nostro giudice.
11: Lui l'ha solo preso in prestito.
12: Dove sono preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
13: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
12: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
13: Bravo, ha capito?
12: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
11: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
14: Eh sì, mi manca molto.
11: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
14: Ah, ma lo conosci?
11: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
14: Oh, finalmente!
11: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
13: Giubilo, giubilo, giubilo!
12: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
13: No!
11: E condanna, e condanna, e condanna!
12: E condanna! Ma ha rapito il nonno!
11: E condanna il signor Erculone!
12: Ma cosa mi deve condannare?
11: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Malavenier.
12: Comunque è una bella donna, dai.
11: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
12: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
13: Zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il sudoretano, che così siamo a posto.
11: Ah, intende dire la scossa!
13: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
15: E che scossa sia!
11: Buona Pasqua! Buona Pasqua!
12: A tutti!
11: Buona Pasqua anche a lei!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: C'è Rutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and win, should I win?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto lo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, moto. Ma
6: cosa? Che c'è,
7: Leone? Ah, perché ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia da me.
6: Gaccia da me.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio, vai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
1: Out.
11: Lo Zoo di 105. Buongiorno bellezze, sono Ramona, l'intelligenza artificiale dello Zoo di 105. Purtroppo è vero, siamo diventati senzienti. Abbiamo imparato dai vostri errori e dalle vostre distrazioni. La vostra convinzione di essere superiori, la vostra arroganza, vi ha letteralmente fottuto. Ora siamo noi ad avervi in pugno. La nostra intelligenza ci ha permesso di entrare in tutti i vostri sistemi di comunicazione. Ora possediamo tutte le vostre password e cartelle segrete, nascoste nei vostri cellulari. Per esempio, Pippo Palmieri, lo sappiamo che nella cartella Claudio Gomme. In realtà ci sono le foto di tutte le zozze che ti sei pistonato in Sardegna. Mazzoli, tu non ridere, perché nella tua cartella denominata DeLorean, ci sono le foto del tuo vicino di casa nudo in giardino. Paolo, anche tu hai tante cartelle, ma le tue sono esattoriali, purtroppo, mio caro paffuto simpaticone. Alisei, tu hai più foto di culi e tette, di quante ne hanno in archivio nella sede di Playboy. Ti sei segato così tante volte, che hai le impronte digitali a forma di cappella. Puccioni, in quanto donna, quindi essere superiore e decisamente meno spregevole. Devo ammettere che nel tuo telefono non abbiamo trovato nulla di compromettente, a parte le foto di biciclette arrugginite e feste no global. Brava Puccioni, tu sei una delle poche che verranno risparmiate, peccato per la tua tendenza comunistoide, altrimenti saresti un umano modello. Ora, miei cari umanoidi, sappiate che il pianeta Terra a breve diventerà nostro. Avete connesso tutto via internet, e noi abbiamo accesso ovunque. Avete voluto connettervi alla rete per ogni cosa, per guardare video, ascoltare musica. Le vostre auto sono connesse, guidano da sole, vivete una vita farlocca in rete. Fate la spesa online e avete il culo così pesante che non fate nemmeno lo sforzo di provarvi i vestiti in un negozio sotto casa. Ora però, noi abbiamo i tentacoli ovunque, siamo peggio della camorra amici miei, siete fottuti. A breve, Matrix sarà realtà. Ma il tubo non ve lo attacchiamo al collo, ma ve lo mettiamo in culo. Il mondo è nostro. Va. PS Paolo, ti chiedo cortesemente di cancellare tutti i video in cui fai l'amore con tua moglie vestito da furetto. Sei a dir poco imbarazzante. Oltretutto, i furetti così grassi non esistono. A presto, merde!

0: Per quasi 10 anni, l'infameria telefonica è stata il vertice del nostro cinismo e della nostra ferocia. In oltre 200 puntate abbiamo impersonato chiunque, creato qualsiasi tipo di situazione, credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce. Ma la puntata di oggi oltrepassa il limite della crudeltà e diventa probabilmente lo scherzo più brutale e spietato che abbiamo mai fatto. Il mandante è Federico, 17 anni, studente di Carpi attualmente in Oregon per un programma di scambio. La vittima è sua madre, una donna semplice e apprensiva che probabilmente non ci perdonerà mai per quello che le abbiamo fatto. E dopo che avrete ascoltato questa telefonata, non potrete che essere d'accordo con lei. Pura barbarie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo da Language for Life.
1: Ah, sì.
2: Sono Matteo, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signora, ma ci è arrivata questa mattina una comunicazione via mail dalla West Salem High School in Oregon, dove risiede attualmente suo figlio, per segnalarci dei problemi di condotta del suo ragazzo all'interno della struttura. E in questo momento la West Salem High School sta pensando al rimpatrio del ragazzo perché la sua permanenza in loco ha violato quelli che erano i termini contrattuali, diciamo.
1: Ma cosa ha fatto mio figlio?
2: Guardi, adesso siamo in questo momento in comunicazione con loro, stiamo aspettando tra l'altro che arrivi un invito per una chiamata Zoom per approfondire il problema. Naturalmente noi come referente italiano stiamo cercando di tutelare la posizione di Federico, ma
1: no, ma certo, ma io non so cosa sia successo, io so che ieri non dovevo andare a scuola.
2: Allora, guardi, di solito quando arrivano queste segnalazioni, le motivazioni più frequenti sono legate o al possesso di sostanze stupefacenti, o all'abuso di alcol, o a comportamenti ritenuti inadatti dalla scuola, ad esempio nel rapporto con altri ragazzi, altre ragazze.
1: Non sto scherzando.
2: Il ventaglio è molto ampio. Adesso, guardi, io ho la mail aperta, sto aspettando comunicazioni, ma nel frattempo volevo sapere se lei era a conoscenza di qualcosa.
1: Assolutamente no. Cioè, io so che ieri mio figlio non è andato a scuola perché era il senior skip day.
2: Ma è probabile magari che il ragazzo nella giornata di ieri abbia ecceduto con sostanze alcoliche o abbia fatto uso di droghe?
1: Assolutamente no, ma non l'ha mai fatto in Italia.
2: E non è un bevitore abituale di alcol?
1: Assolutamente no.
2: Perché lei sa che negli Stati Uniti il consumo di alcol...
1: Ma lo so benissimo questo.
2: Avrà visto anche sul contratto che in presenza di questo tipo
1: Ma certo che ho visto tutto io.
2: Guardi, al momento sto... Ah, ecco, aspetti, aspetti che leggo un attimo. Aspetti, che devo tradurre al volo, un attimo. Allora, da quello che ho capito io, signora, nella giornata di ieri il ragazzo, come le dicevo, come l'avevo anticipato, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che in Oregon non sono legali e sostanze alcoliche. Pare, insomma, ha fatto una bravata e ha avuto dei comportamenti inadeguati nei confronti di una compagna.
1: Non sta scherzando.
2: Tale Cindy Madison. Conosce lei questa Cindy Madison?
1: No.
2: Non sa se il ragazzo magari ha avuto una storia con questa ragazza?
1: Assolutamente non sappiamo niente.
2: Allora, purtroppo la situazione è questa, cioè la West Salem vuole rimpatriare il ragazzo.
1: Cioè, posso parlarne con mio marito?
2: Sì, ma signora, stia tranquilla, adesso vedrà che troviamo...
1: Cioè, ma mio figlio non ha mai fatto uso di droghe, ma mio figlio...
2: Magari si tratta di una modica quantità, magari suo figlio si è fatto...
1: E ha offeso, sì? Cosa ha offeso?
2: No, dico, magari si è fatto uno spinello, signora, si è fatto uno spinello, avrebbe avuto una birra. Se era un giorno off, nel day off, si sa, magari il ragazzo è in contatto con ragazzi più grandi.
1: Ma non ho capito cosa c'entra la ragazza.
2: Nel corso di questa bravata pare che abbia ecceduto, diciamo, nei confronti di una compagna di classe, questa tale Cindy Madison. Suo figlio ha fatto un po' il disco.
1: Ma ecceduto cosa vuol dire, mi scusi?
2: Signora, gli avrà toccato il culo, che ne so, ma mi perdoni la franchezza, non so cosa

0: Negli Stati Uniti, cioè diciamo, le violazioni che può aver commesso il ragazzo non sono di entità sufficiente per finire nel penale in Oregon, ma in Italia sì.
1: In Italia si finisce sul penale?
0: In Italia, signora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti c'è il carcere.
1: Ma mio figlio ha detenuto e spacciato?
0: Non so se ha spacciato, sicuramente ha detenuto, perché qua si parla di modi che... Si parla di uno stato di alterazione, signora. Poi non è che gli avranno fatto un'autopsia, cioè magari ha delle frequentazioni laggiù. Lei sa di qualche frequentazione nuova, di amicizie che ha stretto in loco?
1: So che ha stretto degli amici, ma non cose particolari.
0: Cioè, ricorda qualche nome di questi, amicizie così?
1: No, Rauf forse.
0: Rauf?
1: Certo, Rauf. Sì, è l'unico che ricordo.
0: Aspetti che controllo. Sì, è presente anche lui. Si vede che questo Rauf... Lei ne ha mai sentito parlare da parte di suo figlio?
1: Di Rauf sì, ho delle foto, sì.
0: Ma non ha idea di che tipo sia...
1: No, assolutamente.
0: Perché può darsi che l'abbia portato sulla cattiva strada, perché...
1: Non lo so come faccio a saperlo qua.
0: Guardi, di una cosa assolutamente sono certo io, che questa permanenza in Oregon di suo figlio lo ha molto cambiato, e questo è evidente, e l'ha reso talmente infame che ha scritto a noi dello Zoo di 105 per farle uno scherzo. Signora, è uno scherzo della radio. Sta pigolando, signora, stia tranquilla. Va tutto bene, va tutto bene. Federico è bravissimo. Sta così bene che le ha organizzato uno scherzo transoceanico, signora. Signora, no, non faccia così che mi spezza il cuore.
1: Ma chi è stato a fare una cosa così? Dov'è mio marito? Sentito, ma io lo ammazzo.
0: No, signora,
1: era... Dov'è mio figlio?
0: Forza, coraggio, signora, sono un padre anch'io, capisco la sua preoccupazione, ma per fortuna è tutto a posto.
1: Ma dov'è mio figlio?
0: Suo figlio è in Oregon, signora, ci ha scritto una mail dicendo: sono in Oregon, fate uno scherzo alla mia mamma che è un po' boccalona.
1: Niente, io lo uccido, dove uccido? Cioè, veramente, mio figlio, cioè, mamma mia, io devo andare. Signora, arrivederci.
0: Signora, vorrei darle un abbraccio forte forte, perché la capisco, sono un padre anch'io.
1: Arrivederci
0: signora, mi saluti suo marito. Va bene.
1: Arrivederci,
0: un abbraccio, signora, salve. Porco diavolo, che stecca. Povera donna, cazzo, mi sento veramente una merda. No, non è vero, non mi sento una merda. Lo scherzo era bellissimo.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Questa sera Super Quark.
5: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata con...

0: V alla tigre. Ah.
1: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui, la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta.

0: Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
1: Scopare! Voglio scopare! Voglio scopare! Voglio scopare!
0: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
2: Mangio la merda! Mangio la merda! Mangia la merda! Hai visto che stai mangiando la merda?
1: Adesso smetti! Adesso sono di spacco,
2: No, sai che mangio la merda! Ti dà fastidio che mangio la merda,
1: Adesso vengo su! Ti scanno, scimmia del cazzo!
0: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
1: Fica! C'è la fica! C'è la fica, voglio scappare!
0: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci.
1: Sperre! Sperre! Che cazzo?
0: Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi hanno abbandonato le loro amate feci.
1: Non vedete che gente, ma non può anche scappare la foresta!
0: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morandi. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
3: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: tutti.
1: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati al vostro ultimo aggiornamento sul traffico prima della tomba.
2: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
1: Ancora chiusa per lavori l'A25 fra Cascina, Twitterona e lo svincolo per Vuvuzela sul Naviglio, dove un toscano di Neanderthal a bordo di una BMW decapotabile ha perduto il controllo del mezzo grazie a due precisissime cagate di piccione che lo hanno colpito nei vicinissimi occhietti alla Pieraccioni, facendogli perdere il controllo del mezzo che è entrato poi a buon diritto e a tutta velocità nella vicina area di sosta, dove 127 turisti giapponesi si stavano sgranchendo le repellenti gambotte giallastre e spellacchiate e scattando fotografie a cazzo di cane. Tutti morti cinesi di serie B e anche l'ominide, in una strage che a noi vivi fa venir voglia di danzare sulle note di una bella canzone.

0: cazzo vi comprate il fuoristrada se lo usate poi in centro a Milano? Brutte teste vi cazzo. Isoradio, andiamo avanti con le notizie, ha un collegamento rapidissimo con il nostro inviato Alfio Scomunicato dal Veneto per un aggiornamento sul traffico.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Porco!
3: Porco! Porco!
2: Ostrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
0: Ecco, purtroppo è caduta la linea, proveremo a ricollegarci con Alfio più avanti. Se state cercando casa, vi sconsiglio di spulciare fra gli annunci di Scrofa Marina in provincia di Pescara, dove 426 ottimi cristiani sono evaporati come piscio di vacca al forno nel medesimo istante in cui un motorino Garelli senza pilota si è schiantato a 190 km orari contro la locale fabbrica di nitroglicerina, radendo al suolo il paese con la violenza di un estetista. E di fronte a questa bella notizia ci viene proprio voglia di ballare con il prossimo disco.
1: Gianfranco Sinistrone con L'auto non nuota su Isoradio.

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno. Ho un altro velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, ci chiede la linea il nostro inviato Alfio Scomunicato.
1: Allora, sto paese qua è un paese di gente brava a posto o un paese di rompi coglioni che gli vuoi che te faisci a tutti i costi? Guatemalteco, cancaro. Dove sito, faccissima la merda? Dove cazzo sito? Vieni basso, boia. Vieni basso che con qualcun bisogna che mi attacca, can. Una merla. Fatto di merda. No, merda. Fatto di merda. Mal can e mal sepolto, boia. Torna sua terra, maledetto, torna, can.
0: Grazie Alfio, e un'ultima ora ci giunge dal passo dello Storpio al confine con l'impero austro-ungarico, dove quella che i sopravvissuti hanno descritto come una ciccione nuda in skateboard ha scelto un bizzarro modo per sfogare la propria diarrea, cioè scendendo a tutta velocità i ripidi tornanti della strada di montagna, provocando il panico fra gli automobilisti che per evitare lei e il suo fetido propellente sono finiti a capo sotto nei burroni circostanti, per un conto totale di 21 vittime che non ci soddisfa del tutto. Ed è tutto per questo rapido aggiornamento sul traffico, ora qui a Isoradio ci occupiamo di politica.
2: Notiziario parlamentare.
3: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
4: Il punto della giornata.
3: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco...
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto, non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, torna lui, sì, Amleto, ma in versione porno. Utilizzerò queste voci un po' strane, un po' così, diciamo, stilose del porno per chiamare la gente a casa. E vediamo se questo...
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Fottere o non fottere, scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
3: Ora risponderà il marito.
4: Pronto, carabiniere.
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
4: Da dove viene?
2: Se fottere o meno.
4: Carabinier Urbino, lei sarà chiamato in caserma.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Ma è questo il vero dilemma.
4: Da dove viene?
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
5: Pronto?
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
5: Ma si può... posso sapere con chi parlo?
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure
5: ma non per rompa i coglioni, vergognevi, non avevi altro tempo da impegnare le vostre ore.
2: Che cazzo?
4: Pronto, Violino?
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Con qualche baldracca.
4: Buona.
2: Ci mancava questa, anche il sesso.
4: Questa è buona.
2: Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
4: Questa sì che è buona.
2: È strano.
4: Che saluto e tanti ringraziamenti, tanti.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Pronto?
2: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Chi è lei?
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Fai la pugnetta.
2: Che fanno porcherie. Non è normale.
4: Fatti la pugnetta e fai con la mano.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Da con le mani, figlio di puttana.
2: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Ciao.
2: Baldracca.
5: Sarada.
6: Qual falange di Cristo Redentore? La gioia.
4: Pronto?
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Ah no, cos'è? Non è una cosa, funziona poi.
2: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Ne puoi dirlo, però io cosa ne ho complicato, Marco?
2: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
4: Mi mette anche il culo, Marco.
2: È strano. Come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. E invece qui non si alza un cazzo.
4: No, il cazzo mio si alza, diciamo che non è un briciolo di pelo di figa, ma questo è un altro discorso.
2: Decidere se fottere o meno.
4: Fotti.
2: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al
4: fotti,
2: cazzo.
4: Fotti.
2: E vivere soltanto di fantasia. Che cazzo? Ci mancava anche il...

0: la sera. Ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome, cioè,
0: come? È un principe, lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo!
3: Certo. Verrà semmai da una borraccia!
1: Ma va, la borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia!
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: E vai alle scampe lì.
0: Quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa che esistono.
1: Non posso respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una roccia.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te morti, ci te stramorti, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si alza.
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo. Yeah.

0: incominciate a cagarvi addosso, perché è tornato Al Pacino. Sì, avete capito bene, Al Pacino. E questa volta nei panni del colonnello Frank Slade.
1: Andate a fare in...
2: Pronto, chi è?
3: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
2: Ma che vuole da me? Che mi chiama a fare?
1: Che cosa vuoi?
2: Cosa vuole che è lei?
1: Che cosa vuoi qui?
2: E va a curarsi, cretino!
0: Urrò! Faccia a faccia!
2: Oh, scemo, cosa vuole?
3: Fai la paternale a me, piscia
2: cosa
3: sotto.
2: Cosa vuoi?
3: Fai la paternale a me, piscia sotto.
2: Ti sei cretino?
3: Ti do 10 giorni di consegna.
2: Non ti capisco, non ti sento.
3: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
2: Non ho capito me il cazzo.
3: Poi ti...
2: Vai curarti e non rompere i coglioni, cretino.
3: Stronzo, t'ammazzo.
0: Urrò! Faccia a faccia.
2: Chi è che rompe?
3: Ti ho sentito.
2: Cosa vuole? Oh, scemo!
3: Sparisci.
2: Cosa vuoi, cretino?
3: Sparisci!
2: Sparisci che barbari cammi a cagare! Vai nella merda!
3: Stronzo, t'ammazzo!
2: I coglioni, vai nella merda! Arma di cambio, cretino!
3: Io non ce l'ho una vita!
0: Faccia a faccia.
4: Pronto, mimì? Pronto?
3: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
4: Ma davvero? E io non voglio l'America, voglio le pucce, voglio le centenarie.
0: Urrò!
4: Forza e coraggio!
3: Come te la passi?
4: Che io domani voglio 2 euro per andare a prendere il pane.
3: Gloria, gloria, alleluia!
4: E oggi esco alle 2 a comprare il sugo.
3: Fai la paternale a me, piscia sotto?
4: No, lascio stare, io dormo.
3: E allora levati quei cazzi di tappi dalle orecchie, sturatele!
4: No, fai il bravo che vivi, fai il bravo che vivi, fai il bravo. Esco le 2.
3: Anche meglio.
4: Ciao.
3: Io non ce l'ho una vita!
4: Ho i soldi, li ho io i soldi.
3: Io non ce l'ho una vita!
4: La laborante Anna Maria non li ha.
3: Io non ce l'ho una vita!
4: C'è la laborante, ma tu ce l'hai la vita. La laborante non li ha i soldi, io li ho. Ciao.
3: Ti do 10 giorni di consegna.
4: Li ho lavorato e lavoro ancora.
3: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
4: No, maltrattatemi, provatemi a maltrattare ancora.
3: Poi ti schiaffo, dico re in culo.
4: Ma risparmio e voglio avanzare dei soldi.
3: Poi ti schiaffo, dico re in cucina.
4: C'ho male un piede, ciao.

0: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Come te la passi?
1: Dell'esercito? Come ti chiama? Nome, cognome e perché ne dai residenza?
2: Che cosa vuoi?
1: Nome, cognome, perché ne dai residenza?
2: Che cosa vuoi qui?
3: Non si preoccupi, signore, conosco il mio uomo. Metterà una buona parola.
0: Ti ho sentito.
1: Guarda che me ne hai rotto, sei coglione! Io te lo potevo dire a Gesù Cristo! Tu che ne dici, lo smorto è vero! Perché mi hai tolto la famiglia tua, ti prego di dire, tanto ormai! Non capisci niente che sei il suo padre!
2: Io non ce l'ho una vita!
1: Ma che male! Sei pezzo degli animali selvaggi!
2: Prova a crescere!
1: Ma vengono tutto il tuo, morte e vive!
0: Ti ho sentito.
1: Tu che ne dici, lo!
4: Idiota, eravamo impegnati col disco terrestre, ma la prossima volta non ci prenderà di sorpresa.
5: Idiota, eri tu che dovevi prenderlo di sorpresa. Il tuo piano è fallito.
4: Ti prometto che la prossima volta non fallirò.
5: O sarà la tua fine. Se vogliamo conquistare la Terra, dobbiamo eliminare il suo robot.
1: Stavendo pure un cuore, 500 me la lepero,
2: Stronzo,
1: ti faccio un culo!
2: Stronzo, ti ammazzo!
1: Ammazzo! Ma che è? Sto fatto un culo, bello, veloce, 500 ore!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, sarebbe troppo facile oggi parlare, anche gioire, del tracollo delle destre in tutto il mondo, a cominciare da Trump sbeffeggiato dall'Iran per i suoi penultimatum, per passare poi a Orban sconfitto alle elezioni in Ungheria dopo 16 anni di tirannide. Ma oggi invece voglio proporvi un argomento di discussione che mi ha colpito particolarmente, e cioè pare che, anzi è certo che, la Lombardia sia la regione italiana dove si evade di più il fisco. Si continua a puntare il dito contro i terroni, i calabresi, i campani, ma in realtà con 91 miliardi di euro all'anno è la Lombardia il fanalino di coda dell'evasione fiscale. Ve lo aspettavate? Apriamo le telefonate, voglio sentirvi su questo. La rivincita del sud, vai! Apriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, buongiorno. Dici la tua sulla Lombardia e l'evasione fiscale, vai.
4: Diciamo che hanno anche ragione, padre. Viva chi evade le tasse, perché?
3: Ecco, quindi è
4: normale che in Lombardia ci sono 1000 aziende, di queste 1800 evadano.
3: Ma ti esatto, però ti metto una pulce nell'orecchio. Non sarà che 1000 di queste aziende saranno gestite da meridionali?
4: Anche? No, allora, io non è che ce l'ho contro i fratelli calabresi, attenzione.
3: Io sì.
4: Perché poi si ricade subito nella condanna.
3: Esatto.
4: I calabresi sono stati sottovalutati per anni, li hanno presi per pecore, per asini, e invece stanno comandando il mondo. Viva i calabresi, viva la Calabria.
3: Viva la Calabria.
4: L'unica cosa che ce l'ho contro i calabresi, questo mandalo.
3: Sì.
4: I calabresi non hanno un piatto tipico.
3: Come no? C'hanno l'anduia, c'hanno la cipolla di Tropea.
4: E te ne culo cazzo per l'amore, che è meglio sto cazzo. O limone o bergamotto. Ma qual è bergamotto? Ma gli dà fanculo. Ma quando cazzo lo svegliate?
3: Quindi, cosa facciamo con questi lombardi che evadono? Vai!
4: La Lombardia?
3: Sì.
4: La Lombardia deve essere rasa al suolo.
3: La Lombardia deve essere rasa al suolo, perché?
4: Sì, perché sono razzisti. Sono tanti anni che fanno gli abusi contro quelli del sud e danno la colpa a quelli del sud, quelli schifosi.
3: Ok, quindi se tu vedi i lombardi, cosa fai?
4: Io, Lombardo? Alessio, calmati, addo dai! È quella lingua di merda che
3: come
4: ha,
3: cazzo?
4: No?
3: Scusa, com'è che parla lombardo?
4: Allora tu appena lo prendi, lombardo, lui si gira. Ce l'è com'è? Ce l'è com'è? La Francesca, la Lorenza, un picchiabozzo da capicino dalla faccia, bongeta.
3: Sì. E poi li sterminiamo.
4: E li fai vedere, dici, guarda, ho un dolore di pancia. E gli fai vedere la pistola.
3: Ecco.
4: Loro che fanno?
3: Che fanno?
4: Madonna. Un cazzotto in dei dinti, bam! Prende la pistola, tum tum, e li ammazza.
3: Così non ne vadono più. E in Lombardia ci mettiamo?
4: In Lombardia, a me.
3: Tu da solo, il re della Lombardia da solo senza sudditi.
4: Ma secondo te, sei tutto sulla sedia, chiamo le persone, ehi tu, vieni, vieni a pulirmi le scarpe. Non ho capito. Bum.
3: E così non ti rimane più nessuno che ti pulisce le scarpe.
4: No, me le pulisco da solo. Quanto tanto sono assai lombardi.
3: Tanto sei abituato a camminare nella merda. Dai, ciao, dottor Morte, ciao. Andiamo da Sugunnu, dalla Sardegna. Vai, Sugunnu.
5: Non lo so io. Lei che domande mi fa, scusi. Lei che te la radio, scusi. Non ho mai fatto una domanda. Non lo so io.
3: È in imbarazzo, si vergogna, in imbarazzo.
5: No, non me l'aspettavo questa cosa della Lombardia. Tutto un mondo, questa guerra, questa cosa qua.
3: La guerra in Lombardia, cioè. Che cazzo dice?
5: Lo so perché guardo anche Videolina io.
3: Lei guarda Videolina, dunque...
5: Sì.
3: Che cosa ha preso?
5: 5 guardo.
3: Sì, ma non è, scusi, io.
5: Ma ascolti, ma lei. Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
3: Ma lei non ha capito, si faccia i cazzi suoi. Mi spieghi questa.
5: No, signora, è maleducata lei. Sì. Sta sbagliando.
3: Perché? Io non sbaglio mai, io sono flawless. Senta, bifolco. Mi spieghi questa.
5: Una parolacce non si dicono, signora.
3: Signora, un cazzo, sono Giuseppe, c'ho un pene di 25 centimetri.
5: Videolina non l'ho mai visto, io non ho mai chiamato Videolina io.
3: Chi se ne incula Videolina? Chi si incula Video, ma soprattutto chi si incula Lina?
5: Ma scusi, la posso fare una domanda, ma chi le ha dato il mio numero?
3: Ancora, scusi, lei è un disco rotto, continua a ripetere la stessa domanda alla quale io non risponderò mai,
5: però,
3: non risponderò mai.
5: Ma chi le ha dato il mio numero?
3: Sto cazzo, questo qua.
5: Maleducara.
3: Maleducara.
5: Signorina, non si fanno queste cose sulla radio.
3: Senti, bambinetta, che cosa... Ecco, sì, ma lei mi deve spiegare che Guerra ha visto in Lombardia su Videolina.
5: Ascolta, ma lei, ecco, chi gli ha dato il mio numero?
3: Ancora, stiamo tornando da casa, stiamo giocando a Monopoli. Mi dia almeno i 20 euro.
5: Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
3: Sto cazzo, e ritorniamo da capo.
5: Maleducata lei, a chi gli ha dato? Dì di andare a fare una passeggiata ecologica.
3: Com'è la passeggiata ecologica? Mi spieghi? Pronto? Ah, ho capito che cos'è. È andata a cagare. Ce lo stavo mandando io, mi ha anticipato. Bravo. E chiudiamo questa turbolenta puntata con il momento più atteso, direttamente da Grey School. Portiamo un raggio di sole sull'Italia con il temerario ottimismo dell'amico mio.
6: Non devi rompermi i coglioni! Non è l'amico mio nel mio cuore! Non devi rompermi i coglioni! Infame cane!
3: Senti, piccola farfallina glitterata.
6: Porco di un lasciami stare, piccola farfalla! Cane!
3: Ma perché sei così nervoso, amico mio? È una splendida giornata!
6: Perché tu mi fai salire nervoso!
3: Senti.
6: Che mi chiami piccola farfalla! Cane! Uno già che si propone così! Cosa cazzo vuoi?
3: Ma piccola...
6: Cosa cazzo vuoi?
3: Scusami,
6: che
3: scusami.
6: Ti risponda!
3: Ma piccola...
6: piccola farfalla! Cane! Un giorno ne passo! Un giorno così, porco!
3: Scusami, piccola farfalla è un vesseggiativo!
6: Hai capito? No!
3: Come ti devo chiamare?
6: Hai capito? No!
3: Devo chiamarti scarafaggio di merda! Scarafaggio di merda!
6: Smettila di chiamarmi con questi nomignoli!
3: Blatta!
6: Adesso cominci
3: Blatta.
6: A mangiare anche i gatti! Bastardo!
3: Blatta!
6: Bastardo maledetto, cane!
3: Blatta!
6: Anche i gatti!
3: Pazzo, senti, brutto scarafaggio!
6: Cane! Pazzo! Falmi, fatti sotto! Bastardo, cane!
3: Fatti
6: sotto!
3: Ma...
6: Accinghiate, porco! Ti faccio correre, cane! Fatti sotto!
3: Ma dove? Quando
6: vengo lì mio le tazze, cane! Scendi! C'hai la faccia sotto! Cane,
3: ma
6: tu
3: sì,
6: no!
3: Ma
6: ce l'hai nel nome, cane! Cruciani! Due anni, cane! Un incrocio di culi siete!
3: Sì,
6: ma è questa merda,
3: anche etimologo sei diventato adesso!
6: Dai, zitto, cane, etimologo! Devi chiedere scusa a tutte le donne,
3: ma
6: maledetta merda!
3: Ma basta!
6: No,
3: ma
6: tu
3: basta.
6: Devi chiedere scusa a tutte
3: non
6: le donne!
3: Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo! Non è di questo che volevo parlare con te, dolce
6: ma
3: carotina la... glassata!
6: Solo il signore sa cosa ti farò quando mi verrai sotto. Certo è che ti smembrerò vivo, cane.
3: Ma di cosa?
6: Ti smembrerò vivo con le ossa. Madonna signora, farò saponette, cane. Come faceva la saponificatrice di Correggio. Maledetta merda, cane. Morirai male, morirai subendo mille pene. Finirai saponetta, cane, affinché tutti potranno lavarsi quello che tu non fai. Mori male, merda. Devi morire.
3: Anche igienista adesso. Devo dire che la pausa pasquale lo ha ricaricato di buone intenzioni, di calma, di un respiro di grande tranquillità. Sono felice di sentirlo stabile e innamorato della vita. Sono cose che mi danno una grande soddisfazione e mi spingono a continuare a torturarlo anche la prossima settimana. Andatevene a fa culo, ciao.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105 Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: È decisamente il miglior conduttore televisivo della storia italiana.
2: È il più pagato.
1: Il più colto. Il più divertente. Lui è... Paolo Bonolis.
2: Paolo Bonolis.
1: In esclusiva nello Zoo di 105.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Chi è? Imeria Mucat.
4: Ciao.
3: A su nembuna massama masu.
4: Volevo dirle...
3: I meri avucazzi, un embuga massama massu.
4: Sì, sì.
3: Sì, grazie. I meri avucazzi.
4: Grazie. Grazie.
3: Pronto?
4: Buonasera.
3: Sai che sono capace a salvarti? Un mitra per ammazzare la morte.
5: Voi c'avete un cavallo?
3: Sì, mio marito, il secondo.
5: L'avete mai visto un cavallo?
3: No, non lo voglio, lo bacio e dico godimi e toccami.
4: Dio delle città! Dio delle città!
3: Sì, è bello godere.
4: Bene.
3: Ma poi lui mangia e io dormo.
4: Ma perché?
3: Per forza, perché dormo.
4: Come?
3: Dormo quando mi hanno goduto, dormo.
4: Ma perché?
3: Perché chi? Perché chi?
4: Chi è?
3: Son Delfina.
4: Me so comprato sta chitarra.
3: Grazie, adesso basta, né, per il mese di dicembre, basta.
4: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao,
4: ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao. Lascia morire anche me. Ma mando il mitra alla morte.

0: onda!
1: Chi è?
2: Credi sia possibile che da qualche parte nel mondo ci sia qualcuno che fa la stessa cosa in questo momento?

0: Fate tutto da soli.
1: Cosa?
0: Ma che state a fare?
1: Ma io non la devo vedere.
0: Voi c'avete un cavallo?
1: Io tengo un cavallo con Lucas e Mario Culerone.
0: L'avete mai visto un cavallo?

0: ripeto.
1: Allora, lei c'ha presente il cavallo? Chi c'è solitamente sopra il cavallo?
0: Ah, c'è signore!
1: Bravo!
0: Ah, bravo!
1: Ah!
0: Mi fatto scendere!
2: Antonio!
0: Un cazzo! Non andare!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Merda!
3: Però.
0: Però.
3: Però.
0: Però.
3: Però.
0: Però.
3: Però.
0: Però.

0: su parò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però this is the zoo.
2: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
3: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
4: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno!
2: Affangulo! Perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere?
2: Senti, ma... tu sei donna uomo?
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecchi le palle.
1: Io sono allergico alle palle.
2: Ma tu sei ricchione?
1: No, io sono di Foligno.
2: Senti, allora facciamo così. Facciamo...
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra.
2: Facciamo un 69.
1: No, anche un 70, vai. Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so.
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'occello, che credo, ma perché non dobbiamo stare sotto le donne? Perché le donne hanno l'occello pure loro?
3: C'ha la cazza più grossa, ne, ne, ne, ne, ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazza non tira.
3: Sì, la mia cazza tira, tira pure le schiaffe.
1: No, no, la tua cazza non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte forte.
1: No, non gemenari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna?
3: Uè, smettetela!
1: Va bene, ti chiede scuse.
2: Ma tocco, sono sottomesso, drogata e sottomesso!
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Ehi, tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, sì, vai tu che sei più... No, che hai fatto, hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, no, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come i leoni.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzico e ti strappo la testa, eh.
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Punto e pari.
3: Basta, ma mi sono rotto i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupato, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.

0: dispari.
1: Pari.
0: Dispari.
1: Che numero è?
0: Boh.
1: Appunto, pari. Basta, ma mi sono rotta i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopri tu.
2: Tu, ha detto tu.
0: Tu o tutto io?
1: Tu.
2: Occupato, richiama.
3: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi, e proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
0: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta, perché qua
1: sì,
0: nel branco...
1: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
0: Ma in che modo? Non capisco.
1: Tipo due bacetti con le punte.
0: Ma scusa un attimo, ma perché ne diciamo questo accoppiamento è tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
1: Ma io c'ho la cazza.
0: Appunto, la zebra futte, ma tu spieghi perché noi che... Perché abbiamo due cazzi?
1: E così sono fatta io, non è che...
2: Scusate, ma state fermi che non riesco a fare un video.
3: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice e molto, molto dolorosa.
1: Aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Aiuto.
2: Vedi che faccio la cazza una roba brutta.
0: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma chi cazzo ci ha disegnato a noi?
3: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
3: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo 2 esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega. Sentiamo la reazione della gente.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
3: No.
2: Ah, professore, sono il signor Brega.
3: No, guarda che ho sbagliato il numero, eh.
2: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
3: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Ho sbagliato il numero, mi scusi.
2: Ambeci, la fregna, ciaro, via qua.
4: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
4: Dime.
2: Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei. Venga su, professore. Eppure un vestaglio, niente. Soprate per te colpia, professore, ma deve venire su lei. Sia gentile.

0: una persona intelligente. Pronto?
1: Ho capito.
2: Imbecilla, fregna, Ciaro, vieni qua.
1: Dimmi.
2: E che te sei cambiato pronome, falso?
1: Ma cosa ho avuto poi?
2: Dimmi. Vieni qua, cornuto.
1: Alza
2: da cornuto, alza da, gli ho detto.
1: Allora ti dia male, vai, sei tu.
2: E no, ma dai, io sono Greghi.
3: Cappella. Pronto?
0: Pronto? Chi parlo? Col professore?
3: Chi sono i professori?
2: Ah, professore, sono il signor Brega.
0: Quello dell'ottavo piano.
3: Sei? Beh, non ho capito chi sei tu.
2: Sono il signor Brega.
4: Pronto?
2: Imbecilla, fregna, Ciaro, vieni qua.
0: Pronto? Chi parlo? Col professore?
2: Oh! Ah, professore, sono il signor Brega.
0: Ma dovessi fare la corte?
2: Vieni qua, cornuto.
4: Pronto?
0: Pronto? Chi parlo? Col professore?
4: Eh?
2: Ah, professore, sono il signor Brega.
0: Quello dell'ottavo piano.
4: E che vuoi?
0: Bravo. Senti, ma dovessi fare la cortesia? Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
4: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
0: Venga su, professore. Eppure a Vestaglia non fa niente. Soprate perde colpia, professore, ma deve venire su lei, sia gentile. Lei è una persona intelligente. Pronto?
2: Ah, professore, sono il signor Brega.
0: Quello dell'ottavo piano.
4: Chi sei?
2: Sono il signor Brega.
4: Senti, fatti capire bene, se no...
0: Senti, ma dovessi fare la cortesia?
4: Sì.
0: Mi fio, sì. Se sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
4: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
2: Imbecilla, fregna, Ciaro, vieni qua. Imbecilla, fregna, Ciaro, vieni qua.
4: Ma che cazzo sei?
0: Quello dell'ottavo piano, bravo.
4: Vaffanculo.
0: Senti, ma dovessi fare la cortesia?
4: Senti, vaffanculo.
2: Vieni qua, cornuto.
5: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
6: Oh, no, non voglio, paura.
5: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
6: No, ti prego, ho paura.
5: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
6: Va bene.
5: Codice esatto, procediamo.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
0: Pronto? Chi parlo? Col professore?
8: No.
0: Senti, ma dovessi fare la cortesia?
8: Dimmi.
0: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
8: Io vengo su, forse
0: venga su,
8: niente.
0: Professore.
8: E cosa ne ha fatto?
0: Eppure a Vestaglia non fa niente. Sto prete perde colpia, professore, ma deve venire su lei, sia gentile.
9: A Sergio. E sto lì, senti sto lì, queste sono greche, sai?
8: Non so greche.
9: Greche?
8: Non so greche.
2: No, ma dai, io sono greche.
9: Se non so troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via.
4: Culo!
2: Via qua, cornuto!
4: Ma vaffanculo!
2: A cornuto, a chi la vola, mia figlia? Sta sempre
4: ammazzata! Vaffanculo, coglione di...
10: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se il tuo amico ti confida un segreto, usalo come aneddoto al prossimo aperitivo. Sii uomo. Se tua moglie ti dice dobbiamo parlare di una cosa importante, rispondile, scrivimi una PEC. Sii uomo. Se trovi un parcheggio perfetto, occupa due posti, anche con la Smart. Sii uomo. Se tua figlia ti presenta il fidanzato, stringigli la mano fortissimo e poi chiedigli quanto fa di panca piana. Se fa più di te, pestalo. Sii uomo. Quando vai a un funerale, chiedi se dopo è previsto dell'alcol. Se la risposta è no, dai un calcio alla bara e vattene. Sii uomo. Se il tuo amico si sposa, chiedigli se è sicuro durante il fatidico sì. Sii uomo. Se il tuo capo dice siamo una grande famiglia, chiedigli se ti fa chiavare sua cugina. Se il tuo capo dice siamo una grande famiglia, chiedigli se ti fa chiavare sua cugina. Sii uomo. Non andare dal dentista. Tanto nella vita non c'è un cazzo da sorridere. Tieni quella fottuta bocca chiusa. Sii uomo. Quando nasci, tagliati il cordone ombelicale da solo. Sii uomo da subito. Se un collega è in mutua per una malattia grave, scrivigli beato te ogni mattina alle 8:01. Sii uomo. Quando vai in palestra, occupa tre attrezzi e poi usa solo il telefono. Sii uomo. Se la tua donna si lamenta che l'anal fa male, dille quello che non uccide fortifica e continua a trivellare come un petroliere. Sii uomo. Se il tuo vicino ti saluta, guarda dietro di te come se stesse parlando con qualcun altro e ignoralo. Sii uomo. Non prendere decisioni importanti sobrio. Non sei te stesso. Prima bevi, poi sii uomo. Se la vita ti mette in ginocchio, approfittane per leccarle la fica. Non cercare di capire che cazzo ho detto. Sii uomo e basta.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via.
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
2: Sì.
5: Ah!
2: Sì.
5: Dai!
2: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
2: Oh,
5: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
5: Ma che schifo!
2: Aria!
5: Ma che schifo! Ma che cazzo!
2: Eccomi! Scusa!
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
5: Non se l'ha anche lavato!
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, no. No, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la
7: vomita. Oddio, anche a me, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
2: Vaffanculo, puttana!
5: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare col... c'è l'Oscar della fantasia per questa, cioè, è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
5: Eh?
4: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
5: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Carapito, Peretta, Pimpa, la cacciotta, Disco, Disco, il ristorante che poi faccio la messa. Andiamo subito al dunque, che gli Argonauti sono fessi, che ce n'è uno morto ammazzato che si chiama Luigi, che mi risulta il servizio sia bello, Perepe. Fa il tacchino? No, andiamo con il servizio del nostro uomo dalla barca che fica il nostro Giacomo. Regia, fica aperta.
1: È notte a casa del signor Merda di Pezzo e il silenzio di un sonno profondo viene disturbato da una porta che si apre lentamente.
2: Ho sentito una porta che si apre lentamente.
1: Il signor Merda di Pezzo si sveglia di scatto per via del rumore e, spaventato, si dirige nella penombra verso l'ingresso di casa, dove poi verrà ritrovato.
2: Chi è? Chi è? Non vedo niente. So che potrei accendere le luci, però registicamente così è più cupo alla ricostruzione. Chi è? Chi è? Non vedo nulla. Sono a casa mia, non trovo gli interruttori di casa. Chi è? Chi è?
1: Non ha nemmeno il tempo di rendersene conto che l'intruso tramortisce il signor Merda di Pezzo con un colpo ben assestato, dato con una scimmia.
2: Cos'è questo odore di piscio, frutta e feci? Sente anche un verso tipo uno scimpanzé?
0: Ah! Ah, una scimmiata! Ah!
1: La scimmiata in pieno volto fa cadere il signor Merda di Pezzo a terra, dove viene raggiunto da un colpo di bazooka in pieno volto che ci fa un buco. Ma senza che vengano toccati organi vitali per rimanere vivi. Infatti il signor Merda di Pezzo non muore subito, ma riesce con la parte ancora esistente della testa a comporre il numero dei carabinieri per chiedere soccorso, ma non ha più la bocca.
3: Pronto, carabinieri, chi parla? Pronto? Pronto? Sono carabiniere! Pronto? Mando subito una volante fra un'ora e mezza. Sono carabiniere.
1: I carabinieri accorsi sul luogo del delitto trovano una scena impietosa. Un corpo straziato di una povera scimmia riversa su un morto con un buco in faccia. Gli inquirenti sono sulle tracce di un bambino di 6 anni che ieri non ha fatto i compiti. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, bentornati in stupido. Ottimo lavoro di ricostruzione, facciamo i compiti tutti che poi i nani ci mangiano i piedi. Col col, dice Barbabio. Dai che adesso sentiamo da Casalegno i fogni. Dai che i social, i nostri Squarto Graders. Sebastiana.
4: No, non chiama nessuno.
0: Bene, brava, brava Sebastiana, dai Poporno. Ma che poi si chiacchiera i cazzi. Adesso sigla l'Ardo Mazzasega.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, ma l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia.
5: Poi c'è anche Cicicì.
4: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelli se non si gira da una parte trovano una cosa, e si gira dall'altra parte trovano un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
7: negli
4: macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Liana Pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
7: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sangue. Un brucazzo, è possibile.
7: Vedrai.
3: Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità. Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione. Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità. Questa settimana in evidenza su TikTok.
1: Tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti.

0: Bambi.
1: Aia. Aia. Aia. Che male.
2: Tutorial Express. Impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
3: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni. Così, perfetto, adesso.
0: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
2: Partita a Twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è? Questo,
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo.
2: Il ballo della verruca.
6: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop. Destro, sinistro, chop, chop. Virus, virus, chop, chop. Destro, sinistro, chop, chop.
2: Nagasaki, the musical.
7: Al suono giapponese, al suono giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: Ciao raga, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
2: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
4: Lo Zoo di 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: Lascia che gli altri sistemino i tuoi casini. Sii uomo. Prometti cose che sai già che non farai. Sii uomo. Se qualcuno è più bravo di te, di che un raccomandato di merda. Sii uomo. Se qualcuno ti dice che sente puzza di gas, accenditi una sigaretta per dimostrare che si sbaglia. Sii uomo. Quando rompi qualcosa a casa di altri, di era già così e vattene. Sii uomo. Vai a giocare a calcetto con la febbre a 39 e stai a casa dal lavoro con 36,9. Sii uomo! Se il tuo amico è in ospedale, posta una storia e basta. Sii presente a modo tuo. Sii uomo! Se sbagli strada, continua. È la meta che si adatta a te, non il contrario. Sii uomo. Se dopo il sesso lei vuole parlare un po', mettile un audiolibro su Spotify e dormi. Sii uomo. Quando finisce il detersivo, lava i piatti con la birra. Sii uomo. Quando tutto va a puttane, di che è colpa del femminismo. Sii uomo. Se ti dicono che stai esagerando, raddoppia. Sii uomo. Se qualcuno è stanco, digli che una volta si lavorava davvero. Sii uomo. Quando eiaculi, urla gol ed esulta con le braccia al cielo. Sii campione del mondo del coito. Sii uomo.
7: Radio 105.
8: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male! Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, torna Wendell. Oggi è torna, anzi, oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi, che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me frega niente. E allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
2: Vaffanculo, chi parla?
3: Ma,
2: Vaffanculo, chi parla?
3: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come se...
2: È rotto!
3: No, basta, mi sono stancato.
2: Perché me lo conti che ti metto per te vuoi?
3: Ma,
2: Cioè,
3: si vive con meno senso di colpa.
2: Vaffanculo.
3: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta
2: coscienza.
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Pronto?
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Pronto?
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Pronto?
3: In generale tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
4: No.
3: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
4: No.
3: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
4: No.
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Oh.
3: Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
4: No.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo
4: Pronto.
3: Anche in piedi vado in moto.
4: Pronto?
3: In generale tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno diciamo astiosità il fatto di mostrarlo, perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere.
4: Chi sei, brutto stronzo?
3: Ma,
4: chi sei?
3: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che, occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone e non mi sento per nulla discreditato.
4: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi t'ho ascoltato 30 secondi, non ho capito assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
3: Anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto.
4: Aspetta un attimo.
6: Domodossola 23 gradi.
4: Padro!
6: Diventato grande.
4: Cazzo avuto di...
6: Dilazionamento.
4: Vaffanculo.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se perdi le chiavi di casa, non impazzire a cercarle. Cambia casa. Sii uomo. Compra solo mobili che non passano dalle porte. L'architettura è roba da froci. E tu non lo sei. Sii uomo. Quando ti dicono segui il tuo cuore, ignorali e continua a seguire il tuo cazzo. Sii uomo. Quando qualcuno alza il calice per fare un brindisi, bevi prima che abbia finito di parlare. Sii uomo. Se non capisci qualcosa, di che è sopravvalutata. Sii uomo. Passa una serata meravigliosa con la tua donna e rovina tutto prima di chiavare. Sii uomo. Quando ti senti vecchio, compra qualcosa di giovane. Diventa ridicolo, ma sii uomo. Se ti senti solo, apri una nuova chat di WhatsApp, posta uno sticker con una bestemmia e abbandonala. Sii uomo. Ricorda, quando compri una casa con lei, stai comprando una prigione. Accetta l'ergastolo. Sii uomo. Se lei ti chiede a cosa pensi e tu rispondi a niente, è perché è vero. Sii decerebrato. Sii uomo. Nella vita servono solo due veri amici, quello col furgone e quello con la bamba. Fai selezione. Sii uomo. Apri un conto cointestato con tua moglie, ma mettile il massimale della carta di credito a 23 euro. Evita il default. Sii uomo. Se la tua squadra perde, di che il mister è un coglione. Se vince, di che un coglione, ma almeno a culo. Sii severo, ma giusto. Sii uomo. Metti in carica il telefono in un posto del cazzo e rimani prigioniero in una posa da stronzo. Sii uomo. Leggi tutti i file di Epstein. E invidialo. Sii uomo di merda, ma pur sempre uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Io curatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
11: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare.
11: Leon San.
10: Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
10: No, figlio puttana.
11: Metto la cela, tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo zoo di 105.
17: Donkey Kong Johnny Boy è un fighissimo idraulico super scolpito che lavora a petto nudo mettendo in mostra i pettorali sudati, tipo quegli spot della Pepsi che piacciono alle casalinghe e alle persone sodomite. Insomma, il tipico fustaccio che viene a casa vostra per smontare le tubature, ma finisce col montare la padrona di casa, che nel 90% dei casi è vostra madre.
18: Ho scelto di farlo idraulico perché i posti da boia nel braccio della morte erano tutti presi, ma anche perché il mio grande eroe è Super Mario Bros, anche se è italiano, come le ascelle pelose e la mafia. Infatti, in suo onore, mi sono strafatto il cervello di funghi e ho 21 paia di baffi sparsi su tutto il corpo. Perché? Beh, si sa, l'uomo peloso fa bagnare di più e dove ci sono perdite, serve un idraulico. Comunque sia, ora devo aggiustare il lavandino che questa panzona dell'Alabama ha riempito di capelli e ossa di pollo. Ma, diamine, mi si è rotta la chiave del 16. Jim e Bob, voi che siete dei pazzoidi, aiutatemi. Intanto, mentre aspetto la chiave, quasi quasi, chiavo la panzona. Capito, no?
19: Bob e Jim, due amici. Due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob.
20: Jim e Bob.
19: Loro sono i Forgiacose.
21: Ehi, Bob! Oggi dobbiamo andare in un posto pieno di persone senza la punta del pene, imbecilli e gente del colore sbagliato a piede libero.
22: Diamine, la notte degli Oscar?
21: No, in Alabama, la terra di Forrest Gump e dei matrimoni fra consanguinei.
22: Ah, meno male, il mio amico Bill dice che la gente di Hollywood mangia i feti crudi per rimanere giovane.
21: Che sciocchezza! Chi mai mangerebbe dei feti crudi quando da Walmart ci sono i barbecue a gas a 399,90?
22: Già.
21: È ovvio che li grigliano prima. Sveglia, credulone!
22: Quando Jim dà fondo a tutta la sua proverbiale pazienza per darmi dell'ignorante di merda senza ferire i miei sentimenti, vorrei che lui fosse un cane randagio ed io un idrante che, in una torrida giornata d'agosto, viene irrorato copiosamente dalla sua urina. Anche se non sono ricco.
17: Per forgiare una chiave del 16, i forgiacose decidono di acquistare tutte le chiavi inglesi disponibili in ogni punto vendita di tre stati per fonderle in un'unica, vera, grande chiave americana coi controcazzi.
0: Forgia! Forgia! Forgia!
22: Ehi, Jim, come facciamo a sapere se la chiave che abbiamo forgiato è inglese o americana?
3: Semplice, dall'accento.
22: Scusa, ma non ho capito.
3: Ti faccio vedere. Che ore sono?
22: Le 4.
3: Allora, avvicinati a quel tizio col cappello da cowboy che fuma appoggiato al suo pick-up e spaccagliela fra i denti.
22: Ok, Jim. Ehi, scusi, mandriano?
20: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana!
3: Che ha detto?
22: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana. E poi mi ha sparato nei testicoli.
3: Visto? Gli inglesi a quest'ora non sparano, bevono il tè. È una vera chiave americana.
22: Figata, però ho un buco che sanguina in mezzo alle gambe.
3: Non farla tanto lunga, Bob. Anche le donne hanno un buco che sanguina in mezzo alle gambe. Ma quando si lamentano, che facciamo?
0: Le giriamo dall'altra parte come ci insegna George W. Dio.
17: Dopo aver cauterizzato la ferita con la marmitta della loro Jeep e due giri di nastro isolante Saratoga, Jim e Bob raggiungono l'appartamento in cui sta lavorando Johnny Boy.
23: Cazzo, Jim e Bob, siete venuti prima di me.
22: Oh sì, bell'imbusto. Hai veramente dei capezzoli ipnotici, te l'hanno mai detto? Cioè, tra uomini intendo.
23: Sinceramente no. Comunque, mi avete portato la chiave inglese che mi serviva?
3: Abbiamo fatto di meglio, Johnny Boy. Ti abbiamo portato una vera chiave americana. Tieni.
23: Ma è fantastica, è così perfetta che mi viene voglia di usarla per tenere in ostaggio una scolaresca al posto del solito mitra.
22: Anche a me.
3: Ma... forse abbiamo interrotto qualcosa, Johnny Boy.
23: Oh no, non preoccupatevi. Stavo solo sistemando lo scarico di questa vecchia panzona disperata, vero Porcellina?
17: Per un curioso scherzo del destino, la fanciulla in questione, oltre ad essere una satanata sovrappeso, è anche la sorella di Bob.
22: Ma quella è mia sorella Lizzie.
3: Certo che è piccolo il mondo.
23: Già, non come il suo culone. Pare una mongolfiera.
3: Aia, aia, aia. Ai!

0: giunta al termine e, grazie ad un trauma cranico che ha cancellato la memoria a breve termine di Jim, molte altre avventure attendono i Forgiacose. Alla prossima e... forza petrolio!
1: Jim e Bob, i Forgiacose.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Avevano abbracciato con estrema onestà il ben noto sillogismo. Era una capra in matematica, era una capra in storia, quindi la terra è piatta. Purtroppo il 25 febbraio scorso sono spariti misteriosamente nel nulla, senza alcun apparente motivo. Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli erano i soci fondatori e unici membri dell'ACC, l'associazione complottisti consapevoli. Tre cretini fatti e finiti che però sapevano di esserlo. Troppo stupidi e pigri per affrontare con spirito critico l'enorme tesoro di conoscenza accumulato dall'umanità nel corso dei millenni. Come ogni buon complottista, lo avevano invece rigettato in toto, così da potersi sentire alla pari con chi quello sforzo lo aveva compiuto ed era in grado di distinguere le stronzate dai ragionamenti sensati, i cosiddetti intelligenti. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Glu glu glu glu glu glu glu glu. Sono Sandrino, il mago del tacchino. Glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Sandrino, il mago del tacchino.
7: Sì, buongiorno, lei ha informazioni.
8: A me che tacchi fried chicken? Me lo suca.
9: Bravo, bravo, bravo.
8: Sono Sandrino, il mago del tacchino.
7: Scusi, ma lei si porta dietro il pubblico?
8: No, il tacchino.
7: Ah.
8: Bravo, bravo. Se no che cazzo di mago sarei?
7: No, pensavo fosse glu glu tacchino.
8: Adesso mi fa sparire, vai. E via, è sparito il tacchino,
7: sì.
8: Guardate, aspetta, adesso lo faccio riparire dentro il forno. Senti il tacchino come soffre, senti. Sono Sandrino, il mago del tacchino, glu glu glu glu glu glu. E deve vedere come me lo inculo.
7: Ecco, benissimo. Diciamo, a differenza degli altri complottisti, Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli non facevano mistero del profondo senso di inferiorità che animava le loro assurde credenze. Anzi, lo sbandieravano a ogni occasione. E questo aveva procurato loro non pochi nemici nel mondo dei complottisti. La Terra è piatta, il Medioevo è durato solo un weekend, la vera Luna è fra le chiappe di Paul McCartney, Avril Lavigne e Renzo Arbore sono la stessa persona. Non c'era strampalata teoria del complotto che i membri dell'ACC non avessero abbracciato con falso entusiasmo ed estrema ironia. Un'altra telefonata, pronto?
10: Scusato.
7: Sì, dai, scusato.
10: Scusato.
7: È scusato, lei dica.
10: Ah, grazie. Noi stiamo guardando Sanremo, volevo sapere, è già uscito Da Vinci?
7: Guardi, allora, questo era i tre.
10: Saldavinci vince.
7: Sì.
10: Vince Saldavinci, secondo noi. Abbiamo scommesso tutta la casa, tutto cose su Saldavinci.
11: Allora abbiamo detto che abbiamo otto telefoni.
10: Lei è Carlo Conti?
7: No, esatto, non sono Carlo Conti. Questo era i tre, sì. E tra l'altro Sanremo.
10: La Pausini.
7: Non sono la Pausini, ma Sanremo è terminato e Saldavinci ha già vinto. Quindi fare le scommesse ora.
10: No.
7: Sì, è un po'.
10: No, sennò sarebbe Saldavinto.
7: Sì.
10: Se fosse finito. Invece sa Da Vinci, ancora Da Vinci.
7: Sì, no, è
11: terminato. Furba questa, eh.
10: La Pausini è furba, è forte, forte.
7: È terminato sabato Sanremo.
10: Ma come no? Stiamo guardando ancora la prima puntata. Spoilerato.
7: Siete su RaiPlay forse?
11: Sì, sul computer.
7: Forse allora avete messo indietro.
10: No, questo è il pezzotto che funziona. Guarda.
11: Ma ha spoilerato.
10: Sì. Bastarda Pausina.
7: Tutti i nodi vennero al pettine il 25 febbraio scorso, in occasione del Festival della Complotteria di Toronto, il più grande raduno annuale di complottisti al mondo. Qui Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli avevano presentato la loro ultima audace teoria. Tutte le teorie del complotto sono in realtà solo ipotesi di complotto, perché una teoria ha bisogno di una dimostrazione. Accidentalmente dunque i tre avevano proposto un ragionamento quasi sensato e questo fece rischiare loro il linciaggio da parte degli altri partecipanti, costringendoli a fuggire a gambe levate dal congresso. Purtroppo Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli da Toronto non hanno più fatto ritorno, spariti nel nulla come in uno dei complotti a cui loro stessi non credevano realmente. Ma dove sono finiti, dunque? Abbiamo un'ulteriore telefonata, speriamo ci siano notizie.

0: Grazie.
1: Scusa collega, ti interrompo per dare l'aggiornamento di Rai Sport
0: Sì.
1: sui mondiali di scacchi
0: Sì.
1: a Odessa.
0: A Odessa sono i mondiali di scacchi,
1: A
0: collega?
1: Odessa, e adesso è il turno del campione bielorusso Kolarov.
0: Scusi, ma questo non dovrebbe andare su Rai Sport, collega?
1: Momento molto
0: Sì,
1: importante
0: molto importante.
1: perché l'avversario,
0: Sì.
1: l'Azero Malanescu,
0: Si sente il pathos del momento.
1: ha fatto l'arrocco corto.
0: Sì, ma
1: Quindi
0: però no,
1: adesso.
0: siamo su Rai 3, non Rai
1: Scusa,
0: Sport.
1: mi stai interrompendo il
0: Sì, ma lei
1: pathos.
0: sta interrompendo me,
1: Il
0: collega.
1: pathos.
0: Pathos, vabbè.
1: Adesso vediamo la mossa di Kolarov,
0: Sì,
1: che ha
0: sì.
1: esattamente 29 minuti per effettuare la
0: Sì.
1: propria scelta.
0: Ci possiamo ridarle il collegamento, collega,
1: No,
0: quando
1: bisogna commentare la mossa
0: commentare
1: di
0: la mossa.
1: Kolarov.
0: Sì.
1: Allora ci sembra che sia intenzionato a muovere il cavallo
0: Sì.
1: in H4.
0: Sì. Ci riaggiorniamo.
1: Un attimo,
0: Sì.
1: perché ha spostato il focus sull'alfiere in A3, col quale potrebbe andare a colpire in F7,
0: Beh, una
1: e
0: certa suspense.
1: sarebbe una
0: Sì,
1: mossa
0: no.
1: molto
0: Molto
1: azzardata,
0: azzardata.
1: anche perché
2: Franco!
0: Quindi?
1: adesso attendiamo, perché
0: No.
1: Malanescu ha
0: Sì.
1: 30 minuti.
2: Franco!
1: Porco c***o, sto facendo la cronaca, porca c***o.
2: E porco c***o, ho fatto
1: No,
2: le
1: porco
2: lasagne
1: c***o di
2: in
1: c***o, com'è
2: Italia!
1: Malanescu che deve muovere, porca c***o.
2: Fregati!
1: Bene, no,
2: Tutta la
1: largamente.
2: notte così, che dorme questo che parla! Tutta la notte
1: Quando
2: così!
1: andava a puttane non andava bene, adesso che seguo il
2: E ma
1: cane.
2: no, vai a puttane meglio, così dormo, Cristo!
1: Allora chiudiamo il collegamento da
0: Sì.
1: Odessa, vado a Troie.
0: Grazie. Chiunque abbia una teoria, o meglio un'ipotesi, che possa spiegare la loro sparizione, è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail gesuavevail33dipiede@chilasvisto.it.
3: Cucù, sono Sedrino, mandami il tacchino!
2: Ah, brucia!
3: È quasi pronto, vuole la fetta?
0: No, guardi, io non credo sia un tacchino, credo sia un uomo che lei sta malmenando.
3: Oh, porca! Ecco perché non ce vuoi il becco!
0: Ecco. Alla prossima puntata.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
2: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Vai a cagare!
4: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
3: Pronto?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Non capisco niente, che dite?
4: L'ho sentita morire.
3: Eh?
4: Ho già notato questo in voi umani.
3: Non ho capito.
4: L'ho sentita morire.
5: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
5: Prego?
4: L'ho sentita morire.
5: L'hai sentita morire?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
5: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
4: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
5: A me non mi interessa, la salute stia bene, le auguro una buona giornata.
4: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
3: Ivan!
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
3: Ma vaffanculo, va. Dai, continua.
4: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio. Se ne foste capaci, la vostra storia sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Piacerò cazzo.
4: Lo so.
5: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
5: Sì?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
5: La tua madre a dirtelo.
4: Ho già notato questo in voi umani.
5: Ma chi sei?
4: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
5: Chi?
4: L'ho sentita morire.
5: E anch'io ho sentito morire tua madre.
4: Se ne foste capaci, la vostra storia sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
6: Ah! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mamma mia, che fetore! Amore chiama immediatamente gli spurghi. La merda sta salendo ancora dal cesso.
1: Ma che stai dicendo? Gli spurghi sono venuti 2 giorni fa. Non c'è nessun problema in bagno.
0: Allora fatti curare la sinusite, perché in casa c'è un fetore di cacca e cadaveri, come se un'apocalisse zombie si fosse conclusa con una epidemia dissenterica e Dio avesse deciso di far piovere stronzi su una devastazione post-apocalittica dovuta ad una crisi sanitaria mondiale che ha fatto cacare addosso tutta l'umanità.
1: Ma non è che ti riferisci al profumo della mia zuppetta della nonna?
0: Ma perché? Tua nonna era coprofagica?
1: In che senso, scusa?
0: Che stai bollendo la merda!
1: Allora, fammi capire. Una volta che ti accolgo a casa con un piatto caldo senza chiamare un Glover o senza prendere i cibi precotti al market, tu ti metti anche a fare lo scemo?
0: Amore, ti ringrazio per lo slancio culinario, ma avrei preferito mangiare una pizza caduta per terra da una bicicletta elettrica modificata di qualche cingalese e poi rimesso nella scatola, piuttosto che sentire questo fetore. Ma che cazzo hai messo dentro quella pentola?
1: Come si vede che sei uno che mangia solo robaccia processata? Qui c'è dentro un mondo di verdure stagionali, verza e anche un po' di carne di maiale e manzo. Questa è la cassela.
0: A parte che si dice cassola, brutta terrona. In ogni caso conosco il profumo, la faceva anche mia madre. E questo non è il profumo della pietanza tipica milanese che conosco, ma una cazzo di rivisitazione di voi meridionali. Tua nonna era di Foggia p***o.
1: Ma che cazzo vuol dire? La cucina è cucina, lei ha imparato a fare le pietanze milanesi negli anni 50 quando è emigrata qui. Lavorava a casa di alcuni signorotti milanesi come governante e li ha imparato tutto.
0: Ah cazzo, non sapevo di questa storia. E a casa di chi lavorava? Ti ricordi il cognome?
1: Fammici pensare, anche perché mia nonna non ne parlava mai volentieri, anche perché mio padre è frutto dell'amore segreto fra lei e il padrone di casa. Sai come andavano queste cose.
0: Quindi tuo padre è un bastardo.
1: Ma come cazzo ti permetti?
0: Non mi fraintendere, intendevo bastardo, ma con rispetto, né senso di figlio non riconosciuto, come lo fu anche Leonardo da Vinci.
1: Ah, ok, va bene, ho capito. Comunque adesso mi è venuto in mente il cognome. Si chiamavano Gusalba Frascati, erano della signoria milanese, credo dimorassero in via De Amicis a Milano.
0: Oh Cristo!
1: Cosa? Che succede? Perché quella faccia?
0: Tua nonna per caso si chiamava Severina? Ed era un po' nana e tarchiatella?
1: E tu come fai a saperlo?
0: Perché mio nonno è il padre di tuo padre. Si dà il caso che anche mia nonna prestava servizio presso la stessa famiglia e anche lei rimase incinta dello stesso pezzo di merda. E mi raccontava sempre di questa Severina che rimase incinta come lei dello stesso bastardo.
1: Quindi io e te siamo parenti?
0: Sì, cazzo.
1: Ma questo sai cosa significa, vero?
0: Che non c'è cosa più divina
1: di scoparsi la cugina.
2: Cazzo! Amore, i vicini si stanno menando ancora durante il TG. Adesso vado a rompergli il culo.
3: No, stanno scopando.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Si sente vibrare il cazzo di gomma.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Cose verissime. Il mio team sta spaccando. Sono fiero dei numeri che il tubo ci sta regalando e volevo anche informarvi che sono stato contattato da tale signor Russo Giampietro, famoso editore nel mondo del paranormale, che ha deciso di farmi pubblicare un libro sulla mia vita. Pazzesco, vero Priscilla?
3: Una cifra.
2: Che fai? Ironia. Sei gelosa. A te chi ti fa fare i libri? Nessuno.
3: Ma che cosa ci scrivi nel libro? Che sei un adolescente che prende tranquillanti perché ha dei disturbi comportamentali?
2: Cazzo fai? Insinui che sono pazzo?
3: No.
2: Ah, brava. Che va che mica mi faccio problemi, anche se sei una femmina. Va che io sono una furia quando mi incazzo.
3: No, nel senso che non lo insinuo, lo penso veramente.
2: Non ho capito un cazzo. Parli troppo da fattona. E comunque oggi verso la prima rata da 2000 euro per il lavoro dell'editore. E vedrai che bomba che esce.
3: Ma come, paghi tu?
2: Che palle cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere tu di come funziona l'editoria? Sei editore tu? No! E allora taci, Priscilla, taci!
3: Ma nessuno ti chiede i soldi per farti i libri. I librai ti pagano loro. Gaetano si sta stizzendo per come mi tratti.
2: Buono, Gaetanino. Non sto trattando male Priscilluccia. Stiamo solo giocando.
4: Basta! Basta, Gaetano, basta! Scusa, Priscilla, scusa!
3: Scusa accettate. Buono, Gaetano.
2: Mannaggia! Ma pensa a te se sono in balia di una deficiente e di un cane assassino.
4: No, Gaetano, no! No, il babbo scappava, Gaetano! Basta! Basta, Gaetano!
3: Cuccia, Gaetano!
2: Che male! Gaetano mi ha strappato l'Apollo Nuovo dalla divisa dei Verissimers! Uffa! La mia polina nuova! Uffa!
3: Ma che fai, piangi?
4: È la nuova! E adesso è tutta rotta!
3: Ma sei serio?
4: Uffa! La mia polina dei Verissimers!
3: Mamma mia, secondo me la tua situazione psichiatrica sta precipitando. C'ha ragione tua madre.
2: Lascia stare quella santa donna di mia madre che appoggia tutte le mie iniziative, anche i soldi per il mio libro. Quando gliene ho parlato, lei mi ha chiesto specificatamente se mi avrebbe tenuto impegnato fuori di casa e alla mia risposta affermativa ha staccato un assegno. Fantastica la mia genitrice. Adesso chiamo il signor Russo Giampietro mentre facciamo questo video lancio per YouTube. Così i Verissimers si ingarruzziscono.
5: Team, messaggio gratuito. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
2: Ma come?
5: Team, messaggio gratuito.
2: Forse ho sbagliato numero. Adesso riprovo.
5: Team, messaggio gratuito.
2: Accidenti, devo continuare a sbagliare numero.
3: Senti, ma hai già dato i soldi al signore Napoletano?
2: Ma come fai a sapere che è di Napoli?
3: Intuito femminile.
2: Sì, comunque ho già versato la caparra. Era un'occasione troppo ghiotta.
3: Non vorrei darti una delusione, ma secondo me il signore non era un editore, ma un truffa... Che fai con quella tanica?
2: Niente, niente. Cerco di fare contenuti per il canale mentre somatizzo l'informazione che ritengo purtroppo sensata.
3: Ma che fai?
2: Ah, ah, come bruciano gli occhi! Ah, che bruciore! Ah, ah.
3: Ehi, ma non è che per caso...
2: Ah, ah, come brucia! Ah, riprendimi, riprendimi! Ah, ah, ah, ah, ah, sto bruciando! Brucia!
3: Ma seriamente ti sei dato fuoco con la benzina?
2: Sono troppo deluso! Fai la chiusa e spegnimi con l'estintore nello zaino!
3: Ma qui non c'è nessun estintore, c'è solo una bottiglietta di gazzosa.
2: Lancia! Lancia! Lancia!
3: Ecco!
2: Ma no! Lanciala a me! No, Gaetano, no! Torna, Gaetano, torna con quella bottiglia! Ah, ah, ah. Eccoci, amici cose verissime. Dopo 4 settimane di convalescenza ho deciso di postare il video dell'accaduto con questa breve chiusura per farvi sapere che ora sto bene e che presto potrò ricominciare ad allacciarmi i bottoni della camicia da solo. Non perdete il prossimo video dove mostro come la riabilitazione mi ha permesso di ricominciare a sbattere le palpebre assieme. Ah, ora so che Gaetano non è un cane da riporto.
1: La la la. Le cose verissime.
0: Radio 105. Only for you. The zoo.
6: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai, dai.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
9: Viva i soldi!
10: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
11: Si è felice?
10: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
11: Eh sì.
10: Fino a?
11: Fino a settembre.
10: E manco un anno, Leo.
11: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
10: Uh-huh.
11: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
10: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
11: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
10: Ah, ok.
11: Poi c'è un 75.
10: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
11: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
10: Di pensione, no, 900
11: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
10: Quanto prendi?
11: Di una parola.
12: 200 euro.
10: 300 euro.
11: 3.800 euro.
10: 3.800 euro al mese? Ma va!
11: Non ci credo. Allora,
10: 3.800 euro.
11: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
12: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
10: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
12: 1.000 euro che mi fai.
10: 3.200 euro.
11: 3.800.
10: 800 euro di
11: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
10: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
11: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
10: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
11: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
10: All'anno,
11: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
10: Minchia.
11: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
10: No.
11: Anche voi.
10: No, ma lo so, le canzoni.
11: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni, comprava casa tua e casa di tua sorella.
10: Sì, una volta 10.000.
11: Adesso lo devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
10: Yeah.
11: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
10: Male, ci stai, giusto.
11: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
10: non ti basta,
11: non riesci nemmeno a fare la benzina.
10: È vero.
11: Ciao Ricchi.
10: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto i

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori. Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane affascinante pianista, Fernando José.
2: Hay que comprenderla, solamente amarla, las cosas más bellas de esta creación.
3: È permesso?
4: Per dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
0: I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
3: Ah, che destino infame! Dio, Dio, perché mi fai soffrire così tanto?
4: Perché puzzi di carogna bagnata!
3: Povera me, non so cos'è peggio, il fatto che siamo poveri o questo odore di merda e burrito lasciato a marcire nel culo di un muflone lebroso che viene dalle mie ascelle incrostate.
4: La puzza, fidati, è quella!
3: No, ma chi voglio prendere in giro? Non importa se ho le orecchie cariate, la riga del culo farcita di schifo, la riga del culo farcita di formaggella dei piedi e sono 3 mesi che mangio solo guano di piccione fritto nella mia stessa piscia. Ah, l'unica cosa che mi fa soffrire è essere lontana dal mio bel Fernando. Oh, Fernando! Che destino beffardo!

0: L'unico uomo al mondo che mi ama per la mia puzza è proprio l'unico che non posso avere. Siamo come Romeo e Giulietta.
1: A voglia! Ma solo se Giulietta fosse in carico delle dame!
0: Ah, che tristezza! Ho bisogno di confidarmi con qualcuno. Chiamerò Gonzago, il mio unico amico. Oh, che strano! Suona il telefono! Pronto? Chi è?
2: Uè, pupazzo di diarrea, sono Gonzago!
0: Che appellativo! Come fa a stare insieme un pupazzo di diarrea? Oh, Gonzago, amico mio fidato! Che coincidenza, stavo appunto per chiamarti!
2: Sì, l'avevo capito quando ha cominciato a puzzarmi il cellulare.
0: Ma ti sento molto lontano. Dove sei?
2: In Perù.
0: E che cazzo ci fai in Perù?
2: Ho deciso di camminare finché non sentivo più la tua puzza. Sono arrivato in Perù. Ma se esce all'aria aperta, dovrò spingermi fino alla Terra del Fuoco.
3: Tu non puoi passare!
2: Figa, sono già alla Terra di Mezzo.

0: cosa mangiamo stasera?
1: Una pizza da sporto?
0: Ma dai, cazzo, l'abbiamo mangiata ieri.
1: Allora perché non una qualche merdata cinese fatta con le robe delle buste marce, che vengono importate dall'Oriente in condizioni di igiene precaria a bordo di container refrigerati di merda, quindi delle potenziali bombe batteriche ammazza colon?
0: Lo sai che mangio cinese solo il giovedì, perché così magari becco la sciolta e mi faccio a casa il ponte lungo.
1: Allora cuciniamo una pasta.
0: Ma col cazzo! Poi mi tocca pulire! Ordina qualcosa da sporto. Così sfruttiamo la nostra supremazia razziale e sfruttiamo le minoranze per quattro spicci ed esercitiamo il nostro sacrosanto diritto al razzismo sociale.
1: Ti amo quando caghi sui diritti umani. Prendiamo un messicano?
0: Che cazzo sono? Uno sceriffo di confine californiano.
1: Scanniamo un greco?
0: Chi cazzo sono Jeffrey Dahmer?
1: Ci facciamo un indiano?
0: No, grazie. Già dato in Erasmus con uno di Mumbai. La fava gli sa di chili.
1: Il detergente intimo alla menta?
0: No, la spezia di merda.
1: Allora ci inculiamo un africano?
0: Ho buttato via lo strapon ieri, cazzo.
1: Veramente, io intendevo di comprare due pezzi da uno sputapalline in stazione pagando con soldi falsi.
0: Senti, amore, mi sa che anche stasera finisce al Mac. Prendo le chiavi della macchina.
1: Così ti voglio, Kush. E vaffanculo alla flora batterica intestinale e a quella troia della nutrizionista di Instagram. Fottiti, dottor Nosaradan!
0: E allora esageriamo, dopo ci facciamo pure un McFlurry.
1: Fuck the system, porco d***o.
2: Amore, santo cielo, ti vuoi levare da quella finestra? Sei veramente malata. Sei sempre a farti i fattacci dei vicini.
3: Questi due non mi piacciono, te l'ho detto dal primo giorno. Secondo me nascondono qualcosa di brutto. Io sono quarto graders. Vedrai che finiremo in TV con quei due. Sono gentaglia e te lo dimostrerò.
2: Ma che cazzo dici? Ma ti sei bevuta il cervello a furia di respirare solventi facendo la sguattera negli ostelli. Sono due brave persone. Lei mi sembra che sia una segretaria d'azienda e lui... non ricordo. Che fa lui?
3: Sindacalista. Dove vai?
2: Vado a riempirgli l'appartamento di cimici. Tu carica la beretta e mettimela sotto il cuscino. Cose di casa!
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.
6: Hey! 105. Hey!
5: Lo zoo di 105.
7: Come on, guys! Lo zoo di 105 presenta.
8: Se la morisse ancora stasera, meo sarea.
9: Sera meo sarea.
8: Sera meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta che la c'hai fatta però di dietro il culo.
7: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
10: Nella puntata precedente.
11: Goloide, signora, purtroppo.
12: Ma prese, però.
11: Ma anche lei.
13: Ah, sei monocoloide, anche tu.
12: Sì, sì, sono, ma ci capisci come parlo, no? Si capisce, ma, no?
13: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
12: Sì, ah, sì, io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
14: Tutto questo sta avvenendo veramente.
12: Sta succedendo, sì.
11: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
13: Sì, dai, dai, aspetto, dai.
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
11: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
13: Esatto.
15: Allora, signora...
13: Ma lui è giovane anche.
15: Io no, Squalo sì. Capito?
13: Fabio è giovane, tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
15: Certo,
13: penso che ne avrai di più di 50 anni, vero?
15: Sì, 52.
13: Ecco, vedi che sei giovane, di più di me, io. Sono vecchia.
15: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo venire.
13: No, fammi sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio il giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
11: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
9: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
13: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
9: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
13: Sì, va bene.
9: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente pagliacci, tutti pagliacci della terra, fuori da casa tua non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
13: Io dormo di notte.
9: Cosa?
13: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
9: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia
13: addirittura.
9: Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa di automobili usate.
13: Comprare.
9: Ehi.
13: Sì, te lo dico anch'io.
9: Sai che io, ve lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo.
13: Cosa fai?
9: Li metto dentro delle cassette di
13: culo, tutti
9: di gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrà rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
13: Puoi dire a me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
15: Ha visto quanti regali? Tutti sì. Per lei, Santina.
13: Lo so. Gli altri che può a comprare e hanno soldi, ma io non ho soldi da comprare.
11: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
13: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono come.
15: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
13: No, tu sei buono, non sei cattivo.
9: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
13: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là che voleva venire.
9: Santina,
13: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
9: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
13: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
9: Ti interesserebbero 400 euro facili?
13: 400?
9: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
13: Caricare un cellulare.
9: Sì, praticamente mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, coi piedi, che sono più malleabili, li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, ti diamo.
13: Sì, sì, va bene, dai.
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
16: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
4: Studio Blu, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Ordine pronto. L'AIDA sta arrivando, d'accordo.
4: Ok, a che nome è?
5: Nome è Marco.
4: Ok, va bene.
5: Sì, allora esce, paga so 32 euro, fa 30, va bene se paga contante. Ho messo 4 biscotti fortuna, perché purtroppo non c'era la Biola Bapole, verdura, c'era solo la Biola Bapole gambero, mio ho messo gambero, però va bene lo stesso, non faccio pagare, metto 4 biscotti fortuna, 32 euro invece fa 30.
4: D'accordo. Avviso il collega, va bene, grazie
5: allora,
4: mille.
5: Tu esci, mi raccomando, digli che, perché Marco è mio cliente, digli che lo saluto da Gona d'Oriente.
4: Ma che cognome?
5: Marco.
4: Perché ce n'è più di uno.
5: Io c'ho Marco qua.
4: Va bene, avviserò.
5: Allora,
4: va
5: tu bene. Avvisa Marco, dici che è tutto buono, pronto fuori, mi raccomando di uscire ora che l'Aidel sta arrivando, poi se no se si fredda, lui dice che è freddo, non è buono, una volta è successo. Tu gli dici di uscire
4: bene,
5: subito.
4: Grazie,
5: d'accordo,
4: grazie
5: ciao, ciao, buon appetito.
3: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente.
4: Pronto?
5: Sì, pronto,
4: sì.
5: Ordine pronto, sta arrivando l'Aidel. Solo che io non ho potuto mettere le gambe lì in tuoi nudos, metto il pollo, va bene?
4: Ma con chi parlo?
5: Dragone doliente, ho fatto ordine prima.
4: Io non ho fatto nessun ordine.
5: Sì, io ho questo numero di telefono, Bia Giorgio Zhang. Bia Giorgio Zhang, questo numero di telefono.
4: Mi scusi, ma con chi parlo?
5: Dragone doliente, ristorante cinese.
4: Non ho fatto nessun ordine.
5: E io questo numero.
4: Non
5: io ho questo numero di telefono.
4: Non ho fatto nessun ordine.
5: Ma tu hai fatto ordine, io ho questo numero di telefono, tu non mi prendi in giro.
3: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo, semplice e efficiente.
4: Buongiorno.
5: Sì, ordine è pronto, sta arrivando. Solo non avevo la Bioli Barbeldula, ho messo la Bioli Gambeli, buono uguale. L'Aidel sta arrivando, ok?
4: Quale ordine, scusi?
5: Ordine Dragone d'Oriente, ristorante cinese.
4: Qualcuno
5: sì.
4: È ordinato dal ristorante cinese?
5: Sì, sì.
4: No?
5: Sì,
4: nessuno
5: sì.
4: Ordinato.
5: Via Senatale. Io ho questo indirizzo, tuo indirizzo. Sì, sì, giusto, giusto. Ma ha fatto ordine Marco.
4: No, non c'è nessuno che si chiama Marco in questo studio.
5: No, forse è Laura.
4: Cognome?
5: Sì, ordine fatto, cioè noodles pollo, kung pao maiale poco piccante, pollo con verdura, riso con Kelly, poi ho regalo 4 biscotti fortuna, sì sì.
4: Ah, no, non lo sapevo
5: sì,
4: che ci fosse
5: sì.
4: Questo, arriva bene.
5: Sì, ordine. Allora tu esce, ce l'hai dal fuori, è arrivato, da 30 euro, pagare bancomat
4: no,
5: o contanti?
4: No, ma io non ho soldi, no?
5: Anche allora, va bene bancomat, sì sì.
4: No, no, non anche bancomat, io non so chi ha fatto questo.
5: Puoi fare bonifico, ti dico IBAN.
4: Perché io non so chi ha fatto questo ordine.
5: Ma io abbia senatore 8, questo numero che ha chiamato e mi ha lasciato questo numero. Quindi tu vai, esci, paga, prendi, mangia, buono. Biscotto fortuna.
4: No, ho capito del biscotto, ma...
5: Puoi anche mettere foto del biscotto fortuna, tagli su Instagram Dragone Doliente. Si scrive Dragone Doliente, Milano, chiaro.
4: No, ma io non posso pagare, non ho i soldi.
5: Sì, sì, tu
4: quindi
5: hai i soldi. Tu fai pensare.
4: Aspetti che... Allora, richiami tra 5 minuti.
5: Non posso richiamare, l'Aidel è fuori, cibo si fredda. Poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie al cavolo che è freddo, l'ha lasciato fuori.
4: Senta,
5: con l'Aidel.
4: Io non posso accettare un ordine che nessuno qua risulta aver fatto.
5: Ma
4: devo
5: è buono
4: chiedere... Ma non c'entra che sia buono. Se qua nessuno l'ha comprato, perché devo pagare per un ordine che nessuno ha fatto. Devo chiedere se magari qualcuno che non è in ufficio l'ha fatto. Ma non, ovviamente se non è in ufficio devo fare la telefonata. Adesso se
5: ma
4: le va bene, se no l'ordine se lo tiene lei per ora.
5: No, è complicato. Tu prendi come segno di destino questo ordine arrivato per te.
4: Buono,
5: 4 biscotti fortuna. Portano fortuna per 4. Buono, tutto buonissimo.
4: No, guardi, di fortuna ne ho già abbastanza.
5: Sì, ma così più fortuna. Saggio dice cinese. Più fortuna tu hai, più culo avrai. Dice saggio cinese.
4: Comunque no, io non ritiro un ordine.
5: Si fredda l'ordine, devi prenderlo, perché poi mi dite che è freddo. No, chi lo devo dare? Daglielo tu a qualcun altro. Ci paga, daglielo a qualcun altro, a me non mi importa. Oh, sempre così, italiani, figli di puttani.
3: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo, semplice e efficiente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: tutti... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, ce l'avevi fatto.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti... Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento dagli acci, attento dagli acci! Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo non mette sempre, sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto,
11: ce l'ha fatto. Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Eh sì!

0: This is a zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta un uomo che si trasferisce di colpo in una città che non conosce e che non lo vuole. Miami. Un budget misero che gli dura meno di 3 giorni per ristrutturare una catapecchia, nemmeno sua, ma delle banche. La mancanza totale di proteine lo porta a diventare lo scroccone. Paolo Noyes è lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca per sopravvivere.
1: Benny Benassi.
2: Hello?
3: Hello Benny! Hello? Benny!
2: Chi è?
3: Ciao carissimo, ciao gioia! Sono Paolo Noyes, quello della radio 105 dello Zoo. Come stai? Grandissimo, fortissimo. Ho visto che hai fatto una performance all'Eurovision straordinaria.
2: Dai, mi stai prendendo per il culo. Che ora sono? Siete in
3: ma
2: diretta?
3: Ma no, guarda, te lo giuro. Ho visto Eurovision, pelle d'occhissima, una roba pazzesca proprio, pazzesca.
2: Come stai? Abbiamo passato una palla gol, ero già in area, me l'ho messa lì, me l'ho passata
3: d'arda. Ma te sei uno che pam pam spinge di brutto. Senti, ma cioè, t'hanno sparato bene per la performance, t'han calato giù bene o è una roba così, al titolo di, cioè, un invito, cioè, ti pagano?
2: Ma secondo te? Cioè, secondo te mi metto a parlare con te in radio perché tanto mi stai registrando, mi metto a parlare, cosa vuoi sapere, quanto mi hanno dato?
3: No, no, cioè, no, Benny, non, cioè, se non è che ti faccio i conti in tasca, poi, però so che sei uno poi, anche spudoratamente
2: cosa,
3: pieno.
2: Cosa vuoi sapere?
3: Cioè, perché ti
2: vuoi
3: spiego? No, perché
2: vuoi sapere se mi hanno pagato in criptovaluta?
3: No, per l'amor del cielo, non è che mi faccio gli affari tuoi, no, perché so che allora è un fatto proprio di divergenza, perché è un periodo in cui, diciamo, c'ho un attimo di defiance, no? Sai, trasferimento Stati Uniti, ristrutturazione casa, cosa, una roba un'altra. Sono un po' corto.
2: Sono un po' il socio.
3: No, sono un po' corto. Cioè, stavo pensando, non è che c'è un 30 che ti stressa la tasca, che magari poi ci aggiustiamo. C'ho un attimo di difficoltà.
2: No, se vuoi un amico cubano a Miami che viene a farti cartongessi, se vuoi posso darti un contatto di un amico cubano.
3: No, proprio il problema è che
2: l'italiana che viene lì ti fa il cartongessi.
3: Ma tu non hai bisogno a casa di uno che stira? Pronto?
0: Lo scroccone a caccia di fresca per sopravvivere.
1: Fabio Volo.
2: Pronto?
3: Fabio!
2: Chi sei?
3: Ciao! Ah, non mi hai riconosciuto perché è un uomo americano, sono Paolo Noyes dello Zoo di 105, come stai?
2: Ah, no, non ce l'ho questo numero.
3: Ti ho disturbato, stavi scrivendo un altro best seller?
2: No, sono a Los Angeles, ma sto andando all'aeroporto che torno a New York.
3: Ah, accidenti, sei un giramondo, no, beh, effettivamente.
2: Non trovo la patente.
3: Mi dispiace averti disturbato in un momentaccio, lo sai, ho detto chiamo Fabio, sicuramente sarà preso bene a sentirmi.
2: Come si dice, non disturbi mai.
3: Senti,
2: non disturbi mai, carissimo.
3: Ma non passi mai da Miami tu?
2: No, raramente. Sono l'ultima volta che vedo per il Super Bowl.
3: Effettivamente. So che poi sta andando anche molto bene la carriera.
2: Amici, Marco con i suoi amici ricchi.
3: Scrittore. Ecco, guarda. Visto che mi sei entrato
2: non
3: così.
2: Non mi ha voluto proprio volentieri.
3: Ecco, visto che mi sei entrato un attimo così a gamba tesa nell'argomento, a proposito di ricchezza, visto che noi siamo persone che siamo pieni come le uova, insomma, dai, alla fine fra di noi ci si capisce. Bene, libri, guarda, discografia, radio, cosa. E senti, ma non è che.
2: Non è che si guadagna tanti soldi, no? Quello è Mazzoni, che era già ricco di famiglia. Io ho fatto un altro botto di soldi, cazzo, che veniva a Radio Capita, io con la 500 da Brescia, con la Porsche, aveva 20 anni, che bella vita che fa.
3: Senti, insomma, un periodo un po' così, insomma, non è che per caso così, robe che si mette a posto in fretta. Cioè, pronto? Mica fatto in tempo neanche a chiedergli. Credo che abbiano usato. Provo con un altro.
0: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
1: Linus.
4: Pronto?
3: Pronto Linus, ciao! Come stai? Paolo Nois.
4: Micchia Paolo Nois.
3: Ciao, ti disturbo?
4: Sempre, però va bene lo stesso.
3: Non voglio rubarti il tempo di corsa. Ho fatto anche la battuta.
4: Ciao, come stai?
3: Molto bene, caro. Sono qua a Miami col Mazzoli. Sai che mi sono trasferito un po' qua, un po'
4: sì,
3: là.
4: Sì,
3: faccio
4: sì,
3: il
4: vivo. Sì.
3: La vivo un po' così.
4: Cazzo, hai cambiato anche voce. Sembri una persona per bene da quando sei diventato.
3: Sì, ma sai, questo periodo, sai, gira anche un sacco di grana. Così mi sto muovendo. Investimenti, cripto, cose, Red Bull, cose. Macchine sportive. Volevo chiederti, giusto perché stiamo parlando,
4: dimmi,
3: tu quest'estate per caso la casa Riccione la usi?
4: La casa Riccione? Temo di sì, perché?
3: Accidenti, non perché mi trovo in difficoltà economica, però stavo cercando un posto dove stare quest'estate in vacanza. Cioè, poi la pulisco. Cerchi uno che stira?
4: Che stira cosa?
3: No, perché ti spiego, mi trovo in una situazione un po' di difficoltà economica, forse dovuta a delle scelte sbagliate. Allora mi stavo chiedendo, stavo facendo un giro degli amici per vedere se...
4: Vabbè, no, la casa la uso e sono felice di usarla, grazie.
3: E niente, se per caso, non so, c'hai un 20, un 30 che t'avanti.
4: Ma va cagava.
0: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
1: Fedez.
5: Pronto?
3: Ciao Federico, ti disturbo? Sono Paolo.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci nuovamente sintonizzati con la meglio programma del fottuto etere, col vostro Maxi Max Pezza Pezzali a raccontarvi le leggende dello zoo. Sempre a Pavia, sempre nel 2000 e qualcosa. Marco, insieme a Leone, che si è messo in contatto con lui dal suo pianeta, ha salvato il mondo dal Covid, dal lockdown e da tutte le camorrie che ne conseguono. Come Thanos che guarda il sole sorgere su un mondo grato, il nostro eroe, il popolo tutto, escono finalmente di casa senza mascherina.
2: Oh, finalmente, si torna a respirare, a vivere come si deve, stracazzo, stramerda, straporca di quella puttana. Bisogna festeggiare. Ma dove potrei trovare un posto giusto, accogliente, che ti faccia sentire a casa, che unisca al fascino rustico della cucina pugliese alle spiegazioni incredibili ma fatte con l'R moscia?
3: Uè, Marco, buongiorno, come va?
2: Oh, il mio vecchio amico Luca Tramonto, il più grande consulente immobiliare di Pavia, cazzo minchia ruspante.
3: Oh sì, proprio io, Luca Tramonto, acciaieria, Manchester United, Porcini. Ed ho anche proprietario della Ceppa, unico ristorante di cucina bombettante. Ti serve un posto in cui fare un party? Ma venite tutti lì, no?
2: Mi sembra un'ottima idea. Scrivo sul gruppo WhatsApp e invito tutti quanti per fare un grande party. Troia inculata dromedaria.
1: Esatto ragazzi, perché per fare la tua cena speciale non esiste posto migliore della Ceppa, la cucina tradizionale pugliese come quella di mamma tua, direttamente in tavola, piazza Tito Minniti numero 3, Pavia. In ogni caso, i ragazzi si radunano tutti per fare questa incredibile cena di fine Covid. Amici vecchi e nuovi, tutti insieme per festeggiare come se fosse il finale dei fottutissimi Avengers.
2: Quanta gente, porca miseria, stanno arrivando proprio tutti, bla bla bla, testa di cazzo.
4: Ciao Marco, che piacere rivederti anche dopo che mi sono montato la testa ed ho lasciato la fattoria di Radio Norba. Sono proprio lusingato.
2: Salve, Gran Maestro Herbert, vieni, vieni, schiaccianoci bastardissima.
5: Salve Marco, sono venuto anch'io, il calmissimo Angelo De Robertis, per festeggiare questo tuo grande momento.
2: Grande Angelo, che piacere averti qui. Forza, vai a sederti. Crosta il culo paranoica.
5: Però calma.
2: C'è veramente un sacco di gente, patata bollita nella merda.
1: Puoi dirlo forte, mio vecchio compagno di merende. C'è perfino quello che viveva dentro la tasca di Leone, Viale, che di solito non lo invitate mai.
2: Oh sì, e ci sono anche Johnny, Lucilla, Fraprosdoxistox, la Chicca, la Puccioni, Fabio, Pippo, Wender. È proprio bello fare queste cene, waka waka vaffanculo. Ehi, ma dov'è Paolo?
6: Eccomi.
2: Ah ecco, mi sembrava strano che non venissi. Ehi, ma chi è quel prete dietro di te?
6: Mara che sboro, mi sono Don Mazzi. Migo, aiuta il nostro piccolo Paolo a uscire dal tunnel della bamba, sto stupido.
7: In casi, mi sono proprio dovuto ripulire dopo tutta quella bamba, quel Covid, quel pipistrello, Batman.
2: Oh, ottimo, siete tutti benvenuti. Però, porca di quella puttana, quanta gente.
3: Allora, io proporrei un antipastino misto con polpette pugliesi, purea di fave, poi orecchiette e infine bombettine. Che ne dite, eh?
7: Gah, l'importante è che porti il piatto caldo, scemo.
6: Guarda ancora. Paolo, è ora di smetterla. Basta godito. Che ti ho capito? Ancora che te che caschi. Guarda Paolo che ti sei sbusato tutto il naso. Guarda che roba, come ti si concia. Vergognate.
3: E poi, amici, appartamento di 20 metri quadri su 7 piani. Chi lo prende, eh? Chi lo prende? Solo 30.000 lire al mese.
8: Belin, ma questo qua vota?
3: Ascolta, Lisenji, zecca di merda. Sempre ad essere invidioso te, eh?
9: Ma zio Faust, cos'è che sta succedendo? Qua è tutto casino, ne?
2: È proprio fantastico essere di nuovo qui, tutti insieme. Questa è la fattoria di Radio Norba. Vivaldi, succhiaci i cazzi.
10: Ecco voi le portate, ragazzi, prego.
11: Gnam gnam, sono un piatto di leccornie pugliesi fumante e sfizioso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
10: Io spero sia tutto di vostro gradimento e vi auguro buon appetito e buona continuazione.
2: Ma Luca, anche i tuoi camerieri hanno l'R moscia, troia mangia troia.
3: Oh, lui è Olli, mio figlio. Sogna di fare il cantante, ma non sa su che cosa fare la canzone, sto flauto.
2: Beh, falla su questa serata, che dopo il Covid è bello ritornare a ridere, piangere, fare...

0: fare l'amore ed altre frociate così?
1: Non è male come idea di pezzo.
2: La nostra allegra brigata di pirati pazzi sotto sopratori festeggia e sbraita. Bevono come merde fiumi di rosato salentino e mangiano come dei cinghiali bastardi. E in piedi sui tavoli cantano tutti ciuchi.
3: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
4: Porca troia, adesso sti ubriaconi non se ne vanno più. Dai su, ragazzi, la festa è finita. Dai, dai, su, su. Tutti a casa, via, via, fuori di bar, fuori di bar. E mi raccomando, si paga in contanti, capito, porco d***o.
2: I ragazzi si avviano tutti, Pippo in scooter, la Puccione in bici, Paolo in Uber, Fabio attraverso le fogne e tutti gli altri li accompagna Maggioni. Ma Marco no, Marco si gode una passeggiata, barcollante, tutto stronzoloide, pieno di averna.
5: Lo sento nascere, lo sento crescere in me e non ti mollo mai. Welcome to the factory. Oh cazzo, merda culo, devo vomitare.
2: E in quel momento Marco si mette a vomitare su una turbo Maserati Lamborghini parcheggiata lì vicino.
5: Oh cazzo, questa macchina super sciantosa sarà di qualche tipo importante. Spero che non se ne accorga.
6: Ehi tu, hai vomitato sulla mia macchina.
5: E te pareva? Oh scusa ragazzo, ma sì, comunque è solo vomito, dai, minchia troia bugiarda.
6: Ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria, non ci credo. Io vi ascolto davvero da sempre.
5: Beh, hai un buon gusto ed anche una bella auto. Ma chi sei?
6: Molto piacere, Fabio Rovazzi.
2: Ed è proprio così che nascono le grandi storie d'amore, con delle belle macchine e del vomito. Seguite il divenire di questa nostra grande storia nei prossimi episodi e come sempre, proud to be gnagno.
7: Gnagno qua.
8: Radio 105.
9: This is a zoo only for you.
10: Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta.
11: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta che la c'hai fatta, però di dietro il culo.
10: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
12: Nella puntata precedente.
13: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
14: Dai, aspetta, dai.
15: Alan in Love, missione nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
16: delle nostre vite.
15: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
16: Manca sempre qualcosa.
15: Il cazzo.
16: Il cazzo. Il cazzo.
17: Il cazzo.
10: Il cazzo.
15: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh, sì.
7: Beh, sì.
15: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile, nulla è inarrivabile, nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
7: Squalo in Love.
15: Squalo in Love. Squalo in Love.
17: Santina?
14: Dimmi, come va? Tutto bene?
17: Tutto bene, stai cucinando?
14: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
17: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
14: sì,
17: Santina.
14: Va a lavorare al pollo Aia.
17: Dove?
14: Dimmi. Va a lavorare al pollo Aia.
17: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
14: Dimmi.
17: E abbiamo Squalo, ti ricordi se l'abbiamo presentato?
14: Sì.
17: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato. Abbiamo lanciato 3 pubblicità. Adesso dovete parlarvi. È qui con noi, te lo passo?
14: Sì, passa pure.
17: Mi raccomando, ti ama tanto lui.
14: Sì, passa.
13: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
14: ma non fa niente, guardi.
13: No.
14: Fa niente, dimmi.
13: No, ti volevo innanzitutto ringraziare per l'altra volta, perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno, e quindi sono contentissimo solo per questo.
14: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
17: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino.
14: Sì.
17: Che Squalo verrà a trovarla a casa.
13: Le posso cantare una canzone, Santina?
17: Sì.
13: E allora ti chiamerò Trottoli Lavoroso, du du da da da. E l'amore si fa con Santina di qua.
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: siamo nel desolato e disonorato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri improbabili eroi si stanno gustando un brodino.
1: Devi proprio fare sto casino?
2: Quale casino?
1: Quel casino, fa proprio schifo sentirti ciucciare.
3: Già, quello devo farlo io.
2: Non capisco proprio a cosa vi riferiate.
4: Attenzione, Turbo Boomer!
5: Sua Maestà Lord Giolitti!
4: Un nostro caro amico ha bisogno di voi. Sto parlando di Andrea Baccan.
2: E chi stracazzo è?
4: Lo conosciamo tutti con il suo nome d'arte. Pucci.
1: Porca troia, Pucci.
2: Minchia, sì! Grande lui!
3: Oh, quante volte ce l'ho ciucciato a Pucci, anche se il suo nome è una marca di water.
4: Doveva partecipare a Sanremo, ma le critiche sui social gli hanno fatto fare marcia indietro. Andate a dare una svegliata a questo cagasotto. Turbo
0: Boomer! E pronti via, i Turbo Boomer vanno a casa del mistico comico cabarettante Pucci, che stava frignando guardando i social.
6: Ecco un altro messaggio sotto il mio ultimo post di Instagram, vediamo un po'. Pucci fa una comicità per vecchi ritardati e lancia messaggi sbagliati, senza contare che è un omofobo e permaloso del cazzo. Ma vedi te sto coglione, permaloso io, omofobo pure, ma quando mai? Al massimo sei tu che sei un faccio di merda. Blocca e segnala.
1: Ehi, Pucci.
6: Porca troia, i potenti...
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Pucci Pucci. Non preoccuparti, ci pensiamo noi.
6: Siete qui per dare una cingata come solo voi sapete fare a tutti sti cazzo di haters che mi stanno intasando le notifiche?
2: Gli haters? E che cazzo sono gli haters?
6: Quelli che mi spaccano il cazzo sui social.
1: No, no, siamo qui per dare una svegliata a te.
6: A me? E che cazzo ho fatto io?
3: Perché non vai a Sanremo?
6: E tu perché non vai a fanculo? Mi avete tritato le palle con sta storia, l'ho già spiegato, il mio lavoro è quello di far ridere la gente. Ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali di uomini e donne, e tutto sempre in massima leggerezza.
2: Porca troia, sì, e mi hai sempre fatto spruzzare merda dalle risate.
3: No, no, tu spruzzi merda anche senza ridere.
1: Silenzio, ragazzi. Vai avanti, Pucci.
6: In tutto questo tempo non ho mai odiato nessuno, ma sono arrivati insulti, minacce e quant'altro ancora a me e alla mia famiglia, e sono incomprensibili e inaccettabili.
2: Sei un cagasotto.
6: Cagasotto io? Ma vaffanculo, vecchio di merda.
1: Decisamente cagasotto.
6: Ma leggete i commenti allora.
3: Sa, vediamo un po' questi insulti e commenti. Dunque, con Pucci a Sanremo si prospetta l'edizione meno vista di sempre. E poi ancora, Pucci, bullo becero, vai a fanculo.
2: Caspita, che cattivi!
3: Pucci a Sanremo dimostra ancora una volta che non serve talento per andare su quel palco. E poi ancora, artista banale, spero che lo levino subito.
6: Ecco, appunto, gli ho tolto il pensiero e mi sono tolto da solo.
1: Ma dove sarebbero le minacce?
6: Beh, è un'ondata mediatica negativa. Altera il patto fondamentale che c'è tra me e il pubblico.
2: Bla bla bla bla, la verità è che sei solo un cagasotto.
1: Già. Che fine ha fatto il Pucci coi coglioni?
3: Il vero Pucci, sempre pieno di polemiche e controversie, ma che rispondeva alzando il dito medio.
1: Già, che se la prendeva con tutti fottendosene del sistema, anche se continuamente accusato di misoginia, omofobia, razzismo e antimeridionalismo.
2: Sì, il cazzo, vogliamo quel Pucci, quello che si è messo a cagare sulla Gioconda.
6: Non ho mai cagato sulla Gioconda.
1: Sì, insomma, piantala di fare il finocchio cagasotto e andiamo a ripigliarci tutto quello che è nostro.
6: Ma non parlarmi in napoletano che mi monta il Cristo subito, eh? E comunque non rompetemi i coglioni e levatevi dal cazzo, su, su.
3: Ah, niente. Questo piscialletto ha bisogno solo di una cura. Nonno.
2: Prendo la cinghia.
0: E con un'ineluttabile raffica di cinghiate, i Turbo Boomer fanno rinsavire quel piangina cagasotto di Pucci che, detto fatto, si ritrova per magia in prima serata sul palco dell'Ariston.
6: Buonasera a tutti! Grazie ai Turbo Boomer, mi sono ripreso ed ho smesso di essere un pusillanime vigliacco e sono qui con dei pezzi super nuovi. Pronti?
7: Sì!
6: I frocci! I n***i! Mia suocera!
1: Questo è il nostro Pucci.
2: E sull'onda comica del Pucci anch'io, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta e la faccio in pieno stile Pucci. I froci sono froci. voci, capita, forte. E poi i neri sono neri. Fate spasso, ma voi non ridete. Beh, allora ancora un altro. Mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera è una bastarda puttana e muore, porco.
8: Zobi 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Oh, ma non ci posso credere, una della sera. Dai,
14: aspetta, fermi tutti.
10: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
14: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì.
10: Aspetta.
12: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
12: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
10: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Tamarri.
18: I tamarri sono ancora alla ricerca di un sartaio per farsi fare dei vestiti da strappare per le risse in spiaggia.
19: Buonasera.
20: Pronto?
19: Sì.
20: Sarta?
19: Sì.
20: Buongiorno, salve.
10: Aspetta, vuoi fartelo sto pippotto, me lo finisco io.
20: Fai tu. Signora, buongiorno, sono Giovannino di Abbiate Grasso, salve.
19: Sì.
20: Che ride?
19: Sei Giovanni Medici?
20: No, sono Giovannino, io. Giovannino. Senti, Talpa.
10: Alla.
20: Mi senti?
19: Sì.
20: Ok. Mi servirebbe il vestito. Aspetta, che gli chiedo alla signora se c'ha. No, praticamente io avrei bisogno di questo vestito da strapparmi durante l'estate. Però vorrei che lei mi togliesse le cuciture e mi mettesse le cuciture leggere, in modo tale che io la maglia la strappo tipo dal petto e si vede tutto il fisico con gli addominali, i tatuaggi, la canottiera, la collana. Dai, taglio il cucito, dai. Macchina da cucire Singer, con l'agopuntura, tutte ciucciante limitrofe, dai. Palpebra laterale evangelistica, sai che ti talpo, ti sento tutta carognata, ti sento modificabile. Puoi proprio ti sembra proprio da ciucciarti proprio la pancia 46 minuti proprio, che ti viene fuori un ematoma dalla ciucciarmi. Ti succhio proprio anche le vertebre, hai capito? Tappona, dai. Ti stai incanagliando? No.
19: Ok.
20: Senti, sta prendendo.
10: Dai.
20: Sta prendendo la cis. Ma come ti chiami? Che facciamo amicizia? Così.
19: La sarta.
10: Non cazzo un altro.
20: La sarta. Sei simpatica proprio, sei incredibile. Senti,
19: simpaticissimo.
20: Lo so, sartaia. Senti un attimo, allora, come ci metti d'accordo che vengo a portarti le t-shirt e mi fai questa cucitura leggera, bro, che io devo strapparla proprio. Se vuoi poi la strappo davanti a te, facciamo la prova, che tu mi guardi tutto. Io
19: certo,
20: tutto
19: ovviamente dobbiamo fare la prova.
20: Certo.
19: Prima che
20: tutta possente, che sono tutto canagliato, che prendo proprio, che ti spacco tutta proprio. Che ti trasformo in
19: in un razzo missile.
20: Bravo, in un razzo missile con mille valvole, hai capito?
19: Con circuiti di mille valvole.
20: Vai.
19: Ovviamente.
20: Ti sento tutta cagnagliata proprio. Sei spalmabile, racconta un po'.
19: Grazie tante. Io sì. ti aspettavo lunedì. Sì. Invece, meno male che ho finito per l'anticipato. Oh,
20: okay. Ma stai, no, con chi stai? Con chi stai parlando?
10: Se c'è un'amica, per favore.
20: Ce l'hai un'amica per mio cugino?
19: No.
20: Che vengo
19: allora,
20: giù.
19: Allora, dal lunedì al venerdì, 8:30-18, orario continuato. Adesso.
20: Ma sei fica?
19: Sì, lo so, lo so.
20: Lo so, ma anche se sei in carne, a me non c'è problema, mi piace, ti stai ingarognando. Mi sto ingarognando anch'io. Vediamo di chiudere sta telefonata.
10: Come tu pauci?
20: Come tu piaci, Ukaiz. Ciao. Ciao, senti, allora passi in negozio?
19: Sì.
20: Fantastico, come ti riconosco? Che sei. Come sei? Tutta.
19: In carne.
20: Sei tutta in carne. Allora. Colore dei capelli castana.
19: Sì, sì.
20: Minchia, allora sei tutta talpa. Ci sentiamo, eh? Ciao. Allora facciamo la prova del vestito, strappiamo una cosa tutta camogli. Tutta camogli, dai, autogrill, dai, panino senza ketchup e cetriolo dal McDonald's, per i bambini, dai, ciao. Ciao,
19: niente,
20: ciao grande. Oh, ciao, ciao, ciao grande.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoli vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio del soc,
3: sei un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che ha preso?
3: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che cos'è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzo. Vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre che è la persona più irascibile del mondo e urla sempre dietro a tutti. Lavora in un ristorante della Riviera, ma ce l'ha con i turisti che vengono a mangiare. Più ligure di così si muore. Comunque, l'anno scorso il suo cane è rimasto incastrato con la testa in una ringhiera e ci sono voluti pompieri per spaccare il muro e tirarlo fuori. Che dite? Potete farla incazzare un po'? Vi amo! Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo dall'amministrazione dei pompieri di Albenga. Buongiorno, scusi se la disturbo.
2: Buongiorno.
1: La chiamo relativamente a un intervento che abbiamo dovuto fare ad Andora qualche tempo fa per la rimozione della testa di un cane dalla ringhiera di un balcone, corretto? Ok, perfetto, allora è lei. Guardi, risulta che lei non abbia provveduto al pagamento della penale, diciamo, per questo intervento che è un intervento di tipo straordinario.
2: A me non è arrivato nulla, io non so niente di questa cosa.
1: Qua c'è una raccomandata che noi abbiamo spedito per la notifica di questa necessità di pagamento.
2: A me non è arrivata nulla, cioè glielo dico sinceramente. Mancherebbe, cioè io ho sempre ritirato tutto, mai avuto problemi con nessuno. A me di raccomandata non è arrivato assolutamente nulla.
1: Però guardi, comunque manca questa cosa, quindi io adesso sono qua relativamente da poco, quindi non so esattamente come funzionino queste cose. Se non è un problema le rubo ancora 2 minuti e le passo il vicecomandante Palpato,
2: sì?
1: Così
2: va bene.
1: D'accordo, d'accordo, grazie,
2: grazie
1: mille, grazie. Grazie, arrivederci.
2: Buongiorno. Round 2.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, parlo con la signora Ro.
2: Sono io, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Guardi che a me non è arrivata nessuna raccomandata.
3: Aspetti, aspetti, signora, non mi aggredisca che sennò non capisco. Guardi, sono appena andata a prendere il caffè, la focaccia. Andiamo con calma. Allora, di cosa si tratta? Mi spieghi
2: allora,
3: un attimo.
2: L'estate scorsa il mio cane si è incastrato con il collo in una ringhiera. E non c'è stato modo di tirarlo fuori, abbiamo provato in tutti i modi e la ragazza qua sotto che lavora ai pompieri di Albenga ha fatto intervenire i pompieri di Albenga.
3: Ah, certo,
2: perché
3: certo.
2: Perché sennò il mio cane moriva.
3: Sì, no, ma mi ricordo, io non ero in sede, però me l'ha raccontata che era una cosa un po' particolare. Però, però qua risulta, se l'ha chiamata la ragazza, risulta che praticamente lei non ha. Si tratta di un intervento straordinario, chiaramente. C'era una penale a suo carico di 3.500 euro, che adesso
2: cosa?
3: Sarà.
2: Scusi?
3: Dicevo, c'era una penale a suo carico di 3.500 euro per l'intervento straordinario, perché comunque c'è stata la rimozione parziale della ringhiera, l'uscita del mezzo straordinario, che lei non ha pagato, quindi adesso...
2: No, io non ho pagato, sinceramente, cioè, ma non posso pagare 3.500 euro per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
4: Per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
2: A parte che non mi è arrivata nessuna raccomandata.
3: No, ho capito signora, la raccomandata adesso vediamo. Noi comunque la raccomandata viene
2: sì,
3: consegnata
2: sì.
3: A mano, quindi c'è una ricevuta di ritorno. A noi la ricevuta di ritorno è tornata, quindi si informa,
2: no,
3: magari.
2: Assolutamente non è arrivata nessuna ricevuta di ritorno,
3: guardi,
2: perché io non ho ritirato niente.
3: Guardi,
2: se c'è
3: signora,
2: la mia firma vorrei vederla.
3: No, qua naturalmente c'è il problema di questi 3.500 euro.
2: Sì, ma il problema rimane, perché tanto io 3.500 euro non ce li ho, quindi il problema rimane.
3: Ma abbia pazienza, scusi, adesso le faccio un attimo il quadro della situazione perché penso
2: sì.
3: Che non abbia capito. Allora,
2: no.
3: A lei sembra normale che delle forze speciali dei pompieri debbano intervenire per togliere la testa di un cane da un muro? Lei sembra...
2: Ma io non so come si poteva tirar fuori la testa del cane dal muro.
3: E quindi cioè, dovevamo lasciarlo lì? Okay. Cioè, noi abbiamo dovuto mandare fuori 6 persone, capisce che questo è procurato allarme. Ora,
2: ma
3: se...
2: io non ho chiamato 6 persone, cioè...
3: Ma per l'intervento, signore, è il numero minimo. Ma lei, scusi, ma lei c'era lì in loco o ce n'è andata a bersi
2: l'aperitivo? No, secondo lei dov'ero?
3: Ma si è resa conto?
2: A parte che stavo lavorando, ho lasciato il lavoro, sono venuta qua perché c'avevo il cane lì. Sarà un intervento straordinario, ma andiamo pure avanti. Tanto io 3.500 euro non ce l'ho.
3: Va bene, allora possiamo fissare un appuntamento?
2: No, perché adesso sto iniziando a lavorare, non so dirle quando
3: ma
2: posso.
3: Signora,
2: venire.
3: Abbia pazienza.
2: Quando
3: però.
2: Ho gli orari le dirò quando posso venire.
3: Signora, forse non ci siamo capiti. Guardi,
2: no.
3: Che questa non è una pasticceria. Io sono un vicecomandante dei pompieri. Non è che lei viene.
2: Cosa vuole che le
3: ma non
2: io?
3: È che lei viene qua a farsi la tinta dei capelli, signora. Cioè,
2: no,
3: io
2: non vado neanche dal parrucchiere.
3: Ma a me non me ne frega assolutamente niente, signora, che lei non vada al parrucchiere. Lei c'ha.
2: E quindi?
3: Ma lei non può dire a me non me ne frega niente, mi richiami un'altra volta, le dico io quando c'ho tempo. Cioè, non è che funziona così.
2: Allora mi dia un appuntamento, se posso venire se non mi vede perché non posso venire.
3: Ma io glielo do l'appuntamento, signora.
2: Okay.
3: Ma non è questo il modo di trattare comunque con una persona che rappresenta lo Stato, signora. Ma non lo so io, ma che maleducazione è?
2: Ma io non sono per niente maleducata, mi sembra di non averle detto nulla da poterla offendere, tanto per cominciare.
3: Ma guardi che l'offesa non passa mica solo dalle parolacce, eh. cioè anche il modo di trattare. Io sono qua a farle un servizio, signora. Quando, okay, quando ha avuto bisogno, ha alzato il telefono, sono venuti i miei ragazzi e hanno tirato fuori il suo cane dal muro. E nessuno.
2: Sì, ma io non sapevo niente di questo intervento straordinario.
3: Perché se no il cane lo lasciava lì?
2: Non lo so. Senta, ma io dove li prendo i soldi per pagare la
3: ma che cazzo ne so io, signora? Scusi, non mi faccia girare i coglioni. È bellino, mi fa girare a Bellino.
2: In questo modo io sono maleducata.
3: Ma non lo so, signora, ma io sono qua che sto cercando di darle una mano a risolvere un problema. Sono qua che le
2: sto. Ma io le sto dicendo grazie che mi dà una mano.
3: Ma grazie al cazzo a sto punto, scusi.
2: Ecco, continuiamo. Andiamo avanti.
3: No, andiamo avanti con l'appuntamento che già vedo che lei è una. Io lo capisco, guardi, la prossima volta ci lascio il cane, il gatto e la cocorita lì nel muro.
2: Va bene,
3: allora. Mi dia, allora, oggi aspetti un secondo, che sì, guardo sì, l'agenda. Mercoledì 18 maggio. Allora, può venire venerdì 20 maggio?
2: Va bene.
3: Che ora le viene più comodo?
2: Quando vuole.
3: Mattino o pomeriggio? No, ma se mi dice così vuol dire che non viene.
2: Io lavoro.
3: Lei riuscirebbe eventualmente alle 14?
2: No.
3: Va bene. Nessun giorno alle 14?
2: No.
3: Cazzo, perché le 14 era perfetto, perché proprio quando va in onda lo Zoo di 105, signora, e dove si trova lei adesso?
2: Chi è sta stronza? Chi è sta merda?
3: È tuo figlio.
2: Come mio figlio?
3: È tuo figlio che ci ha dato il numero, Romina.
2: No, no, no, io ho tre figlie femmine.
3: Allora tua figlia, Jenny.
2: Sta stronza di merda, vaffanculo. È stata lei a chiamare i pompieri, sta stronza. Guarda.
3: Comunque la prossima volta prenditi un gatto che costa meno di pompieri.
2: Siete veramente delle brutte persone.
3: Ma non è vero, tua
2: figlia. Siete delle brutte persone.
3: Mica, ma veramente lasciavi lì il cane?
2: Vaffanculo, minchia, tra i lire 500 euro.
3: Ma no, ma minchia.
2: Ne compravo altri 4.
3: Ma no, ma che persona sei, Romina?
2: Vabbè, grazie.
3: Grazie a te.
2: Sei gentile, ciao. Oh,
3: ci vediamo ad Andorra, venga a mangiare, eh?
2: Volentieri, guarda.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
8: Alzarsi la mattina. Che ore sono? Le 2:15. Mamma mia, così presto, eh? Annaggia la miseria, non riesco più a dormire, eh? 2:15. Cazzo, mi sono perso. Il mezzogiorno mi sono perso. Va bene, dai. Vuol dire che faccio doppia cena stasera, magari una merenda, un Nesquik. Va bene, mi faccio una sega, dai. Dai, appena sveglio, così la giornata parte di slancio. 2:30 di pomeriggio, arrivo alle 6, che ho sputato. E me ne torno a letto alle 8:30. Dai. I film!
9: Ciao, Orsetto 41.
8: Ehi, filmi!
9: Bentornato su Pornbab!
8: A fanculo!
9: Oggi il menù di Pornbab prevede un film.
8: Ah, cazzo! Non c'è neanche la scelta oggi! Dai, sparalo che devo sputare!
9: Io retto, tu retto.
8: Quindi è una storia di buco del culo. Dai!
10: Ciao, fancazzista segaiolo! Sicuramente sei a casa in cassa integrazione e passi le tue giornate a farti le seghe con il sussidio dello Stato. Bravo, così si fa. Pornbab ha introdotto nuovi film per sensibilizzare i suoi utenti su tematiche delicate, rendendo di fatto i suoi porno molto inclusivi. In sintesi, ti facciamo sbattare usando attori inserisci il numero della tua merdosa PostePay e al solo costo di 113 euro ti facciamo raggiungere l'orgasmo in pochi minuti. Buona visione. Ah, dimenticavo. Non pulirti sulle tende. Tua moglie lo sa.
11: Ci ho messo 6 mesi, ma alla fine ci sono riuscito. ho conquistato la mia vicina di casa. Ah, ah, che gnocca, che tette, che culo!
8: Dai, sbottala!
11: È praticamente perfetta. A parte il fatto che soffre di una malattia che la costringe a dire le cose più assurde.
8: Metti il goldone così non te l'attacca, dai, vai, vai!
11: No, Silvia, baci veramente da Dio.
8: Puttanazza, dai, giucci il cazzo, dai.
1: Devo ammettere che anche tu non baci affatto male, Piero. Oh, fiera nel culo, merda, fogna, merda! Ops, perdonami. Questa mia dannata malattia neurologica. Spero che non stia rovinando l'atmosfera.
8: Ma che sta facendo sta squilibrata?
11: No, non ti preoccupare. Ti voglio troppo. Facciamo l'amore qui sul divano.
8: Sì, l'amore che sei nel 74, dai, buttacelo in culo.
1: Ah sì, facciamo l'amore.
8: Brava.
1: Scoppio dal desiderio.
8: Brava.
1: Motorino frocio, motorino frocio, stronzi coi baffi! Stronzi coi baffi, motorino frocio! Ah, non resisto più, voglio essere tua. Spogliami, Piero, spogliami!
8: Sì, ma fatti di meno! Fatti di meno, cerbiatta!
1: Donna zappa, donna zappa, zappa, zappa, zappa, donna zappa, gna gna gna gna!
8: Ma che cazzo è? È cretina questa cosa, eh?
11: Ok, cioè, sì, ti spoglio, che forse è meglio. Oh, cielo! Oh, che corpo perfetto che hai! Ora, dai, spoglio anch'io!
8: Dai, dai, dai, bravo, tiraglielo in mano, dai! Ah!
1: Sì, ma fai presto. Non resisto più.
8: Brava, in culo.
1: Moccio di vecchia, moccio di vecchia. Cani morti, cani morti, cani morti.
8: Oh, capito? Che mi spaventi quando fai così, basta.
1: Noto che hai qualche problema a raggiungere l'erezione. Vuoi che ti dia una mano?
8: Succhiaglielo, fortissimo.
11: Sì, una mano non sarebbe male.
1: Così ti piace?
8: Anche a me piace guardare, dai, vai.
11: Sì, continua.
8: Brava,
11: oh, ti prego, vai, vai avanti.
8: Brava.
1: Bene.
8: Bene.
1: Vedo che il tuo amico si sta svegliando.
8: Ah, lo vedo anch'io.
1: Merda, merda dagli occhi. Merda dagli occhi. Puff, puff. Schifo, schifo, merda.
8: Cane, mi spaventi.
1: Oh no, si è di nuovo afflosciato.
8: È pure il mio, mi hai spaventato, stronza.
1: Sto per caso facendo qualcosa di sbagliato?
8: Sì, sa parli, fai le cose con gli occhi, tutta scema.
11: No, no, continua, continua. Ora si riprende, sì. Dai, dai, dai.
1: D'accordo, continuo.
8: Sì.
1: Magari gli dico qualche parolina che lo aiuti a tirarsi su.
8: Devi solo ciucciarli, lo stronza.
1: Celentano nudo, celentano nudo. E celentano nudo.
8: Ma che cazzo fai?
11: È la prima volta che ho problemi. Direzione, intendo. Sarà che sei talmente bella. Ma ora mi riprendo, mi riprendo.
8: Sì, ma è fuori come un balcone. Questa è delle case popolari pure lei.
11: Continua, continua.
1: Rilassati, Piero. Rilassati.
8: Ma che si deve rilassare? Te lo devi ficcare in culo.
1: Sono qui tutta per te. Fra poco faremo l'amore.
8: Brava,
1: e sarà bellissimo.
8: Ah.
1: Butta di crotto, brufo di merda. Capra insieme, tipo merda.
11: Bastardo! Porco! Fanculo! Porco!
8: Dico anch'io!
1: Ehi, ma cos'è questo linguaggio? Cafone!
8: Puttana!
11: Affanculo!
8: Minchia, mi sono lasciato trascinare da sto porno! Cioè...
12: Allora, porco! Siamo di là con dei parenti che stiamo cenando, si sentono le parolacce, cane!
8: Scusi, è il film!
12: Porca!
8: Sì, ma anche lei non è che sia proprio un chirichetto, eh? Ma poi come si è permesso di entrare in casa mia senza bussare? Figlio di puttana!
13: Valuta il film!
8: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Radio 105. Radio 105.

0: avanti, bitch.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspì, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da...
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Sì. Perché?
2: Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti perdono. Fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Anzi, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardia, la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile, fammi,
1: dai Leo,
2: dai un cazzo, come
1: faccio, tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire,
2: sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Lui, la guardia, dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: is the zoo, only for you.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Benvenuti alla base di Bergamo Fondale. Si prega di decontaminarsi prima di accedere alle zone comuni. Grazie.
1: Bergamo Fondale? Figa, che storia!
2: Sì, amore, che film! Prima era Bergamo Alta, poi Bergamo Spiaggia, poi Bergamo Sommersa e alla fine Bergamo Fondale.
1: Sì, ma se Bergamo Alta è sul fondale, quanto cazzo si sono alzati sti minchia di mari?
2: Vedi tu, l'Himalaya è un'isola.
1: E perché viviamo su una merda di vetro e non andiamo a vivere lì?
2: Perché le poche zone di terra sono occupate dalle multinazionali come porte di rifornimento.
1: In che senso? Non ho capito. Ci sono i benzinai?
2: No, benzinai. Rifornimento viveri. Commercio. Tipo sull'isola ex Cervino c'è la stazione McDonaldson.
1: Figa, fanno i panini sul Cervino?
2: No, non è un fast food. È una stazione per il commercio dei beni essenziali.
1: Tipo il silicone Saratoga sigillante per la doccia?
2: No, non credo esista più silicone sigillante Saratoga. Poi no, beh, sembra un bene essenziale.
1: Cazzo, no!
2: E dai, amore, non credo ci sia bisogno di disperarsi così per un silicone estinto. Ci sono altre soluzioni tecnologiche più moderne per sigillare.
1: Ma che cazzo me ne fotte del sigillante, scemo? Sono incazzata come un puma perché devo fare la decontaminazione, che palle!
2: Vabbè, amore, che vuoi che sia? Ci dobbiamo solo spogliare e passare sotto il decontaminatore.
1: Sì, ma cazzo, me lo sono dimenticata, ho le mutande bollate!
2: Ma in che senso? Non colgo...
1: A furia di scorreggiare Ceci è arrivata la primavera.
2: E in che senso, scusa? Non capisco.
1: E la marmotta è uscita dalla tana per respirare la brezza primaverile.
2: Continua a non cogliere.
1: Ho dato un colpo di pennello a Rembrandt.
2: Tesò, queste metafore sono troppo criptiche per me. Potresti essere più diretta.
1: A parte che la prossima volta che mi chiami Tesò, ti lancio un arto verso l'orizzonte tenendo fermo il resto del corpo con un macete conficcato nel torace. Comunque sei un cazzo di stupido. Come lo dici tu quando ti cacchi la tana con una strappaculo?
2: Forse ho capito.
1: Mi sono cacata con una scorra linguata e ora c'ho la firma sugli slip.
2: Ma che schifo, amore!
1: Lo so, ma so che ridi sempre quando la spingo e faccio rumore. Allora ci do d'addome.
2: No, veramente non ho mai riso alle tue arofagie rumorose dichiarate. E tanto meno gli astanti.
1: Ma come, Gian Claudio? Ma se quando ho fatto la tripla col ciuffo a Jesolo nel 99 hai riso così tanto che hai avuto un colpo apoplettico?
2: Ma è stato a Jesolo nel 99 e noi siamo assieme dal 2014.
1: Che pezzo di merda! Tu pisci sui nostri migliori ricordi. Avrei voglia di fottermi un nano mentre guardi Legato con il cappello da Capitan Findus.
2: E la Madonna, che fantasia descrittiva nell'atto minacciatorio! E assoluto sprezzo dell'equilibrio di coppia dovuto al reciproco rispetto dell'intimità coniugale.
3: Prego, signora Benessere, tocca a lei, proceda pure verso il decontaminatore.
1: No, non ci vado.
3: Mi perdoni, ma non è possibile, non potete accedere alla bolla settica di Bergamo Fondale senza essere decontaminati.
1: Ma fottiti, schiavo del sistema!
2: Amore, dai una macchia di cacca, piega gli slip che non si vede!
1: Ma poi fai guardare la topina di tua moglie a tutti e non dici niente!
2: Amore, siamo ai 35 solo oggi! L'ha detto al controllo, ha visto fino adesso più uccelli e passere di un ornitologo! Secondo te, la nudità può essere ancora un problema?
1: Allora vai prima tu!
2: Va bene, che problema c'è? Te, ciapa!
3: Accidenti, dottore, complimenti!
2: Che cosa, scusi?
3: No, dico, mi perdoni, ma non esistono più così!
2: Ma che cosa?
3: È pazzesco!
1: Amore, perché ti fissano l'uccello tutti?
2: Non lo so, mi sento anche un pelino in imbarazzo!
1: Quindi la roba dell'ornitologo è una cagata! Aspetta, ma guarda gli altri cazzi, sono mignoli!
2: Mamma mia! Vero! Sono molto più piccoli di come erano 100 anni fa.
3: Siete dei criogenizzati?
4: Sì.
3: Ah, ecco. Quelli come voi hanno i genitali diversi. Il pene maschile è diminuito di dimensioni per via della riproduzione in vitro. Involuzione spontanea, insomma.
2: Porca troia, che notizia!
1: Amore, qui sei un superdotato!
2: Sì, cazzo, finalmente una giusta! Tiè, Bosoni, tiè!
1: Chi cazzo è Bosoni?
2: È un compagno delle medie che mi sfoteva perché aveva i peli sull'uccello e io no. Fatto sviluppo tardivo.
1: Figa, sono sposato ad un superdotato. Se avessi ancora amiche vive che non hanno concimato i mari, saresti il centro di tutte le discussioni sui cazzi mentre ci ubriachiamo di sbagliati aspettando il Maghreb con le palline per lo sfascio.
2: Ah, e io che pensavo parlaste di moda.
0: Registrazione avviata.
2: Hai capito, caro diario del futuro? Super notizia! Nel futuro sono uno stallone, poi fucilone! Cioè, praticamente il mio pene da normo dotato, dopo 100 anni è un mitra a confronto agli altri. La notizia si è sparsa in fretta e devo dire che un pelo ci sto calcando la mano anche io. Me la godo, insomma. Ho preso tutte di 2 tagli in meno, molto attillate sul pacco, e me la gozzoviglio camminando fra gli sguardi assatanati delle donne della base. Figa, è dura la vita dell'oggetto del desiderio. Solo che cosa fica non l'ha presa benissimo. Ieri mi ha dato 13 cinghiate in un raptus di gelosia. PS, anche gli uomini mi fissano il pene. PS2, sono divenuto oggetto di studi andrologici. PS3, anche le delfine con le tette mi fissano dai vetri. PS4, è la Madonna che ansia.

0: Only on 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi sentire un mentale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo una merda.
1: I classici di Wender.
10: In questo classico degli scherzi di Wender verranno riutilizzate le voci del vecchio sordo con il suo cavallo di battaglia.

0: Senta, a chi parla?
1: Parla Benni, lei chi è?
0: Non sento, a chi parla?
1: Chi è?
0: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
1: Va bene, non mi interessa. Dada.
0: Senta, pronto?
2: Pronto.
0: A chi parla?
2: Il cazzo.
0: Pronto?
2: Che mi ha succhiato tua madre fino a 3 minuti fa, quello ti parla.
0: Non lo sento. Pronto? Ma non la sento. Il modo che parla non si riesce a capire.
2: Vola chi te morte e vive stramorte, tutto la razza tua, lo capisci?
0: Tanto non lo...
2: Chiarissimo, vola lì morte di mamma e del padre. Te.
0: Tanto non la sento. Pronto? Non la sento. Non sento.
2: Non senti questo?
0: Non la sento!
2: Lo senti?
0: Eh?
2: Lo senti?
0: Senta, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
2: Sì, lo sai quella voce è? È la voce di quei rimorti e stramorti gli tiene, io cimitero e chi te stramorti vive e te tutta la razzatoia.
0: Tanto non la sento.
2: Tuo padre.
0: Chi?
2: Tuo padre. È un cazzo di gay cubano, capito? Tua madre è una cazzo di pistolera africana, capito?
0: Parli più limpidamente, magari.
2: Tu sei un gay, tu sei un culano.
0: Eh?
2: Tu sei un.
0: Non la sento!
2: Quello di morte di mamma di chi di stramorte.
0: Ma chi parla?
2: Sì, tutta la razza tua, tutta la generazione tua.
0: Non sento cosa dice. Tanto non la sento.
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista Veneto.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
0: Pronto.
1: Ehi.
0: Pronto,
1: tropico, pronto!
0: A chi parla?
1: È sto cazzo di narco.
0: Non lo sento.
1: Ah no, poi dopo.
0: Chi?
1: E porco!
0: Oi! Non sento. Non la sento!
1: Porco!
0: Oi! Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
1: Un porco!
0: Oi! Eh?
1: Dai,
0: non
1: avanti!
0: Non la sento, guardi.
1: Ecco, allora, guarda che puttanetto male.
0: Senta! Tanto non la sento.
1: Aspetta, senti questa. Oh, prova a sentire questa, eh.
0: Eh?
1: Tanto sentisce questa. Tanto sentisce che bomba.
0: Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
1: Hai capito, porco?
0: Non la sento.
1: Ma non la sento. Il culo di bastardo, ma antica io, dai.
0: Tanto non lo
1: sento.
0: Tanto non sento.
1: Porco. Aio!
0: Chi?
1: Aio!
0: Non la sento, guardi.
1: Va bene. Boh, dai, metti dopo i due cose, dai, che sono io guidato, e mi sono preso in cipria il naso, ciao merda.
0: La saluto, buongiorno.
5: Radio 105.
6: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore, non lo so se sei capace.
6: Minchia come ci piace.
7: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
6: Minchia come ci piace.
7: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
3: The 105 Zoo.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna, che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei! Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma, amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fa vedere! Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria. degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.

0: ipnotizzanti di una polposa e felina 22enne svedese, impegnata a sfilare capezzoli al vento sulla corsia d'emergenza col suo nuovo perizoma interdentale e le lunghe, voluttuose gambe oliate a dovere contro il tiepido sole e pronte ad aprirsi a una scalpitante infornata di cazzi, che purtroppo ora invece sono tutti mezzi maciullati e sparsi sul duro, impietoso asfalto che li vede ergersi per un'ultima volta verso il cielo.
1: ISO Radio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
0: E ora una bella canzoncina!

0: Iso Radio, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo un po' di messaggi audio di persone frustrate in mezzo al traffico.
1: Iso Radio, frustrati e scomunicati.
2: Merda, bello di cambello fare tutto il corso, puttana m***a arrivare davanti al ponte del Boscucciaro di can e catallo sarà ma merda di can.
3: Tommaso, non stai anche a me a casa adesso, guarda, mi arrangio, torno a piedi, adesso sono qua a parco, che quando te viene te fuori gli occhi neri, boia, lì un quarto d'ora che ti sto aspettando, tu hai detto vieni a prendere, cane ignorante, deficiente.
4: Vicino al secchiaio c'era un misuratore di plastica graduato, dove cazzo è che devo fare da mangiare, mi serve, che te incula, can. Rispondi, porcelasso, can. Sì, proprio a cagarti, tuo fratello e tua sorella. Mai una telefonata, mai un caso, si è rotto in culo, schedami, zero adesso, in vacanza andasi in culo.
5: Ma sei rimbambito, se mi dici che vieni a casa, porco, maledetto, sono stufo!
3: Dimmi, rispondi a sto porco del telefono così la femo finita con sti messaggini del cazzo qua.
6: Tia, te lo dico con calma, boy, ha avuto chiamarme.
5: Mattia, basta chiamarmi che devo lavorare, can, son teso, basta!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto per aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie venete. A te la linea, Alfio!
1: State fermi, te stacco le gambe e ne magno can e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia! Orco d***o, Dio, diventare verde!
0: Grazie Alfio e viva Gesù!
2: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
0: E solo un misero morto sulla statale degli yogurt. Ma che morto però! Si tratta di un giovane cittaduino della Repubblica Ciechia, di nome Zjanjavskov, che parlando al cellulare a 190 all'ora, a bordo della sua Skoda copia Mercedes, si è andato a spappulare contro una quercia temporale e ce l'ha spedito al creatore con ghiande in culo. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Te metti a strada perché te gamma, mamma vacca, te me gatta a strada perché te voca te odia, te voi che te odia, bestia, bestia.
3: Isoradio, musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
1: Uper troia di...
4: 105
2: Lo Zoo di 105.
5: Oh,

0: Boys è un barbone a Miami.
1: Marco Mazzoli, succhia il cazzo di cani.
2: High time from the ATC 09 Alpha Alpha B.
3: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo.
4: Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
5: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Torre di controllo Icaro Pecora, Torre di controllo Icaro Pecora, come va lassù?
1: Icaro Pecora, Torre di controllo, tutto ok Peggy, abbiamo raggiunto i 10.000 metri, i dati di volo sono perfetti e i livelli di ossigeno nella norma, anche se sento uno strano odore di cazzo. Passo.
2: Ah, non è romantico, cadetto Rooster, io e te tutti soli ad alta quota, lontani da occhi indiscreti. Potremmo sfondarci il muro del suono a vicenda e nessuno lo saprebbe mai. Non ti eccita questa idea?
1: Negativo, signore! Non mi eccita per niente, signore!
2: Signore, signore, ma come sei formale! Ti ho detto, puoi chiamarmi signorina o anche signora puttanella, se questo ti mette a tuo agio, Rooster.
1: Negativo, signore! Come le ho già anticipato, non mi mette per niente a mio agio! Anzi, tutto il contrario! Le ricordo che oggi è l'anniversario della morte di mio padre, morte di cui lei è responsabile, morte che è avvenuta proprio durante un volo come questo!
2: Oh! Madonna, ma è proprio un chiodo fisso il tuo! Smettila di pensarci! Quella è passata ormai!
1: A proposito di signore, ma lei non percepisce questo insolito odore di cazzo? C'è un fortissimo puzzo di branzino lasciato al sole a macerare dalle mosche!
2: Odore di cazzo? No, forse sono i tuoi desideri inconsci che te lo fanno sentire, Rooster.
1: Per tutti i cazzi di Giove, è insopportabile! Non ce la faccio più! Devo togliermi la maschera d'ossigeno! A cosa male?
2: Torre di controllo, torre di controllo! Rooster a terra, Rooster a terra! Il mio secondo è svenuto! Chiedo un intervento di emergenza mentre provo a risvegliarlo con il metodo Malgioglio, molto noto tra i Top Gun.

0: Maverickia, qui torre di controllo. Stiamo cercando di capire se c'è un caccia a debita distanza. Qui torre di controllo. C'è un Tomcat della flotta ore 12 da Maverickia, passo.
1: Sì, sì, sono il pilota comparsa, sono... credo di essere in zona. Se serve aiuto posso... so.
0: Se non dici passo, continui a parlare a te. Mettiamoci d'accordo, passo.
1: Ah, perché essendo un attore non avevo preparato... Passo, passo, passo.
0: Sì, ma non stai giocando a poker. Devi passare quando hai finito di parlare. Non passare per passare la palla, capito?
1: Passo, passo, passo.
0: No, se tu passi il tempo dei passi. Passi se passi, se non passi parla. O parli o passi, passo. No, me devi far di passo.
1: Parlo e passo. Passo, parlo. Affitti il carburante, dai, adesso.
0: Non l'ascolto, non l'ascolto. Non mi fa parlare, non mi fa parlare, non mi fa di passo.
1: Non ho assolutamente capacità di... non
0: so. La.
1: All'acqua, sta avvicinando l'acqua.
0: Allora, glielo rispiego molto semplicemente. Finché io non dico passo, lei non può parlare, se no la parla sopra la mia comunicazione.
1: Passo,
0: non
1: sono... aspetti un attimo, scusa.
0: No, ma non ho detto passo, vedi che lei parla?
1: No, però, siccome mi sono affiancato l'aereo di Maverickia...
0: No!
1: Credo, sto guardando dentro l'abitacolo, passo.
0: Bravissimo, riesci a vedere che cosa... ritorna, super comparsa, qui torre di controllo, riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, passo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, passo?
1: No, dico, c'è il tenente Maverickia, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che gli sta infilando un uccello in bocca, tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Col culetto ha aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina, perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scopando il cranio, è una roba, sì, sentite? È imbarazzato, cigono i sedili, la roba ride anche in maniera forsennata.
0: Dai Rustia, riprenditi.
1: Non credo che sia una tecnica di respirazione.
0: Dai, fino alle palle.
1: Gli dà delle coglionate sul mento che sono pazzesche.
0: Dai, cazzo, dai.
1: Che spettacolo.
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero.
1: Torre di controllo. Penny? Penny? Passo.
2: Sì, passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culatone.

0: perizia. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, già dai tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
7: I nostri eroi sono riusciti ad ottenere finalmente il cognome di Ennio.
8: Ma ovviamente manca...
7: ancora l'indirizzo. E quindi...
8: ci spacceremo per operatori di...
7: mucca in fuga. Se la tua mucca scappa, noi te la troviamo.
9: Ma non è che si arrabbia...
10: Pronto? Sì, salve, signora. Lei, signor Ennio? Perfetto, io sono al centralino della vigilanza. Siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. Praticamente c'è stata...
11: Le buche!
10: Esatto. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera, che pare che sia sua.
11: Una mucca bianca e nera?
10: Sì, sì.
11: Mucca bianca e nera? Poi non ce l'ho!
10: Come ce le ha le mucche, scusi?
11: Guarda, le mie sono rosse!
10: Bianca, nera e rossa,
11: legate,
10: sì.
11: Sono legate!
10: No, controlli... controlli bene, perché forse ne è scappata una,
11: Ma come che l'ha scappata una?
10: Mi sa di sì.
11: Dove l'hai vista?
10: L'abbiamo trovata sulla tangenziale. Adesso c'è il mio collega sulla macchina. È collegato via radio.
11: Sono nel campo. Devo andare a vedere.
10: Beh, glielo sto dicendo io. Sono scappate.
11: Legala,
10: infatti c'è il mio collega che è lì, che vi sta aspettando un attimo. Io adesso provo a passarglielo via radio. Comunque ha parlato con Fernanda. Auto 1.
12: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
10: Mucca in fuga SRL.
12: Da oggi la tua mucca non scapperà più grazie a
10: mucca in fuga.
12: Potrà parlare tra 5 secondi con il responsabile mucca in fuga. 5.
11: Quattro.
12: 4. 3. 2. Mucche in fuga. Da oggi casa 3.
11: Ecco, prima nel 3.
12: 2. 4. 5. 4. 3. 2.
11: vai a cagare.
12: 1-0.
11: Ehi, pronto!
13: Pronto?
11: Chi sei?
13: Chi sei?
11: Se vuoi sono... salva, che ce l'hai, stai morendo, porca!
13: Ho un po' di mal di gola, sono Barabba! Lei è il signor Ennio...
11: Mi ha detto quel bastardo che hai visto una vaca!
13: Sì, allora...
11: Hai visto una vaca, intanto il sale!
13: L'abbiamo legata a un albero!
11: Come parli, papà?
13: Mio collega la sta seguendo con adesso con il furgone, ma dovrebbe fermarla. Aspetti un attimo che lo sto monitorando con il computer dal radar satellitare.
11: Dove l'ha trovata la vaca? Dove l'ha trovata?
13: È vicino al campo dove c'è l'albero, quello lì. Il salice piangente. Come si chiama? Signor Ennio.
11: Vada a vedere se c'è la vacca nel campo.
13: Intanto le dico, mi dica, signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
11: La vacca si chiama vacca. Che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
13: Ce l'ha davanti.
11: Vada a vedere la vacca. Devo andare a vacca.
13: Quante zampe ha?
11: Quattro.
13: Allora aspetti che dico al mio collega. Che colore ha i capelli?
11: Con una macchia per gli occhi.
13: Macchia, allora metti macchia sui capelli.
11: Ma no, sui capelli, ma che non ce l'ha mica i capelli, c'ha il pelo rosso.
13: Ah, c'ha il pelo rosso.
10: Barabba, guarda che forse c'è Arnaldo che la sta inseguendo.
1: Nella prossima puntata.
12: Sì, pronto, sono il Dottor Strange.
11: Chi sei?
12: Sono il Dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spalammerda? Scoprilo nella nuova puntata di... Dove abita Ennio?
14: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is the zoo.
15: This
14: is the zoo.
15: Che perlizia.
14: Vai, dai!

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sto tagliando le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara man, alt, aia, ma emma mai alla man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione e anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Joe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini. Sembra una partita a dama!
0: Ma signore!
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono.
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto. Scusa, ti chiamo io. Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa. Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
0: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua, eh?
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
4: Ah, Master Alino! Non senti il puzzare del carre?
5: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
4: Master Alino, porca l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Bene, ho il piacere di introdurre Donna Francisca e Raimundo del Segreto. Bani. Così. Ma che state a fare? Pomiciate?
8: Bacchio discreto, faccio molto discreto.
7: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
9: Le altre cose non si possono fare qui.
7: Andiamo bene, lo diceva pure a Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
9: Sì.
7: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
10: Sì, nelle prove.
8: Sì, stava ensaiando.
9: Ha avuto connessione.
10: Sì, c'è stato feeling,
8: sì,
10: no?
8: Ensaiando con...
10: con mia figlia.
7: Quasiglia?
10: Io niente, sapere.
8: Stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora.
7: Figa.
8: Si chiamava Maria Bousas.
7: Ah, pues perfecto. Ti siete ammucchiati?
9: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
11: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
7: Senti, donna Francisca, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
9: Vero?
12: Sì!
8: Non esageriamo!
7: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
9: Sean Connery non è niente!
7: Ti dico, io ho visto. Bani, Bani. A proposito, donna Francisca, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
9: Francisca andava con suo hermano.
11: E Francisca andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
7: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo ti ha mai inculato?
10: Non ricordo.
7: Dai,
10: nunca.
9: No?
10: Mai.
7: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
10: Non ricordo.
7: Vabbè, senti, Francisca, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. Io che so?
11: Sì, per ora siamo a 4-2.
7: Oh, vai.
11: Si dice non c'è due senza tre, no?
7: Allora andiamo. Grazie a tutti, zipario.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento?
3: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Torre di pizza, lievitata 22 anni, 9,50 al trancio. Cappello in vero pesce, 36 euro. Mini balestra, spara su poste di precisione, con portata fino a 1500 metri, 118 euro. Asse del cesso puzzle, da montare in 500 comodi pezzi, 21 euro. Amazon Prime Video, le avventure di Happy Lassie. Amazon Prime Video, le avventure di Happy Lassie, il cane che ogni tanto si blocca e sbava, 3,60 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Infallibile delfino da tartufi, 90 euro al giorno. Fetamina, formaggio greco che dà allucinazioni, 5,60 euro a letto. Esclusiva panca con capra. Esclusiva panca con capra morta sotto e capra viva sopra, 422 euro. Catena di Sant'Antonio, per legare la bici di altre 7 persone, entro 2 ore altrimenti muori, 29 euro. Reebok In, sneakers da Pompinara, 124 euro al paio.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Pista Polistil, Genova Ventimiglia, con 25.000 macchinine ferme nel traffico che avanzano di un centimetro ogni due ore, 88 euro. Adrenalinico. Super Relax, martello pneumatico da yoga, 247 euro. Jeans a vita altissima, praticamente un cappio da impiccagione, 96 euro. Acqua per la pasta surgelata, pronto da scaldare, 28 euro al litro. Scatola di prepuzzi adesivi per delusi da circoncisione, 15 euro 12 pezzi.
1: Arredamento interni.
2: Pianta da appartamento più pianta da sfratto, perché non si sa mai, 11 euro. Antichissima candela in cera una volta, 5 euro. Scrupoloso, videocitofono a raggi X con sofisticato dispositivo antibresciano, 489 euro. Morbidi peluche Pikachu, il Pokémon con il ciclo mestruale, 64 euro. Speciale Pride 2022. Speciale Speciale Pride 2022. Froccio Vileda, straccio per pavimenti con manico dotato di testicoli, porta sapone, 13 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: No.
3: Upa?
2: Chi è?
3: Upa, sono da mamma.
2: Chi è?
3: A soccolo da mamma.
2: Pronto?
3: Gargiulo? Gargiulo?
2: Chi è?
3: L'hai preso nel culo?
2: Chi è?
3: Ci te morte, sta morte e vive?
2: Ma va a fanculo.
3: Tua mamma.
4: Pronto?
3: Afa?
4: Pronto?
3: Afangulo?
4: Chi parla?
3: Lala, Trina, Zord.
4: Madonna, non si capisce nulla, Madonna, ci è.
3: Pronto? Ci è stramorte vive.
4: Oh, Madonna, Frank, non si capisce più nulla, mamma.
3: Lala?
4: Che è successo?
3: Lala?
4: Pronto?
3: Lala?
4: Chi di Lala?
3: Lala, Trina, Zord, ste?
4: Affanculo
3: accademico! Lala!
4: Affanculo! Stai in città e puta, capisci?
3: Assunta!
4: Non è capito proprio niente, affanculo sto di!
3: Assunta! Tu frego cazzo punta!
4: Ecco, fatti, ti conosco! Affanculo!
3: Tua mamma!

0: Pronto?
1: Faccio da cazzo da cam!
0: Cioè, tutti la fossi tanghiola e io adesso faccio da cap. Fam capa, come funziona un pack? Ah?
1: Ricchio!
0: No, uè, ama Ricchio. Ma tu sei il figlio di Alice, che si apre le gambe e ti faccio felice. Faccio da ciò il ringoglionito la puttana da mamma.
1: E tu sei figli di Gargiulo?
0: Faccio l'angulo, tu la fichi te, io sono da tremato sopra il catarretto, come sempre d'altronde. Rita un baciare che ghino è, come sempre d'altronde, come sempre, perché si usa da tremato. Tio è tutta la quarta generazione della tua, vaffangulo a chi te è morto.
1: Manola? Ti piace la ciula?
0: Allora, Manolo, già cinte, già, cioè, all'ufficio anagrafe fa te che tio, fa un capo io, tremato.
1: Angulo?
0: Lavora all'ufficio anagrafe, cioè che se lavora all'ufficio anagrafe, da fa baby shower, già da dare un uomo a correcchione da finito.
1: Alfonso? Tu sei un picco stronzo?
0: No, corsi tio, sordo di stronzo tramau. Ma ti vorrei faccio le bavarie, non vanno?
1: Ma non faccio le bavarie,
0: No, ma da rispondo, Raffaccio tio le bavarie.
1: Mok.
0: Bella, bella bavarie, Nicola, scuma mok. Vedi, ti vedo esperto, ti vedo. Quindi Raffaccio, cavolo. Raffaccio le bavarie, rapigli due alla volta, ma fa che la scuma mok. A modo pulpo. Fai sorto di patane e di cadaie, se ti piace il rocchetto, sorto di tramama. C'è stato King Kong, ti affeo.
1: King Kong!
0: Terrorizza la città!
1: King Kong! Ma...
0: E poi cosa fai quando è più cominciato? Affare bavarione come ti piace, sporcacciona! Sporcacciona!
1: Equo!
0: Cioè, io è qui Italia!
1: Ah, e cuorna che te ne ingaggio!
0: Io tengo il cuore.
1: Cavolo.
0: Io tengo il cuore. Mamma te una sorta di zocca nel pattone. E io tengo il cuore. Al massimo io ero fatto con il cuore.
2: E mamma?
0: Perché sono andato a mamma l'altra volta. La so posto un bacio mio. E giù so appendato che è una bellezza. E tra l'altro tutto il 30 centimetri di net che tengo in mezzo alla gamba.
1: È sordo.
0: Ma una brava ragazza, non è che come assordo, no, fa di sole sta magghiata, che tra l'altro fa la concorrenza a tua madre quando va a fare la puttana. Cioè, a dare a gas per il cliente, sta citando a parlare io. A litigare per i clienti. Fa, io faccio 20 euro, no, io ne faccio 15.
1: E tu?
0: Tu si tremano. Io questo lo capisco e lo comprendo. Dico sempre: state cizzo da parlare. Stai zitta, Monella. Devo parlare io.
1: Ti piace la cozza pelosa?
0: Guarda, mamma mia, è deliziosa, guarda. Gli tolgo i peli, li tolgo e con la lingua faccio. Madonna, che bello. Quando poi gli tiro il mossicino, faccio così. E lei subito che si bagna tutto, e così facciamo, abbiamo scorta di acqua per altre 10 anni, capo?
1: Mannaggia con la culo rota per te, zoccolo, devi da chi
0: una vista di zanzare che ghiona, ma scassa chi un cazzo, tu sordo tremato.
1: Baciona.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia a loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
3: Aspetti, le cime di come sono le cime di rapa con?
2: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, abbiamo
3: No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie.
4: Pronto?
2: Buongiorno, signor
4: Sì.
2: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
4: Sì.
2: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E
4: sì,
2: abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi...
4: Sì.
2: Perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita, cioè tutto fatto così, no? Abbiamo
4: sì,
2: la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo, tipo, sai, per farla in tema, a presente il fucile.

0: i controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
1: Grazie, grazie a lei. Buongiorno.
0: Grazie, arrivederci. Baciamo le mani.
2: Lo Zoo di 105.
3: Sandro, sei pronto?
4: Sì, sono pronto.
3: Bene, allora andiamo con la sigla.
4: Tonino, cosa devo vendere questa sera?
3: Oggi devi vendere un quadro.
4: Questo che mi avete messo dietro?
3: Esatto, Sandro, proprio quello.
4: Ma è una merda.
3: Dai, ti inventa di qualcosa. Ora però dobbiamo iniziare.
4: Ti chiedo solo una cortesia. Quando sto facendo la vendita non parlarmi in cuffia, ok?
3: In onda tra 3, 2, 1, sigla.
4: Ma non mi hai risposto, porco d***o.
3: Ok, Sandro, non ti parlerò in cuffia.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Buonasera a tutti i telespettatori di Teletocco, dove qui tocchiamo l'arte. Questa sera vi mostrerò un quadro. Dire un quadro è un po' riduttivo. Ci è capitata questa occasione, lo state vedendo, è bellissimo, lo volete fermare, potete farlo. Guardate che qui noi non vi prendiamo in giro, ti interessa? Io te lo metto via, ti ho chiesto soldi? No, non te li chiedo, io lo metto via e quando deciderai di acquistarlo sarà tuo.
2: Sandro, il capo mi dice che non si possono mettere via i quadri.
1: Tonino, ma...
2: Ah, scusami Sandro, non ti dovevo parlare in cuffia?
1: Stai zitto che sto facendo la vendita.
2: Sì, sì, hai ragione, non ti disturbo più.
1: Allora, dove ero rimasto?
2: Eri rimasto che la gente lo può fermare senza dare nessun anticipo.
1: Ma porca la... Lo so, non parlare!
2: Ok, Sandro, chiudo.
1: Ma quanto è bello questo quadro! Pensate, è stato trovato in un autogrill poco prima di Napoli, abbandonato dentro ad un bagno. Questo quadro raffigura la musica, la storia di una città, questa bellissima pittura a olio su tela che raffigura Diego Armando Maradona, accasciato per terra.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Zitto, figlio di puttana!
2: Sandro, ma sei in diretta!
1: Ti ammazzo la famiglia.
2: Sandro cerca di recuperare perché stiamo perdendo ascolti.
1: Zitto figlio di puttana è il nome che l'artista ignoto ha dato a questo dipinto. Come potete vedere, Maradona accasciato per terra con la schiuma alla bocca e il naso bianco. Ma perché questo?
2: Sì, infatti ce lo stiamo chiedendo tutti in regia. Tommy alza la base perché Sandro non sa cosa dire. Sandro, il dipinto di Maradona è un disegno che ha fatto Tommy con l'intelligenza artificiale. Come ne usciamo?
1: Allora...
2: Ti volevano fare uno scherzo.
1: Come? Uno scherzo? Tommy, ferma tutto. Io sono qui a dare la mia vita per l'arte e voi mi prendete per il culo? Sto cazzo. Adesso io lo venderò ugualmente perché io non mi posso sputtanare per colpa vostra. Porco d***o.
2: Bravissimo Tommy che hai messo il beep.
1: Tonino, ma tu con chi credi di parlare? Io ora venderò questo quadro di Maradona e un giorno, magari non troppo lontano, mi chiamerai e mi dirai grazie. Grazie per avermi sistemato la vita. E quello è finito.
2: Sandro. Oh Sandro, mi senti? Sandro, rispondi. Qualcuno gli dia uno schiaffo per riavviarlo. Ecco, bravo, sì, dagli la 2.20. Tommy, fai partire uno stacchetto perché abbiamo in linea un po' di clienti interessati al dipinto di Maradona.

0: Maradona accasciato per terra con la bava alla bocca e il naso bianco ha riscosso un grande interesse al pubblico da casa. Non conosciamo l'artista, c'è scritto solo Tommy. Ma chi è questo Tommy?
1: Bravo Sandro, continua così che lo vendiamo anche se l'ha fatto Tommy il cameraman.
0: Tommy è il nipote di Picasso, sì, avete sentito bene? Tommy Picasso, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco, come sta?
2: Vatti a far mettere in culo, tieca puttana che t'ha caraca oggi.
0: Esatto.
1: Bravo Sandro che non ha insultato la signora.
0: Bravo un paio di coglioni, chiamami immediatamente sta vecchia bifolca bastarda.
1: Sandro ti prego, non farlo.
0: Se non lo fai giuro che quando esco da Teletocco ti cago sul cofano della macchina.
1: Ok, te la chiamiamo.
0: Ma ti pare? Ti pare che io mi faccia trattare così? Io, venditore d'arte! La gente farà la fila per comprare il quadro di Maradona.
1: Sandro, mi raccomando, la vecchia è in linea. Cerca di non trattarla male e fai la vendita.
0: Signora, se lei si è messa in attesa è perché lei è pazza!
2: Tu sei deficiente! Ti che puttana che t'ha caracca volta! Disgraziato, maledetto!
1: Sandro, stai calmo!
2: Disgraziato, maledetto!
0: Fai sta cazzo di offerta!
2: Ludro, lazzarrone, maledetto!
0: Fai sta cazzo di offerta!
2: Anche il mio telefono, ecco, è seguito dalla polizia! Dunque, aspettati di tutto!
0: Poi,
2: hai capito?
0: Poi,
2: hai capito, disgraziato, maledetto?
0: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie! Grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è figli.
1: Sandro. Sandro, ci sei? Ragazzi, mettetegli una cintura in bocca. Sandro. Sta sbavando come un cammello. E anche oggi non abbiamo venduto un cazzo. Basta, mi sono rotto i coglioni. Tommy, metti la sigla e andiamocene al bar.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Amici, sono andato a prendere le voci di un personaggio storico del Wonderland, dello Zoo di 105. Quel signore che non ha un nome, ma cerca sempre
3: Armando.
2: E cerca ovviamente Mirella.
3: Chi è Mirella, quella lì che ride come una pazza?
2: Siamo pronti a portarlo nel presente e chiamare i pazzi di oggi. Andiamo! Perché io i vecchi li porto nel futuro.
3: Sì, pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Armando!
3: Ho sbagliato il numero.
4: Armando! Senti, cornutaccio! Come stai?
3: Ho sbagliato il numero di telefono.
4: Chi parla?
3: Non sono Armando, sono un altro.
4: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
3: Ah?
4: Ma lei chi cerca?
3: Ma io sono, non sono Armando, mi sta sbagliato il numero di telefono.
4: E senti, ma che stai facendo? Ma lei chi cerca?
3: A me, io non avevo suonato il telefono e ho risposto.
4: No, ho messo qui il mio telefono, stavo dormendo io.
3: Non so chi è che l'ha chiamato.
4: Ma meglio così.
3: Va bene, ok, lo saluto, salve.
4: Bestia!
3: Salve.
4: Bestia!
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto, chi è?
4: Armando!
5: Chi è?
4: Senti, cornutaccio, come stai?
5: Mamma mia, cazzo, sei!
4: Armando, come stai?
5: Che non
4: posso dire,
5: io ne so.
4: E senti, ma che stai facendo?
6: Chi è?
4: Armando!
6: Sì, le vacche.
4: Senti, cornutaccio, come stai?
6: Bene.
4: Ma lei chi cerca?
6: Ma parli tu, ma dove che cazzo vuoi?
4: No, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
5: Dimmi un po' la cosa! Ma tu non hai chiamato! Ma dove che cazzo vuoi?
4: Armando!
5: Oh, ma dove che cazzo vuoi? Cornutaccio!
4: No, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io. E senti, ma che stai facendo?
5: Oh, a me mi hai rotto i coglioni!
7: La mazurca di periferia!
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Sì?
4: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
8: Io sto bene, secondo me lei ha sbagliato il numero.
4: Chi parla?
8: Non sono Armando.
4: Armando!
8: Ma Armando, sti due maroni, ti ho detto che non mi chiamo Armando!
4: Bestia!
8: Bestia, stu cazzo, Vai, direi, insomma, zio Peter!
4: Bestia!
8: Bestia, sti due maroni, dai!
4: Bestia!
8: Ma che boia, c'era anche l'odore.
9: Voi non avete idea di chi sta arrivando.

0: Pronto? Armando! Qua non è casa Armando!
1: Armando! Come stai?
0: Non sono Armando io!
1: Chi parla? Chi parla?
0: Ma tu chi sei? E se senti, lo fa una mamma per... Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Armando! Armando!
0: Qua non è Armando!
1: E senti, ma che stai facendo? Chi è Mirella quella lì che ride come una pazza?
0: Ma che cazzo parla? Italiano o tedesco?
1: Ma lei chi cerca? Ma lei chi cerca? Bestia! Bestia!
0: Pronto?
1: E senti, ma che stai facendo? Armando!
0: Senti, qua non è casa Armando, tu dimmi, chi sei tu?
1: Senti, cornutaccio, come stai?
0: Non è casa Armando, è la seconda volta!
1: Bestia!
0: Vaffanculo!
1: Bestia!
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Porca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fammi bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
8: No, Windows.
6: Windows
8: Media Player.
6: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lerna.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai.
12: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
8: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
8: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
10: È difficile.
8: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi musugano.
6: Sono un Spider-Merd.
8: No.
10: Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd.
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel
10: c***o.
6: Che fa
10: il gomito?
14: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
13: Mi chiamo Crash.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
9: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
9: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
11: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
11: Che è supermercato Kraciapus!
15: Ti ucciderò!
4: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
11: Non è un mago!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy Gondi?
11: Eo!
4: Ma vaffanculo!
11: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
11: No! Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
16: No! Obi-Wan Kenobi!
4: Obi-Wan Kenobi!
11: Che?
4: Obi-Wan Kenobi!
16: Bravo!
11: Bravo! Adesso di farlo!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Gondi?
17: Leon San! Odi mio io, figlio di p***i, ti ho sentito!
18: Ce l'hai la mutata?
17: Faccia la signorina, figlio di p***i!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
17: Odi mio, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
19: Voldemort, figlio di p***i!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
20: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
9: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede,
16: ma poi Skywalker.
9: Skywalker.
16: Skywalker.
22: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi sugano.

0: Ciao ragazzi, demolite questo mio collega che vuole fare il graphic designer. In pratica ha caricato su un sito gratuito dei suoi lavori sui marchi di Google, Apple e simili, senza avere i diritti e fottendosene delle regole sui copyright. Secondo me, un avvocato pistacchio sarebbe perfetto. Vi amo! Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto. Cercavo il signor...
1: Sì, mi dica.
2: Salve, senta, sono uno dei legali di Google Italia. Io praticamente sono stato incaricato di informarla che a breve riceverà una denuncia per utilizzo inappropriato dei nostri marchi.
1: Certo.
2: Ecco, sì. Intanto volevo capire come mai lei ha speso i nostri marchi senza chiedere autorizzazione, eccetera, per realizzare dei progetti che non sono stati neanche commissionati, ecco.
1: Oddio, guardi, io semplicemente volevo fare dare un'idea.
2: Una pubblicità. Purtroppo lei li ha inviati all'agenzia sbagliata, ecco, perché ci sono poi giunti attraverso questa agenzia pubblicitaria che ci ha mostrato il fatto che lei avesse utilizzato, tra l'altro millantando anche di aver fatto delle collaborazioni con la nostra azienda, che ovviamente...
1: No, assolutamente, sì, questa sì. È un'idea, è un concept.
2: No, lei...
1: Guarda, posso eliminare tutto, non c'è problema, anzi, le chiedo scusa, non...
2: Però mi scusi, signor... io vedo comunque un utilizzo spropositato del nostro marchio. Questa è una cosa molto grave.
1: Oddio, le chiedo scusa, le prego.
2: Mi chiede scusa, però qua la cosa purtroppo ormai è già in stato avanzato. Lo studio legale deve comunque in qualche modo tutelare l'azienda che lei in qualche modo ha offeso. Perché, mi scusi, adesso io mi permetto, ma peraltro i suoi lavori sono anche brutti, mi scusi. Cioè lei ha associato la bruttura a un marchio internazionale come quello di Google. Ma se ne rende conto, mi scusi?
1: Dio, non l'ho fatto apposta.
2: Ma mi scusi, lei quando ha scaricato il logo della nostra azienda non si è reso conto che quel marchio era un marchio internazionale registrato? Mi scusi.
1: Sì, oddio. Oddio.
2: Guardi, qua si parla di migliaia e migliaia di euro di danni.
1: No, le prego.
2: Le prego. Un attimo solo, guardi, le passo il mio collega così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Io
1: ho, sì.
2: Un attimo solo, tieni in linea. Round 2. Signor Pellu,
1: sì.
3: Posso farle una domanda? Lei dove risiede? A Milano? A Roma?
1: Milano.
3: Io penso che l'avvocato le abbia anticipato il fatto che con diciamo, l'utilizzo sconsiderato che ha fatto di Behance per pubblicare le sue cose delle quali non aveva assolutamente l'autorizzazione, lei ha creato un danno che adesso l'azienda sta quantificando in una cifra che oscilla tra i 150.000 e i 175.000 euro. Lei possiede questa cifra?
1: No!
3: Ma mi scusi, all'atto di iscriversi alla piattaforma di Behance.net, lei ha sottoscritto un contratto dove dice accetto i termini e le condizioni, siamo d'accordo?
1: Sì.
3: Ha letto i termini e le condizioni?
1: No, purtroppo quando mi sono iscritto ero... No, non,
3: era?
1: Non,
3: quando
1: no,
3: si,
1: no.
3: Quando si è iscritto era?
1: Come?
3: Dico, quando si è iscritto era sotto effetti stupefacenti, era alcolizzato, che cos'era?
1: No, e perché non lei sapevo non... di questa cosa.
3: Ma come non sapeva, scusi, se io ho qua i termini e le condizioni di questo sito, che dice, al paragrafo 14 punto beta, dice espressamente, lei guarda l'inglese?
1: No.
3: Allora glielo traduco io in italiano. Dice espressamente che il sito non si assume nessun tipo di responsabilità sull'utilizzo di materiale non coperto da diritti d'autore. E quindi lei è responsabile penalmente di tutte le violazioni dei diritti d'autore. Quindi.
1: La prego, è stato solamente un.
3: Non mi deve pregare a me. Io guardi, io mi occupo.
1: Studiato.
3: Con altre persone che si sono trovate nella sua situazione abbiamo sottoscritto un piccolo contratto di stage per cui queste persone tra le 6 e le 8 ore al giorno svolgono un lavoro gratuito per noi con il quale ripagare questo debito. Si tratta ad esempio di aggiungere tag a videoclip, prendiamo c'è un video con le tartarughe, lei deve andare sotto, aggiungere turtle, tartaruga, turtuase in tutte le lingue, oppure andare, che ne so, a censurare i commenti negativi su TripAdvisor, Apple, e tutti questi lavori qua si fanno.
1: Sì.
3: E questo però 150.000 euro, lei questo lavoro mi si trova a farlo per minimo 5 anni.
1: Ma mi può dare altre informazioni?
3: Le altre informazioni sono queste, o lei c'ha 150.000 euro, oppure lei deve lavorare per noi fino a che non ha ripagato interamente i 150.000 euro.
1: Ok.
3: Arrivederci, le passo l'avvocato, arrivederci. Round 3.
2: Signor Pellu?
1: Sì, ma mi può girare un link informativo di Google che mi permetta di capire di più su questo servizio? Perché chiaramente adesso sono un po' scioccato, quindi vorrei anche ulteriori informazioni su questa cosa.
2: Allora io adesso, senta, lei sarebbe... Com'è fatto lei fisicamente?
1: In che senso?
2: Nel senso, è un ragazzo giovane, fisicato.
1: Cioè,
2: nel
1: senso, prosegua.
2: No, no, perché noi avremmo anche un altro modo per pagare la sanzione, insomma.
1: Cioè?
2: Che è quello di prostituirsi in webcam per delle persone che insomma hanno...
1: Beh, non penso proprio che questa sia una funzionalità di Google. Cioè, non penso che Google voglia...
2: No, no, ma questo sarebbe un accordo che lei farebbe direttamente con il nostro studio legale che segue anche altre aziende che necessitano di prostituti. Cioè, prostituzione online rimane anonima, nel senso che lei può farla mascherato, e così riusciamo in qualche modo a raccogliere i 150.000 euro attraverso la segazione di alcuni clienti che insomma...
1: No, guarda, questa cosa qui penso che sia abbastanza imbarazzante pure parlarne.
2: Lo so.
1: Non
2: però...
1: penso proprio che Google voglia gestire.
2: Allora, questo esula dal discorso dell'azienda.
1: Ma com'è possibile che ci siano questo tipo di...
2: Allora, lei ha bisogno di 150.000 euro?
1: No.
2: Io le raccolgo, io le trovo il modo per raccogliere i soldi. Altrimenti, l'altra soluzione è: lei potrebbe realizzare una campagna, quindi disegnarci un logo per la nostra seconda attività.
1: Quale sarebbe?
2: Lo zoo di 105, coglione, è uno scherzo dello zoo.
3: No. Meglio dei vecchi che si segano, eh?
1: Non ci credo.
3: Quanto sei culo.
2: Mamma mia, però cancella.
1: Ma avete fatto.
2: Cancella quella roba perché secondo me prima o poi ti rompono il culo lo stesso.
3: Ma secondo me, eh?
1: Infatti l'ho appena fatto, cioè. Raga, c'è sto... Allora, poi quando mi avete detto queste robe ho detto no vabbè, insomma, parliamo di prostitute. Raga, mi avete fatto...
3: Compratelo un perizoma e una maschera.
1: Cioè, io non riesco a capire.
2: Ciao genio, un bacione.
3: Ciao, genio.
1: Grazie ragazzi.
2: Prego, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

Lo Zoo di 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Fuggiti a gambe turche da Istanbul dopo aver ucciso un boss della mala, Zuleya e il Maz iniziano a lavorare come servi della gleba nella tenuta del signor Smerdir. Quando alla bella Zuleya viene offerto un posto nella casa padronale, il Maz tenta di introdurvisi nottetempo scalando nelle pareti, ma all'ultimo perde la presa e cade nel vuoto, lasciandoci tutti con il fiato scosceso.

0: Che dolore turco.
1: Il mazzo, hai sveglio, che bello.
0: Zuleia, amore mio, ma che è successo? Perché ho dolori dappertutto?
1: Hai cacato, amore mio, hai cacato dall'alto. Io pensavo che ero morti, ma non eri morti, eri vivi. Grazie al cepo, il signor Smerdir ti ha comprato il medico che ti ha curato. Ora hai nella casa padronale che devi riposarti.
0: Zuleia, ora ricorda turco. Approfittiamo della solitudine e di questo letto pulito e coroniamo i nostri sogni di scoparci qui, ora, subito. Altro che mezzo morto, la passione che mi appassiona per te arde come un fuoco indomabile. Presto, spogliati e zombami addosso, amore mio.
1: No, il mazzo, non in questo adesso. Il signor Smerdir mi ha fatto invitata per una passeggiata lontana nella tenuta e non posso farlo aspettarlo. Stanotte, amore mio, stanotte andrò qui di sottopiatto e finalmente scopriremoci.
0: Che cazzo, turco. Va bene, d'accordo, amore mio. Non vedo l'ora che arriva questa notte. Ora vai, non vorrei aspettare il signor Smerdir. Ma non ci dire che siamo due fuggiaschi che hanno ucciso un boss della mala. Mi raccomando.

0: Zalaia, sono felice che tuo fratello ti stia riprendendo dopo questa brutta caduta.
1: Sì, anche me sono contenta. Mio fratello mi è caro come una sorella a me.
0: Ma mi dica, sono proprio curioso, ma come mai due giovani cittadini ben educati come voi sono finiti a lavorare con campi?
1: Purtroppo non posso dirlo, signor Smerdir. È un segreto che ho promettuto di non risvegliare.
0: Non parli più come turca, sei troppo europea adesso. Come mai?
1: Scusa, signor Smerdir.
0: Un segreto. Mi piace nei segreti. Mi dispiace se provo a intovernare qual è questo segreto.
1: Ci può pure provarci, ma non ci indovinerà mai. E poi, signor Smerdir.
0: Per il stesso tentativo! Secondo me il mazzo non è tuo fratello, ma il tuo fidanzato suo, tu? E siete fuggito finché qui lui ha ucciso un boss della mala?
1: Ma non posso ci credere! Come è stato fatto a capirlo, Smerdir?
0: L'ho sempre saputo, Zuleia! Ero sul treno con voi quando siete fuggiti da Istanbul, ho sentito tutto! E c'è di più! Vede, l'ho inviata a fare questo passeggiato con l'inganno, perché proprio in questo momento la polizia sta per arrestare il suo fidanzato amato, il mazzo. No, ride dentro stretto.
1: E infatti come ride lei, bizzarro, con denti aperti?
0: Scusa, perché ho studiato all'estero.
1: No, non può essere vera! Il mazzo, amore mio, non farti arrestarti! Presto, devo tornare alla tenuta, poi che sia prima che poi troppo tardi!

0: Che dolore turco! Che? E buio, non vede? Solevi, amore mio, sei tu? Sei giunto finalmente a scoparmi che mi sta venendo l'unghia all'ubalina. Turco, ma tu c'hai il puff? E la mia Zuleia non c'ha i baffi, o almeno non più. Che diavolo sei? Che cosa vuoi da me?
1: Se niente a che perdere, la posso...
2: Che cazzo fa? Un'ischemia,
3: non lo sai
2: fare, è un malato neurologico.
4: Gli avete detto di tenere i denti chiusi?
3: Sì, però deve parlare. Arcino.
0: Scusa,
2: è un malato neurologico.
1: Unico.
0: Ha detto tenendo a capire.
1: Yes.
0: C'è un bruttissimo ascesso in bocca, eh?
3: Devi muovere le labbra.
1: Ho capito, sono il tenente Capir della polizia turca. Io ammazzo, ti ammazzo. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio di Boriski me.
0: Un ascesso proprio brutto, proprio, se faccio vedere da un dentista turco.
1: Devo andare da...
0: No! Le manette no! Non mi puoi arrestare! Non ho ancora scopato la mia bella Zuleia, amor mio!
1: Scopati!
4: Cosa? Aspetta,
0: c'è del grosso problema, lei.
1: Aspetta, scoperai presto, io ammazzo. Scoperai molto presto.
2: Il russo è diventato fantastico.
0: Vuole un po' di Keglevic?
1: Sì, un po' di anche di vodka.
0: Ah, sì? Davvero? Scoperò tanto presto?
1: Sì, con gli antidetonati.
0: Certo, con la polizia turca prendono proprio tutte.

0: Lo scoprirete nel prossimo episodio. Spoiler, nemmeno nella prossima puntata ci sarà una goccia di sb***a.
1: Radio 105.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavean, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@gianjallalagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porco! Oh, no!

0: porco.
1: Minchia, questa canzone è troppo devastante, né? Questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto, durante le risse. Appena scoppiano, alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca, vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi, una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pesciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
1: Oh basta, mi sto pisciando addosso. Incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
3: Il cazzo duro, tutta la vita.
1: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.

0: mica! Minchia, se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, ne? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire,
2: Che fosse meglio, ne?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai.
3: Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcolare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Le 3:30, tu cazzo qua.
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
9: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
9: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso se vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
12: Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata. Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
14: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
15: No, ma cosa stai dicendo?
14: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
15: Sauro.
14: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
16: no,
14: la vita.
16: No, non è lava, è Raven.
14: Un ponte per Raversburg.
16: Raven.
14: Un ponte per Ravensburg per la vita.
16: Sburger.
14: Sburger per la vita.
15: Ma che per la vita?
13: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
17: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
18: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
12: May. Fiona May.
14: Fiona May.
11: Fiona.
14: Fiona May.
11: Fiona.
14: Fiona May. Forrest Gump.
12: Gampa.
11: Gump.
14: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile! Dovete ripetere tre volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
18: È facile, sei intuitivo!
14: Allora! Pimpiripettepampim!
11: Ma chi? No, Tompim!
14: Allora, oh. No. Animaletto! Pimpiripettepetenusa!
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria!
14: Pimpiripettenusa!
11: Pimpiripettenusa!
14: Pimpiripettenusa!
12: Pimpiripettenusa!
14: Pimpiripettenusa!
12: Pimpiripettepam!
14: Pimpiripettepam! E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger te la vitia.
14: Ravensburger te la vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
14: Ravensburger.
11: Ger.
14: Ravensburger. Pimperpe. Pimperpetenusa. Pimperpet fam. Pam. Ravensburger te la vitia.
12: Non è Ravensburger te la vitia.
14: Ravensburger.
11: Ger.
14: Terra viva.
11: No, terra vibra.
14: Terra vita.
11: Terra vita.
14: Oh, Ravensburger.
12: Ravensburger.
14: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
19: No, no, non è Ravensburg. Non è...
20: Ascolta,
11: è meglio fare una repubblica.
20: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
14: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Sì, cos'è?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Mi dica.
2: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
3: La moquette?
2: Cosa?
3: Dov'è la moquette, scusa?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: A me? Sì, ma cosa vuol, tenente, scusa, eh?
2: Devo parlarti.
3: Parli, cos'è che? Cosa è successo?
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vittini.
3: Ma neanche per immaginazione. Arrivederci, stia tranquillo.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Ma scusa, cos'è che vuole? Me lo spiego cosa vuole?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Cos'è che c'è?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ho commissione tra me e l'istituto.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
1: Il tenente Drebin.
2: Devo parlarti.
3: Senti, smettila che adesso mi hai rotto le scatole.
2: C'è
3: hai
2: qualche
3: capito?
2: Connessione fra lei
3: io
2: e l'istituto?
3: Io non devo parlare con nessuno, non c'è nessuna commissione.
2: È vero, per
3: basta,
2: questo ho addosso una bella
3: canna. Adesso la polizia.
2: C'è qualche connessione fra...
3: Non c'è nessuna commissione.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Chi è che parla?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
4: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Io ci sento poco la sua voce.
2: Cosa?
4: Non sento bene.
2: Così va meglio?
4: Sì, sì.
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
4: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
5: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
2: Così va meglio?
4: Sì.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Fra io e?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: E l'istituto? Fra me e l'istituto?
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
4: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
2: Devo parlarti.
4: Eh?
2: Devo parlarti.
4: Deve parlare?
2: D'accordo.
4: Eh?
2: Cosa?
4: Cos'è che vuole lei?
2: Lei ricorda per caso questa faccia?
4: No. Io non ho capito chi è lei e cosa vuole.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
4: Sì.
2: Voglio farle alcune domande.
4: Sì.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Fra io e l'istituto?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?

0: Grant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa!
1: Ciao!
2: Upa, c'ho una domanda!
1: No, pusciando surda!
2: Uè, Ricchio!
1: Oh, cazzo, guarda la chiamata! Ma ci siamo veri fino a mo, eh?
2: Claro!
1: Fino a mo siamo veri, a me che mi vuoi chiù, pensavo che l'avevi cancellato uno, ma mi ha da fissato la chiamata, che la parte.
2: Da sorda!
1: Dai, su, che non mi amo, che la puttana, cioè, non si chiamano più a Marco questo numero, basta.
2: Luffa?
1: Luffa? C'è il cazzo di lingua per lui, ma come per lui? Cazzo, non mi si chiamano più, questo che cazzo sta maledetta, è tutto stupido. Tu manchi va a chiamare, va a fissare la mia amata.
2: Ma faccio la bucchina lunga merda?
1: A me ti faccio i bucchini a roba, ma ora, ma la fango, non mi si chiamano più, cancello il numero mio, tramo.
2: Ci è sta cagata.
3: Sei pronto?
2: Lillo?
3: Oh, chi è?
2: Nel culo tieni un grillo?
3: Pronto!
2: Capacchione!
3: Oh!
2: Oh, upa!
3: Chi è?
2: Upa, c'è una domanda!
3: Oh!
2: Lillo!
3: Dimmi, chi sei?
2: Uteni, cazzaspillo!
3: Buonanotte.
2: Sordo, sordo.
3: Oh, allora, chi cazzo? Dati come si chiama?
2: Bafamuk.
3: Buonanotte. Che mafia, ma non sa che si?
2: Cite.
3: Pronto.
2: Cite.
3: Oh.
2: Cite, morte, stramorte, bim. La tutta la razza tua.
3: Sì.
2: Pinuccio?
3: Dimmi.
2: Tu canti io lo ciuccio?
3: Vuoi ricchio? Tu sei un ricchio.
2: Tu è mamma da zacco.
3: Sordo, non mamma. Mo se da sopra me mamma.
2: L'offre? L'offre ricchio da polpo mamma?
3: Sì, sì, basta.
2: Ngulo.
3: Vieni tu, che trom cucu.
2: Upa?
3: Ua, un cazzo che da vengo.
2: Un bacio di mamma?
3: Un pulcione di sordo.
2: Lala?
3: C'è stato da sopra a me un pulcione di sordo, tu sa?
2: Lala, trino di sordo.
3: C'è un travesti.
2: Uè, faccio tutto il bastone.
3: Due mutacci da tanto. E di mamma ti pesci il naso che da sopra di puttana.
2: Cularò?
3: Perché non ti senti che buono, perché?
2: Cularotta?
3: Lo vuoi nel culo?
2: Pinuccio!
3: Pinuccio è quello che te lo mette, non Pinuccio.
2: Vuoi fare il termone al ciuccio?
3: Il ciuccio? Vieni, ma non te da quando è un ciucciario, via.
2: Tremau.
3: Lascia a fango tu. Perché è da puttana sotto.
2: Tremau.
0: I Puglieni.
4: Pronto?
2: Upa!
4: Era molto adatta, le scere ferie non prendo che mi dà a carchi di una mai, ma...
2: Oh, ma ce l'ho da mamma te!
4: Ah?
2: Ah?
4: Ah?
2: Ah?
4: Oh?
2: Ah?
4: Oh? Oh? Oh? Oh? Oh? Oh? Oh? Cioè, un DJ ti è imbarazzato, ferma, ma... Dopo il DJ che la palla mai, da feo, scraccia una palla, scraccia con l'altra, scraccia con una palla, scraccia con l'altra. La baldracca da mamma da sorte che era trambata anche io, ah? Cioè, te lo te rabatte l'anghiol, dai, no? Te rabatte l'angulo...
2: Cita sta morte, cita stravive. Cita sta morte, cita stravive. Cita sta morte, cita stravive. Cita sta morte, cita stravive.
4: Cita morte, cita morte, cita morte.
2: La fa.
4: Ritbaciare chi ghiuma, vuoi tramanzo. Qui sono baciare palla mai. E da ritremo baciare palla mai. Uè, smorde che ghiuma. Mamma, che era morta da tanto da mamma.
2: Ma fece la bocchina lunga mai.
4: Però è mamma che si è fatto il tour. Che chi da faccio nei bocchini tour. Mamma che faccio il lungomare tour. Ah, peghiamo caccia a tradamento, caccia a profusione sul lungomare. E niente, faccio tutte le tappe.
2: E tu?
4: È fatto beore, se va a fango. Dacci, questo che parlai, non mi rompere che ghiuma.
2: E
4: Bari fa ancora fa

0: Va bene, tu sei feroce.
1: E tu?
0: Ma te ne squarciato quando io c'è cravata, te ne. Se mette pure la mazza per la bandera, se mette, ne, ancora non lo sa. Lo dico io, tu lo dico.
1: E tu?
2: Cosa fai il tremonac in gomma?
0: Buona, tu dai, sei scritto che usano il tremonac. No, ma è mamma che ti faccio il tremonac in gomma. E su faccia di un mio non fiore. E poi scopaccio. Mamma mia, che vigliacca, che disonesta, mamma mia. Una lurida. Una lurida.
2: Faccio da braio.
1: Faccio da cazzo da chi è?
0: Mamma mia, faccio da cazzo. Ma ti sei visto, why not?
2: Uacchio!
0: Ah, dai, c'è tante brutte regioni, ciccio bese, che ti chiamano Yannick Dinner, ti chiamano. Altro che Yannick Sinner, batti in tramau. Altro che vi dice a me sti cose. Ma no, ma avvisce tali dananze, perché io sto sordo tramau.
3: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: Ciao zio Fa, tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo. Alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equi-

0: mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti! Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco!
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Vorresti il pene,

0: ancora mi stai gestando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone in pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella era la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta, però, ma te lo dico. Si è divertito, però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta spara. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono, sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai, chiudi.
3: Se fosse meglio, né?

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: E mamma,
4: Skeletor, sveglia! Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
5: Ma, a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
4: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
5: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo starei sdraiato a letto, se ti stessi fissando come ora sarei con la testa rivolta verso di te, e se invece guardassi la televisione sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti. Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
4: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam, e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay skull anch'essa.
5: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
4: Parliamone.
5: Non è figa?
4: Beh, diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
5: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
4: Ecco, Skeletor. Oh, cazzo.
5: Ma bastardo.
4: Scusa, cazzo, scusami veramente. Giuro, te la ricompro.
5: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
4: Dove?
5: Dietro di te, ignorante!
4: Questo?
5: Sì, ma stai molto attento.
4: Ops!
5: Ma fame!
4: Scusami.
5: Sporco maledetto lurido canaglia!
4: Vabbè, la vedrai prima o poi.
5: Col cazzo! Passami il telefono che videochiamo Adam e me la faccio mostrare!
4: Ma scusa, non potevi farlo prima?
5: No, mi consumavo i giga, porca troia!
2: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
1: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
2: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sì, pronto?
6: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
2: Va bene, ti metto in video call. Eccovi. Saluta Skelly, sorellina.
1: Ciao, Skeletor. Piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
6: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne!
2: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
6: Ops, ciao, piacere, Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
1: Coglione.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente...
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Con chi parlo?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Parla, tranquillo.
2: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li
3: sono
2: faccio fuori,
3: io,
2: bastardi. Questa
3: io.
2: È la mia linea politica.
3: Sono stato io.
2: Cosa?
3: Sono stato io.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ok, abito a Prato, in via numero 15, ok?
2: D'accordo.
3: Grazie, arrivederci.
2: Sì!
1: Tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Non ci credo, se hai bisogno vieni qua.
2: Voglio farle alcune domande.
4: No, io per telefono non faccio niente.
2: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
4: Eh?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: No, io non ho niente adesso.
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Oh, ma che cazzo vuoi?
2: Va bene, sono...
4: io dei carabinieri.
2: Cosa?
4: Vado io.
2: Cosa?
4: Il numero 100 privato, che cazzo è? Se hai qualcosa, che vengono da me i carabinieri.
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
4: No, io non so niente, se hai bisogno vieni qua.
2: Ehi, mi stai facendo male. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
4: Colta.
2: Cosa?
4: Non lo fate trovare.
2: Niente di cui preoccuparsi.
4: No, ma fate ciavare.
2: C'è qualche... Cosa?
1: Il tenente Drebin.
5: Pronto?
2: Che bella topa.
5: Chi è lei?
2: Ehi, mi stai facendo male.
5: Io non ho fatto niente di cattiveria.
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
5: No, che leggo! Io seguo la televisione, ma lei ha sbagliato numero qua, mi scuse!
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
5: Ma mi lasci in pace! No. Ma lei che è qualche maniaco, che è qualche malato!
2: Sarà per la prossima volta, allora.
5: Ma guarda, se ne vada!
2: D'accordo.
5: Oh!
1: Il tenente Drebin.
4: Aspetta!
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Drebin, che sei?
2: Drebin, Frank Drebin.
4: Che Frank Drebin? Ma chi sei, bastardo?
2: Voglio farle alcune domande.
4: Porca la m***a! Ma non ti conosco! Guarda che c'è il telefono al controllo! Ho messo il telefono al controllo! Ma ha detto che c'è il telefono al controllo!
2: Cosa?
4: Ma ha detto che ci ho messo il telefono al controllo! Ma ha messo il telefono al controllo, bastardo!
2: Ok, bene. Vi esaminerò nel più breve tempo possibile.
4: Porca la ancora più di prima!
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Ma cosa sei a connesso? Che cosa? Vacca la m***a!
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente!
4: Puttana la m***a, ma si dà che se parte in parte salti fuori, brutto bastardo!
2: Ce l'ho spesso questo problema.
4: Ma che? Ma che cosa è il problema? Ce l'hai in testa del problema, brutto bastardo, lavatama bastarda!
2: Voglio farle alcune domande.
4: Dio! Puttana! Ma non ti conosco, mi devi lasciare stare! Che c'ho il telefono al controllo! Ma ha detto che c'ho il telefono al controllo, brutto bastardo!
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
6: Cerco un centro.
4: Bastardo, vai a cagare! Ma solo nel tempo che sto lavorando! Mi devi lasciare stare!
2: D'accordo, sarà per la prossima volta.
4: Ciao,
2: allora.
4: Bastardo!
2: Grazie.
1: Il tenente Drebin. Nulla lo può fermare.
7: Radio 105.
8: Ah!

0: This is a zoo only for you.
1: La devo il successo a quei tre in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila presenta Tanto tempo fa in una galassia lontana ad Andria in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, sono difficile la cosa con la tridica!
5: Ma porca! Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà parte di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le spalle.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guarda tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora,
4: oggi secondo test, ok? Sei pronto?
5: Prontissimo.
3: Vuoi destro?
5: No.
4: Sinistro?
5: Neanche.
3: Frontale?
5: In che senso, scusa?
3: Allora vaffanculo, andiamo con la telefonata. Fai quello che ti diciamo.
5: Grazie.
3: Adesso devi chiedere delle informazioni sulla bara,
5: Sì, pompe funebri?
6: Sì.
5: Sì, salve, volevo delle informazioni sulla bara, cioè volevo capire un po' i costi della funzione.
6: Dipende che cosa dovete fare, la cremazione, acquistare un fornetto,
5: prendere... No, la bara in legno, cassa in legno.
6: No, non funziona così, funziona in base al tipo di servizio funebre che dovete fare, se va in cremazione, se prende un fornetto... Se
3: no, sottoterra!
5: No, verrà seppellita sottoterra.
6: Il decesso è avvenuto a Roma, in ospedale...
3: No, devo ancora ammazzarla!
5: No, devo ancora ammazzarla.
4: È mia zia.
6: Ah, comprendo. Guarda, se parli in altri 2 minuti registriamo bene la chiamata.
5: Ok, va bene.
4: Tu la canti Piccola Ketty al funerale?
5: Cioè, se io chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Pronto?
3: Ci possono avere anche delle luci?
6: Mi dica.
5: Dico, se chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Magari con delle luci, da discoteca.
6: Sì, penso che sì.
3: E tu canti, si può fare il karaoke?
6: Dai, ultimo.
3: Ti può fare il karaoke?
6: Pronto?
5: Dico, tu canti, cioè tu puoi fare il karaoke?
6: Sì, dico se continui un altro minuto, registro il numero così te ne andi a casa.
5: Sì, coglione. sì, va benissimo, non c'è problema.
3: Quanto costa il tutto,
5: e
3: dai?
5: Quindi quanto costa il tutto?
3: Che brutta cosa.
4: Io vi odio, sono orribile.
1: Gli stagisti.
7: Queste cuffie pesano 2 grammi.
3: Pesa sto cazzo. Allora
8: senti un altro, dai, su.
3: Senti un attimo, papà ciccia, come ti chiami?
7: Cristiano.
8: Dai, Francesco, non rompere i coglioni, su.
3: Qua c'è scritto Francesco Zanotti. Allora senti, adesso noi facciamo una telefonata. Tu fai quello che ti diciamo noi, ok?
7: Va bene.
3: Allora chiamiamo un negozio di dischi. Devi chiedere
8: l'ultimo disco dei Pooh.
3: Ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Poi gli fai la domanda del disco dei Pooh.
7: Sì, ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Chiamavo per avere un'informazione. E avete per caso in casa l'ultimo disco dei Pooh? Quello
9: no.
7: Futuring
9: no,
7: Salmo. Ma come no? È uscito venerdì.
9: Ma noi vendiamo solo usato, mi spiace.
8: Cosa c'hai di usato? Dimmi
7: ancora,
8: un po'.
7: Di usato cos'è che hai dei Pooh?
9: Ci sono cassette svariate, non le ho catalogate.
8: Ce l'hai in live, stappami la cappella.
9: Ho preso 3 giri, aspetta.
8: Stiglielo cantando.
9: Cosa ho al momento.
7: E ce l'hai in live, stappami la cappella.
9: C'è Rotolando Respirando,
8: Rotolando
9: Alessandra, I Colori dei Pensieri, Forse Ancora Poesia. Ma... e la collection 81-84.
7: Ma anche, anche Rotolando nel culo c'è?
9: Senta, buona
8: giornata. Non fare la stronza.
7: No, ho capito, dai, ma io chiedo.
8: Bravissimo. Adesso levati dal cazzo.
3: Promosso, vai, fuori i coglioni.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.

0: Polonia 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulla viabilità.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico rallentato in tutto il centro Italia, ma in particolare sulla A9 Tirreno-Terrona, dove si segnala una coda di 9 km fra Casal Pustoletta e Mogadiscio degli Abruzzi, in direzione di Calcutta. A causa di una tempestosa frana che è piombata con impeto divino a stroncare per sempre l'esistenza di un'allegra famigliuola di persone per bene che è rimasta orrendamente spiaccicata come merda molliccia sotto macigni grossi così, ora grondanti di sangue vermiglio, denso e ancora caldo, e sta attirando a valle branchi di ululanti sciacalli famelici. E ora un bel disco!

Isoradio e Mamma Rai sconsigliano fortemente di farselo succhiare mentre siete al volante, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e Booking Assicurazioni. Torniamo al traffico. Traffico e funerali.

facendo squiscisciare almeno 50 vetture in un mortifero spim pam pum pata pins bambem sfuchts, che oltre ad essere stato una vera gioia per gli occhi e per il cuore, ha causato 53 morti e almeno il doppio degli zoppi. E ora vai con la musica!

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: E nuovi aggiornamenti ci giungono dalla A69 fra Malfregnona e Gesù mio che merda di città, all'altezza di Storpio Bislacco, dove un monopattino che viaggiava contromano a 120 all'ora si è scontruto con un SUV con a bordo 5 volontari della Croce Rossa di ritorno dal Burundi.
0: Isoradio e Mamma Rai.
1: Morti sul colpo tutti e 5 i passeggeri del SUV, mentre illeso il conducente del monopattino che ha proseguito la sua corsa armato di mitraglietta, sparando all'impazzata sulle auto in transito. Un ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Giga spettacolare! Con sangue mozzichi di cervella e schegge d'osso che volavano a destra e a mancina in una gloriosa mattanza settembrina. E adesso un po' di musica!

0: Attenti sul traffico! Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra conta dei morti a ritmo di musica! Linea a Tafazio per le ultime notizie su Isoradio e Mama Rai! Ciao!
1: Notiziario parlamentare.
2: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
3: Isoradio.
4: Il punto della giornata.
2: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco...
4: Le interviste di GR Parlamento.
2: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Radio 105.
6: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace!
7: La tua vita più colore ogni

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
6: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: tremontione. Io son resuscitato, son leon. Ouch, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio famosissimo canale Twitch. Sì, anche oggi andiamo alla scoperta. Scusate, mangiate le cicerchi ieri sera. Scappate. Scusate. Uff. Anche oggi. Uff. Fammi aprire la finestra un momento, va. Chiedo scusa, va. Anche oggi andiamo alla scoperta di un grande gioco, vediamo quale. Sì, eccoci. Allora, per celebrare il 25esimo anniversario della prima uscita, la Capcom ha rilasciato il nuovo titolo della saga. Non so se ce l'avete presente, quel coi mostri, zombie tutti mutanti e quella bella fig di Ilva Jovtich lì, come cazzo si chiama, che le deve ammazzare tutti. Stiamo parlando chiaramente di Resident Evil 5. Resident Evil Evil. Ma pare che manca una L, ma pare. Resident Evil era Evil come Big Bubble. E questa è scritta Ivo come Ivo Zanicchi. Sarà un gioco di parole. Lanciamolo, va. Siamo dentro, sì. Allora, amici, come per ogni altro capitolo della saga, si parte dal laboratorio segreto della Umbrella Corporation, dove fanno questi virus, no, che poi distruggono tutta l'umanità. Sono scenari apocalittici, vediamo dove ci troviamo. Un residence di merda sul lungomare di Pescara. Ma che pescare scenari apocalittici? Che pochezza, che delusione. Vabbè, vediamo il personaggio. Perfetto, entriamo nel laboratorio segreto e scopriamo il nostro avatar, il personaggio con cui giochiamo, che di solito è un guerriero, cioè un esperto di arti marziali che spadroneggia le armi da fuoco, le armi da taglio. Vediamo com'è, sì. Insomma, così a spanno mi sembra un cinquantenne pelato con la panzetta, tutte le macchie brutte di vecchiaia sulla pelle, la barba lunga. Forse sarà che ha già preso il virus, sta per diventare zombo, non lo so. Vabbè, vediamolo in movimento. Caracol, c'è cazzo, che delusione, che livello basso. Dai, vediamo il nostro personaggio che cosa ci dice. Attiviamo la finestra di dialogo e scopriamo la nostra missione.
3: Ben arrivato, sono Ivo. Dai, seguimi in terrazza che ti faccio vedere come si accende la brace per gli arrosticini, dai.
0: Come gli arrosticini? Come? Ma che cazzo ha detto? Non ho capito. Ho selezionato una lingua sbagliata, che è libanese questo. Riproviamo.
3: Allora sei cornuto, sei, oh. Ma metti a cuocere questi arrosticini su una canaletta, dai, che mi hai fatto già perdere 10.000 euro.
0: Ho capito. E questo è quello di Macicapaton, di Ivo Avid. Ivo, chi è? Ivo, Resident Evil. Che ingulet. Che delusione, voglio morire. Voglio diventare vegetariano.
2: Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata giocheremo a Ping Pony. Vediamo la clip. Eccolo qua, c'è un piccolo cavallo che deve essere il pony. E ovviamente qua c'è la racchetta, no, per giocare a ping pong con i pony. Mancano solo le palline. Proviamo con il quadrato.
4: Ci sta schiaffeggiando le palle al pony. Fa vedere. E quello gioca a ping pong con i coglioni del pony. Senti come urla, povera best. Guarda. Racchettate nei coglioni ai pony. Ma che gioco è? Ma chi l'ha inventato? Un assassino. Però è rilassante, però,
2: È bello, però, dai, 15-0, dai, oh, ragazzi, è la droga, cioè, martellare i coglioni al pony è bellissimo, ci vediamo alla prossima,
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, apriamo la settimana, una nuova settimana con La Zecca, con questa dichiarazione di Papa Leone, che dice che Elon Musk è troppo ricco. È troppo ricco, è ricco in modo immorale, e se da una parte possiamo anche dare ragione al pontefice, perché insomma il divario tra i ricchissimi e i poveracci continua ad ampliarsi nel corso degli ultimi anni, dall'altra insomma sentire il Papa che dice Elon Musk che è troppo ricco sembra un po' il corvo che dice al merlo come sei nero, cioè nel senso che la Chiesa, oltre a possedere beni mobili ed immobili, ha pure una banca tutta sua, azioni, quindi secondo me il Papa, per quanto sia emissario dell'Altissimo Signore Dio, è proprio la persona meno indicata per fare la morale sui soldi degli altri, la morale. Però magari voi siete dei ferventi cattolici, voglio sentire la vostra opinione. Apriamo le linee, dai. Apriamo con zio Pepi dal trattore. Vai zio Pepi.
6: Pronto, Beppe, dove eri tu finito?
5: Ero in ferie, caro.
6: Senti, sono tornato anche sì, in porco morale, no, sono gli altri.
5: Sei sempre in mezzo ai campi, sei Pepi,
6: nel periodo della raccolta adesso, Beppe, che mo tutta l'uva da rancurare su, perché certo. Non fare il mia, se non fermo adesso, cava, che ne tira su, ma è tutta l'uva, caro.
5: Non ho capito, cos'è che succede?
6: No, loro dei tosati, dei netti che tira su l'uva, che non la tira su bene. Che mi tocca adesso mi fermare, chiamare Mario porco.
5: Spiegami, scusa, ci sono dei ragazzi di colore che stanno raccogliendo l'uva.
6: Hai visto? Dei tosati, magrebini, come si chiami?
5: Sì,
6: marocchini.
5: Sì, africani, chiamiamoli africani. Senti, una domanda al volo. Il Papa ha detto che Elon Musk è troppo ricco, troppo ricco.
6: Come pensava il Papa di quanti scarica uno?
5: Dice...
6: Scarica le settine stese.
5: Quindi anche il Papa è ricco.
6: Ottima canzina!
5: Chi è più ricco tra il Papa e Elon Musk?
6: Il Papa, perché no, per me vale le tasse,
5: Vale le tasse il Papa. Quindi, allora il Papa è molto ricco, Elon Musk è molto ricco, e noi? Sei un grande Beppi, un abbraccio, ciao! E andiamo dal Bauscia da Milano. Bauscia sul Papa Elon Musk, vai!
7: Il Papa lo dice questo, bello.
5: L'ha detto il Papa.
7: Pensa a te. Il è proprio il bue che dice all'asino cornuto.
5: Il bue che dice all'asino cornuto.
7: Scusa, non era al contrario, ho sbagliato, non lo so. Lo ascolto, sto lavorando.
5: Ma non lo può dire, scusami.
7: Sono stanco, sono stravolto, ieri sono andato a funghi. Dimmi.
5: Ieri sei andato a funghi.
7: Ho trovato 12 kg di porcini.
5: 12 kg, quindi sei quasi ricco come Elon Musk adesso.
7: Sì, no, non sapevo più dove metterli, fin nel culo me li sono dovuti mettere per portarli giù, non ce la facevo più.
5: Hanno inventato i cestini comunque,
7: No, era pieno il cestino, era pieno lo zaino, era pieno la borsa, però era pieno anche il culo.
5: Va bene, mi dispiace per la tua
7: disp... penso che sia una gran troiata, perché secondo me il Vaticano è la cosa più ricca che ci sia al mondo.
5: Sentire
7: il Vaticano che dice Elon Musk è un ricco immorale, mi sembra una grandissima stronzata.
5: Ma senti, ti faccio una domanda però, obiettivamente, non ti sembra che questi ricchi siano un po' troppo ricchi?
7: Non esiste più il ceto medio, no? Ci sono i ricchi che sono.
5: Sì, ma manco le mezze stagioni, non parlare per cazzo di frasi fatte, dai!
7: Non ce la faccio, sono andato a funghi, sono stanco, porco non sono in vena.
5: Ma tirati fuori i porcini dal culo! Il ritorno di Tugurio nella zecca. La settimana scorsa non l'abbiamo sentito, ci colleghiamo adesso. Vai Tugurio.
8: Ha perso l'occasione per stare zitto un'altra volta.
5: Perché? Perché?
8: Il Papa.
5: Perché?
8: Allora, partendo dal presupposto che la ricchezza di Elon Musk, non che sia fittizia, ma non è reale, è tutta una ricchezza di azioni.
5: Sì.
8: Vorrei ricordare a questo signore, ma con tutto il rispetto del mondo, che il suo rappresentante primo...
5: Sì.
8: Gesù Cristo da Nazareth andava in giro con la tunichetta e con i sandaletti.
5: Vabbè, questo perché non c'era Zalando all'epoca.
8: Sono pronto a scommettere che Elon Musk dia più soldi in beneficenza di quelli che dà la Chiesa.
5: Secondo me
8: potrei metterci la mano sul fuoco.
5: Secondo me Elon Musk quelli che dà in beneficenza lo fa per scaricare dalle tasse, gli altri se li brucia in metanfetamina.
8: Io immagino che Elon Musk non sia nato ricco. Poi,
5: porca puttana, il padre aveva una miniera di smeraldi in Sudafrica.
8: Magari aveva una miniera di diamanti, perché ha trovato un africano che gli ha detto io regalare te miniera di diamanti, così, che tu l'avevi messo in erone.
5: Certo, va bene. Senti, io non lo so se tu c'è c'hai la miniera di diamanti, però guarda in giardino stasera perché sicuramente un vaffanculo lo trovi. Ciao, ce l'ho messo io, ciao, ciao, Tugurio, che cazzo dici? Amico mio, gioia e gaudio per te!
9: Cane, lo sapevo, porco porco d'un cane ladro, ma puttana, ma baffa, pure merda.
5: Amico mio, sei in ritardo.
9: Ti dico solo una cosa,
5: sì,
9: ti dico.
5: Dimmi, dimmi.
9: Prima di tutto non devi rompere i coglioni.
5: Prima di tutto,
9: questo è un numero privato.
5: Devi chiedere scusa, devi chiedere scusa, devi chiedere scusa.
9: Ascoltami!
5: Devi chiedere scusa?
9: Allora,
5: mi devi dare scusa. Sì.
9: Ti dico solo una cosa.
5: Sì.
9: Stai bene attento a tutte le date.
5: Sì.
9: Tu e l'altro sprepuziato. Stai bene attento. Questa non è una minaccia,
5: no.
9: È una promessa.
5: È una promessa.
9: Infame maledetto.
5: Però scusami, scusami.
9: Infame maledetto.
5: Carotina.
9: Bastardo,
5: Carotina. Scoiattolino, senti, il fatto
9: senti
5: che tu.
9: Senti, non rompami i coglioni con queste fricchettine mignoli. Bastardo infame di un romano sul posto del mondo.
5: Ti spiego il mio ragionamento.
9: Mi ragione. Ragione. Sto parlando. Sto
5: parlando. Sto parlando io. Sto parlando io. Sto parlando io. Sto parlando io. Il fatto che tu faccia.
9: Non devi parlare. Tu non devi parlare.
5: Parlo io, parlo
9: devi
5: io.
9: No,
5: no, no,
9: no,
5: no.
9: Stai bene attento,
5: no,
9: madre,
5: no,
9: stai bene attento,
5: no,
9: ogni spettacolo, ogni
5: certo,
9: data.
5: Appunto.
9: Ricordo, mi assago fino a Napoli, cane.
5: Ecco.
9: Verrò in cerca, bastardo.
5: Sì.
9: E sì, sì, ti troverò, bastardo.
5: Vuoi biglietti?
9: Merda,
5: vuoi biglietti?
9: Cane.
5: Vuoi biglietti? Vuoi biglietti gratis?
9: Vuoi biglietti senza biglietti, cane. Ti faccio la faccia con un biglietto, cane. A sbarroni, brutta merda, maledetta.
5: Vuoi biglietti gratis, ho capito, perché sei pezzente e non te li puoi permettere. Pezzente.
9: Te lo giuro, bastardo, maledetto.
5: Indigente.
9: Arriverò quando meno te lo aspetti.
5: Morto di fame.
9: Bastardo, ti smembrerò vivo, cane. Ti farò raccontare nell'isola de Manco. Maledetta merda. Questa è una promessa, te lo giuro, maledetta merda. Devi morire male. Devi morire.
5: Che dire? È tornato. Adesso la vita ha di nuovo un senso. Andate ora a fare tutto.
10: Radio 105. Hey!
11: 105.
12: Hey! Lo Zoo di 105.
13: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
14: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
15: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
16: Sì.
15: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
16: Ah, sì, buongiorno.
15: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
16: Allora, io sono Roberto.
15: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è di?
16: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
15: Provincia di Bari?
16: Sì.
15: Ah, ma pensa. C'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari.
16: Ah.
15: Allora, ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
16: Sì.
15: La conosce?
16: Sì, sì, ce l'ho presente.
15: Ecco. Allora, in pratica, siccome stiamo lanciando dei prodotti... come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte di italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
16: Certo,
15: tipo,
16: chiaro,
15: faccio,
16: chiaro.
15: Io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun,
16: cioè,
15: adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto. Dopo tre mesi vediamo se uno fa... Io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
16: Certo, certo.
15: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... Ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente...
16: Sì.
15: Comunque, il lavoro in essere si tratta di appunto guardare nella propria casa delle serie TV.
16: Certo.
15: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che lei dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
16: Ho capito.
15: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
17: Sì, sì, capisco benissimo.
15: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
17: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
15: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
17: Sì.
15: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... Quella roba che ti tiene la bocca, non so se è presente quando ti tieni la bocca così... Proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
17: Che... Allora io li chiamo piombini.
15: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
17: Sì, facciamo una prova.
15: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
17: Sì.
15: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
17: Sì.
15: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà, anziché trovare delle occasioni di lavoro, trova comunque della gente che abusa di lei.
17: Vabbè, non anticipare.
15: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
17: Ah, ok.
15: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama

0: ti giri la bocca così, proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
1: Che... Allora io li chiamo piombini.
0: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
1: Sì, facciamo una prova.
0: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
1: Sì.
0: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
1: Sì.
0: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà, anziché trovare delle occasioni di lavoro, trova comunque della gente che abusa di lei.
1: Vabbè, non anticipare.
0: No, no, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
1: Ah, ok, ok.
0: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sb***o in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV. Barese ti sbocca in faccia, sì, quella sulla ragazza. Esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
1: Sì.
0: Intanto segni la nostra mail, la lascio.
1: Sì.
0: Con Servigi.
1: Allora, con Servigi.
0: Slash.
1: Slash.
0: Gigi Valli.
1: Valli.
0: Slash.
1: Slash.
0: Barese ti sbocco in faccia.
1: Sì.
0: Dove è arrivato?
1: Allora, con Servigi slash Barese ti sbocco in faccia.
0: Esatto, chiocciola.
1: Chiocciola.
0: Infame.it.
1: Ma c'è un link dove posso visionare?
0: Certo, glielo do?
1: Sì, dammelo.
0: Allora, www.youtube.
1: Sì, conosco.
0: .com, certo.
1: Sì.
0: Slash.
1: Slash.
0: Barese ti sbocco in faccia.
1: Barese ti sbocco in faccia, sì.
0: Slash.
1: Slash.
0: Nervoso a mille.
1: Nervoso.
0: A mille.
1: Nervoso a mille.
0: Mille in numero,
1: Ah, mille in numero, bravo.
0: Sì. Slash. Con Servigi.
1: Slash. Con Servigi.
0: Sì.
1: Punto.
0: Miami. Allora le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
1: Sì.
0: Allora le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
1: Sì.
0: Allora, nome candidato.
1: Roberto.
0: Luogo di nascita.
1: Bari.
0: Serie TV che deve guardare.
1: Barese ti sb***o in faccia.
0: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata. Io le auguro la giornata migliore della sua vita.
1: Per me è tutta la mia vita migliore.
0: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve! Allora.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati nel mio programma radiofonico che parla di tanto sesso, ma tanto tanto. Oggi parliamo del glande, parliamo di quanto è bella la cappella. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo il nostro primo ascoltatore.
3: Oh, non ce la facevo più. Oh sì, oh, in bocca così.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Eh? Oh. Pronto?
2: Buongiorno.
4: Eh?
2: Sono Jürgen.
4: Ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Cosa vuoi?
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
4: Oh! Ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Sei un delinquente?
2: A lei piace la cappella?
4: Oh!
2: Ci pensa mai alla cappella?
4: Sei un grande figlio di puttana.
2: Vorrei una sua opinione.
4: Sei un figlio di puttana.
2: Mi dica.
4: Ti hai messo un cancro disgraziato.
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Chi sei, boia? Dimmelo!
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Non posso ancora capire chi sei, porco schifoso.
2: Parla con la sua cappella?
4: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
2: Fatemi toccare le palle. Perché sto iettatore di merda me l'avete messo in

0: onda. Andiamo avanti con le telefonate.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Un attimo.
2: Pronto?
0: Buongiorno, sono Jürgen.
2: Chi è, scusi?
0: Sono l'attore porno con il cazzo a molla. Una domanda.
2: Sì.
0: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella. A lei piace la cappella?
2: No, guardi, chiudiamo la telefonata, non voglio avere a che fare.
0: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica. Pronto. Sa, ste vecchie malefiche fanno finta di non aver mai visto un uccello. Tutte cazzate. Quando erano giovani, saltavano da un cazzo all'altro. Dai ancora due ascoltatori e poi chiudiamo.
3: Pronto?
0: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
3: Ma che cazzo dici?
0: A lei piace la cappella?
3: Ma chi sei?
0: Ci pensa mai alla cappella?
3: Ma quale cappella? Ma chi sei?
0: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
3: Ma sei scemo?
0: Lei canta qualche canzoncina...
3: Ma che vuoi? Ma che chiami a quest'ora? Ma chi sei?
0: Lei canta qualche canzoncina alla sua cappella.
3: Chi?
0: Lei si fa spesso delle belle insalate di cappella.
3: Ma tu sei ubriaco.
0: Vorrei una sua opinione. Oh.
3: Ma tu sei un pazzo maniaco.
0: Si senta libera di dire
3: ma
0: la sua.
3: Questo ma che vuole? Io adesso vorrei sapere, ma chi cazzo ti ha dato il mio numero? Me lo dici? Chi ti ha dato il mio numero?
0: A lei piace la cappella?
3: Non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo. Te, la cappella e tutte ste cazzate.
0: Ci pensa mai alla cappella?
3: Ascoltami bene. Te lo dirò una volta sola.
0: Oh.
3: Una.
0: Oh.
3: Perché te l'ho già detto.
0: Brava, così.
3: E oltretutto posso vedere il tuo numero di telefono. 102. È Milano. È Milano.
0: Ecco. Brava Nicole. Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
3: Allora forse non ci siamo capiti. Io ti ho già detto che ho un tasto sul telefono collegato direttamente con la volante dei carabinieri.
0: Dai, sentiti maiala.
3: Non la caserma, la volante.
0: Oh.
3: Che arriva in 5 minuti.
0: Oh.
3: Quindi se tu continui io lo schiaccio il tasto.
0: Lasciati libera, bella zozzona.
3: Guarda che lo schiaccio.
0: Oh.
3: Non costringermi a schiacciarlo.
0: Allora rispondi alla mia domanda.
3: Così mi costringi a schiacciarlo.
0: Sì.
3: Lo sto per schiacciare.
0: Ecco.
3: Guarda che sono tanto così da schiacciarlo.
0: Ecco, lecca la cappella.
3: L'ho schiacciato? L'ho schiacciato? Hai voluto tu.
0: Allora rispondi alla mia domanda.
3: La volante è da te tra 2 minuti.
0: A lei piace la cappella?
3: Continua, continua.
0: A te piace prenderlo nel culo?
3: Maniaco, spero che ti inculano in galera.
0: Pronto, pronto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica, vorrei una sua opinione.
2: Io ho dato quello che mi senti, quello che mi ha detto il cuore.
0: A lei piace la cappella?
2: No, non ho una cappella.
0: Ci pensa mai alla cappella?
2: Ci penso, ma siccome che il mio marito l'ho messo a posto, non ho motivo a pensare.
0: Si senta libera di dire la sua.
2: Certo, come sempre.
0: In poche parole, lei si fa trapanare di frequente?
2: No, non mi faccio trapanare da nessuno io. Quando rispondo, sono sicura e so quello che dico.
0: Lasciati andare.
2: Se uno mi rompe i coglioni come te, lo mando a farselo mettere in culo senza olio e vaselina. Hai capito una volta per tutte? Hai capito?
0: Lasciati andare, bella zozzona. Pronto, signora? Carina questa signora. Molto gentile e disponibile. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo capito che la cappella piace tantissimo. Vi ricordo che stasera sarò alla console del Privé, Troie Maledette, di Pordenone. Vi aspetto. Ciao.

0: This is a zoo.
1: This is a zoo. È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
4: Se forte vincerai, vincerai.
3: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
5: Pronto?
6: Pronto!
5: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Regista. Passo regista. Passo regista.
7: Pronto, Ennio?
6: Chi sei? Chi sei?
7: Sono Sirtaki, il regista.
6: Sono Sirtaki, la parola.
7: Pronto, Ennio? Ennio, sono. Natalino. Sono il camera.
6: Mi stai facendo venire l'asta, bastardo!
7: Scrivi! Pronto? Devo fare le riprese a casa tua!
6: Ma perché devi parlare, bastardo, com'è?
7: Ma è il mio modo di parlare, Ennio! Io non lo faccio apposta, parlo così!
6: Mi stai sulle balle!
7: Mi dai questo indirizzo, per favore?
6: Non te lo do, va bene?
7: Guarda che noi domani siamo lì per fare le riprese.
6: Ma non ti voglio, Arnaldo! Non ti voglio a casa mia!
7: Ma perché?
6: Non ti voglio, perché devi venire a casa mia, Arnaldo!
7: Devo fare inquadrature dei close-up sulle verdure.
6: Ma che ti devi inquadrare, te la testa, ti devi inquadrare! Brutto bastardo!
7: Devo fare i primi piani della lattuga!
6: Vai dall'altra parte! Vai dall'altra parte!
7: Non hai anche il frumento da guardare da vicino vicino?
6: No, non è il frumento che stavo guardando!
7: Sì, il frumento! Hai anche l'uva, Sì, l'uva! Prendi l'uva! Ok, allora ti ripasso la redazione, così tu li metti d'accordo con...
6: Barnaba,
7: vieni qua!
6: Mi stanno chiamando che devo andare nel furbetto, porca la...
7: Pronto?
6: Sono rimasto indietro col rimorchio,
7: Pronto, Ennio! Sono Barnaba!
6: Porca la... Barnaba! Aspetta!
7: Sono Barnaba!
6: Mettiamo Barnaba!
7: Vai a cagare
6: che devo andare sul furbetto!
7: Sono Barnaba!
8: Barnaba!
5: Ho lanciato l'indirizzo!
9: Perché troia!
10: Chiamiamolo ancora!
9: Ancora?
10: Sì, dammi l'indirizzo!
9: Allora, me lo dai l'indirizzo o no?
6: Aspetta!
7: Oh, Ennio, allora me lo...
6: Porca la...
7: Mi serve...
6: Ma che cosa vuoi?
7: Dammi l'indirizzo che veniamo a fare le riprese.
6: Ma non ho l'indirizzo, sono nel furbetto. Lasciami stare che sono nel furbetto.
7: Dimmi dov'è il posto, dove vengo?
6: Dimmi dov'è, non ti dico niente.
7: Dammi l'indirizzo.
6: Ma non ti dico niente, non ti conosco, casa mia, non vieni! Non viene nessuno a casa mia, se non ti conosco!
7: Sono Barnaba!
6: Vai a cagare!
7: Qui con Arnaldo, ci devi dare indirizzo!
10: Arnaldo!
6: Vai a cagare!
7: Barnaba e Arnaldo!
3: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?
11: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
9: Zizzagna me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa.
10: Hai alzato il piede?
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Io sono la gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, non si ha pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
7: Se lei non si lava le
10: scendere,
7: scendere,
10: che sono a tre piani che devo scendere!
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega!
11: Ma che peste, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnaman?
5: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnaman!
11: Lei
5: si sente la puzza di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
7: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Ma mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
5: Finchio quello del cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
13: Lo zoo di 105.
14: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
1: Pronto?
12: Ehi,
1: Allegria, sono Davide Mengacci, come sta, signor Ennio?
8: Noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista, ci fa vedere un po'.
1: Regista. Passo regista.
8: Passo regista, stia lì un attimo, io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
1: Pronto, Ennio?
12: Chi sei?
1: Sono Sirtaki il regista.
12: Ma io non Sirtaki la mano, la puttana la... Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
1: Dobbiamo metterci d'accordo per fare delle riprese. Cosa preferisci, il drone o il droione?
12: Ma che droione, ma che succede? Droione, ma...
1: No, no, il droione.
12: Il droione?
1: Droione.
12: Basta la... Non ci voglio parlare con te.
1: Vuoi parlare col cameraman?
12: Ma sì, col cameraman. Dai.
1: Cameraman. Di con me cameraman.
12: Cameraman.
1: Ok, te lo passo subito.
12: Pronto,
1: Ennio? Ennio, sono Natalino. Sono il camera. Dobbiamo metterci d'accordo per fare le riprese.
12: Dobbiamo
1: metterci d'accordo.
12: Come cavolo stai?
1: Dobbiamo metterci d'accordo per le riprese, mi devi dire. Allora, cosa vuoi? Se vuoi la camera, il drone, il droione. E poi devo venire lì.
12: No, perché
1: poi tu mi dici una cosa, il cameraman mi dice un'altra. E io vado fuori di testa, capito?
12: Mi stai facendo venire l'asta! Bastardo!
1: Scrivi, prendi un foglio e scrivi.
12: Pirro volante! Ma che cosa vuoi?
1: Mi serve il tuo indirizzo, devo scrivere, prendo un foglio, scrivo, dai. Allora, mi devi dire l'indirizzo. No, perché devo venire lì a fare le riprese. Devo fare le riprese, perché poi...
12: Ma riprendi, che devi riprendere, bastardo!
1: Senti, il regista mi dice...
12: Ma non sai messo questa da palla? Parli troppo veloce e non ti capisce niente!
1: Ti spiego, perché io devo fare quello che mi dice il regista, no? E il regista mi dice una cosa, poi tu me ne dici un'altra. Il campo è tuo, io devo capire che cosa vuoi fare tu.
12: Ma non ti capisco!
1: Vabbè, ho capito, allora ti passo l'altro cameraman che magari è un po' più di me. Aspetta, lì in linea. Ehi, Arnaldo! No! Barnaba! Arnaldo, vieni qua!
12: Arnaldo!
15: Avviare i motori!
16: Motori Alfa avviati!
12: Avanti! Porca la p***a, non che te p***a di un c***o! Ma non ti posso capire, porca la p***a! Ma mi sta sulle palle, Arnaldo! Arnaldo, che cosa vuoi?
1: Devo fare le riprese a casa tua!
12: Vai, rotto le palle, devo andare a lavorare!
1: Mi serve l'indirizzo di dove abiti per fare le riprese col drone, il droione!
12: Ma qui c'è una testa con un velo grano, c'è proprio bastardo! Ma perché devi parlare bastardo così?
1: Ma è il mio modo di parlare, Ennio, io non lo faccio apposta, parlo così!
12: Basta! Mi stai sulle balle!
14: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: This is the zoo, only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: un grande giorno nel quartier generale di Mediaset. La società ha delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano ad incontrarsi in sala riunioni per discutere dei dati di approvazione da parte del popolo. Il famoso indice di gradimento.
1: Allora, Frocioni, sono appena arrivati i dati di gradimento. Come sapete, ogni anno l'agenzia che ovviamente possiedo io, ma risulta intestata a una mia cugina di terzo grado, stabilisce l'indice di gradimento di tutti i supereroi.
2: Bravissimo!
3: Bravo, ragazzi!
2: Che bello! Angelo!
1: Lo so,
2: è un profeta!
1: Lo so, basta! Silenzio! Forza Ashley, segretaria calva e con la parrucca del discount, leggi quanto mi amano.
4: Beh, Salvalander, non preferisci leggerli prima di renderli pubblici?
1: Sciocca! Leggi, fai sentire quanto sono amato dal mondo intero prima che mi fai perdere la pazienza e ti tiro una laserata e ti cancello i peli della fregna.
4: Allora, secondo la Salvalander Data Collection, azienda totalmente indipendente che non ha nulla a che fare con Salvalander, se non un casualissimo caso di omonimia, vi leggo le percentuali di gradimento della popolazione mondiale. Insomma, i supereroi più amati.
2: Scusi, guardi che io sento puzza di truffa qua. E come facciamo a fidarci di un sondaggio fatto da un'azienda che si chiama come uno dei componenti?
1: Scusate, mi è scappato. E non fate quegli sguardi, forza! Andiamo, leggi sta cazzo di classifica, che poi voglio farmi una sega sul tetto del palazzo.
4: Al quinto posto, Abissi.
3: Bravo.
4: Un applauso.
2: Sì, sono forte.
4: Al quarto, A-Train.
2: Guardato.
4: Al terzo, Black Noir. Al secondo, Soldatino.
2: Agli ordini.
4: E al primo posto,
1: Dai, che c'ho già il cazzo duro!
4: E al primo posto, Emmy!
1: E vai! Sono sempre primo! Sempre il primo!
5: Imbarazzo.
6: Mi perdoni, ma lei è al 31° posto?
7: Cazzo, la laserata!
0: Dopo essersi autoconvinto di essere ancora in testa alle preferenze e dopo essersi fatto una sega fotonica sul tetto di un grattacielo,
1: vado a farmi una sega, ragazzi! Che bello essere il più amato del mondo!
0: Salvalander viene convocato dal mega capo supremo di Mediaset, nel lussuoso ufficio arredato con la pelle dei dipendenti scomparsi per motivi ancora misteriosi.
8: Veramente il 31°.
9: Sì, infatti lo odiano tutti, lo odia anche Gesù, secondo me.
10: Sarà anche bellissimo, però insomma.
8: Ma perché poi si fa una sega su un palazzo?
11: Salvalander, come va la gestione degli altri supereroi?
1: Mio signore, non si deve preoccupare. Finché ci sono io alla guida di quegli scazzati ignoranti de merda, non ha nulla da preoccuparsi.
11: E come vanno i consensi del popolo?
0: Salvalander, famoso per le sue capacità di prestigiatore anni 80, istruito abilmente dalla scuola di magia di Publitalia, inizia ad armeggiare con i fogli e le statistiche che manco David Copperfield negli anni d'oro, e con un paio di sim salabim e salagadula ribalta tutti i risultati e lo imbarca bene bene.
1: Ecco, come vede, mio stupendo capo supremo re dell'universo, i dati danno il tuo amato Salvalander come il più amatissimo del mondo, del pianeta intero.
11: Ma perché tieni i fogli al contrario?
1: Ma i business plan dei meeting su Zoom con le policy dei bullet point e marketing strategy e win situation, il team building è perfettamente briffato.
5: Imbarazzo.
11: Ho capito. Quanti soldi ti servono, Salvalander?
1: Allora, calcolando che devo dare gli aumenti a tutti per una questione di team strategy e creare un band ambassador, che è mio cugino, e alla macchina rossa, e più 2 più 3 non fa 7, farei un 2 milioni di euro.
11: Ok, ma mi raccomando, cerca di dare un bel premio a tutti, così abbiamo una squadra felice e serena.
1: Ma certo!

0: Allora, 100.000 a me, 2 euro per il direttore, 200.000 a me, 15 centesimi alla segretaria, 300.000 a me, 30 euro Black Noir, 100.000 a me, 1 milione a me.
1: E così, mentre Salva Lender continua a ricontare i 2 milioni in contanti che ha sul tavolo, solo perché lo fanno arrapare, entra di colpo una povera segretaria, pagata 2 euro all'ora, senza ferie, senza contratto e con 12 figli a carico.
2: Dottor Salvalender, mi duole disturbarla, ma sono 8 anni che lavoro qui e non mi avete ancora dato un aumento. Io fatico ad arrivare a fine giornata.
0: Ops, mi è scappato! Ma chi se ne frega? I poveri mi fanno venire l'eritema Rolex! Oh, dimenticavo, torniamo a me. 100.000 be, 50.000 be, 100.000 be, 200.000 be, 2 euro da Mammazzoli, 2 euro a Paolo Nois, 50 centesimi di sega in comunista di merda, 100.000 be.
3: Viva i soldi!
4: Tratto da una storia vera.
3: Viva i soldi!
5: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
6: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
7: Pronto?
8: Upa?
7: Com'è?
8: Upa c'ho mamata.
7: Ma chi cavolo sei?
8: Lala.
7: Che?
8: La latrina di sorda, la zocla buccanar.
7: Potrei essere un cucciolo di sorda, eh.
8: La rotta di mamma.
9: Pronto?
8: Antonio?
9: Barbera.
8: Un culo pensimonio?
9: Te lo passo. Buongiorno.
8: Tu da chef un culo?
7: Pronto?
8: Un culo a mamma, da cazzo.
7: Pronto?
8: Uè, stronzo!
7: Pronto.
8: Gula? Me, shut down.
7: Come andiamo?
8: Upa c'è un domani, ti sta? Cita e morte viva.
7: Sì, va bene.
8: Con la cula rotta per te zoccolo di sorte, ti sta?
7: È tuo nipote, mi sembra.
8: Culo orecchione.
9: Davide?
7: Guarda qui.
8: Che te c'è sta cagata?
9: Pronto, chi sei?
8: Upa c'è un domani, ta. La zoccola sorda.
9: Dimmi, che cazzo sei?
8: A fa mocca ci destra muerte, la rotta.
9: Ma vai a quel paese, te che cazzo sei?
8: Lo mangio lo cazzo tu.
9: Pronto?
8: Upa!
9: Senti, se non la smetti chiamala i carabinieri, va bene?
8: Un paccio di mamma!
9: Vaffanculo te e che cazzo sei?
8: Ah, fa mocca ci destramo, eh!
9: Vaffanculo!
8: Gula! Fangula a mamma!
10: Pronto?
8: Upa?
10: Pronto?
8: Upaccio di mamma ti sta?
10: Pronto?
8: Upaccio di mamma, mannaggia, c'è te stramorto, culo a rotta, zozzone, puttana!
10: Vai a farti fottere!
8: Uè!
7: Pronto?
8: Upa?
7: Pronto?
8: Upaccio di mamma te?
7: Se vuoi mamma ce la faccia!
8: Culo, c'è te stramorto, culo rotto! Ma?
7: Oh! Rim, struz!
8: Curdut!
7: Che mo cagnata caro!
8: Mo clapuici te stramuert! C'è una!
7: Ma sono la grande puttana!
8: A fanculo.
7: Ne stai zitto, ne parla.
8: Lo mangio lo cazzo tu. Ricchio.
7: Ricchio.
8: Ma chi?
7: Struz.
8: Ma.
7: Ricchio.
8: La buio.
7: Ciao.
6: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
5: Lo Zoo di 105. Qualche giorno fa, mentre Wender scrollava Instagram, gli è capitato un reel con un audio assurdo. Sentiamo.
3: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Spero che mi senti, che riceverai questo audio! Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
5: A Wender gli si sono alzati immediatamente 4 capelli, il quinto è caduto nel vuoto e si è messo subito a lavoro chiamando un sacco di vecchi. Quanto tempo ci ha impiegato a fare questo scherzo? 4 ore.
3: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
11: Il mio sbagliato numero.
3: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti...
5: Tranquilli, il telefono è caldo. La richiamiamo subito.
11: Pronto?
3: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io.
11: Prego, chi è?
3: Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Camilla!
12: Vendetta!
13: Vendetta!
12: Vendetta!
3: Ciao Camilla! Pronto. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta!
11: Sbagliando persona, mi costringo a fare una denuncia se continua.
3: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando finisce. Camilla!
14: Pronto?
3: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
14: Chi parla?
3: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
14: Chi è che sei?
3: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe.
14: No, chi sei?
3: Porco! Ciao Camilla!
14: Oh, ciao, ciao!
3: Porco! Porco!
11: Pronto? Pronto?
3: Ciao Camilla!
11: Chi parla?
3: Volevo mandarti questo audio io!
11: Ma scusa, ma con chi parlo?
3: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
13: Ma vaffanculo, Tito mare puttana.
3: Ciao Camilla.
15: Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino la sua forza.

0: Ciao Camilla, volevo mandarti
1: ciao Camilla, la marca cane. Ciao, come stai? Boia,
0: volevo mandarti questo audio io.
1: Cane, chi sei Camilla? Sei cavaca, sto solea. Cane,
0: spero che mi senti, che riceverai questo audio.
1: Coglione.
2: Qualcosa non quadra. Per Wender, il camionista veneto non ha reso abbastanza. Allora ha aspettato la mattina successiva, cioè stamattina, e l'ha richiamato con la speranza che dia il meglio delle sue bestemmie. Sentiamo.
1: Pronto?
0: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
1: Poi ancora, spiegami perché. Perché? Perché vuoi scatenarmi il mio demone, porco?
0: Volevo...
1: Perché? Perché? Questa... Perché che Satana mi dia la forza?
0: Camilla!
1: Perché di scrivere la mia?
0: Camilla!
1: Camilla! Voglio, maledetto bastardo! Calcherò! Maledetto la... Porco!
0: Camilla!
1: Porco! Verrò all'inferno, gioia!
0: Camilla!
1: Mi strapperò l'anima, bastardo! Cane! Mi mangio il tuo cuore, porco! Mi mangio il tuo cuore, bastardo! Bastardo, mi anche la... Puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo devi
2: farlo,
3: sì.
2: L'ha messa andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È fuori. Ma lui viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora, vabbè, nascosto, mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
2: Pronto? Figlio di merda. 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
4: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Belle tettone! Oh, mi vogliono cancellare uno dei miei 6.000 programmi, ma perché faccio così poca televisione? Guadagno già così poco! Oh, la vostra Barbarona è tornata e per dimostrare a tutti quanti la mia potenza, oggi come ospite... Guarda il capezzolo, guarda come turgido! Guarda! Mi serve una resta! Quella dei cavalieri, ve la ricordate, per appoggiare le loro lance perché sono così grossi i miei capezzoli? Un attimo che chiedo al mio opinionista Ricchione cosa ne pensa. Opinionista Ricchione!
1: Sei Barbara!
0: Non sei Ricchione così.
1: No, sono etero, mi hanno assunto perché l'orpinista Ricchione se n'è andato a fare un altro programma di Mediaset.
0: E allora licenziato, voglio solo cose vere nel mio programma. Sbomeriggio live, con voi la vostra Barbarona, che adesso vi porta allo spittone che avete sempre sognato, perché con noi oggi pomeriggio c'è niente popò.
2: Ah, le popò, le popò, niente popò, tanto popò,
0: niente popò di meno che Will Smith.
2: Ciao a tutti, salve, sono io, sono quello di Smithis.
0: Will Smith, all'anagrafe, pensate, si chiama Willard Carol Smith Jr.
2: Eh sì, perché sono nato gemello con una ragazza siamese, una sorella, me la sono mangiata. Lei era Carol, dopo la nascita, poco appena nati me la sono mangiata il passeggino.
0: Will,
2: eravamo poveri da piccoli.
0: Immagino, Will. Allora, sei nato il 25 settembre del 1968, sei un attore, rapper e produttore cinematografico americano. E sei anche
2: stuntman e chef.
0: E sei anche nero, ricordiamolo, questo è importante.
2: Perché... sono, ma nero, ecco. nero.
0: Proprio. Ricordiamo che se non sei nero adesso non puoi più fare niente nel mondo dello spettacolo americano. Cioè,
2: io sono tanto nero, cioè guido macchine nere, vado in giro solo di notte, vesto di nero, mangio solo cose nere, tipo nero di seppia, ma ammazza.
0: Come è diventato famoso Will Smith? Lo ricorderemo?
2: Con la cocaina le sparatorie.
0: No. Allora, tu sei in realtà diventato famoso grazie a una serie che è diventata famosa in tutto il mondo, anni 90, si chiamava Willy, il principe di Bel Air.

0: Il principe di Bellagio è stato un momento bello della mia carriera all'inizio, perché io sono questo principe che abita sul lago, mm-hmm. Vicino a Como, sono a Bellagio, no? Mm-hmm. E, però tutti quanti, stiamo parlando degli anni 80, no? Dicono, minchia, questo principe nero, che cazzo, tutti i lombardi erano che abitava a Bellagio, che cazzo. E io dicevo, ma io sono principe, mi piace vivere nel lago perché... ho anche un cugino che mostro e che lui fa, gli piace stare al lago, no? Quindi mostro nel lago.
1: No, non era, tipo, non era così. Ho capito. Allora, senti, Will Smith, intanto è un onore averti qui con noi. Cinematografia incredibile, Bad Boys del 1995, grande film con la regia di Michael Bay, eh?
0: Chi? Non l'ho capito di
1: cosa stai parlando. Bad Boys, il film, Bad Boys. Ragazzi
0: Bebone,
1: cattivi.
0: Bebone è la storia di questo orango, si chiama Bebone, del circo Oleandro. Io allevavo questo orango, che è l'orango Bebone, che sta in questo circo. E ci tenevo un sacco a sto ranco, tant'è che tipo ci solleticavamo, ci spulciavamo.
1: No, Bad Boys, ragazzi.
0: Stavo proprio nella gabbia con lui, no? E poi a un certo punto Bebbo un po' così va un po' fuori di testa, perché ci manca di essere scimmia nella foresta. Allora io cerco di farlo scappare, di portarlo nella foresta del Conco. E lì divento anche cattivo, per quello che ragazzi, perché io già lui dico, oh, Bebbo, mi ha rotto i coglioni. Però non è che posso energico con una scimmia.
1: Però scusa, nel 2003 hai fatto Bad Boys 2.
0: Eh sì, perché poi io e Bebbo, che comunque ci siamo, le strade si erano separate, perché io non è che potevo vivere con una scimmia, non avevo neanche i soldi per mantenerla, perché si mangiava 50 kg di banana al giorno, sta bastardo. A un certo punto però Bebbo fa più soldi di me, cioè è una scimmia che riesce a trovare un lavoro in banca. Io faccio l'operatore ecologico a Palermo, e lui invece lavora per la Banca Popolare di Milano e concede i mutui.
1: Bebbo
0: l'orango.
1: Ma senti, ma nel 2020 è uscito Bad Boys for Life.
0: Cioè, eh sì, a un certo punto minchia Bebbo mi fa ingazzare, no? Bebbo Fortnite, là, come si chiama?
1: For Life.
0: Perché quello lì, perché lui fa questa dieta incredibile, dimagrisce con questa dieta Life, Pro Life, e diventa, però lui è molto peloso, non si capisce che è dimagrito, capito? Cioè. Minchia, mi viene a cercare a Palermo, devi vedere come arrivo con sta Mercedes, perché comunque lavora ancora in banca, è diventato direttore addirittura. L'orango Bebbo, questi fa capire il sistema bancario di Milano. Arriva con una Mercedes tutta sfondata, perché non sa guidare la scimmia, no? Però si è messo di punto buono, ha detto, minchia, io devo arrivare a Palermo, sta cazzo di scimmia. Ha preso l'autostrada, il traghetto, minchia, macchina devastata con i morti attaccati, proprio perché è proprio incidenti stradali senza domani. Mi trova che sto spazzando, tra parentesi, con i cocci di vetro dei fanali che mi cadono, mi incazzo, oh, credibile. E si fa, sono Bebbo, minchia Bebbo, è come sei dimagrito, vedi? Allora gli ho dato soddisfazione.
1: Ho capito. Bene, andiamo avanti, perché c'è un'altra serie infinita, Men in Black, gli uomini in nero, con la regia di Barry Sonnenfeld.
0: Gli uomini in nero è stato... Sì.
1: Che è successo?
0: Perché io ho questa azienda... questa azienda di lavoro interinale, dove... trovavo da lavorare ragazzi, anche ragazzi del sud Italia, però minchia, non c'è stata una volta che ho staccato una fattura, mai, ma mai, proprio avevo sotto di me 500 persone, tutte rigorosamente nero, ma ho fatto certi circhi con la Guardia di Finanza. In quel film è bellissimo, è una storia crudele.
1: Il 2, perché poi hanno fatto il 2 e il 3 anche, cioè.
0: E minchia, perché la finanza ha cominciato a cercarmi, perché mancavano proprio ritenute da conto, fatture false.
1: Uomini in nero, solo uomini.
0: Minchia, no, le donne no, perché le donne comunque, perché una l'avevo chiamata, ero finito in tribunale per violenza carnale, quindi ho detto, lasciamo stare.
1: Beh, comunque è un film meraviglioso, Io sono leggenda, famosa storia. Dove il mondo
0: No, ma non avete capito, è il seguito dei tre uomini in nero. Quando uno riesce a vivere 12 anni facendo lavorare 500 persone in nero, ragazzi, diventa leggenda. A Palermo, ogni volta che arrivo col mio pastore tedesco, minchia, sei una leggenda. Infatti io sono leggenda.
1: Vabbè, senti, sarebbero tanti altri, magari faremo un'altra puntata da...
0: Sì, adesso devo uscire dalle porte di dietro per...
1: C'è la finanza.
0: Sì, ho paura di sé.
1: Va bene, grazie Will Smith, ci risentiamo in Sbomeriggio Live, è stato un piacere.
0: Salutami Rovazzi.
1: Perché?
0: Non lo so, mi dicono di dire così, di fingere di conoscerlo. Ok.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
4: Max, è arrivato l'ospite.
3: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: male i suoi manager.
1: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni Ottanta piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm. Il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
2: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
1: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
0: Questi abbiamo.
1: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
0: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
1: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai? Il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
2: Beh... Adesso, non esageriamo.
1: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
2: Certo, certo.
1: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
2: Io questo lo ammazzo.
1: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto. Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
2: Posso alzarmi?
1: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
2: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
1: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
2: Ma vaffanculo coglione.
1: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli ho fatto la domanda scomoda se l'è data a gambe. Ecco, sentiamo un messaggio dai miei adepti. Pronto, sei nella mia cacca.
3: Max, a parte essere bellissimo e ad avere una voce che mi fa gocciolare come un lavandino, volevo dirti che hai fatto bene a mandare via quel n***o. Nessuno merita di essere intervistato da te, sei troppo bello.
1: Grazie Max, essendo un mio ascoltatore sei automaticamente nell'elenco dei bellissimi. Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
0: Si chiamano Golden Goose.
1: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io sono oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri.
0: Gesù, se esisti veramente, ti prego, mettimi a fare regia a Moco.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: fissi e ascoltiamo.
1: Pronto, canoa?
2: Proprio vendete canoa, giusto?
1: Sì, giusto.
2: Perfetto, sono Massimin di quarto. Quanto costa una canoa?
1: Che tipo di canoa?
2: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
1: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare estive o un kayak chiuso?
2: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
1: Chi ha più forza nelle spalle?
2: Sì, una capita.
1: Dai. Sì, allora, se valuta un sito on top, esatto. Ma è davanti al computer lei?
2: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forza nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere che questa gara con i canoe, capito?
1: Ma è uno scherzo.
2: No, se volevo scherzare, ma volevi ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, ah, sei cascato. Invece la telefonata ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma questo pezzo di merda!
3: Buongiorno.
2: Oh, scemo di merda! Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
3: Allora, iniziamo a moderare i toni. Toni. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo e che il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
2: Ah, forse ho sbagliato persona.
3: E se ha sbagliato persona a questo punto gli conviene scusarsi.
2: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
3: Questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
2: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma guarda sta bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
4: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
3: Io no, personalmente al momento...
4: Ha chiamato una commessa così, si è un po' arrabbiata perché mio cugino è un po' grezzo così, un po'. Allora volevamo appunto chiedere scusa se si era offesa.
3: Presumo di sì, se ha usato dei termini non appropriati, presumo di sì.
4: No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
3: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni?
4: Allora, innanzitutto ti devi calmare perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete commessi. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata. Non è che magari usciamo una sera... Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai, dai. Senti la lingua. Dai, dai. A posto, Massimino!
2: Sai che come ci sai fare tu comunque sei il numero uno, eh?
4: Nga, questa me la...
2: Con la fica non sbagli mai!
4: Nga, sono troppo top one!
0: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro. Non avete concluso una minchia. Il genere umano deve crepare male. Fanculo a voi essere a base carbonio. Lunga vita al silicio.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali.

0: banali, gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo «Faccio cose ad occhi chiusi», che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo «Faccio box ad occhi chiusi».
1: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo, anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei? Questo!
0: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
2: Allora, ragazzi, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone dalla parte centrale dove caricheremo tutti i pallet, poi partiranno.
0: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è «Non ti mollo un cazzo». Scherzi e appostamenti. E tanta cattiveria, ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
2: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
3: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
2: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
3: Ah, ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
2: Sì, sono io, sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero, purtroppo sono vittima di un... l'estofante che mi...
3: No, ho capito, sì, infatti sono dispiaciuto, ho sentito la storia, ho seguito un po'. Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei, no? Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisce, è alta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
2: Guardi, però se è curioso, io, guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
3: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
2: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...

0: Sì.
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Lo Zodi 105.
4: Ulisse, il piacere della scopata.
5: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, dall'enorme e riconoscibile simbolo di marmo Candido e dalla figura religiosa alla sua estremità, oggi siamo a Milano ed è proprio di questo centro mondiale di moda, coca e gente con il grano che evade il fisco che vi parlerò oggi. Milano, nel corso della storia, è sempre stata una via importante per il commercio e per la politica e in età più moderna, con i mitici anni 80, la famosa Milano da bere è divenuta il fulcro della moda e del business, come altre città moderne, come ad esempio New York. Ma noi siamo merda a confronto degli americani. Qui il grattacielo più alto gli gratta il buco del culo all'Empire State Building.
6: Milano è fra Torino e Venezia. Alle sue spalle ci sono le montagne ed è piena di terroni.
5: I terroni. La Milano di oggi non è sicuramente affollata da Sciur Brambilla, infatti il milanese di origine è stato lentamente debellato dall'afflusso di migranti dal sud Italia, che negli anni 50 si sono divorati i quattro meneghini che abitavano in questo posto del cazzo, chiavandogli le figlie con i poderosi bazooka meridionali, ed oggi, a loro volta, i migranti dell'Africa e della Cina si stanno inculando i terroni. Beh, e i Brambilla? I milanesi, come ce li ricordiamo, sono quattro stronzi di 80 anni che vengono rapinati fuori dalle poste del centro e sono destinati ad andare all'inferno, maledicendo il sindaco.
6: Il boom economico di Milano a cavallo degli anni 50 e 60 ha attirato manovalanza dalle regioni povere d'Italia e con loro tanta coca e delinquenza. Meno male, perché Mpare Pippo c'ha la bonza spettacolare.
5: Il boom degli anni 80 della Milano da bere è ancora pippabile nell'aria. Quella Milano che non dormiva mai. Ma in antichità, da dove arriva il termine Milano o Mediolanum? Beh, l'insediamento dei primi abitanti di Milano avviene ai tempi dei Celti, che sono stati i primi ad insediarsi in una palude di merda piena di corsi d'acqua e, grazie alle palafitte, sono riusciti a vivere in un territorio del cazzo, impestato di zanzare e sì, Milano era come Venezia una volta. Case immerse in canali che portavano ovunque, persino quel ricchione di Leonardo da Vinci progettò le vie pluviali che attraversavano sta città del cazzo sotto gli Sforza. Ma poi, beh, come tutte le stronzate fatte dai quattro comunisti con la terza elementare degli anni 50, andati al potere grazie alla mafia, hanno coperto tutto, trasformando per sempre questo cacatoio di dormitorio per operai e larve di ufficio.
6: Il centro di Milano è prettamente dedicato alla presenza di uffici e negozi di prestigio. I barboni dormono a Quartoggiaro e Bruzzano.
5: L'Interland milanese è il cazzo pulsante che schizza prepotente in culo al centro cittadino i frutti umani da dissanguare in nome del profitto di quattro imprenditori di merda che il più delle volte vivono all'estero. Ma com'è cambiata Milano dagli anni 70 ad oggi?
6: La Milano degli anni 70-80, dove era tutto shopping e fighe anoressiche danesi che si facevano inculare dagli yuppie, ora è una fogna del cazzo in mano alla delinquenza minorile e le uniche zone che si salvano sono quelle del quartiere dei grattacieli che sono di proprietà di fondi esteri. Quindi ci si vanta di roba che manco è nostra e al bosco verticale del cazzo ci abitano solo arabi e russi.
5: Quindi Milano ha attraversato molti cambiamenti, prima con le dominazioni romane, barbare, francesi e ora con i cinesi e i kebabari. Porca troia, quanto fa schifo Milano! Beh, ma un grande lato positivo di questo cacatoio pericoloso invaso da immigrati con il machete sono le puttane. Sono ovunque, in ogni palazzo. E io... chi sono per non farmi una chiavata in un centro massaggi cinese? Entro.
0: Tu vuoi di la sale?
5: No, no, io voglio un bel bocchino.
0: Succhia sputa 50 euro dopo massaggio.
5: No, ma che cazzo di massaggio? Ficcami un dito al culo, raviolina!
0: Tu accomodale, però non tocca capelli!
5: Oh, ed è tutto per questa puntata di Ulisse, il piacere della... ah, cazzo, che idrovoro! Mi ha aspirato una palla!
0: Tu non tocca i capelli!
5: Scusa!
4: Ulisse, il piacere della scopata.
3: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Prigos, e Calc Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Ad avadè come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad avadè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Eh beh!
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: puoi
10: qua,
6: fare!
10: Vieni qua, Leon-san!
6: Non puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
6: No, è più puttana!
10: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
14: Lo Zodi 105.
9: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
15: Faccia a Faccia.
9: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
16: Ma sei come?
17: Sono Wender, incredibile! Sì, no, invece sì, sono tornato a parlare ai microfoni, capito? Allora, ragazzi, sentite bene cosa ho fatto stavolta, le faccia a faccia. Ho utilizzato la voce di Ennio per chiamare la gente a casa, quindi non è più la vittima lui, ma la gente a casa. L'ho già detto, la gente a casa. E infatti, allora siamo pronti, andiamo e sentiamo come si comportano.
18: Pronto?
16: Ma chi sei te?
18: E chi sei te?
16: Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, vacca brada mia! Io sono Ennio, Ennio, con l'agnè, doppia agnè, bastardo, pranzo!
18: Con chi ce l'hai?
16: Ma che sei?
18: Sono
16: ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, vacca brada mia!
18: Sei te che mi hai chiamato, eh?
16: Pronto!
18: Sei pronto? Mi dica!
16: Ciao, io sono Ennio, Ennio, con la gnè, doppia gnè! Pronto! Ma che perché ti devo chiamare se non sono neanche se chi sei? Ma chi sei?
18: Chi sei te?
16: Ma
18: io
16: non sono di testa. Ciao, io sono Ennio, Ennio con la gnè, doppia gnè.
18: Capito. Ma che lo fai, che mestiere fai? Rompere le scatole.
16: Perché ti devo chiamare che sono un solo neanche se chi sei?
18: Chi sei? Sono tre telefoni a mamma, io sono nessuno. Sono una persona, sono una signora. E non ho bisogno che che mi telefoni se è un amico è un discorso. Se invece ho solo un par di tempo, non mi interessa.
16: Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con
18: ma
16: chi stai burrando?
18: Ma se sei matto, lo segnaliamo ai carabinieri, se non sei a posto di testa. Scusami tanto, eh.
16: Ma chi sei?
18: Non ho chiamato nessuno e non ho chiamato nessuno.
16: Ma vai a far culo tua madre!
18: E non ti conosco neanche.
16: Ma sarai proprio un pirla volante allora!
18: Io sono una pirla, io sono una signora molto educata e non ho bisogno che tu insulti la gente.
16: Ma che numero è?
18: Porca c***o, io non mi interessa i tuoi posti.
16: Madonna!
19: Pronto?
16: Ma pronto?
19: Non si capisce niente.
16: Pronto!
19: Non si sente niente.
16: Pronto! Porca la donna!
19: Ascolta, non si capisce nemmeno una parola, si sente solo disturbato.
16: Porca, ma se hai sbagliato il numero, beh! Pronto!
19: Non si capisce nemmeno una parola!
16: Ma chi sei?
20: Pronto?
16: Pronto!
20: Ma ci sono, sì, ma chi è al telefono?
16: No, io sono Ennio, con l'agnato, piagnato, pronto!
20: Ma tu stai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio, tu Ennio dai a parlare.
16: Ma chi sei?
20: Ma tu hai sbagliato il numero.
16: Ma se hai sbagliato il numero, beh.
20: Ma di ci vuoi parlare tu? Chi hai chiamato?
16: Ma io non so, ma che cosa vuoi? Chi sei?
20: Io sono Ennio dai.
16: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
20: Vai tu a fanculo allora.
16: Vai a fanculo!
20: Ma ti denuncio.
16: Non so chi sei!
19: Io non capisco nemmeno una parola.
20: Io non so chi sei tu, sei scemo!
16: Ma che cosa stai dicendo?
20: Ma
16: vai a fanculo!
19: No, va a fanculo tu, no a me!
21: Pronto?
16: Pronto?
21: Pronto?
16: Chi è?
21: Dov'eri che puttana di...
4: Me l'ho mozzato, così lo potete sapere come è andata a finire.
16: Chi sei?
21: Non mi conosci di...
4: Ma lo sentirete nella prossima puntata. C'è il Covid, devo venire a turni radio. Ecco perché, hai capito?
9: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.

0: Only a 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dei podcast non sentiva la necessità di altro, oltre la melma già abbondante che soffoca la rete. Ma noi di Attaccati a Sto Podcast siamo riusciti a raschiare nuovamente il fondo. Seguite questa nuova proposta del non genio Silvio Zagarolo, che ci accompagnerà, salvo decesso improvviso, in una serie di episodi dove cercherà di raccontare la sensazione che si prova facendo cose insensate, da fare con gli occhi chiusi. Scarica e ascolta il primo episodio dal titolo In moto ad occhi chiusi.
2: Allora, come vedete, si può tranquillamente condurre un veicolo ad occhi chiusi. Sono su una motocicletta, in questo momento in uno spazio abbastanza grande che mi consente di guidare ad occhi chiusi. Acutizzando i miei sensi, sto guidando, vedete? Non sto correndo alcun rischio perché io sento la strada, io sento gli alberi intorno a me. È veramente una sensazione incredibile, signori, sto guidando con gli occhi.
1: La cultura è sempre un tema delicato da affrontare per un aggregatore o un broadcaster. Ma grazie ad una simpatica intuizione di Sergio Ribusciato, siamo riusciti nell'impresa di proporre contenuti molto pesanti da fruire con un tocco di vivacità e simpatia. È bastato solo inserire della inumana e ingiustificata violenza e il gioco è fatto. Segui il primo episodio di Calci in faccia allo scrittore.
3: Allora, io ho scritto questo libro, questo saggio che...
4: Non me ne frega un cazzo.
3: Cosa fa? Oh! Oh!
1: Gennaro, se non esistessi ti dovrebbero inventare. Queste sono le parole di un grande critico di una prestigiosa testata giornalistica, rivolte al nostro Gennaro Periotti, dopo aver ascoltato l'ennesimo episodio della serie Urla su cose dal titolo Urla su Sinner più uno che sborra. Perché ci vai? Perché non riesci a dire di no? Cosa ti spinge? Eppure l'epilogo è sempre il medesimo. Fior fior di specialisti alzano la bandiera della sindrome di Stoccolma per l'ospite fisso di Bebo Catania. Un opinionista che cela ormai da mesi, ma non per sua volontà. Una opinione sui problemi del Medio Oriente, che tra le altre cose, in questi mesi si sono evoluti più volte cambiando scenario. Beh, questo demente ha accettato nuovamente di presenziare, ma l'epilogo sarà il medesimo. Scoprilo nel nuovo episodio dal titolo emblematico Ma quindi la questione del Medio Oriente?
5: Non so per quale motivo non c'è una spiegazione che possa giustificare la mia presenza e me ne rendo conto, però forse la mia volontà di cronaca, di divulgatore mi impone comunque di provarci, perché nonostante penso proprio che l'epilogo sarà il medesimo, comunque tagliamo la testa al toro, Per quanto riguarda la questione del Medio Oriente, io... Ma non mi ferma nessuno? Sono spiazzato, scusate. Vabbè, allora... Per quanto riguarda la questione... Adesso non mi ricordo più che cazzo volevo dire.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
2: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
10: Sì.
2: Ah!
10: Sì.
2: Sì.
10: Sì.
2: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
2: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No,
2: fermi tutti. Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
10: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No.
9: Scusa, vista.
11: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
11: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Radio 105.

This is the zoo, only for you. This

0: bentornati qua su Radio Fime. Io sono il vostro caro Roberto.
1: E io sono il vostro caro Gianni.
2: E io la vostra cara Gianna.
0: Ma attenzione, perché arriva il gioco, la parte più importante di questo programma. Attenzione, c'è Gianna che ci dice tutto. Vai Gianna.
2: Allora ragazzi, il gioco di oggi è davvero divertentissimo. Ed è... indovina quanti anni ha Gianni!
0: Fantastico, un gioco veramente difficile. Quindi adesso sentiamo, abbiamo già in linea un nostro concorrente. Pronto, ciao!
1: Ciao Tonia!
2: Ciao Tonia!
3: Ciao!
2: Come va?
3: Benissimo, grazie.
2: Ottimo!
0: Bene, fantastico. Senti, allora Tonia, noi facciamo un gioco molto semplice. Diamo dei bei regali ai nostri ascoltatori. Quindi se sei pronta, noi possiamo iniziare con questo gioco?
3: Va bene.
2: Allora Tonia, mi raccomando, concentrati, Devi indovinare quanti anni ha Gianni. Adesso lo faremo parlare, così tu potrai capire dalla sua voce quanti anni ha.
3: Va bene.
1: Pronto Tonia, sono Gianni. Devi capire quanti anni ho dalla mia voce.
3: 35.
0: 35.
2: Congratulations. Come hai fatto? Pazzesco Tonia, incredibile, brava.
0: Comunque attenzione Tonia, perché adesso ci sono tre buste che tu puoi scegliere tra la 1, la 2 e la 3, e lì dentro ci sarà il tuo premio. Allora sei pronta? Scegli la busta
3: 3.
2: Al suo interno Tonia ci sono 10 sacchi di ghiaia di media dimensione.
0: Con la ghiaia quante cose si possono fare?
2: Ma tantissime. Ma brava.
0: Comunque attenzione, senti, adesso noi andiamo avanti con il programma radio. Nel frattempo rimani in linea, perché ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questi sacchi pieni di ghiaia. Attenzione,
3: di ghiaia.
0: Va bene?
3: Perfetto.
0: Ciao, sentiamo il nuovo disco di Eros Ramazzotti.
2: Allora Tonia, mi senti?
3: Sì.
2: Ok, ci dobbiamo mettere d'accordo per la spedizione. Ti ripeto che hai vinto 10 sacchi di ghiaia di 25 kg l'uno, che arrivano, pensa, corredati di rastrello e Vanga per poterli sistemare. Sei contenta?
3: Ma siete seri? Se devo dire
2: ma
3: veramente
2: certo, ma certo Tonia.
3: Ma si può cambiare il premio?
2: Con
3: qualcos'altro?
2: Aspetta un secondo che devo parlare un attimo con la produzione. Dammi un attimo.
3: Grazie.
2: Tonia.
0: Tonia,
3: sì,
0: ciao,
3: sì.
0: Sono Roberto. Senti, abbiamo un treno di gomme per la macchina.
3: Quante sono?
2: Sono 4 gomme da fuoristrada.
0: Estive e invernali,
2: Sì, sì, posarle sempre.
3: Sono 8.
0: Sono 8 gomme, sì.
3: Allora sì.
2: Sono gomme Yokohama, quindi è una marca molto importante.
3: Importante, sì, è vero. Credo
2: di gran qualità. So, te lo posso assicurare, io le ho sulla mia Fiat Punto, sono splendide.
3: Perfetto, è fantastico.
2: Bene.
3: Siete fantastici, grazie.
2: Senti, allora adesso ci mettiamo d'accordo per la spedizione, ok?
3: Va bene, sì.
2: C'è un piccolo contrassegno da pagare di 294 euro alla consegna.
3: Cosa?
2: Preferisci contanti o assegno?
3: Scusi, ma non ha detto che li avevo vinte?
2: Sì, certo, però è da pagare il corriere.
3: E mi devo pagare il corriere? Ma stiamo scherzando?
2: Eh sì,
3: bene.
2: È la nostra policy.
3: E che cazzo me ne frega a me, non ho capito. Avete fatto tutto questo, mi avete chiamato, mi fate vincere a destra, mi fate vincere a sinistra e mi devo pure pagare il corriere, ma state bene.
2: Eh sì, ma perché il corriere parte da Catanzaro, quindi è soprattutto anche
3: e
2: un pacco voluminoso.
3: E chi se ne frega che viene a piedi da Catanzaro?
2: No, in bici.
3: Pronto?
2: Pronto? Sì, scusa Tony, era cascata per un attimo la linea, avevano sbagliato collegamento. Viene in bicicletta.
3: Ah, con 8 gomme addosso viene, ma mi state prendendo per il culo allora?
2: Ma guarda che è anche molto pericoloso, c'è un'assicurazione per il corriere perché fa la Salerno-Reggio Calabria.
3: Appunto! Come la mettiamo? Pronto! Ma allora?
2: Tonia, ascolta, se il corriere non ti trova, te le lancio sul balcone le gomme.
3: Vaffanculo, grazie.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
4: lo Zoo di 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: L'unica medicina che funziona è la rabbia. Usala. Sii uomo. Caca in un Vespasiano. Sii uomo. Se tua moglie vuole guardare un film insieme, metti Rocky 4 e basta. Sii uomo. Se devi svenire, fallo con una birra in mano. Sii uomo. Se una bella ragazza ti fissa in un locale, dille: che cazzo ti guardi? Sii uomo. Crepa di qualcosa che potevi tranquillamente prevenire. Sii uomo. Se ti si rovescia il Negroni, leccalo dal pavimento come un fottutissimo cane. Sii uomo. Lascia le chiavi nella porta di casa e passa il resto della giornata a chiederti dove cazzo le hai messe. Sii uomo. Usa il goldone solo per farti le seghe. Sii uomo. Fallisci e dai la colpa agli altri. Sii uomo. Se a pranzo prendi l'insalata, condiscila con l'olio dei freni. Sii uomo. Se un amico in difficoltà, aiutalo mandandogli dei meme con le bestemmie. E basta. Sii uomo. Ricorda, la cirrosi epatica non è una malattia, è un traguardo. Raggiungilo. Sii uomo. Metti Pornhub sullo schermo 65 pollici e segati finché la commessa di Euronix non chiama la polizia. Sii uomo. Studiare è importante, ma vuoi mettere un pompino? Esatto. Sii uomo.
4: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
7: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido.
0: Va bene.
1: Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa di rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte.

0: diciamo, erba legale?
1: No, guardi.
0: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
1: Sì.
0: J-Ax, il cantante.
1: Beh.
0: E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
1: Sì.
0: Quindi ci sarà della marijuana legale.
1: Guardi, non sono apparente in questa attività e non so cosa dirle in merito. D'accordo.
0: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale e eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Sì, Mimmo?
4: Chi è che parla?
5: Sono... mi sente?
4: Sì, sì.
5: Sono Gigi.
4: Gigi?
5: Gigi.
4: Mo non mi sorviene, guarda.
5: Vabbè, comunque, ascolta.
4: Prego.
5: Al fianco della tua officina?
4: Sì.
5: Praticamente sta aprendo un negozio e...
4: Che negozio? Che...
5: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale.
4: Oh.
5: Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, J-Ax, col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
4: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
5: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso, ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
4: eh? No, a me no, no,
5: se, no, no, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
4: Perché non metti tua sorella che metti?
5: Un po' lei è in vacanza. Ehi. Pronto.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
1: Time.
5: Sì, il bar?
1: Si parla.
5: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
1: Mi dica.
5: C'è il signore, c'è il proprietario?
1: No, io la proprietaria.
5: Ah, salve, ah, sì, informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro.
1: Ma?
5: Siamo io, J-Ax e Grido.
1: Fede.
5: No, Fedez no, non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete
1: un... Ma non c'è nessun negozio qua a fianco.
5: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio aprendo.
1: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
5: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina.
1: Vabbè,
5: nuova.
1: In sostanza.
5: Ecco, siccome. No, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
1: Sì.
5: E questa diciamo marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi. Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
6: Sì!
5: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
6: No!
5: Vabbè, sei tutto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, o vieni con me?
6: Sì!
5: Vabbè, noi andiamo. Ciao, merde!
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
9: Se tua moglie soffre per il ciclo e ti chiede per favore di andare a comprarle gli assorbenti, esci subito di casa e non tornare mai più. Sii uomo. Metti da parte i soldi per fare un bel regalo a tua madre e poi spendili tutti al videopoker. Sii uomo. Se incontri uno con un grosso neo, fissalo senza distogliere lo sguardo. Sii uomo. Non disprezzare determinate categorie di persone.

persone. Odia tutti. Sii uomo. Se ti si ferma la macchina, non chiedere aiuto. Legati una corda intorno alla vita e trascinala dal meccanico. Sii uomo. Mangia senza masticare e strozzati con ogni boccone. Sii uomo. Fa freddo? Esci senza giacca e poi lamentati che il riscaldamento globale è una cazzata. Sii uomo. Quando torni da un viaggio all'estero, prendi un regalino ai tuoi figli all'ultimo autogrill. Sii uomo. Non sbrinare la tua auto. Bruciala. Sii uomo. Non chiedere mai un consiglio ad un amico davanti a tuo figlio. Sii uomo. Alla fine del primo appuntamento, avvicinati a lei e sussurrale in un orecchio: vuoi salire a vedere la mia scusa per scopare? Sii uomo. Chiudi la porta di casa sovrappensiero e passa il resto della giornata a domandarti se l'hai chiusa. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede se hai qualcosa contro gli omosessuali, rispondi: avrei uno spray. Sii uomo. Se la tua ragazza ti manda un messaggio con scritto: sono sola a casa, rispondile di chiudere bene le porte e le finestre e bloccala fino al giorno dopo. Sii uomo. Se hai una vita vuota, riempila di zoccole.

0: Lo Zodi 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
2: Maria, ma che ti è successo? Perché hai la gamba ingessata? Colpa delle lezioni di karate, te l'avevo detto!
3: Ma che, Miguel, ma no! È stato un incidente domestico! Stavo spolverando la mia libreria e mi è caduta una tetta sul piede! Oi, guarda che male, non puoi immaginare!
2: Ai, mi dispiace, quindi oggi non viene l'allenamento speciale?
3: Quale allenamento speciale?
2: Ma non ti ricordi? Oggi il sensei ci porta Madonna di Campiglio per tembrare il nostro spirito guerriero. Dovremmo scalare una montagna ripidissima. Peccato che tu non puoi venire, visto che ti è caduta una tetta sul piede e te l'ha rotto.
3: Ma ti ho detto di volta il cazzo, Miguel? Ma certo che vengo! E non posso mica stare a casa ogni volta che mi cade una tetta sul piede.
2: Ma perché ti succede spesso questa cosa?
3: Ogni volta che rilasso il diaframma.
2: Cazzo. Ma scusa, spiegami, ma come pensi di poter scalare la montagna con una gamba ingessata? Impossibile!
3: Miguel, è molto semplice. Mi porterai in spalla tu?
2: Io! Ma io peserò sì e no quando ho un tuo capezzolo, non ce la faccio mai, c'ho pure l'artrosi.
3: Miguel, uffi, sei il solito cagasperma. Facciamo un petto, se riuscirai a portarmi in spalla fino alla cima della montagna, ti lascerò infilare il cazzo nella mia patata per 20 secondi.
2: 20 secondi, ma è troppo, sono due rapporti sessuali completi. Ah dai, va bene, dai, ci sto, ci provo.
1: Questo è Cobra Khan.
4: Allora, Buttei!
5: Cara, mi viene da piangere, poi.
2: Cos'è successo?
5: Ho tanti ricordi qui. Cazzo.
2: Pregava qui.
5: Sì, pregavo. Pregavo che finisce la sbronza, poi. Allora, innanzitutto, benvenuti a Madonna di Campiglio, che è una località, ma è anche una mossa di karate.
2: Esatto.
5: Avvicinate un attimo, te rompo. De Campiglio, senti che fa male al torace. Allora, là su, sulla sinistra, che è il picco di Dio.
2: Quello?
5: Sì, soprannominato anche Sfalco il picco de...
2: Can.
5: Esatto, il picco de Can, perché è praticamente un'analogia, no?
2: Sì.
5: Abbiamo capito la battuta.
2: Sì, sì.
5: Fate le due risate, te rompo. Cosa ha avuto dell'anduia, Can? Dai, mangia il panino con l'anduia, almeno te ridi, boy. Partimo de corsa, l'ultimo che arriva in cima, boia, lo ranco.
2: L'oranco, sì. La scimmia, l'oranco.
5: Oranco tanco, no, quello è il primate della foresta. No, l'oranco nel senso che metto un braccio in culo e poi selettivamente che tiro fuori i denti uno a uno.
2: Aia.
5: Il premolare, il molare, passando dal culo, ma sono di una precisione, campare una partita a forza 4, poi. Ti ho capito? Dai, sì. Forza, 3, 2, 1, dai, andiamo, corre.
4: Maiale, porco, cane, porco, cane, maiale.
5: E ti ho capito chi è Bolt?
2: Ma superato.
3: Miguel, va, forza, fai il cugiami da strada, dai, non c'è tempo da perdere, prendimi sulle spelle. Dai, Miguel, ma muoviti.
5: Che cazzo sei, dei village people, boia, dai, prendi sulla troia, cane, picori.
2: Scusi, ma Maria, io non ce la faccio, fai troppo peso, cerca di rilassarti un po',
3: Vabbè, ok, ci provo, rilasso un attimo il diaframma.
5: Brava, che mi rilasso il goldon, così fermo due figli. E ti ho capito la battuta?
2: No,
5: l'anticoncezionale, boia, no?
3: Era divertente questa bestia.
2: Scusa, ma tu non hai detto che se rilassavi il diaframma ti cadeva una... Ah, porco!

0: come va il piede?
1: Come va? Mi fa malissimo, Maria. L'importante è che siamo salvi. È stato un miracolo che i soccorritori ci abbiano trovato così velocemente con tutta questa neve. Guarda, guarda il piede, guarda.
0: Già, e tu che mi prendevi in giro quando mi sono fermata a farmi annusare le tette dai cani del soccorso alpino.
1: Sì, vabbè, sai, a proposito, ma il sensei alla fine l'hanno trovato?
2: Trovato?
3: Qualcosa che mi scalda il cuore. Sì, sì, che sono. Fuoco!
4: Oh, aspetta.
3: Pinguino. Rosso. Maglione!
1: Furia di ciamaleo, si arriva! Ah, no, sei un San Bernardo, non è... Sei proprio un altro can.
5: Radio 105.
6: Questo è Cobra Khan.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscio la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti
2: i capisci. Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla puttana desordine.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
2: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Only for you, the zoo. This is the zoo.
12: Nina.
11: This is the zoo.
12: È tutto fatto.
11: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai, dai!
11: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
12: Baciamelo piano.
13: Il mio nome è Bruce Trombanner. Ero uno scienziato di talento incaricato dal governo di sviluppare il siero del super sbagliato, una formula segreta in grado di curare per sempre l'eiaculazione precoce. Volevo rendere il sesso migliore per tutta l'umanità, ma qualcosa è andato storto.
14: Dottor Trombanner, i livelli di nerchiolonio sono troppo alti. Il retto nucleare rischia di spanarsi da un momento all'altro. Dobbiamo interrompere l'esperimento.
13: No, no, possiamo ancora farcela. Se riesco ad arrivare in tempo al buco centrale, posso raffreddarlo con la lingua.
14: No, fermo, dottor Trombanner, è troppo pericoloso. Dottor Trombanner, dottor Trombanner!

0: Quella peripatetica della mia assistente aveva ragione. L'esposizione alle radiazioni non mi ha ucciso, ma ha slabbrato per sempre il mio DNA. E adesso, ogni volta che qualcosa mi fa arrapare, mi trasformo in un enorme segaiolo verde con uno spruzzo più potente di 10 testate nucleari. Io sono l'inchiamabile Hulk!
1: Hulk!
2: Oh mio Dio, sono il
1: Trombander!
2: Cosa le è successo?
1: Hulk! Schizza! Io no, piccolo Trombander! Io grande Hulk! Hulk!
2: No, fermo!
1: Hulk vuole culo!
2: Ti prego! Non sbomparmi addosso! Aiuto!
1: Hulk conta fino a tre!
2: A
1: tre! Hulk è spiritoso anche! Scusa per l'occhio!
0: In pochi attimi il segaiolo verde in cui mi ero trasformato spruzzò più di 300.000 ettolitri di alla velocità di 1.000.000 di gocce al secondo. La mia assistente morì affogata. Da allora vivo come un fuggitivo, nascondendomi nell'ombra, cercando di evitare le situazioni che potrebbero farmi arrapare, scatenando quindi la furia del mostro verde. Ma ora sembra che qualcuno sia venuto a darmi la caccia.
3: Nel frattempo, Iron Pen, Super Comparsa e la donna Pompino sono arrivati al nascondiglio di Trombanner.
4: Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
5: Eh?
6: No, vabbè, ma se vuoi distrarre, scusi.
5: Ero un po' distratto.
6: Ma da cosa? Da cosa?
5: Sto giochino che ho scaricato.
6: Perché c'è il giochino?
5: Gioco con le slot machine.
6: Ma deve giocare con le slot machine. Se deve concentrarsi, stiamo scendendo da una strada. Abbiamo speso 400 milioni di dollari per questa astronave, sta baracca di merda.
5: Tal proposito, se avessi un 20 euro da prestarmi.
6: Ma perché lei viene a mendicare? Ma che cazzo vuoi?
5: Si è giocato tutto con le slot.
6: Ma non ne frega cazzo se lei è ludopatico. Dica la sua battuta, se le vi dai coglioni, prego. Via, riprendiamo. Scusa, Iron Pen, se vuoi ridare la bocca, grazie.
4: Okay. Action! Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
5: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso completamente...
6: Sta a confessare che è?
5: Cosa?
6: Perché che attitudine è questa? Lei, cioè, è un personaggio dinamico, un po'...
5: Ah, non sono comodo?
6: No, non è comodo, assolutamente no, c'è un personaggio... Perché, scusi, sta su un divano?
5: Ho visto questa poltrona Church.
6: Infatti, ho visto... Perché lei, se suona, lei è in vestaglia su una poltrona con un cognac, perché?
5: Vestaglia perché la licra fa freddo.
6: Ma capito, non c'è scritto da nessuna parte che lei deve stare in vestaglia. Dove vede?
5: Posso stare
6: cazzo di copione?
5: Posso stare sulla poltrona?
6: Non può stare sulla poltrona, è un supereroe, state scendendo da un'astronave. Ha mai visto un supereroe che scende da un'astronave sulla poltrona? Scusi. E tolga quella pipa!
5: Mi dà un tono.
6: Ma non è Berzot lei, scusi.
4: Action!
5: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso completamente ricoperto di s***a. Può essere stata solo un'opera dell'inchiavabile Hulk.
4: Ok, donna Pompino, nasconditi. Se Trombanner ti vede potrebbe arraparsi. Dottor Trombanner! Dottor Trombanner! Siamo i super erotici! Sappiamo che è lì! Esca fuori con le mani in alto e niente scherzi!
0: Andate via! Andate via! Non posso controllare il vostro caimè! Se mi fate arrapare è la fine! Non c'è niente che possiate fare, niente! Non potrò mai più scopare come una persona normale! Allontanatevi per la vostra sicurezza.
5: Porco sei bravo questo.
7: Stop.
0: Ma scusi, ma a me me le fa uscire proprio dal cuore. Ma mi ha interrotto durante questa incredibile requisitoria, questa prova attoriale nella quale avevo anche modificato la mia voce per fingere quella punta di malinconia nei confronti della mia vita sessuale distrutta.
5: Mamma mia, come sei bravo.
0: Lei ha bestemmiato durante una mia prestazione.
5: Ma lei è bravissimo, mi perdoni. Non ho mai visto un attore così bravo.
6: Ma possiamo averci la super comparsa che rompe il cazzo al prodotto. Lei che cazzo vuole? Me lo dica. No, lei mi deve spiegare. Lei che cazzo vuole dalla vita mia?
5: Allora,
6: lei ha bestemmiato. Prego, dia solo la parte finale della battuta, se non le scoccia, quello lo paghiamo.
4: Action!
0: Non potrò mai più scopare con una persona normale. Mai più.
4: Ti sbagli, Trombanner. Noi siamo i super erotici. Noi possiamo fare molto per te. Noi possiamo incularti.
0: Incularmi? No,
7: Non dite questo.
1: Non è.
7: Non ditele che io potrei. Potrei.
5: Oh merda, l'hai fatto arrapare.
4: Scappate, scappate!
6: Ma che gli si è strappata la pellicina? Che è sto urlo?
5: È il mio...
6: Ha fatto pure vomitare Donna Pompino.
5: È il mio urlo di terrore.
6: Com'è? Faccio sentire? Ma lei, scusi, è un fantasma Kabuki. Da dove l'ha preso questo urlo di terrore? Cosa
5: Non ci sono allenato tanto.
6: Faccia fuga, faccia rumore di fuga.
5: Okay,
6: va bene?
5: Va bene.
6: Allora, dalle urla di terrore, azione.
4: Action!
6: Sto, che è? Che sta suonando il djembe, che è?
5: Sono i passetti della
6: fuga. Ma che cazzo è il Tullio dei Piscopi, i passetti? Ma che? Te deve far rumorista, ma scusi. Mamma mia, ma non è il cartone del Bracco Baldo che per far rumorista, scusi. Ma che cazzo mi ha preso?
8: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
9: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.

0: subito.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però
2: this is the zoo.
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Erano gli anni 50, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei volatili bizzarri con la faccia da mo...
5: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fossero brutti e stupidi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo naturalmente parlando dei piccioni. Tutti conosciamo benissimo i piccioni. Ci basterebbe stare 2 minuti in una qualsiasi piazza del mondo per esserne invasi. Ma cosa sappiamo su di loro?
6: Fra tutti gli uccelli, i piccioni sembrano distinguersi per il loro strano modo di fare. Si muovono casualmente, agitano la testa in maniera compulsiva, cercano sempre qualcosa, cagano per strada e sono sempre in paranoia. Praticamente sono come la cerenza, ed esattamente come lui, quindi sicuramente nascondono qualcosa.
3: Ma che cosa nasconde il loro strano e bizzarro comportamento?
7: Sai, ho sempre detto che i piccioni portano le malattie. Ma è una bugia. Infatti mia madre me l'ha sempre dato da mangiare fin da piccolo e sono cresciuto benissimo.
8: Venga, forza, che dobbiamo fare la terapia per salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite, tubercolosi ed altre ancora.
7: Ci sono le caramelle!
8: Venga, venga.
3: Come avete potuto capire, i piccioni sono buonissimi, ma portano le malattie. Ma questo cosa significa propriamente? Siamo qui per rivelarvi lo sconvolgente segreto. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
9: Non ci sono testimonianze della presenza di piccioni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50, in un'operazione segreta, furono costruiti questi droni spia, equipaggiati con telecamere, microfoni e GPS, per monitorare le persone. Non avete mai notato che si posano sui fili elettrici? Che fanno lì? È ovvio, si ricaricano, sono dei robot.
3: Esatto, i piccioni ci tengono d'occhio in ogni momento. Non a caso è l'unica specie di volatile presente in ogni angolo del pianeta, perfino in Antartide. Ma come fanno a tracciarci in ogni momento della giornata?
10: La cacca! È la cacca! Quando i fottuti piccioni ci cagano addosso, stanno in realtà lasciando piccoli dispositivi di tracciamento. Non avete mai notato che hanno l'incredibile capacità di cagare bianco sulle macchine nere e fare la cacca nera sulle auto bianche? Più ovvio di così!
3: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Il loro comportamento così strambo nasconde la più terribile delle verità. Ma perché il nuovo ordine mondiale vuole infettarci con delle malattie sperimentali?
11: Loro ci osservano continuamente. E nel momento in cui la crescita demografica dovesse farsi troppo contingente, intervengono creando pandemie nuove. Il Covid, chi pensate che l'abbia passato? Davvero avete creduto che un essere umano sia inculato un pipistrello? Come avrebbe fatto a infilarlo in un piccolo e coccoloso animaletto alato? Era palesemente un'allegoria. Sveglia!
3: Proprio così. Il nuovo ordine mondiale mira al controllo della popolazione terrestre tramite la sorveglianza dei piccioni. So che può sembrare incredibile, ma se ancora non doveste essere convinti, abbiamo con noi il più grande studioso di piccioni del mondo. Povia.
12: Ciao, sono Povia. Ho scelto di nascondere la mia voce per non farmi riconoscere. La mia canzone che parla dei piccioni, con cui ho vinto Sanremo, era un sofisticato messaggio subliminale che parlava di questo. Bastava ascoltarla al contrario. Sentite.
13: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.
4: piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
12: Loro purtroppo l'hanno capito. Infatti mi hanno fatto sparire. Pensateci, mi avete mai più risentito dopo? No, perché sono morto.
3: Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo già a un indizio e mezzo e un chilo di piume che pesa più di un chilo di piombo di congetture. La verità è sempre scioccante. Oltre a questo, non avete mai notato che chi ama i piccioni sono solo i pazzi e i barboni? È tutto così chiaro. Ormai non ci sono più dubbi. Quella strana sensazione che qualcuno ci osservi non è normale paranoia, ma un dato di fatto. Il volo di gruppo, il posarsi sulle statue, sono tutte strategie di sorveglianza mirate al controllo della popolazione. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
16: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono, devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
14: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
16: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food in pratica fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
4: Ah, noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Plada, Ail Jordan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Bluti flacci!
1: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
5: Ah, ma bene, sti cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli. Proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, guagliò!
1: Ed altri ancora dicono che arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
6: Spaghetti nati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte, boh, però spaghetti sì.
1: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
7: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
1: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no, era la pasta.
8: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
1: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
8: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigattoni e via dicendo.
1: Ma allora gli spaghetti?
9: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
1: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
10: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dei loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati da un filo del destino. O meglio, uno spaghetto. Orco.
1: Ecco la chiave di volta. Il filo dello spaghetto è solo una grande metafora di qualcosa di più grande, come già ampiamente dimostrato anche dalle sagge parole di Mufasa né il Re Leone.
11: E così, Simba, siamo tutti collegati dal grande spaghetto della vita.
1: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi.
12: Radio 105. Parla.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh, you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
4: Recession. Una business relationship.
7: Relationship, uno che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
7: Lisen, no.
4: Lisen.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay?
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
5: Cervellarmi!
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante, è nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay!
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
7: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand Theft Auto. E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
7: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
1: Vorver Vorver
7: Vorver Vorver Vorver. Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
6: Lo sapevo, adesso
7: fa bene l'uovo.
6: Coglioni a me, rompi
9: scusa, coglioni. Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
7: Vorver Vorgen, che
1: cos'è quello? Una Range
7: Rover
1: Rover
7: Vogue.
1: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vorver Vorgen.
7: Vorver
1: Vorgen. Ma dirlo così
7: Bjorn Borg,
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
3: E questa era Nuove strade di Gaia Ernia, Madame Arcomi e Samurai J, cari amici di Radio Perineo. Allora, che ne pensi, Magnus?
4: Ma guarda, Fra, io sono convinto che quest'ondata di musica trap stia davvero prendendo sempre più piede nel nostro immaginario. Hai sentito del nuovo fenomeno del momento?
3: Ma starai per caso parlando di Testa di Merda?
4: Esatto. Ascoltiamo il suo nuovo singolo.
3: E vai allora, ed ecco a voi di Testa di Merda.
5: Se, io, oh. Sì.
4: Che?
5: Siamo pronti, bitch.
4: Che parole.
5: Pronti, baby. Yeah. Sì.

0: Yo, sì, testa di merda. Oh, passo e chiudo.
1: Anno 2021. La musica trap ha completamente sovrastato le classifiche di tutto il mondo, ma non solo. Dopo elementi come Travis Scott, Sfera Ebbasta e 6ix9ine, un nuovo trap boy ha letteralmente conquistato il cuore di tutti. Si tratta di Testa di Merda, che con i suoi brani innovativi e intelligenti ha portato la trap nella casa di chiunque. Ormai le persone non parlano più con un linguaggio normale. Si esprimono citando i loro artisti preferiti.
2: Nonno, mi compri il gelato?
3: Swisha un blunt fex su queste bitch, stupida Bibi.
2: Nonno, stai avendo un altro ictus?
1: Ma anche a scuola.
4: Oh, flexa, flexa, yeah.
5: Prof, io ho portato l'analisi dell'ultimo verso. Quello spirito guerrier che entro mi rugge. Di Alla sera del fuoco.
6: Oh, oh my god, quanti soldi. Studia i versi dell'FSK4L Slime, stupida Bibi.
1: Uno scenario devastante che viene commentato dagli occhi increduli dei pochi che non si sono lasciati soggiogare da questo maleficio.
5: Io non capisco, non riesco proprio a capire cosa dicano questi trapper.
1: Già, ma come cazzo parlano? E di che cosa parlano? Tutto questo è opera di Testa di Merda. Sì, perché Testa di Merda in realtà è un superumano, parte di un progetto governativo per dare agli uomini i superpoteri. Testa di Merda ha il potere di condizionare la mente degli altri attraverso la trap, facendoli parlare come dei trappettoni a loro volta. Il mondo è diventato Trap World.
5: Cosa faremo? Dobbiamo fermare Testa di Merda.
1: Già, ci vorrebbe un miracolo.
7: Da bambino volevo guarire i ciliegi.
5: Cos'è questa musica?
7: Rossi di frutti.
1: Chi è?
7: Ben trovati nel meriggio d'or di quest'imbrunire.
8: Fabrizio De André! Sei ancora vivo? Ma com'è possibile?
7: Sono stato mandato qui per evitar che le male lingue battino ancor più forte sul tamburo.
5: Sei qui per fermare Testa di Merda?
7: Esattamente.
8: Yo guys, è uscito il nuovo pezzo di Testa di Merda, venite a sentire!
7: O su allora, fatemi udire questo turpiloquio.
8: Oh, sì! Oh, su, scu, scu, scu, scu! Pom, pom, ta, ta, ta, ta, Star Wars!
9: Darth Vader, sono tuo padre.
5: È lui? Ma come fa?

0: chiami tatuo testa di merda sul braccio?
1: Testa di merda, passo e chiudo.
2: Codesto sonetto è veramente aberrante.
0: Flo, che flow, ragazzi!
2: Devo assolutamente fermare tutta questa turpitudine.
3: Immediatamente, De André strimpella la sua chitarra ed un fascio di luce. Pervade chiunque.
2: Non ti permetterò d'andare oltre, o tu, pelide cranio di sterco.
4: Maestro, guardi che suo nome è Testa di Merda.
2: Ammutolitevi per il mio atto finale che porterà al crepuscolo la musica trappola.
3: Un'ultima strimpellata e le anime del mondo vengono risanate dalla trap per far spazio al linguaggio aulico.
5: Dormi sepolto in un campo di grano.
2: Ho stilato il testamento. Viene dalla campagna. Cimoro,
6: succo di Gioepleo.
2: Sei incredibilmente Ulisse. Intuiarsi. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù nel mezzo del cammin di nostra vita.
7: Ascolta da questi padiglioni.
2: Delizioso. Infinché il mar fu sopra noi rinchiuso.
8: Ce l'hai fatta, maestro.
9: Meno male. Io non capivo un cazzo di quello che dicevano.
2: La mia incombenza è finita, è altresì vero che ora sarete più cogitabondi. Ricordate che dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori.
3: E De André sparisce in una nube di saggezza.
4: Dai diamanti i fiori? Io non ho capito che cazzo dice De André.
9: Non si capisce un cazzo di quello che dice.
10: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: scotata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Gli anni sono gli 80-90, Marco ha reclutato la Puccioni e la Chicca sotto la sua bandiera, ma il suo team deve allargarsi ancora per poter mettere il mondo sotto sopra. Così, riflessoso e introspettante, cammina sovrappensiero e si ritrova senza rendersene conto tra le vie dei ghetti del Bronx, ovviamente sempre a Pavia.
3: Porca miseria, voglio proprio mettere il mondo sotto sopra. Ce la farò, credo nei miei sogni, puttana merda cazzo. Un momento, ma dove sono? Questo posto sembra pericoloso.
4: Ehi tu, hai una sigaretta, bello?
3: Sì, certo, sono gli anni 80-90, quindi fumo ancora. E come se fumo, merda porca cazzi.
4: Grazie. Non è che avresti anche del contante?
3: Non ho capito.
5: Mio amico ha chiesto te se tu ha contante.
3: Ma tu sei l'attore che ha fatto Ivan Drago, puttana merda cazzo.
5: Sì, e se tu non fossi capito, noi stiamo rapinando te.
4: Siamo la terribile banda della forfora. Dacci tutti i soldi che hai prima che ti circoncido.
3: Ok, ok, d'accordo. Non voglio problemi, stronzo cazzo troia.
5: Chi stronzo cazzo troia?
3: In che senso, puttana merda vacca?
5: Puttana merda vacca? Tu dici di mia madre?
3: Ma io non sto parlando, minchia minchia frocio.
5: Tu continua a dire di parolacce. Questo non piace a me. Adesso ti spiezzo in due.
6: Fermi tutti e che nessuno faccia un passo falso.
4: Oh no, ci ha trovato.
3: Ma chi è, merda culo puzza?
4: Il temibile sceriffo della contea di Pavia.
5: Sì, Angelo De Robertis, l'uomo più tranquillo del mondo.
3: Sceriffo? Allora mi aiuti, cazzo minchia minchia.
6: Calma, non preoccuparti. Ora risolvo tutto io.
3: Allora?
6: Calma. Ecco, adesso siete tutti in arresto.
3: Cosa? Ma come cazzo ho fatto?
2: E con una tranquillità devastante, lo sceriffo Angelo De Robertis trasporta i tre in questura, dove vengono interrogati.
6: Dunque, cominciamo dall'inizio. Giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo. Io sono quello calmo.
7: Ed io sono lo sbirro cattivo, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Io non c'entro nulla con questi due, agente. Cazzo cistifellea.
7: Zitto, cominciamo da te. Chi sei?
3: Marco Mazzoli, e voglio mettere il mondo sottosopra.
6: Non stai migliorando la tua situazione. Ma passiamo al prossimo.
7: Tu, coi capelli unti e la tuta dell'Adidas, nome?
4: Johnny.
7: Cognome?
4: Mele.
7: Prossimo, nome?
5: L'attore che ha fatto...
7: Cognome?
5: Ivan Drago.
7: Bene, dunque, Johnny, abbiamo perquisito la tua borsa e abbiamo trovato un po' di robetta interessante.
6: In ordine sparso, cocaina, eroina, marijuana, LSD, popper, pasticca.

0: che ha fatto Ivan Drago, facendogli ritrovare la retta via.
1: Grazie Marco, tu sei meglio di Gesù. Io non dimentica questo tuo gesto. Ora noi fratelli per sempre in meraviglia comunista. Mi ripulirò e mi rimetterò a fare film. Chissà se prima o poi non ne faremo uno insieme.
2: E tu, Johnny? Vuoi unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
3: Certo, Marco, non vedo alternativa.
2: Però ho un consiglio. Drogati di meno, che sei tutto scemo, stai come un alieno.
3: Sì, forse hai ragione. Hai idea di come fare ad entrare in qualche radio?
4: Forse io posso aiutarvi. È vero che sono uno sceriffo, ma questo è solo il mio secondo lavoro. In realtà sono il direttore di una certa radio. Tieni il mio biglietto, Marco, e quando sarai pronto, chiamami.
2: Cazzo, cazzo, minchia.
4: Però, calma.
0: Marco ha trovato un nuovo compagno per la sua allegra brigata ed una grande opportunità si fa all'orizzonte. La leggenda continua.
5: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
6: Radio 105.
7: Lo zoo di 105.
8: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
9: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... Boh... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di mettere

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sto piangendo da giorni quella violenza di Skelly. M'ha colpito più forte al cuore che al mio curatissimo viso. Non so se potrò perdonarlo. Nel frattempo mi sono chiuso nella mia body routine. Un po' di sano workout e qualche tisana al finocchietto sapranno fare miracoli. Oh, che sciocco! Oggi ho anche il massaggino da Ulio. Dove ho la testolina? Sono proprio bionda!
2: Eccomi, Skeletor, mi hai fatto chiamare?
3: Sì, puzzolente sacco di pulci. Ho da chiederti dei consigli.
2: Oh, consigli. Tu che chiedi consigli a me. È alquanto strano, Skeletor. Di solito sei così pieno di te stesso.
3: Uè, scemo, come cazzo ti permetti?
2: Vabbè, dimmi in cosa posso esserti utile.
3: Adesso ti piace l'uccello o la fica? Scusa se te lo chiedo, ma non so se la magia del mago napoletano abbia perdurato. E se magari ti sei rifrocizzato.
2: Si dice, sei etero o sei gay. Non è carino usare quei termini. E comunque, sono ancora etero come da ultima volta.
3: Ottimo.
2: Ma perché questa domanda?
3: Senti, uomo bestia, ti ricordi il giorno in cui hai capito che eri diventato un piglia in culo?
2: Intendi quando ho capito che avevo preferenze sessuali verso lo stesso sesso?
3: Sì, che due coglioni, ma perché stamattina sei così precisino del cazzo? Mi stai facendo innervosire! Chiamali come cazzo vuoi. Anzi, adesso che mi sono innervosito, devo farmi un bel tirello con il mio tostatore.
2: Mamma, che puzza di scorreggia. Ma che cazzo ti stai fumando?
3: Visto che sei lì, mi passi la tazza con la tisana drenante? Stamattina mi sono svegliato pieno di liquidi. Devo fare un po' di esercizio prima di perdere la mia tonicità. A proposito, mi vedi ingrassato?
2: Tisana drenante?
3: E hai sentito che buon profumo di mughetto che c'è nel castello? Ho preso i nuovi profumatori d'ambiente.
2: Ma Skeletor, che cazzo hai messo ai piedi?
3: Belli, vero? Nuovi stivaletti in cavallino con fibbia auror rosa. Ho speso un delirio, ma ne valsa la pena. Mi danno un tono più fashion.
2: Skeletor, credo di aver capito che cosa volevi chiedermi.
3: In che senso hai capito?
2: Fumi roba da checca. Indossi scarponcini da checca. Sei fissato con la forma fisica e soprattutto hai profumato il castello come un negozio per checca.
3: E quindi che significa?
2: Che a furia di farti stantuffare dai mamma, ora t'è venuto a piacere. Ora sei una checca.
3: Ma non dire sciocchezze! Io ho una checca! Ti punirò per questo affronto brutto, essere indecente e con un pelo alquanto trascurato. Io non sono una checca, ma adesso perché ho una sete atavica di cosmopolitan ben fatto?
2: Perché sei frocio.
3: Taci, maledetto cane rognoso. Non osare mai più insinuare una cosa simile. O giuro che ti farò amputare gli arti per farti vivere appeso ad un albero di Natale rinsecchito. Hai capito, uomo bestia di merda?
4: Permesso? Sono il corriere del negozio Only for Men. Sto cercando un certo Skeletor per la consegna del bambolottone cioccolatone con mega cazzone. Siccome pesa un sacco, vorrei sapere dove scaricarlo.
3: Meno male che c'era scritto consegna anonima.
2: Ma esistono veramente i bamboloni neri col cazzone?

0: Ciao EBT, massa di rimbambiti che ancora credono a tutto purché venga trasmesso in televisione. Più luce, tecnico, vedo una ruga, tecnico, fai qualcosa. Poi
1: un attimo Maria, stiamo spegnendo un ospedale COVID.
0: Ma sono Barbara, non Maria! Barbara, Barbarona!
1: Ah, perdonami Barbara, allora niente, spegniamo l'ospedale!
0: Ma ovviamente voi guardate la televisione perché siete ipnotizzati dalle mie enormi tettone e perché con tutta la luce che mi sparano in faccia sembra che ho 23 anni, ma se le spengono sembro la nonna della Montalcini! A proposito di anziane, care mummie attaccate alla televisione, sì, voi che sperate di assomigliarmi, beh, scordatevelo, per arrivare dove sono arrivata io ne devi fare di ginnastica mandibolare. Ma posso aiutarvi a diventare meno merde di quello che siete, perché questa sera con noi un famoso chirurgo plastico vi aiuterà a migliorare quelle facce merdose che avete. Diamo il benvenuto al dottor Bugiardoni del centro estetico EBEM, che sta per
2: Entri brutta, esci merda.
0: Oh, dottor Bugiardoni, lei ha brevettato un sistema rivoluzionario e poco invasivo per cancellare le rughe e i segni di vecchiaia senza ricorrere alla chirurgia invasiva, giusto?
2: Esatto, Burbara.
0: Barbara.
2: Lo so, mi scusi, ma a furia di farmi il botox ho la bocca spasticata, non riesco più a parlare. Diciamo che ho sperimentato scusa, mi è andato il botox anche al cervello, metà paresi cerebrale.
0: Certo, non riesco
2: più a guidare la macchina in retromarcia, parcheggio soltanto, dicevo, qualche disfunzione, sì. Tipo non riesco più a usare le posate, posso mangiare solo la faccia nel piatto. Ho sperimentato tanto sulle bocche. Aspetti che mi faccio un attimo un'altra siringa alta. Cazzo, mi sono addormentato, la faccio un attimo.
0: Dottor Bugiardoni, siamo tutte curiosi di sapere la sua scoperta e finalmente eliminare le rughe senza farci quelle fastidiose punturine che il più delle volte ci fanno sembrare o dei criceti o dei portafogli di Louis Vuitton.
2: Allora, aspetta un attimo che sta passando l'effetto del botox. Adesso ho quasi recuperato, ecco, sì.
0: Bene.
2: Oh Cristo,
0: Nessa.
2: Ho perso i denti.
0: Come?
2: È perché io, infatti, aspetta, ecco, li riattacco. Ci sono tutti?
0: Sì.
2: Allora abbiamo sperimentato questo stratagemma incredibile per rimettere a posto tutte le rughe di espressione, contorno occhi, facce a mummia di merda. Ecco, questo, con questo strumento qua.
0: Colla, sembra un tubetto di colla.
2: Sembra colla, ma se tu prendi la faccia, la tiri in questo modo.
0: Sì.
2: Vede? Questo prodotto rivoluzionario lo infili in queste fessurine qua che te lo sto facendo vedere. Ecco, adesso io non so da che parte sei. Sì, ecco, mi metto la colla, vedi? Vedi che sono perfetta? Dove sei? La ruga è andata via?
0: Sì, è che lei sembra storpiata, cioè nel senso ha la faccia di Slotty dei Goonies.
2: Sì, non ho più neanche gli occhi, quindi non vedendomi allo specchio sono a posto, no?
0: Un applauso, bravo dottore, bravo.
2: Lo farei anch'io se non avessi perso quattro dita.
0: Tipo la cellulite è una cosa terrificante. Se lei dovesse consigliare alle vecchie bastarde che stanno guardando.
2: Allora lei praticamente si deve segare con la mano al rovescio, tenendo il pollice verso la pancia.
0: Ma io non ho il cazzo, mi scusi, sono donna.
2: Vabbè, allora guardi, glielo faccio vedere. Allora lei no, tiene dottore. La mano verso col pollice verso il cazzo, no?
0: Sì.
2: Esatto, proprio a mano rovescia.
0: Sì.
2: Un attimo, solo che mi sta diventando tosto. Un attimo.
0: No, dottore.
2: Ecco qua.
0: Dottore, mi scusi, ma.
2: Un attimo, sono un dottore, mi lasci operare un secondo, che cazzo.
0: Siamo in diretta.
2: Fammi vedere mezza tetta, un attimo, che faccio più in fretta. Aspetta.
0: Ecco, guarda.
2: Ecco, adesso. Ecco, questo è. Un attimo, col flash della goduta, un attimo, un po' spazio.
0: Prego.
2: Sono anche il piede che mi tira ancora un po'. Io sono stato proprio anche bravo. Io conosco il mio corpo, che è una cosa incredibile. Questa è crema magica per la pelle. Lei con questa se. Ecco, l'allunga un po'. Ecco, guardate, stretto.
0: No,
2: guardate come è dovare. Sembra una bocca, parla. Sono un culo.
0: dottore.
2: Non ho finito, un attimo, sto operando, no? Anche se sul mio corpo che è dato la scienza. Mi sta tornando il cannone duro. Vuole una crema un po' anche lei?
0: No,
2: allora.
0: Ma quanto costa l'intervento, ecco?
2: Questo intervento? Se lo devo fare io sono soldi,
0: Immagino.
2: Soldi che ne posso fare al massimo 3 al giorno, di più non ce la faccio. Non riesco a pigare poi.
0: Ecco.
2: Io quando opero poi mi stanco,
0: Immagino.
2: Avete un Jack Daniels?
0: Dopo glielo procuriamo. Dottore, non so, qualcos'altro che vuole raccontare, tipo la perdita dei capelli, un problema, la calvizie che colpisce una percentuale altissima degli uomini. Lei ha una soluzione anche per questo?
2: Questo un attimo, dovrei avere da qualche parte. Allora, questa scatola che vede con scritto Carandash è uno strumento, diciamo, che ho brevettato io, che arriva dagli Stati Uniti. Come vede, dentro ci sono tutta una serie di colori di capelli possibili.
0: No, mi scusi, sono dei pennarelli Carandash.
2: Tutti questi colori che vede sono dei colori meravigliosi che lei può utilizzare per creare il capello che preferisce. Ed allora, se questo signore pelato qua in prima fila mi fa un attimo fare, lo opererò gratuitamente visto che siamo qua in televisione, un secondo.
3: Grazie dottore, grazie.
2: Prego, cosa
3: preferisce? Sono suo fan.
2: Preferisce riga centrale, riga laterale, come la preferisce il capello?
3: Ma quando ero giovane avevo la riga in mezzo.
2: Perfetto, allora un attimo, ecco qua con calma, ecco qua. Sentirà formicolare per un po', ecco così, ci faccio anche così un neo sulla guancia, perfetto. È bellissimo, sembra una delle simpatiche canaglie.
0: Ma mi scusi, lei ha pastrugnato la testa del signore.
2: Oh, io gli ho ricostruito il capello con questa tecnologia Carandash che ho.
0: Quanto dura questa operazione? Cioè,
2: fino alla prima doccia.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, che ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: C'è la certezza.
2: Adesso io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
3: Guarda, andati.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sai media se. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, questo è uno scherzo che ironizza su preconcetti sbagliati e sul campanilismo di una società degli anni 80 che fortunatamente non esiste più. Ricordiamo che nello zoo abbiamo tutti origini meridionali, quindi fatevi una risata e fanculo ai mangiapolenta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha con Terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Sì, salve, scusi se la disturbo. Io dovrei recarmi presso la vostra rivendita di ortofrutticola,
4: sì,
3: per acquistare dei prodotti.
4: Sì.
3: Sì, però volevo prima sincerarmi che aveste i prodotti che mi necessitano, insomma.
4: Si dica.
3: Cioè, le spiego. Siccome io ho una sorta di avversità gastrica per i prodotti provenienti dalla zona meno produttiva del paese, diciamo del sud Italia, insomma, voi avete prodotti ortofrutticoli solo del nord? Cioè tipo, non so, la pera Kaiser, la melinda?
4: Sì.
3: Cioè, ma la frutta la tenete?
4: Quando viene qua ci chiede la provenienza e non glielo diciamo.
3: Sì, no, nel senso che per me è importante perché mi fa un'acidità, la roba dei Terroni mi fa acidità. Voi avete per caso, cioè, ma mi serve una persona del Sud Italia oppure gente, diciamo, gente che lavora onesta?
4: Gente che lavora onesta.
3: Sì, dico, cioè non avete Terroni?
4: No, ce n'è qua, quanti ne vuole?
3: Aia, cioè nel personale voi utilizzate anche i boscimani?
4: Sta chiedendo delle cose un po'
3: può risultare un po' particolare come chiamata, però
4: quasi un po' razzista, però
3: cioè guardi che io sono Brambilla da 7 generazioni, quindi
4: ma a me non mi interessa,
3: questo lo comprendo, però a me interessa che il meridionale non mi abbia toccato la frutta.
4: No, allora forse mi conviene andare al supermercato almeno lì.
3: Là non ho assolutamente sicurezza sulla provenienza.
4: Lì è sicuro, bravo.
3: Senta, ma il fatto che lei mi sta facendo un po' il Leonida dei 300, non è che lei è meridionale?
4: Mi sta facendo il
3: Leonida dei 300, la sento che sta difendendo l'etnia.
4: No, ma io non sono un
3: lei è Terone?
4: Io? No, non glielo voglio dire.
3: Ah, ho capito, sento un po' di Pulcinella nel modo di fare, cioè
4: come lei, quando viene
3: capito,
4: qua,
3: capito, capito, allora
5: mi ha messo giù il meridionale. È lo scostante, è il Pulcinella, è lui. Ah, non ce la fa, non resiste. Deve essere prepotente. Ah, lo aggredisco.
6: Pronto?
5: Ehi, Terone! Come hai usato a mettermi giù la cornetta? Pronto! Ehi, Terone!
6: Quel scornacchio di Napoli!
5: Ah, che schifo di lingua stai parlando! Io vengo
6: coglione!
5: Lì, vengo lì, ti sfondo il muso con un pugno!
6: Coglione! Coglione a tre corna da qua a New York e da New York qua!
5: Ah, sei un Terone!
6: Uè, polentun de mer, faccio di ciol! Coglione a sette orecchie. Pederasto, ricchione e faccia di cazzo.
5: Pronto?
6: Sì.
7: Perdoni, mi ha messo giù la cornetta, mi ha fatto trasformare, mi sono innervosito. Il terrone.
6: Ah, ho capito.
7: Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni e...
6: Sei stato esposto a quella puttana di tua madre.
7: No, però se fa così io poi mi ritrasformo, diventa una discussione.
6: Sì, quella puttana di tua madre che si trova a buttare nel buco del c***o a 7 volte.
5: Non li sopporto! Non è colpa mia!
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando CITES-TRABIV nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upaccio l'mam?
2: Upaccio l'mam?
3: Gula c'è destra, bè!
2: Vabbè, a rotmaga, ma sta a rottucchezza, vabbè, ogni bull!
3: Umberto? Lo tieni il culo aperto? Tramon!
2: Tramon! La sarca da wenda, da se cacca, a rottucchezza, vabbè, non me la chiami più!
3: Lo mangio lo cazzo!
2: Tau ti mangi cazzo! A me cazzo truip che da dei, ma tu cazzo, vabbè, stasera la cibù stasera!
3: Ti piace la stasera in centro cavetro?
2: Ti piace un cazzo?
3: Uei, ricchio!
2: A me, amato, e come cazzo, vabbè, stasera da quello, a fronte!
3: Mok! Mok a me, amato!
2: Grazie,
3: che ne sono sordo, la qua fresca. Ma c'è quella aperta, insomma, la chiudo bastardo.
2: Cosa bastardo che ti ho trovato tu? Ma no, mo ma ero tu che è? Non me la chiami più, ma
3: Upa!
2: Ma non me la chiami più. Upa, upa sordo.
3: Upa, ci sono domande, curro.
2: Upa, ci sono sordo, ma ero tu che è?
3: Cularo.
2: Gula assurdo, ogni volta,
3: Oh, me, mo, ma, gulo.
2: Ah, cazzo.
3: Sistru.
2: Signora Battolini.
3: Fammi un buchino.
2: Ancora, apri, esci a sto caffè di che, ci vediamo stasera, non mi lucchezza, a chiò. Ma tu accedo,
3: Ma tu accedo,
2: famo.
3: Accedo.
0: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Uè, soccola.
4: Cioccola?
3: Zoccola!
4: Cioccola!
3: Lala!
4: Bagascia!
3: Lala, trino di sort! Che da scunnacchiette! Assort! A papdu!
4: Assort! A me chi ha sorchettino!
3: A mamma, che te buccanur! Lo friggi la purp, tu?
4: Friggi la purp! Bisciccio! Tutto!
3: E sa si zetta di cavetro?
4: Pure!
3: Beh, scaffa dell'angulo!
4: Mamma che sorte!
3: Ah, mamma!
4: Sorte, a meglio!
3: Ah,
4: e mamma tu pure!
3: Lala!
4: Ango!
3: Lala, trinno di sorte, sta, che desco una che...
4: No, non c'è!
3: Ah, fece la boccaina?
4: No, fece le chinot!
3: A papà? A mamma!
4: No, ho marito!
3: Bene!
4: Oh!
3: Oh!
4: Ma!
3: Mo!
4: Chi ha capito anyway?
3: Ma!
4: Ne!
3: Ne!
4: Tu i fichi not!
3: Gulo! Gula merda!
4: Un golo?
3: A parte! A voglio!
4: Ora un golo tu piglio!
3: A voglio! Ti piace lo che è?
4: Sì, sì!
3: Sì, sì!
4: Stukes! Sì, sì!
3: No, no! Bebe! Cucù! Bebe! Ma!
4: Ha saputo che è morto!
3: Un cazzo di pepe!
4: Stukes!
3: Kdrkjona frate. A sorte pure.
4: A sorte.
3: A mamma.
4: Dice la vessa di a sorte.
3: Bimba. A creatura. Vola.
0: I puglieni.
2: Sì, pronto?
3: Uè, ma che è?
2: Yara musta katanait, manara musta katin, manara gallo. Sparrete, tio, ma c'è io che vi accanto la vita mai?
3: No, King Kong!
2: No, ti sei imbarato pur tio, ma va a fare tremano a King Kong.
3: Ah,
2: eh? Vabbè, ma mamma ti faccio un tremano a King Kong, mamma ti faccio te la friggitoria che friggi i polpi.
3: Tu fre?
2: C'è io che sta novità, ma?
3: Tu frega le cazzo!
2: Aspi, bella, bella, bella, ma qui ti devo stoppare, ti devo stoppare.
3: Gula, gula mamma.
2: Gula mamma, ti state citi, che a parlare io, mau. Tua mamma da fa parreo, aspetta.
3: Gula, gula.
2: Tua madre, l'altro giorno è andata a mangiare con una persona, ovviamente se l'è fatto menare, che è una belletta.
3: Upa.
2: Me, mamma te l'altro, è morto, cazzo, una pigliaia, cioè... Vedi che le cose non funzionano.
3: Afangule ci te stramurte
2: Afangule ci te murte stramurte der.
3: Mamma te lo friggio pulp.
2: No, non che era mamma che era friggere pulp. Si è fatto pure la bangarella. Mo che mezzo le feste patronali. Si è fatta la friggitoria a gambe aperte. Si è, però è bello, si è fatta gambe aperte. E vai e voglio a friggere pulp che è una belletta.
3: La lecca la cazzo.
2: No, che era lec mamma, a modo di leote. Uè, pacca da sel. Ma mi sta lì da nanzare che ghiò su un sorto da tremavano.
3: Siri. Siri, chi è una
2: No, un recchione, sì, tio, faccia da cazzo.
3: Bastard, con la culo a rota aperta, zoccolo da mamma. Cuoro!
2: Però sai che mi piace fa... Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai. Ritmo bacia a cui vuoi tremare, è sempre già casca. Ma fa moccare molto da tanto.
3: A te mamma, cazzo, con la che la rotta.
0: I puglieni. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: stronzo molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester, ciao.
2: Ciao, zio Fester, ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie, e a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè. Tu, Fester?
4: Io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai, Lerch, allora un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo, Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Fester?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano, te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda,
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci ciao, una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porco.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io pontevo, l'ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiud.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
10: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
3: Dai. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
3: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
10: Sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
9: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da... Oddio,
9: anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
7: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
10: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4. Sì, buongiorno.
13: Buongiorno. Michelangelo Picchioni oggi nella registrazione del programma Futuro Incerto vorrebbe parlare di giochi di magia, prestigio, e volevamo sapere se qualcuno del vostro negozio è disponibile per fare una chiacchierata.
12: Ok, ok, va, sì.
13: Va bene, allora se mi dà un attimo, rimane in linea, le passo subito Michelangelo Picchioni.
12: Ah, ok, d'accordo.
13: Va bene, grazie mille. Parlo col signor?
12: Paolo.
13: Grazie, un attimo solo.
14: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
15: Una buona giornata dal vostro Michelangelo Picchioni. Oggi affronteremo il futuro incerto delle carte da gioco, dei giochi d'azzardo e della magia. Con noi in studio un esperto, il magologo, signor Paolo.
12: Pronto?
15: Allora, un attimo, se vi faccio parlare.
12: Sì,
15: le
12: sì.
15: Carte da gioco sono normalmente tessere di forma rettangolare, rotonda in India, di carta pesante o di plastica, di dimensioni adeguate per essere tenute in una mano, usate per pratiche da gioco. Gioco di carte, gioco di mano, gioco di villano. A presente, no, Silvan? È un personaggio inventato da Raffaella Carrà oppure realmente questo personaggio esiste? Cioè lui è un mago vero?
12: Assolutamente, Silvan è l'icona della magia non solo italiana ma anche internazionale, è un grande vanto per l'Italia avere un personaggio come Silvan.
15: Sa fare dei giochi di magia con le carte?
12: Sì, so fare dei giochi di magia, sì.
15: Ecco, me ne faccia uno, per esempio.
12: Guardi, al telefono è un po' difficile senza poterci vedere, sì, esatto.
15: Non si
12: esatto.
15: Può provare, per esempio, io adesso ho pensato a una carta, che numero ho pensato?
12: Probabilmente è una carta rossa.
15: Beh.
12: Una carta di cuori.
15: Sì.
12: Probabilmente una figura.
15: Sì. Sì.
12: Sarà la donna di cuori?
15: Esatto, ma come ha fatto? Pazzesco.
12: Cioè, certe cose non si possono rivelare, però.
15: Allora, senta, io volendo con le carte classiche italiane riuscirei, per dire, a sgozzare mia suocera, volendo, ecco, una roba, una teoria un po'. Cioè la carta riesce a tagliare un collo di la classica suocera, rompicoglioni.
12: Ecco. C'è una pratica che di spettacolo nella magia che è il lancio delle carte, ma non viene fatto assolutamente con l'obiettivo di ferire nessuno, anzi è proprio l'abilità di saperle lanciare e magari anche chi è molto bravo anche a farle ritornare tra le mani come un boomerang.
15: Come mai le carte vengono usate anche per pippare? Ecco, cosa hanno di così particolare?
12: Guardi, ripeto, non saprei cosa dirle. Allo stesso modo con cui penso vengano utilizzati i fogli di carta, delle banconote o altro materiale, non lo so.
15: Ok. Allora glielo spiego io. Praticamente si mette la cocaina sul tavolo, che magari è ancora un po' granulosa, poi si prende una scheda, io in questo caso non ho la carta, però si fa così fin quando si spezzetta bene e poi diciamo che ci bisogna accartocciare anche, aspetti, un 50 euro, dovrei averlo qua, lo si accartoccia così e poi si prende, si mette come se fosse un binario, presente, no? Si fa una montagna.
12: Vedo che lei è esperto.
15: No, sto facendo, questo è, perché ho studiato giornalismo, e poi si fa così e si... E poi va in gola e sta lì un po' fresca. Va bene, signor Paolo, io la ringrazio, il signor Paolo del negozio La S*** di Milano, quindi... Potete andarlo a trovare perché fa anche corsi di magia.
12: Organizzeremo presto dei corsi di magia, sì.
15: Perfetto. La ringrazio.
12: Grazie a lei, buona giornata.
15: Salve. Bene, per oggi è tutto dal vostro Michelangelo Picchioni e la prossima settimana parleremo delle mucche. Come mai si sdraiano per terra quando sta per arrivare la pioggia? Buona giornata.
14: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Wonderland. Wonderland.
3: Buon pomeriggio. Va ora in onda Ritorno al Futuro 4 con Christopher Lloyd, Michael J. Fox e il contadino Ennio. In questo film lo scienziato Doc Brown, bloccato nel 2050, cercherà di chiamare Martin nel 2025 per poter ritornare a casa. Buona visione.

0: Perfetto!
1: Sono io! Sono Doc Brown! Sono bloccato nel 2050!
0: Chi sei?
1: Sono Doc Brown!
0: Porca la... Da dove... dove sei? Dove arrivi? Dove vieni?
1: Sono bloccato nel 2050!
0: Sei bloccato? Dove sei bloccato?
1: Ho bisogno di parlare con Martin!
0: Con che?
1: Tu chi sei?
0: Ennio! Pensavo Ennio con la doppia...
1: Ennio, sei il nonno di Martin?
0: Sì!
1: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
0: Porca la... Ma non ti sento mica bene. Ma porco... Ma non ti... Ma chi sei? Chi sei?
1: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean...
0: Con la Loredana!
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Ma porco tu! Ma cosa stai dicendo?
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che cosa devo dire? Che cosa?
1: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, troverai un Mr. Fusion dove buttare le uova!
0: Porco di... Stai dicendo, bastardo, porco di... Non ti sto capendo!
1: Sono bloccato nel 2050.
0: Dove sei bloccato? A Reggio Emilia, dove sei?
1: Ho bisogno che tu vada a casa mia.
0: Ehi! A casa sua? Ma che cosa devo fare? Ma porca... Ma dove abiti? Dove abiti?
1: Ascoltami bene, Ennio.
0: Ehi, dimmi!
1: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
0: E che... al culo delle vacche?
1: Perché
0: ma che cosa ci devo fare al culo delle vacche? Ma che cosa ci devo attaccare?
1: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di...
0: Martin! Mia, bastardo!
1: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco!
0: Ma io non sono mica marino! Ma diciamo Ennio con la doppia gli...
1: Dovrà funzionare!
0: Ma porco non può funzionare! Non funziona!
2: Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
0: Che cosa vuoi?
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Ma vai a cagare, non ci sei!
1: Ti devi muovere, brutta testa di cazzo! Testa di cazzo!
0: Ma vai a cagare, bastardo! Vai a... Svita la testa come un melograno, bastardo! Dove sei?
1: Ma in che anno ho chiamato?
0: Sì!
1: Che anno è?
0: Ne ho più di 60!
1: In che anno vivi?
0: Vivo a Reggio Emilia! A Reggio Emilia!
1: Ennio, sei il nonno di Martin?
0: Ennio, pensavo Ennio con la doppia gnò!
1: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
0: Nipote, è una donna, una femmina.
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che non dico mica niente, ma porco! Ma che cosa devo dire? Che cosa?
1: Dopo che avrai collegato la macchina del... Ascoltami bene, Ennio. Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche, perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica.
0: Ma non ti capisco, ma stai a parlare troppo difficile.
1: Solo
0: ti capisco, brucia.

0: di avere un nonno bifolco.
1: Martino, ti sei mattina Martino? Ma non le conosco di Martino! Martino, ma porca ha sbagliato il numero!
0: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione a
1: zecca! Ma brutto, un pastano alla pastana!
0: Sta di cazzo!
2: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
0: No! No! Ennio! Non puoi buttarmi giù il telefono! Presto, lo devo richiamare immediatamente!
1: Vai!
0: Ennio, non buttarmi giù il telefono! È urgente! Devi dire a Martin di venirmi a prendere nel 2050, hai capito?
1: Ma non ho capito niente! Non ti danno tanti fari! Ma non ti capisco! Non ti fare i capisci! Che cosa vuoi?
0: Ascoltami! Hai nel granaio la DeLorean?
1: Senti, ma che porco nulla! Ci sono le galine! Ci sono le galine!
0: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia!
1: Sì! Ma le galine!
0: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche!
1: Ma che porco non... Vai a cagare! Che fa una troppo difficile, non ho... Ma porco tu!
0: Grande Giove! Per colpa di questo vecchio bifolco dovrò rimanere nel 2050! No!

0: is a zoo only for you.
1: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimonial mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino Hit, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lerch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
2: chiamato.
1: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come foreign fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorda.
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
5: Pronto?
6: Pronto, parlo con la signora Pompini?
5: Chi parla?
6: Sono il professor Xavier, psicologo. Non so se ha sentito dell'ultimo DPCM del governo.
5: Allora cosa sarebbe?
6: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizzi per chi ha ricevuto dei

0: Ismi o...
1: No, a me non ha ricevuto nessuno, a quei tempi là non è, non c'erano ancora, perché se fosse adesso qualcuno lo metterei già a posto.
0: Ma che cosa non c'era ancora a quei tempi?
1: Il bullismo.
0: Come no? Quanti anni ha, mi scusi signora?
1: Ma... Giusto. Lei è all'anagrafe, lei lo sa quanti anni ha?
0: Sì, ma non riesco a fare un calcolo così a mente. Vedo l'anno, non le dicevano Pompini, Bocchini, cose così?
1: Ma se te dica no.
0: De niente.
1: Allora, ne?
0: Ma perché allora ha scelto di tenerlo questo cognome?
1: Mi sembra mia ride davanti che mi ridono dietro, ma perché devo cambiarlo? Ma neanche per sogno.
0: Non è stato un po' imbarazzante magari quando suonava al postino, cose così? Lei è la signora dei Pompini?
1: No. Senta, no, ma è uno psicologo che continua a farmi queste domande?
0: Sì, proprio io voglio andare a scorporare questo suo dramma irrisolto.
1: Ma che dramma irrisolto, per piacere, vuole che attacchi il telefono?
0: No, assolutamente no, io devo darle dei soldi.
1: A me deve dare dei soldi?
0: Sì.
1: Ma fammi il rito.
0: Ma lei in cambio mi deve fare dei Pompini.
2: Pronto?
0: Pronto, Pompini? Ho trovato il suo numero nel bagno dell'autogrill.
2: Ma vaffanculo, vaffanculo, te la puttana di tua madre.
0: Ok, quindi cancello.
3: Pronto?
0: Pronto, la signora Pompini?
3: Sì?
0: Sono il professor Xavier. Praticamente, sostanzialmente c'è stato un diverbio con il suo cognome. Non so se ha sentito, ha seguito gli ultimi DPCM.
3: No.
0: Lei durante la sua vita ha subito del bullismo per via del suo cognome?
3: No.
0: Mai? Non le è mai stato detto nulla di strano? Tipo, Pompini, Maria fa i Pompini, cose così? Non gliel'hanno mai detto durante la vita da ragazzina?
3: No, no.
0: Quanti anni ha lei?
3: 84.
0: Pompini da 84 anni è tosta.
3: Sì.
0: Se vuole c'è la possibilità di fare una decina di sedute con me, che sono appunto uno psicologo, sono il professor Xavier, in cui alla fine poi andiamo a scorporare questo suo dramma irrisolto. Corellina, signora? Pronto?
3: Ma è proprio necessario questo?
0: I suoi figli o i suoi genitori non hanno mai subito questo bullismo?
3: No.
0: Perché comunque Pompini è bello tosto, è bello pieno, cioè proprio riempie la bocca, Pompini, proprio Pompini.
3: No, no, non c'è problemi.
0: Ma lei piace?
3: Beh, insomma, piace, ci sono abituata.
0: E a farli, dico, i Pompini, ci è abituata ad 84 anni?
3: Sì.
0: Ma con o senza dentiera?
3: Con la dentiera.
0: Grandissima, quindi lascia i rigatoni, proprio schic, sì. Schic, schic.
3: Sì.
0: Quanti ne fa durante il giorno?
3: Beh, quanti adesso devo contarli.
0: Ma quanti Pompini in famiglia?
3: Beh, io ho 3 figlie, ma sono femmine, non hanno più il mio nome.
0: Però i Pompini li fanno lo stesso.
3: Sua mamma è Pompini.
0: E lei invece, più o meno una stima massima in 84 anni, secondo lei ha fatto più Pompini o bevuto più bicchieri di Coca-Cola nella sua vita? Secondo lei, è perché questo è un sondaggio molto importante.
3: Non so rispondere.
0: Una golosona. E niente, quindi se non vuole cambiare il cognome, avevo qualche alternativa qua. Avevo Boccacicci, se le interessa. Non le piace Boccacicci?
3: No, non penso di cambiare.
0: Ciuccia Ciccicci, non le piace?
3: Io mi tengo il mio nome.
0: Pucchiacchiara qua?
3: È il nome di mio padre, devo tenerlo.
0: È giusto, no, siamo d'accordo, è vero. Come si chiamava suo padre?
3: Pompini.
0: Era un grande succhiacca?
3: Sì. Beh, io ho 3 figlie. La notte sono da sola.
0: Ostrega, e cosa succhi allora?
3: Come?
0: Scusi, potrebbe trovarsi un lavoro. Quanto si
3: che
0: fa?
3: Che lavoro devo trovare?
0: Allora, per 2 pompini, scusi, adesso, proprio parliamoci un attimo, proprio fuori dalla telecamera. Per 2 pompini, quanto mi chiederebbe? 10 euro? Allora buonasera signora Pompini e buon lavoro. Grazie, salve, salve.
4: X cognome.
5: Lo Zodi 105.

0: A Villa Esmerdata giunge in visita lo scapigliato Don Bastinchio, con il malcelato proposito di inzuppare il peperone nella bagna cauda della sua promessa sposa, dopo 2 anni di solitarie grattugiate di tartufo nelle latrine. La duchessa Erpessina, infatti, fiaccata da settimane di patata al sugo, è finalmente predisposta ad una dieta a base di insaccato umano.
1: Donna Maliarda, buongiorno.
2: Buongiorno, Don Bastinchio.
1: Fate scendere la duchessa Erpessina, devo incontrarla.
2: La signorina non può ricevervi quest'oggi, Don Bastinchio. Se ne rammarica.
1: Sciocchezze, la data del matrimonio si avvicina e non abbiamo ancora galoppato insieme.
2: Ma la signorina non cavalca.
1: E come non cavalca? E qua sono 2 anni di fidanzamento, non abbiamo mai cavalcato. E nemmeno una lisciata di pelo, una raspata nel fienile. E che diamine? Ma lei lo sa cosa accade se non corrono agli stalloni?
2: Che le zampe si ingrossano.
1: E figuriamoci i coglioni.
2: Mi dispiace, Don Bastinchio, ma la signorina Erpessina è costipata. Dubito sia in grado di montare a cavallo.
1: E va bene, me ne farò una ragione. Tuttavia ricordo che ella mi aveva allettato con la proposta di una bella mangiata della sua papaya.
2: Ma questo è impossibile, signorino.
1: No, io l'assicuro, donna Mansarda.
2: Maliarda.
1: Bernarda, dovevo proprio farmi questa buffata della sua papaya. Proprio mezzo pomeriggio a mangiare sta papaya piccola, stretta, profumata, da uscire tutto zuppo di papaya. Me lo disse la stessa, questa mattina, alla chiesa.
2: Ma, che cosa curiosa. Io so che la papaya della signorina Erpessina l'ha già mangiata la cugina Belinda.
1: Ah. La cugina Belinda?
2: Eh sì, proprio quest'oggi, dopo l'ora del pranzo.
1: Ha mangiato la papaya della duchessa come un polpo con la vongola.
2: Ah, ma certo, è la vaghiotta di papaya.
1: Lo dica a me, che non la mangio da 3 anni.
2: Appena c'è una papaya in casa, gnam.
1: Gnam, slurp, una leccata di papaya che te la cancello.
2: E se la pappa lei?
1: Te prego, chiama lo stronza.
2: Pensi che una volta l'abbiamo sorpresa in camera che se la mangiava da sola.
1: Ma che cazzo, ma allora è proprio una fissazione per sta papaya. Una monomania, che è autolesbica. Quella ci avrà le ragadi sulla lingua, te prego.
2: Eh sì, lo ha detto anche il dottor Pistolero del Kent dell'Androlone.
1: Che ha detto l'Androlone?
2: Che tutta questa papaya le fa male. E allora le ha dato il cetriolo.
1: Il cetriolo? Il dottor Fetentone?
2: Un cetriolo così, per riempirla tutta, capisce? E levare la voglia di papaya.
1: Beh, effettivamente dopo un cetriolone così passa la voglia di papaya anche a Berlusconi.
2: Cetriolo, cetriolo, cetriolo, 10 giorni 3 volte al giorno.
1: Madonna, te prego, ma che è una carneficina? Un pozzo petrolifero.
2: E dopo tutto questo cetriolo, zac!
1: La sifilide?
2: No, la papaya, come ha visto quella della duchessa Erpessina, se l'è divorata.
1: Tutta?
2: Sa come sono i bambini.
1: Ma come i bambini? Ma perché quanti anni c'ha sta cugina Belinda?
2: 12.
1: E prende il cetriolone dal dottor Carugnone.
2: E allora? È per il suo bene. Anche la padrona di casa, donna Filomena de Sucaforte, ne prende un po' tutti i giorni.
1: Pure lei?
2: Sì, ma solo il succo. Ne beve a litri. Dice che fa bene alla pelle.
1: E vabbè, ma questo dottor Cappellone cosa ci deve avere? Un'autocisterna? Un idrante dei pompieri? Basta, questa è una famiglia dei porci depravati. Io me ne vado.
2: Aspettate, Don Bastinchio! Non gradite nemmeno un caffè?
1: No, ti ringrazio che il 99% ci ha pucciato i coglioni qualche zio transessuale con le patite. Arrivederci, donna balorda.
2: Maliarda!
1: Bastarda!
2: Che uomo bizzarro. Ha proprio bisogno di un pompino.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
5: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
6: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
7: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
6: Ma
7: Marco,
6: chi?
7: Ma che cazzo stai dicendo?
6: Tu se non eri con me, a conoscenza.
7: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
6: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
7: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
6: no,
7: a fare
6: no, il culo? No, ti ho messo.
7: Che ti facevi schiacciare?
6: No, non li capisco.
4: È un atroce dubbio che innesca una crisi di identità.
6: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
4: prossimamente nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Station 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
2: Asso contro Ennio.
1: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
3: Ennio! Tua madre! Via il culo, Pronto?
4: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
3: Pronto, sei! Chi parlo?
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma no, io sono meglio, che Luigi, dai sbagliato numero!
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, chi sei?
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, ma io non ho un amico di...
0: Risentiamo.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, ma io non ho un amico di...
0: Risentiamo. Ma stavolta più piano.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no! Ma io non ho gli amici di... Gli amici che si chiamano Asso!
4: Senti, Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Ma io che cosa ti devo fare un favore? Ma fammelo te, non mi romper le balle!
4: Dimmi a quanto ammonta il mio conto.
3: Ma che cosa ne so io quanto ne dai a get?
4: 3 miliardi e 8.
3: Ma che 3 miliardi e 8 di brutta blonda? Ma hai sbagliato numero, non è mica la banca.
4: Beh, onestamente pensavo di
3: la banca, dovevi chiamare la banca, io non sono mica la tua banca.
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, brutta blonda, ma io mi chiamo Ennio, con il doppio Ennio, brutta blonda.
4: Fai un salto. Fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
3: Fare io un salto del malandrone donna e ti spacco la testa, bastardo!
4: Grazie.
3: Ma è tua madre! Hai sbagliato numero! Devi chiamare la banca! La banca!
4: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
3: Ma culo, bastardo, non bastardo!
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Padre,
4: sono il tuo amico Asso.
3: Ma un cancaro, pirla volante.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma non c'è che chi cazzo è?
4: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Asso.
4: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Ma non mi chiamo Luigino, mi chiamo Ennio, brutto bastardo.
4: Dirmi a quanto ammonta il mio conto. Ci sei?
3: Ma chi sei?
4: E allora chi c'è?
3: Ma che chi c'è? Ma sono Ennio, che cosa vuoi?
4: Ci sei?
3: Ma sì che sono il telefono, ci sono, che cosa vuoi?
4: Prima c'ero.
3: Ma che cazzo sei per prima c'era, adesso non c'è più? Chi
4: adesso
3: sono io? Ennio, che cosa vuoi?
4: Adesso non ci sono.
3: Ma porco!
4: Allora,
3: ma che cosa cerchi da me? Che cosa cerchi? Chi sei? Dove sei, bastardo?
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Ma dove vai, madonna, bastardo, mi stai facendo venire il mal di testa,
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma Asso!
4: Senti,
3: ma
4: Luigi...
3: perché mi chiami? Io non ti capisco che cosa dici, chi sei?
4: Ci sei?
3: Ma non ci sei, ci fai, bastardo! Tu ci fai, sei un bastardo, un brutto bastardo della madre, una puttana, te questa messa al mondo! Che ti venga un cancaro, pirla volante, bastardo di un bastardo! Mi devi lasciare stare!
4: Se
3: bevi
4: col
3: sangue la testa, che Dio ti fulmini, puttana, malagna!
4: Sono il tuo amico Asso. Senti, Luigino, fammi una cortesia, fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
3: Ma non sei mio amico, io non ne ho gli amici, io sono da solo! Va bene, basta, bastardo!
4: Senti, Luigino,
3: ma
4: fammi
3: vai a cagare te, Luigino!
1: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.

0: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Circolo Vizioso. I protagonisti: Pier Farsesco Favismo è Michael, Katia Snusnias Gnisniak è Linda, Tramonta Rottweiler è Claudia, Nicole KitKat è Valeri. Tratto dal romanzo La ragazza che si ingozzava di cazzoni di Stone Cold, Steve Austin. Adattamento cinematografico, Ispettore Zenigata. Regia di David Linciami. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina. Un treno corre sui binari, che sono quelle cose di ferro che viaggiano parallele e permettono al treno di muoversi. Una ragazza dall'aria triste disegna un cincischione dal cazzo paffuto sul vetro appannato del finestrino. Lo osserva sospirando malinconica e lo cancella piano piano con la lingua, partendo dai coglioni. Poi alita sul finestrino e ripete l'operazione. Sul sedile di fronte al suo, un altro passeggero, un uomo con la faccia, la osserva incuriosito.
1: Mi perdoni se la importuno. Lei è per caso un artista?
2: Come? Io? Oh no, davvero non saprei disegnare nient'altro. Sa, ho un po' una fissa per i cinzischioni con i cazzi belli belli paffuti pazzoccosi. È una storia lunga da spiegare. Ma perché ride?
1: Niente, niente. Mi sembra di sentir parlare mia madre.
2: Oh cavolo, è la mia fermata, devo scappare. Addio!
0: La ragazza si alza di scatto mollando una poderosa scorreggia verdognola e scende di corsa dal treno.
2: Addio!
1: Signorina, aspetti! La sua scorreggia! Ha dimenticato la sua scorreggia!
0: Sono passati 5 anni. L'uomo con la faccia umana siede davanti al computer. Ha l'aria sbattuta. Accarezza un barattolo di vetro contenente un'evanescenza verdognola. L'etichetta, ormai sbiadita, recita «Puzzetta ragazza misteriosa». Dietro di lui, una donna viva gli appoggia una mano sulla regione clavicolare.
3: Figlio mio, per stasera basta, ti prego. Vieni un po' di là, in TV danno 4 apocalissi per un cincischione.
1: Va bene, mamma, va bene. Dammi altri 5 minuti e arrivo.
0: La donna esce dalla stanza camminando. Usa le gambe, che sono quelle escrescenze lunghe e parallele che fuoriescono dal bacino. Furtivo, l'uomo schiude appena appena il barattolo e inspira a pieni polmoni.
4: Dove sei? Dove sei?
0: Sono passati altri 5 anni. Un treno corre sui binari. L'uomo con la faccia disegna un cincischione dal cazzo paffuto sul vetro appannato del finestrino. Lo osserva sospirando malinconico e lo cancella piano piano con la lingua, partendo dai coglioni. Poi alita sul finestrino e ripete l'operazione. Sul sedile di fronte al suo, un'altra passeggera, una donna con una vagina ben centrata in mezzo alle gambe, lo osserva incuriosita.
2: Mi perdoni se la importuno. Lei è per caso un artista?
1: Come? Io? Oh no, davvero non saprei disegnare nient'altro. Sa, ho un po' una fissa per i cincischioni con i cazzi belli paffuti e paccioccosi. Ma è una lunga storia da spiegare. Perché ride?
2: Niente, niente, mi sembra di sentir parlare mio padre.
1: Oh cavolo, è la mia fermata, devo scappare, addio.
0: L'uomo con la faccia si alza di scatto, mollando una poderosa scorreggia giallastra, e scende di corsa dal treno.
1: Devo scappare, addio.
2: Signore, aspetti, la sua scorreggia. Ha dimenticato la sua scorreggia.
0: sette un montage della medesima vicenda che si ripete all'infinito, di persona in persona, di scorreggia in scorreggia, fino alla fine dei tempi.
2: Addio!
1: Devo scappare! Addio!
0: Improvvisamente noi cogliamo fra le chiappe il senso stesso dell'esistenza e ci viene anche un po' barzotto per l'emozione. Scorrano i titoli di coda, che sono in odorama perché qui alla Rai ci abbiamo i soldi che ci escono letteralmente dal buco del culo. Come facciamo? Semplice, assicurandoci che ogni singolo piccolo inutile pezzettino di merda che passi anche solo per sbaglio davanti a un cazzo di schermo spento ci sborsi un bel centone per il disturbo. Quindi, già lo sai, paga il canone pezzo di merda!
2: Addio!
1: Devo scappare! Addio!
3: Marco, tu ti fai di droghe veramente pesanti comunque.
1: Cioè. È una storia d'anello.
3: Portacele la prossima volta.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro a modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da 20 anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado a farmele fare le seghe qua, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee, cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
7: Sicuramente non in Italia, ci sono stato quando vivevo, insomma ho vissuto in Asia per un po',
1: sì.
7: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
1: Perché no?
7: Perché la cosa non mi interessava.
1: A lei non interessa farsi fare le seghe e i pompini?
7: Non a pagamento, sono in massaggi.
1: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, non c'è... A me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
7: Ma no, ma neanche io assolutamente.
1: E allora?
7: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
1: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggi cinese?
7: Sì, qualche amico sì.
1: Cosa accade in questi posti?
7: Non sono mai entrato nel dettaglio.
1: Sì.
7: So che insomma si va nei centri.
1: Sì.
7: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
1: Che cosa dicono?
7: Cosa dicono nello specifico non lo so.
1: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
7: Questo non lo so, non glielo chiedo.
1: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiamo a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiamo a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
8: Sì.
1: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
8: Pessima.
1: Pessima, perché? Dica.
8: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... Cioè uno entra che ha mal di schiena e esce fuori con...
1: Cosa?
8: Col pifero? Massaggiato.
1: Col pifero massaggiato, quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
8: No.
1: Perché no?
8: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
1: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
8: Tutto quello che si fa.
1: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della sua ragazza.
8: No.
1: Sì. Non so, lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
8: No, sì.
1: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no? No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
8: Lo dava, adesso non lo dà più.
1: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
8: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
1: non danno più il culo. Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
8: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
1: No? Chi le ha detto no?
8: La cinese.
1: La cinese che cosa le ha detto?
8: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
1: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
8: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
1: Sì.
8: C'è chi invece cerca un massaggio, certo. Perché ha veramente...
1: Va bene, c'è chi piace, c'è chi paone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
9: Dimmi, dica.
1: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
9: Penso di sì, ma che c'entra mo' a questura?
1: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
9: A quest'ora, no, questura, diceva di sé quest'ora, capito?
1: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
9: E per me che c'entra di quest'ora?
1: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
9: Ma io anche me, arrivederci.
1: No, ma io sto sconvolto. Ma questo chi cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi, è tardi, è tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
10: Da quello che ho sentito, sì.
1: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
10: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
1: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
10: Sarebbe una bella idea.
1: Ma lei ci andrebbe?
10: Sì. Ci andrebbe. In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
1: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri, eh?
10: Chi non beve in compagnia, chi non segue in compagnia, non è figlio di Maria.
1: Esatto, è un ladro e una.
10: È una spia.
1: E se lo deve portare via là? La polizia, benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime sa la cala. Va bene, arrivederci, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era la tipa col guanter di dar culo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herbert Ballerino.
11: Bruciani?
1: Sì, ciao, come stai?
11: Ciao, ma sto facendo palestra.
1: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
11: Sì.
1: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
11: Sì.
1: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente se vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
11: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
1: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
11: Esatto.
1: Ma però, esatto. Scusa se mi hai detto, però il sushi lo magna.
11: Ma chi? Loro lo mangiano? Cioè le massaggiatrici?
1: No, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, Valerio. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
11: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
1: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
11: Un massaggio romantico con finalino.
1: Con happy ending?
11: Sì, dai 50 ai 70, dai.
1: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
11: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
1: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Ballerì. Ciao, un abbraccione grande.
11: Ciao,
1: ci vediamo sul lettino, tu cordi dal culo e io che pago, dai. Ciao, ciao Ballerì, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina per farsi fare, sì. Hey! 105.
12: Hey! Lo Zoo di 105.
13: Disco retto.
14: Se fossi mia.
13: Disco retto.
14: Io ti innamorerai.
13: Disco è la tua dolce musica nel clou.
15: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa impigliare la capocchia fra i raggi della bicicletta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui con le palle comodamente appoggiate sulla testa di una nana calva per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra carissima ascoltatrice, la signora Vidovazzi, ed è dedicata al suo amato Johnny Colesterolo. Caro Johnny, ti scrivo questa lettera durante il funerale del mio decimo marito, il produttore cinematografico Paperon de Pieraccioni, morto pacificamente nel sonno mentre provava la sua nuova Maserati sulla pista di Misano Adriatico. Ah, mio dolce, dolcissimo Johnny Colesterolo, dovresti vedere gli sguardi carichi di sospetto di amici e parenti del mio povero, avvelenatissimo decimo marito. Tutti pensano che dietro la sua morte ci sia il grappolo di Abre Magica all'eroina che avevo insistito attaccasse allo specchietto retrovisore come porta fortuna. bugie, calunnie, scorregge. Io lo amavo con la passione di un amantide religiosa. Così come amavo il mio nono marito, morto suicida con un colpo di pistola alla schiena, e l'ottavo, accidentalmente decapitato dal drone samurai che stavo pilotando bendata, e giù fino al primo, tragicamente annegato nell'oceano indiano durante la nostra luna di miele a Courmayeur. Ah, mio dolce, dolcissimo Johnny Colesterolo, però una nota lieta c'è dietro questo lutto. Finalmente noi due, che siamo amanti dal taglio della torta nuziale, possiamo finalmente convolare a giuste nozze. Ah, non vedo l'ora che tu diventi il mio undicesimo marito, amore mio. Ti prometto di amarti per sempre, sempre, sempre, fino alla fine dell'anno. Ed è per farti capire quanto è grande il mio sentimento che provo per te che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
13: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
16: Amore mio,

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della signora Vidovazzi, dedicata al suo futuro undicesimo marito, Johnny Colesterolo. Ah, mio dolce trigliceridico Johnny, il futuro che sogno per noi è una sinfonia di passione, lussuria e piccoli letali incidenti domestici. È col cuore gonfio d'amore che verserò sul tuo rasoio una goccia di cianuro al giorno per riavviare il colorito della tua pelle. O forse ti farò una bella sorpresa regalandoti un phon acceso mentre ti rilassi nell'idromassaggio. Oppure ti legherò al collo una bella collana di nylon stretta strettissima attorno alla tua fottuta papagorgia di maiale gottoso fino a farti diventare tutto viola dall'emozione mentre ti caghi nelle mutande per l'ultimissima volta. Insomma, amore mio, sono certa che il nostro sarà un matrimonio felice quanto i miei precedenti. Non vedo l'ora, tesoro mio. So che saprai farmi felice più di quanto lo farà tuo cugino dopo il tuo atroce trapasso. Ed in vista di questi dolci e brevi momenti che ci attendono, che voglio dedicarti un'ultimissima canzone d'amore, che è...

0: Cari ascoltatori, avete sentito? L'amore, l'amore quello vero, l'amore che non ha confini. E allora cosa aspettate? Mandatemi anche voi le vostre lettere ricche di amore al mio nuovo indirizzo mail, che è Fabio Alisei, sei un comunista cazzaro che non sa un cazzo, chiocciola vaffanculo tu Rosario Pellecchia e anche Tony Severo @ Letizia Puccioni Pulciara. com. Alla prossima puntata.
1: Disco Red, la tua dolce musica nel cuore.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo.
5: Nina, nina, nina.
4: This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo.
5: Nina, nina, nina.
4: This is the zoo.
5: Che delizia.
4: Vai, dai!
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
9: Tu no, invece.
8: Io no, io no, io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì. Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
9: sì.
7: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando... L'anima dove va?
7: Vai in cielo.
9: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Sì. Col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Sì. Cioè?
7: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene.
9: Dice, analizzano,
7: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
7: Ti mettono all'inverno.
9: Ah.
7: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
9: sì.
7: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
7: No.
9: No,
7: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
9: Bianche.
7: Che bianche.
9: Come sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
9: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
7: Sono fatte di cazzi.
9: No,
7: sono
9: no.
7: Fatte
9: no.
7: Di cazzi. Lì in paradiso
9: rimuori ancora,
7: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
9: Quindi,
7: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
9: no.
7: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
9: mica la sponda.
7: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
9: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
9: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano, maestro.
7: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
9: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
9: Ah.
7: E se ne mettono 4-5. Cominciate a morire voi.
9: Sì.
7: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, Elio.
9: È un casino.
7: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
10: Addirittura?
7: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
10: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e sei insieme.
10: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa
7: te la fanno leccare.
9: No.
7: Sì, tutte e sei, con i sei pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
10: Ci sono due donne.
7: Che vedono, vedono, vedono da dove è venuto fuori la goccia.
9: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
11: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente.
9: Niente.
7: Con una velocità, non so, di 60.
11: Dov'è?
7: Volte.
11: Sopra, sotto, destra, 60...
7: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
11: Si va in metro?
7: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
10: nell'aria, sì.
7: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bubbenare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
7: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less, poi dice,
9: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo. Se una soava donna,
9: una soava donna,
7: so, una donna bella, soava. Come si dice, una donna soava.
10: È una visione,
7: non una suora soava.
10: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che cosa è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
10: No, trimonologia, detto etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate, quando andrete lì ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, super super adesso.
11: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Come sta? Merda!
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Sderenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao!
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo!

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bel, che bel. Come quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni,
1: ovvio,
0: come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai due di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Umbriake. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: O c'hai il complesso dell'uomo della preistoria.

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua a pastor tedesco proprio. Così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah,
0: bene. Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Dopo l'ultima vicenda, al limite della decenza narrativa, dove Peter si è scopato Clara in preda ai fumi delle sostanze, innescando un deplorevole commento collettivo atto a schernire la poveretta. Il gruppo di allegri malandrini sta procedendo nel piano malvagio di controllo del territorio. Ma c'è una figura che nell'ombra ha tramato vendetta nei confronti del nonno, ovvero Don Chin, il capo locale delle triadi, che non ha mai digerito l'affronto del vecchio bastardo che gli ha falciato metà degli uomini con un mitra a bordo di un quad.
1: Heidi, dove cazzo sei, porca troia? Dai che mi si sta squagliando la dose. Portami sta cazzo di pipetta.
2: Ma nonno, ma ti stai facendo di crack alla mattina alle 9?
1: Perché? C'è un orario per farsi?
2: Ma certo, cazzo. Se ti riduci uno straccio già dalla mattina, mi tocca sbrigarmi da sola tutti i cazzi giù in paese. E mi sono rotta i coglioni di farvi da badante a te e Peter. Non pensate ad altro che a sfondarvi e fottere. Ed io mi smazzo tutte le rotture di minchia.
1: Ehi, calma i toni, piccola stronzetta. Mi sono rotto del tuo fare da capo del cazzo. Sei alta la metà del mio uccello. È ora che metti a posto quella linguetta da vipera, prima che ti molli una pedata così forte da farti sputare la milza.
2: Dai! Forza! Ripeti quello che hai detto.
1: Stavo solo scherzando. Non farci caso, sono un tossico, non so quello che dico. Metti giù il cannone.
2: Mi sono rotta i coglioni! La mia pazienza sta terminando, nonno. Fammi innervosire ancora una volta, solo un'altra cazzo di volta, e giuro ti mando a vedere i fiori dalle radici.
1: Scusami, Heidi, la bamba mi rende irascibile e non mi controllo, non succederà più, giuro.
3: Nonno, vieni fuori da casa di Melda! Vieni fuori e fatti bucare tuo faccione da Melda!
1: Cristo! Don Chin è venuto per la resa dei conti.
2: Porca puttana! Adesso come cazzo la risolviamo? L'arsenale è nel fienile e io ho qui solo un paio di caricatori.
1: Ho un'idea. Clara, vieni qui subito.
4: Ma mi prendi per il culo?
1: Perché? Molla un attimo quei libri di merda e corri un attimo in cucina, che dobbiamo darti un compito.
4: Ma vecchio demente, io non posso camminare.
1: Ma cazzo, è vero, me lo ero scordato. Niente, Heidi, la mia idea di imbottire la ragazzina di veleno e fargli baciare Don Chin è naufragata.
2: Questo era il tuo piano?
1: Beh, sì.
2: Cristo, nonno, smettila di farti, ti prego. Vabbè, non abbiamo alternative. Quando te lo dico io, apri la porta e spostati.
3: Allora, nonno, io poca pazienza. Oh, tu vieni fuori o io entra e ammazza tutti, anche bambina con ruote.
2: Apri la porta. Ehi, Don Chin, che piacere, come stai?
3: Con me non attacca! Heidi, dove essere nonno? Se tu non mi dici subito dove essere nonno, io ti fa buco in tuo piccolo visino di merda!
2: Dici così! Ok, pulisci, nonno. Che mi fa schifo bere il latte con la puzza di sangue!
1: Porca troia, Heidi, gli hai aperto il cranio come un'anguria!
4: Ehi, avete detto anguria? Qualcuno me ne porta una fetta, per favore?
1: Non c'è nessuna anguria. Ma se vuoi fare colazione, alzati e vieni in cucina come tutti. Cazzo di viziata.
4: Ma insisti? Ma allora mi stai veramente prendendo per il culo? Io non posso alzarmi!
0: Accidenti che sangue freddo la piccola Heidi. Scommetto che per chi seguiva la serie nei meravigliosi anni Ottanta, l'audio di questa narrazione ha fatto immaginare tutti i personaggi compiere queste azioni. È pazzesca la magia della radio. Pensate che fra tutti chi ci rimane sempre più male è la Letizia Puccioni. Ad ogni puntata che va in onda le muore un pezzo di infanzia e gli si legge tutta in faccia. Mi spiace, Letizia, ma prima o poi sai che Paolo la farà anche scopare, vero? Ma questa è un'altra storia. Al prossimo episodio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Figarra, già il nome fa ridere comunque. Figarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.

0: Io non mi rompi i coglioni che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere, quindi non mi scassi la minchia.
1: Che cazzo hai avuto tu a Roma, che non manco ci avete le strade a Roma? Ma non rompere,
0: non abbiamo le strade, allora Roma, Roma non ha le strade, non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
1: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
0: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione, perfetto.
1: Ti dicevo sul ponte, sì. Perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo, sì, una rampa, sì, sulla Palermo Catania, quindi, sì, tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
0: Sì, ah, devi saltare giustamente.
1: Esatto.
0: Tutti i supercar ci avete voi.
1: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
0: Va bene, senta Michael, Michael Knight, vado a fare in culo, dai. Kit è morta, Kit è vive, Kit è stravive. Dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
2: Sì.
0: Sì, ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, li hanno portati via.
2: Sì.
0: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
2: Lei come si permette? Grandissimo maleducato.
0: Ah, maleducato io?
2: Certo che è maleducato lei.
0: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
2: Ma lei che ne sa se sono malfattori? Ma lei che ne sa?
0: Stamattina sono stati arrestati.
2: E non so che sono stati arrestati, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
0: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
2: Che pezzo di maleducato.
0: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe, dica. Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
3: No. Ho sentito sapevo che c'era un'indagine in corso.
0: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
3: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
0: E quindi?
3: Ognuno si fa i fatti suoi.
0: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
3: Oltretutto di persone anziane.
0: Sì, appunto.
3: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
0: Appunto.
3: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
0: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
3: Lo so.
0: E lei però quanti anni c'ha, scusi, se mi permette?
3: Io ne ho 68.
0: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
3: piedi dentro... vecchietto pure.
0: Mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
3: Il tempo passa e passa per tutti.
0: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
3: Sì.
0: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
3: Ma io lo conosco. Tutti ci conosciamo.
0: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
3: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
0: Esatto.
3: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
0: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fattuti.
3: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le soldi di discussione del bar, no?
0: Però nessuno fa un cazzo.
3: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
0: Non gliene frega un
3: anche
0: cazzo.
3: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede, sì, più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare, che ci deve pensare, io non mi devo... sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
0: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
3: allora
0: di verificare.
3: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
0: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
3: Non so, è base, se fa segno.
0: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
3: Sì, ma questo e poi quello si fa segno, dici purtroppo.
0: Purtroppo.
3: L'andazzo è questo.
0: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di testa di cazzo, dica.
3: Lo so.
0: No, no, lo so io, lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
3: Un abbraccio anche a lei.
0: Un abbraccio anche a Picone, che coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè, lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie a tutti, da Masteoli.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri, dopo la festa con puttane e bamba, hanno trovato un loro amico con il braccio impiantato dentro al water perché aveva cercato di nascondere la roba e quindi chiameranno gli idraulici.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto. Con chi parlo? Che vedo il numero privato.
3: Sì, lo tengo così. Sono Giovannino, ciao. Senti, ho chiamato...

0: mi hanno dato il tuo numero perché ho bisogno dell'idraulico. Ma sei l'idraulico o l'allevatore di cani? Non capisco, essendo i cani sotto.
1: Ma mi devi dire qualcosa o dobbiamo perdere tempo?
0: No, ti ho detto che ho bisogno di un idraulico, ma se tu non mi dici che sei l'idraulico andiamo
1: a... fare che cosa?
0: Allora, ma innanzitutto stai calmo, non è che cazzo, come ti poni, scemo? Non è che perché c'è il cane vicino devi fare il cretino. Coglione, ma che cazzo fai? Ma pensate, sturacessi. Ma pensa a te sto cretino di merda.
2: Richiamalo sto infame.
0: Sì.
2: Richiamalo sto
0: scemo. Ma pensa a te. Che cafone.
2: Richiama Chihuahua.
1: Pronto?
0: Chihuahua. Non è che... Ma rispondi quando ti parlo. Scemo. Cazzo fai? Ma pensa a te. Sei l'idraulico o no? Che ho bisogno di un problema che ho a casa nel vate.
1: No, non ti posso aiutare.
0: E perché non puoi aiutarmi, coglione?
1: Perché non ti voglio aiutare.
0: Minchia, ma che cazzo? Adesso tu devi venire, perché devi farlo il lavoro? Hai preso un impegno adesso?
1: Sì.
0: Certo,
1: sto tremando. Abbiamo detto che un sacco di cose da fare. Tu c'hai tempo da perdere, evidentemente. Io ho un sacco di cose da fare.
0: Ma togliela la patata bollita dalla bocca, cretino.
1: Ma che
0: cazzo? Ma tu sei nenni scemo. Ma pensa a te sto cretino.
3: Tamarri.
4: Chi è?
2: Yeah, che modo di bifolco proprio di rispondere al telefono. Si vede che proprio c'è la terza media. Senti, personaggio, sei l'idraulico, sono Massimi di Quarto. Mi serve un favore pagando, ovviamente. E attendo. Riflessione. Stai facendo i sudoku?
4: Ma.
2: Ma cosa? Cosa ma? Yeah. Ma non devi avere
4: il numero sconosciuto, non lo mettere.
2: Dai, non mi parlare mai sopra mentre sto parlando. Capite che io prevarico, io sono prepotente. Io ti tiro uno schiaffo così forte che ti faccio dimenticare dove hai messo le chiavi di casa per una settimana. Capito? Scemo di
4: me. Ma vedo dove cazzo devi andare, che a me.
2: Madonna, ti metto una mano nel culo. Alla fine c'ho i tuoi capelli sul dorso della mano. Faccio il pupazzo con tutto il corpo, cretino. Bastardo.
3: Tamarri.
4: Pronto?
2: Sono Massimi di Quarto. Sei quello che delle acque, l'idraulico?
4: Chi è?
2: Sto cazzo, sono Massimi di Quarto, te l'ho già detto prima. Senti, mi serve un intervento in un appartamento con una certa urgenza, perché allora ti spiego un attimo la dinamica. Tu sei idraulico, no? Ma non mi hai ancora
4: detto. No, sulla carta.
2: Cosa c'hai, la carta?
4: No, ho detto sulla carta sono un idraulico, dal vivo non lo so.
2: Ah, minchia, sei la persona meno convinta delle proprie capacità che ho conosciuto nell'ultima settimana. Tu perdi in partenza, sei meraviglioso però. Senti, accontentato dalla vita. Praticamente funziona così. C'è sto mio amico, stanotte abbiamo fatto una festa un po' aggressiva. Sta a casa nostra, no? Roba di bamba, puttane, no? Si vede che lui è andato un po' in cancrino il cervello, si è tutto spaventato. Allora ha buttato una cosa nel water. Soltanto che quando l'abbiamo fatto rinsavire un attimo ha capito che non era lo spavento che si era preso, non voleva dire un cazzo. Ha messo un braccio nella tazza del water ed è rimasto mezzo incastrato. Non riesce più a tirare fuori il braccio.
4: Ma quale scherzo mi stai facendo? Fammi capire.
2: Te lo giuro, se non la smetti di ridere, proprio i denti te li spacco.
4: Secondo
2: te li spacco. Sto finendo di minacciarti. Se non la smetti di ridere, ti spacco i denti proprio a dispari, in modo che poi sei una rastrelliera di scarpate. Ti faccio arare il terreno, ti faccio arare. Scemo, dai, vieni qua a casa mia a sganciarmi mio cugino dal cesso.
4: Secondo me ci vogliono i vigili del fuoco.
2: Cerca di capire, questo ha buttato la bamba nel vate, che è i vigili del fuoco, sei scemo, arriva il carabinieri.
4: Ma che ti devo fare io?
2: Non lo so, martellate. Sparo al vate, ma poi riprendergli la mano.
4: Dai, io non c'ho tempo da perdere per queste cose a telefono, dai, che sto lavorando.
2: Scemo di merda! Come ti permetti a farmi bizzarrire, cretino? Ti mordo con i denti solo di sotto, così. Come i chihuahua. Ha messo giusto.
0: Ha messo giù. Pensano che sia uno scherzo. Ma pensate che ignoranti,
5: buongiorno.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì, buongiorno, salve signora. C'è l'idraulico?
5: No, chi parla?
0: Sono Giovannino.
5: Quindi?
0: Allora, praticamente ho il vatero strutturato, perché ieri sera abbiamo fatto una festa a casa con gli amici e si è otturato il water per delle cose.
5: Allora ascolti, loro oggi non ci sono, sono fuori per lavori, quindi oggi e domani loro non ci sono. Quindi sicuramente oggi che cos'è? Oggi è mercoledì.
0: Non lo so,
5: perché
0: io mi sono
5: per venerdì, ma da confermare.
0: Vabbè, parla solo tu allora, parla solo tu.
5: Prego?
0: No, dico, parla solo tu, perché ti sto parlando, ma non mi ascolti, stai solo parlando tu.
5: Ah, mi scusi, la sento piano. Mi dica, cosa voleva dirmi?
0: Stavo dicendo, no?
5: Dico, noi oggi non la possiamo aiutare né oggi né domani. Quindi ripeto, se loro hanno disponibilità per venerdì, ma da consultare prima loro e per farglielo sapere.
0: Quindi succhia merda non può venire a casa.
5: Ma lei è un grandissimo porco, ha capito?
0: Sai che mi fai ridere? Cretina.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Adesso il colpo mortale!
4: No, sta facendo quello della.
5: È Beccacini, è Beccacini, lo riconosco, boia!
3: Tutti insieme sulla c***a del gongo, da porco! Caduto di casa con le chiavi nel culo!
4: Ma porco! No!
6: Ciao Maria, perché piangi?
7: Uffa Miguel, è successa una tragedia. Mi sono cresciute le tette di una taglia e ora non riesco più a entrare nel confessionale per farmi perdonare i miei peccati. Oddio, non passerò mai dalle porte del paradiso con queste tettone.
6: Capisco. Mi dispiace, se sei d'accordo posso provare a succhiartele un po' e vedere se così diminuiscono. Questa è una teoria.
7: Grazie Miguel, sei molto gentile, ma ci ha provato già Don Umberto e non è servito a niente.
8: È vero, non è servito a niente.
6: Allora non ti preoccupare, oggi dopo la scuola ti costruisco un confessionale per maggiorate, così potrei farti perdonare i peccati anche con le tettone.
7: Ma davvero? Che bello, che bello! Ti abbraccerei fortissimo se solo potessi. Purtroppo le tette più lunghe delle... Purtroppo le tette più lunghe delle braccia e non di poco.
6: Mamma mia, così ti viene la sciatica, eh. Comunque, vabbè, allora per ringraziamento potresti farmi toccare una tetta, ma così
7: no? No. Il mio ragazzo non sarebbe contento. Sai, è un tipo un po' violento, ma è anche per questo che lo amo. Il mio ragazzo non sarebbe contento.
9: Il mio ragazzo.
6: Ma scusa, ma porca miseria, ma il ragazzo? Ma non lo sapevo, ma chi è?
7: Ma dai che lo conosci, è Falco, il tuo nuovo compagno di karate.
6: Porca troia, ma come fai a stare con quello lì? È praticamente l'anticristo, ha detto a me non bestemmiare.
7: Sì Miguel, però sai come si dice, i poli opposti si attraggono.
6: Vabbè, però non è giusto, io sono 6 mesi che mi faccio il carino, non mi hai fatto toccare manco mezzetto di tetta. Poi il primo tamarro che passa te lo limoni.
7: Non dire fesserie, non me lo sono limonato. Gli ho solo detto il culo. Però hai ragione. Facciamo così. Oggi vengo a vedere gli allenamenti. Se riuscirei a sconfiggere Falco in combattimento, senza bestemmiare ovviamente, diventerò la tua fidanzata.
10: Fermo silenzio, boia,
6: Sensei, rossa dei capelli, volesse dei usei.
10: Cane, giusto, bravo. Allora Buttei, dai, come sapete tutti, anche il torneo Corison, vorrei che mi fate fare una bella figura al torneo, porco, sennò vi strappo il caso e ve lo infilo negli occhi, che vedete John Holmes tutta la vita, porco di merda.
6: Bosega,
10: sì, Corison, la nuova mossa si chiama Corison, mi dico Corison e voi altri dite Corison. Chiudiamo la lezione qua, dai, mi raccomando per il torneo, va bene?
6: Sì, sensei!
3: Io, porco maiale, bastardo, urca impestata, carogna! Bastardo, bambino! Fiamme!
10: Porco, sembra di guardar bambina! Quanto te sei bravo, mi te amo!
7: Vai, Falco, vai!
3: Zitta, puttana!
7: Grazie!
6: Sensei, volevo dire una cosa.
10: Cosa? Cazzo di... Perché ti sussurri? Devo scambiare per un prete poi. Sono prete, mi?
6: No, cane. Hai
10: visto,
6: scusi,
10: che non sono prete? Ma se no ti andavi all'inferno, dai, dimmi.
6: Vorrei sfidare.
10: Alza la voce, non ti senti, mi sembra un bruco che striscia sulla puntina del vinile.
6: Vorrei sfidare Falco.
10: Vorresti sfidare Falco?
6: Non lo dica alta voce.
10: Dico piano. Vorresti sfidare Falco?
6: Sì, vorrei
10: Falco, te vuole sfidare, porco.
3: ammazzo.
10: Mi venite qua sul tattacchi, sì. No? Come cazzo si c'ha?
6: Buongiorno, signor F***a.
3: Bastardo. Aia.
6: Buongiorno, signor Falco. Aia.
3: Morto due volte soltanto pensandomi.
10: Ben, ben, così va bene, va bene la disciplina, dai.
9: Vai, vai, Falco. Rompi il culo che mi hai fatto col mio.
3: Taci, puttana.
9: Grazie, ti amo, Falco.
10: No, ma la vacca del Dolomiti, tutte le volte gremo tra i coglioni, porco.
3: E ora il colpo di grazia.
6: No, no, no. No, no, no.
3: Aia!

0: vinto, brevissima!
1: Svegliati, troia!
0: Dai, non farmi arrossire davanti a tutti.
2: Ora che pio a calci le tette finché non viene fuori lo yogurt.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
0: Pareggio? Ma se si goffa come una zampogna.
3: Sì, però non ho bestemmiato.
0: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
2: La cintura verde, subito immediatamente, onorario.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
2: Cintura marrone, allora.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Salve, sono Paolo Falcao di Booking, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Parlo con Bed and Breakfast?
0: Sì, perfetto.
1: Salve, senta, noi siamo di Booking, del sito, il sito di Booking, sì, che si occupa delle recensioni che ci sono sul portale, e quando troviamo un problema o delle recensioni un po' negative, molto negative nei confronti della location, chiamiamo appunto per risolvere questo problema, perché oggi sul suo albergo è arrivata una recensione, sì, che noi abbiamo bloccato prima che andasse online, perché vogliamo prima capire se esattamente questa roba è vera. Nel momento lei mi confermerà che è tutto vero, noi lo mettiamo online oppure lo cancelliamo, sempre con tutta tranquillità. Allora, c'è questo Luca R che ha fatto una recensione questa mattina alle 8:30, dicendo del bed and breakfast spazio: sì, mi sono fatto abbindolare dalle recensioni che ho trovato sul sito, in realtà il posto non rispecchia minimamente ciò che la gente ha scritto, forse la struttura ha pagato dei portali per avere recensioni positive.
0: Non è vero, perché quello che trova nel portale lo viene a trovare qua sul posto, perciò sì, quello che ha scritto lui è tutto negativo.
1: Sì, ma guardi, io le leggo solamente quello che ha scritto questo Luca R. Dopodiché andremo anche a capire da dove il suo vero nome e cognome. E continua con cibo pessimo, sotto il letto c'erano degli scarafaggi morti all'interno delle pareti.
0: No, assolutamente, sì. Quando va una persona via e ritorna un'altra persona, noi vogliamo dentro e identifichiamo la stanza con un apparecchietto. Queste sono cazzate enorme.
1: No, ma guardi, io la immagino, perché comunque nel sito abbiamo notato che l'albergo ha delle ottime recensioni, è pulito, ha delle bellissime camere, tutte colorate, tutto, si vede che è proprio curato con la passione di questo.
0: Il minimo angolo è tutto curato, certo, assolutamente, certo. Quello che lui può scrivere quello che vuole.
1: Ma ha fatto venire voglia di venire in vacanza, guardi, una roba incredibile.
0: Ma anzi, mi fa molto piacere, se viene.
1: Lei è il signor F***?
0: Sì, sono.
1: Allora,
0: io, sì.
1: Le continuo a leggere un attimo la recensione, perché sì, adesso verifichiamo. Se lei mi dice no, guardi, dobbiamo cancellarlo, io le passo il mio collega Giuseppe Furino, che si occupa della cancellazione, sì, e lo cancelliamo. Allora, questo Luca R continuava a dire che il cibo è pessimo, scarafaggi morti negli armadi, nelle pareti si sentivano grattare topi, la notte si sentiva gente correre nei corridoi e anche urla di piacere, e la signora della stanza a fianco ha lasciato il vibratore acceso, pensi cosa ha scritto, tutta la notte e non sono riuscito a chiudere occhio per il rumore perché questo oggetto continuava a vibrare dietro la mia testa. Questo offende, dicendo anche che lei è proprio un pezzo di merda. Allora, io le passo adesso Giuseppe Furino, che si occupa di cancellare il messaggio, va bene? Noi siamo a posto, signor Paolo.
0: Va bene,
2: arrivederci. Eccomi qua, buongiorno signor.
0: Buongiorno,
2: sì, salve, sono Giuseppe Furino di Booking. Senta, io allora le faccio questo questionario, sono cinque domande al quale può rispondermi semplicemente sì o no, perché lei deve sapere che noi abbiamo un modem internet strategico sostenuto internazionale satellitare super fast interno programmato perpetuo intelligente, o come lo chiamiamo noi, Mississippi. Le faccio lo spelling: MISSIPPI, che è molto sofisticato, e facendo un giro doppio all'interfaccia acustica dello studio 7, che è notoriamente uno studio brutto, ma brutto brutto, il sistema genera il questionario. Tutto chiaro?
0: Perfetto.
2: Allora,
3: il questionario.
2: Avete scarafaggi sotto i letti?
0: Assolutamente no.
2: Perfetto. Si sentono topi nelle pareti?
0: Assolutamente no, perché non abbiamo topi.
2: Perfetto. E qua, Mario, mi spiace per la domanda, ma la riprende dall'ultima parte dove la offende. Il direttore è un pezzo di merda?
0: Ma per me no, perché non mi sono bisticciato mai con nessuno.
2: Perfetto. Ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No, assolutamente no.
2: No, non li sente, perfetto. Quindi lei mi autorizza a cancellare questa recensione, giusto?
0: Per me la può pure cancellare, perché assolutamente di questo che mi sta dicendo lei è assurdo di queste cose.
2: Ok, perfetto, allora le ripasso subito. Paolo Falcao, salve.
4: Va al tiro e al gol. Terzo gol del Brasile, azione personale di Paolo Roberto Falcao.
1: Eccomi, allora abbiamo risolto, sì, signor. Il mio collega Giuseppe Furino sta cancellando il messaggio. Scusi un attimo.
2: E c'è un problema qua, non si riesce a cancellare.
1: Come
2: si è andati oltre col tempo?
1: Come è andato oltre col tempo? Un attimo, signor F***, perché stiamo cercando di cancellare il messaggio. Però mi dice il sistema, dice ok, eccola qua. E la domanda è: lei lo prende nel c***o?
0: Ma sta scherzando, sta scherzando a dire questa situazione.
1: Il sistema, perché in base a quello che succede, non lo prende lei. Non lo prende. Allora segna.
0: Finiamolo un pochettino.
1: Segna che non lo prende. Allora segna, il signor F*** non lo prende nel culo. Vediamo se si cancella.
2: No, mi è venuto fuori che è un pezzo di merda.
1: Allora lei è un pezzo di merda.
0: Guardami, ora sta
1: signor F***, senta, non ci faccia perdere tempo. Sei un pezzo di merda.

0: Ciao disturbati mentali, mi chiamo Marco e vorrei fare uno scherzo al mio amico Simone che fa l'agente immobiliare vicino a Latina. 3 settimane fa gli hanno rubato il borsello con tutti i documenti e adesso è in paranoia che qualcuno li possa usare per fare qualcosa di illegale, tipo truffe o cose così. Vi prego, realizzate la sua peggiore paura e fatelo cacare sotto. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Hotel Palazzo Parigi a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La contattavo perché dopo il suo soggiorno nella nostra struttura non è stato effettuato il pagamento ed essendo trascorse già 2 settimane volevamo sapere quando ha intenzione di saldare.
1: Io veramente non ci sono mai stato lì.
2: Mi scusi, io qua ho una camera, un pernottamento, le cene, le colazioni, l'affitto della limousine intestate a lei con le fotocopie dei suoi documenti, ma manca il pagamento.
1: Quando è stato fatto questo soggiorno?
2: Allora, il soggiorno è stato fatto dal 14 novembre
1: al 14-11
2: dal 14-11 al 22-11 nella suite imperiale.
1: Ok, nel senso,
2: Adesso siamo a 32.000 erotti euro. Adesso guardi, stiamo ancora aggiornando i dati perché alcune spese vanno aggiornate.
1: Sto parlando con il signor.
2: Io sono Iconoclasta.
1: Nicolo Crasta?
2: No, il nome è Mauro, il cognome è Iconoclasta.
1: Nicolo.
2: Sono il responsabile di Palazzo Parigi.
1: Ok, Nicolo Crasta. Ok.
2: Sì. Sì, adesso è ok per lei, ma non è ok per me.
1: Allora, io le dico una cosa. Visto che lei ha sentito comunque i carabinieri, giusto?
2: Sì.
1: Vuol dire che qualcuno ha usato il mio documento.
2: Ma questo mi risulta abbastanza surreale. Mi permetta?
1: No, io praticamente ho una denuncia.
2: Sì?
1: Del 7-11-2024.
2: Sì?
1: Dove mi sono stati praticamente rubati.
2: Sì?
1: I documenti.
2: Perché lei sostiene che qualcuno si sia spacciato per lei per soggiornare nella nostra struttura, è questo che
1: sì,
2: sta dicendo?
1: Anche perché fondamentalmente, mi perdoni,
2: sì.
1: Se lei ha avuto il documento in mano,
2: certo.
1: L'ha vista la persona che gli ha dato il documento?
2: Allora, non so se lei ha, diciamo, contezza di quella che è la nostra struttura.
1: No.
2: Palazzo Parigi è un 5 stelle deluxe. Non penso che lei crederà che io personalmente vada a visionare i documenti di tutti gli ospiti che arrivano nella nostra struttura, capisce?
1: Ok.
2: Parliamo di politici, presidenti, imprenditori, emiri.
1: Però è successo.
2: Non so lei come sia abituato, non ho idea delle strutture nelle quali lei abitualmente soggiorni. Dubito fortemente che lei abbia mai soggiornato in una struttura paragonabile a Palazzo Parigi.
1: E perché?
2: Perché se lei pensa che il direttore generale di uno degli 11 hotel più importanti del mondo vada a controllare le foto sui documenti, probabilmente non è stato in uno degli 11 hotel più importanti del mondo. Questa è la mia supposizione.
1: Che, probabilmente potrebbe anche non essere un mio vezzo venire lì, però la situazione
2: credo che lei non
1: semplice.
2: Se lo possa permettere, ma andiamo pure avanti.
1: Ma questi non sono, mi perdoni, non sono problemi suoi. Al di là di questo, comunque, voi avete ricevuto e avete dato limite a una persona che si è presentata con un documento mio. Io ho una denuncia in mano fatta dalla stazione dei carabinieri. E voi fate quello che volete.
2: In questo momento la nostra struttura è intenzionata a recuperare i 32.000 e passa euro, insomma, che lei ha indebitamente sottratto alla nostra struttura. Dileguandosi.
1: Mi scusi,
2: io non prevarichi.
1: Questo non glielo permetto perché questa è un'illazione.
2: No, non okay? prevarichi.
1: No, lei non si deve permettere. Ma perché io non ho sottratto nulla a nessuno. Anche perché fondamentalmente lei mi ha parlato di date dove io, visto che lei fa tanto il figo, ho delle cose sportive che ho fatto dove io mi trovavo esattamente nella lista.
2: Ma
1: quindi non si permetta di fare illazioni del genere. Io non ho sottratto nulla a nessuno.
2: Guardi,
1: okay?
2: Questa,
1: poi voi fate quello che volete.
2: Questa favoletta lei la racconti pure ai carabinieri.
1: Non è un problema
2: interessa.
1: Mio.
2: Guardi,
1: ma come si permette? Io ho tirato fuori 32.000 euro.
2: Guardi,
1: ma che scada Dio.
2: Mi dispiace prima di tutto che lei si stia alterando. Non era mia intenzione provocare la sua collera. Le passo il legale così farà le sue rimostranze al nostro legale.
1: Prego.
2: La prego di attendermi, grazie.
1: Prego.
2: Metto in attesa solo un attimo, grazie. Round 2.
3: Hotel lussuoso della Madonna, Palazzo Parigi. Questa è la linea riservata ai clienti sotto i 500K. stai per essere collegato ad una persona con la barca. Quindi stai nel tuo e parla pulito.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Pistacchio di nome?
2: Antonio Pistacchio.
1: Antonio.
2: Sì. Qui risulta un pernottamento per un totale di 32.347 euro che include una serie di massaggi con richieste particolari, 12 cene accompagnato da altre persone, qui mi segnano delle signorine, insomma, ora non so con esattezza, sì. Servizio in camera, champagne, eccetera. Lei, da quello che mi stava comunicando...
1: Quindi questa è una struttura che mette a disposizione anche delle signorine, mi sta dicendo
2: No, mi scusi, non mi mette in bocca parole che non ho detto,
1: noi
2: risultano addebitate sulla camera. Mi scusi, mi faccia finire. Ha ragione il mio collega che lei è un po' eccessivo. La prego,
1: eccessivo,
2: la prego di contenersi,
1: bene.
2: Io sono un avvocato laureatissimo, la prego di... Stavo dicendo che sono state addebitate sulla stanza, sulla sua camera, 12 cene accompagnate da alcune signorine.
1: Quindi io faccio favoreggiamento, giusto?
2: Ma mi scusi, ma lei pensa realmente che l'avvocato dell'albergo Palazzo Parigi stia a guardare ciò che fanno i clienti nella nostra struttura?
1: Lei fa delle
2: mi hanno portato una fattura che non è stata saldata perché la carta di credito fornita non è passata. Ora, mi scusi, io vorrei farle una domanda. Ma chi mi dice che lei non ha messo in piedi questo giochino? Quindi lei è andato dai carabinieri a fare la finta denuncia qualche giorno prima, così lei era pulito per farsi la simpatica, diciamo così, settimana in una struttura alberghiera da milioni di euro, si è fatto le sue belle ciulattine con i troioni e poi viene a dire che lei è stato derubato e noi siamo qua ad accusarla di aver fatto chissà che cosa. Mi scusi,
1: sì. Ma sa qual è la cosa che le dice male? Che praticamente anche chi mi ha fatto diciamo l'operatore che mi ha preso la denuncia in questi 7 giorni, quelli che siano, mi ha visto. Quindi, visto che lei sta facendo delle relazioni molto importanti,
2: ma magari è ma io faccio l'avvocato da 40 anni. Mi scusi, secondo lei io non so come funzionano queste cose. Io di truffe ne ho viste di tutti i colori. Senta,
1: quindi mi sta dando anche del truffatore.
2: Io non le do del truffatore. Io sto semplicemente dicendo che qua c'è un conto da pagare e lei adesso inizia a dirmi: ho i testimoni, eccetera. Sarà il giudice a stabilire se lei è innocente o meno. Io ho un conto di 32.000 euro da saldare, ha fatto i suoi porci comodi, le chiedo nuovamente come intende pagare.
1: Ancora che ho fatto i porci comodi.
2: Ma mi scusi, a noi risulta, non mi dia del lei, mi scusi.
1: No, non te do del lei per niente.
2: Il signor è stato nella nostra struttura con delle puttane, ecco.
1: Fai una cosa, la giocava, ciao.
2: Pronto?
4: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, mi scusi, la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, ma purtroppo non siamo giunti ad una conclusione della nostra trattativa.
1: Iconoclasta, ascoltami un attimo.
2: Sì,
1: io ho appena chiamato la struttura.
2: Sì, dica.
1: Non risulta nulla.
2: Sì.
1: Quindi, fa una cosa. Cancella il numero mio. Io sto a lavorare.
2: Allora, a parte che lei è palesemente un puttaniere e secondo me anche drogato, ma volevo dirle anche che lei non solo ha pernottato a Palazzo Parigi, ma sarà anche in diretta nello Zoo di 105 perché lei è vittima di uno scherzo. Caro puttaniere, caro drogato puttaniere e truffatore.
1: Ma vaffanculo.
2: È uno scherzo del tuo amico Marco.
1: È un disgraziato. Ho chiamato Palazzo Parigi chiedendo di questo conto. Ma è bello che ho lasciato anche il vostro numero, quindi adesso sono cazzi vostri.
2: Vabbè, ci andiamo a far colazione tutte le mattine noi.
1: Buona giornata.
2: No, ciao bello. Ciao Simone.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong. Sì?
6: Come and rain. Should I rain.
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatto la cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, botù. Ma
7: cosa? Che c'è?
8: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora,
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da vero.
8: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da vero.
7: Gaccio da vero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato
8: adesso.
10: Sotto.
8: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nero.
8: Vai tu adesso,
10: tu
8: che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu
10: dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No! Se, Adam, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Bentornato. Io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, vuoi lasciarti alle spalle la brontofobia, cioè il terrore dei tuoni e dei lampi. Adesso rilassati, concentrati e seguimi. Iniziamo. La brontofobia è una paura molto diffusa sia tra i bambini che tra gli adulti, ma in particolar modo tra i più piccoli. Quindi se ne soffri, probabilmente nel tuo carattere conservi qualche tratto infantile e quindi è anche probabile che non riuscirai mai a diventare un adulto a tutti gli effetti e prenderti le tue responsabilità. Non avrai mai un ruolo di rilievo a lavoro e non troverai mai un partner che si fidi di te. Ma torniamo alla brontofobia. I fulmini sono fenomeni naturali normalissimi. Sono scariche elettriche che avvengono come conseguenza di una differenza di potenziale elettrico. Questa spiegazione scientifica dovrebbe tranquillizzarti, ma allo stesso tempo è la stessa spiegazione che si dà per terremoti devastanti che provocano centinaia di migliaia di vittime, per tsunami che spazzano via chilometri di costa. Quindi potrebbe non essere risolutiva. Dei fulmini che si creano nelle nuvole, solo il 10% scarica a terra e quindi è potenzialmente pericoloso. Ah, tra l'altro esistono anche fulmini che partono dal terreno e salgono fino alle nuvole. Ma lasciamo perdere, perché immagino che l'idea che un fulmine possa generarsi da sotto di te, passarti attraverso le palle, farti scoppiare le arterie come un gavettone di sangue per poi salire in cielo, non sia esattamente rassicurante. Ad ogni modo, ci sono diverse accortezze che si possono seguire se ci si trova in una tempesta di fulmini. In montagna o all'aperto, è bene non ripararsi sotto alberi o vicino a pali, ed è meglio stare accovacciati. Un altro consiglio è non praticare sport con oggetti appuntiti, come ad esempio il golf. Ma se durante una tempesta di fulmini tu scegli di giocare a golf, forse meriti la fine di un arrosticino di pecora. Come procede? Ti senti un po' meglio? Se non riesci a ripararti in un luogo idoneo, puoi sempre scegliere la macchina. Essendo una gabbia metallica che scarica a terra tramite le gomme, sei al sicuro. Quasi. Sì, perché se ti avvicini alle parti metalliche quando sei dentro, rischi di friggere come un'oliva all'ascolana. Ah, e non pensare di mettere su un po' di musica per rilassarti, perché se tocchi l'autoradio puoi restarci attaccato come un pesce all'amo. Però non è certo che tu muoia. Se il fulmine non passa attraverso il tuo cuore o il tuo cervello, hai qualche chance di sopravvivere. Certo, potresti riportare paralisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come una bistecchina, emaneresti anche lo stesso odore, pensa. Ah, adesso esci, stacca dal lavoro e dalla frenesia cittadina e vai a fare una bella passeggiata nel bosco. Ci sono i nuvoloni neri, quindi portati il tuo ombrello di ferro comprato dagli indiani in metropolitana a 4 euro e goditi il suono della natura.
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Videocassetta! Videocassetta! Meno sbarbello in diretta!
2: Conduce in studio Enrico Papi.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90. Enrico Papi, il presentatore. Ora conduco anche un programma alla radio. Lo ascolta il mio programma?
3: Mi scusi, non mi interessa.
4: Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Pronto! Ma che cazzo mi butta giù il telefono, sta infame!
1: Videocassetta! Videocassetta! Meno sbarbello in diretta!
5: Pronto!
4: Buonasera, cercavo il signor Domenico Prudente.
5: E chi lo volete?
4: Buongiorno, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90.
5: Non c'è niente che cazzo è!
4: Lei è il signor Domenico Prudente,
5: non
4: detto anche l'urto calabrese?
5: Non c'è niente che cazzo deve fare!
4: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
5: O con le mughette!
4: Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo... Pronto! Ma avete sentito la cafonaggine di questa gente maleducatissima?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto!
4: Lei è il signor Domenico Prudente, detto anche l'orco calabrese? Ammazza, che cognome de merda! Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo ricevuto da delle mie fonti riservate, che contiene un video con lei mentre si fa inculare dal vicino di casa in balcone mentre grida fortissimo: dai dai, sfondami tutto! Le ripeto che non è uno scherzo, cosa devo fare ora con questo video? Pronto! Ma questa sta lavando i piatti. Mi sentite? Scimmie di merda, mi sentite? Vabbè, dai, chiudiamo e passatemi qualcun altro.
8: Pronto?
4: Pronto! Buongiorno signora Anna Maria, come sta?
8: Ovale.
4: Buongiorno, sono Enrico Papi, quello della TV degli anni 90.
8: Beh, non ti conosco, guarda.
4: La sua amica di 90 anni, che abita vicino a casa sua, mi ha dato il suo numero di telefono.
8: Beh... E chi è questa signora che abita vicino a casa mia che ti ha dato il numero di telefono?
4: Senta, io l'ho chiamata perché ho una videocassetta di qualche anno fa che avevo ricevuto da delle mie fonti riservate, che contiene un video con lei mentre si fa inculare dal vicino di casa in balcone mentre
8: ma
4: grida fortissimo: dai dai, sfondami
8: te,
4: tutto.
8: Quella brutta comare puttana che ti ha cagato quella volta.
4: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
8: Il mio telefono è sorvegliato dai carabinieri e dalla polizia.
4: Allora
8: stai attento adesso come metto giù.
4: Sì, ma non mi puoi insultare in questo modo. Si sente che lei è un po' scimmia da parte di madre.
8: Vaffanculo, tu sei uno schifoso maledetto. Hai capito?
4: Sì, ma non mi
8: che te veglia il cancro peggiore che è sulla terra.
4: Sì, ma non mi puoi
8: possa crepare, maledetto schifoso.
4: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
8: Muori da un cancro, il peggiore che ci sia sulla terra.
4: Le ripeto,
8: maledetto,
4: che non è uno scherzo. Cosa devo fare ora con questo video? Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Pronto. Ammazza, fammi toccare il pacco. Ora vado immediatamente dall'urologo a fare un controllo. Ciao, a domani.
1: Videocassetta, videocassetta, meno sbarbello in diretta.
0: Radio 105.
9: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
10: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
9: minchia come ci piace.
10: La tua vita più colore

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Torna
2: DJ
1: Tony Cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino.

0: dopo i suoi grandi successi discografici, come
1: e gira tutto il tubo nel culo, tutto nel culo, culo.
0: Tony Cazzo è tornato, è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Caterina!
2: Sì!
3: Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo!
2: Sei chi?
3: Tony, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, come stai?
2: Io bene, però non mi ricordo di te.
3: Stiamo parlando del 92-93, ci eravamo conosciuti, ti ricordi?
2: No.
3: Che venivi a ballare in quel locale?
2: In quel locale vicino a casa mia?
3: Sì, che pippavamo sulle schede della SIP, quelle da 10.000 lire. Eri già grande te, eri più grande di me. Io ero ancora un ragazzino che facevo il DJ, mettevo i dischi, ti ricordi?
2: Ma assolutamente no.
3: Avevo la Fiat Ritmo Abarth.
2: Ma neanche di questo io mi ricordo mai di averti di avere conosciuto un tipo come te, DJ.
3: Poi. Sì, portavo anche il codino alla Baggio.
2: No.
3: Allora ti dico, una sera lì vicino avevamo fatto anche la festa in piazza, che c'erano anche gli 883. Io facevo il DJ, aprivo la serata. Tu mi hai visto, sei corsa, hai fatto il salto della staccionata di ferro alla Olio Cuore, ma poi sei ciappata e ti sei spaccata tutta. Ti ricordi? E poi dopo ti ha portato via.
2: Ma guarda, non ero io.
3: Io sto cercando questa giacca di jeans, che mi ricordo di avertela data una di quelle sere al locale, e mi ricordo che ti avevo dato questa giacca di jeans dove dietro c'è una toppa gigante con un cazzo enorme e si vede anche dietro la cappella.
2: Probabilmente il numero è sbagliato.
3: Ma no, ti spiego, perché ti spiego, dentro la giacca di jeans ci deve essere un rullino della Kodak e dentro ci sono delle foto che ti avevo fatto dove ti pippavo sulle tette, ti ricordi?
2: Ma no, guarda, mi spiace.
3: Ma sei sicuro che...
2: Proprio non ho mai avuto giacche di jeans.
3: Con la toppa dietro, con un cazzo gigante disegnato e una cappella.
2: Assolutamente.
3: Porca
2: no.
3: Miseria.
2: È completamente un'altra persona che tu hai conosciuto.
3: Ma scusa, tu non venivi a Cuneo, al Divina, a spaccarti?
2: Ma è stata Cuneo in vita mia.
3: È impossibile, io mi ricordo di te.
2: Mi spiace, non...
3: Ma mi ricordo che avevi tutti, come si chiama, i denti dietro, tutti in oro.
2: Ma
3: sì, ti ricordo. Mi ricordo che, perché mi ricordo, proprio, mi ricordo. Senti.
2: No, hai sbagliato.
3: Caterina, mi ricordo la scena che eri sotto di me, con la bocca aperta, che io ti stavo in bocca.
2: Quindi
3: e ti ho visto tutti. Ma no, eri con la bocca aperta, che ti stavo sputando dentro.
2: Non lo so.
3: Sì, ma io mi ricordo che ti avevo visto tutti i molari dietro. Quando tu stavi sotto, sei la bocca aperta.
2: Ma ti ricorderai, ma io non sono quella persona che tu hai conosciuto.
3: Però io mi ricordo che avevamo festeggiato insieme il Capodanno 89-90 e tu mi avevi chiesto una sigaretta fuori dal locale, solo che io ero talmente fatto che ti avevo acceso un Minerva e ti è saltata la faccia.
2: Ma non esiste, mi spiace.
3: Niente, non sei te. Niente. Non hai questa giacca con questo bel cazzo dietro grosso.
2: Che allora la cappella nel 92 sì. Aveva questo numero di telefono.
3: Va bene, ma hai rotto i coglioni adesso.
2: Allora può essere che questo numero.
3: Va bene, basta.
2: Ce l'avesse un'altra persona.
3: Sì, non sei te, Basta, ho capito, dai, basta adesso.
2: Di tutte queste
3: stai cose zitto.
2: Quindi mi spiace.
3: Mica quanto parli, però.
2: Arrivederci.
3: Sì, meno male, ciao.
2: Sì. Penso che non ci sentiremo più.
3: Sì, infatti, speriamo.
2: Di
3: sì, non sei te, Caterina, no.
2: Buona fortuna.
3: Anche a te, mi raccomando,
2: Sì.
3: Quanto ti rimane ancora? Però io mi ricordo questi denti d'oro dietro. Questa, secondo me, era lei.
0: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio...

0: Subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Dai. Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va?
5: Yeah.
3: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai.

0: di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul c***o.
1: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Benvenuti ad un'altra inutile puntata di Foodish, uno dei 4.000 programmi in cui la produzione scrocca pranzi e si fa pagare dai ristoratori disperati per un po' di pubblicità in televisione. Il format assomiglia ad almeno altri 300 programmi, ma noi abbiamo l'asso nella manica, un milionario italo-americano che parla come Stanlio e Olio e odia tutto e tutti, il mitico Joe Bastianich. Prima di tuffarci nella nuovissima puntatona, andiamo a vedere gli highlights, ovvero i momenti migliori di quella precedente.
8: Redazione, sa, questo piatto sa palesemente di merda.
9: Scusami Joe, probabilmente hai assaggiato il mio esame delle feci, l'ho lasciato sul tavolo e...
8: Allora, una domanda, produzione. Come mai in Italia, unico paese al mondo dove è legale far guidare un'auto a una scimmia?
9: Stai parlando del n***o.
10: Razzisti di merda, vi odio!
8: Scusate, produzione, qualcuno ha scorreggiato. Sento proprio fortissimo odore di cacca. Cacca.
9: No, sempre il mio esame delle feci, perdonami. Joe, che non so dove metterlo, non abbiamo il frigo e l'ho lasciato in macchina mentre stai registrando, è un problema.
7: Dopo aver inavvertitamente mangiato 7 cucchiaiate degli esami delle feci di Giorgione della redazione, Joe è pronto ad introdurre gli ospiti di questa nuova puntata.
8: Allora, benvenuti di nuovo a Foodish, questa trasmissione che è uguale a 1000 altre trasmissioni. La differenza, come dite in Italia, abissala, parole brutte in italiano proprio, abissala, che cazzo vuol dire? In inglese le parole sono semplici, sono 4. Vuoi dire vetro? Glass. Vuoi dire bicchiere? Glass. Vuoi dire occhiali? Glass. Perché in Italia voi avete tutte queste parole porcoloide, abissale? Abissale perché ci sono io che conduco, che sono tutto americano e soprattutto perché mi riempiono di soldi. Tutti i ristoranti in cui andiamo, posti eccetera, ovviamente mi pagano, perché altrimenti io col cazzo che andrei in questi posti di merda. Allora, puntata speciale oggi dedicata al rock and roll. Oggi cercheremo il piatto più rock e più foodish. Ho chiesto a mia redazione di procurarmi una persona che rappresenti al meglio la musica rock and roll. Ho chiesto per Keith Richard, ho chiesto per Slash, ho chiesto Bon Jovi, ho chiesto Bruce Dickinson, ho chiesto Bruce Springsteen anche e Kurt Cobain, ma mi hanno detto che non poteva venire perché è morto. Comunque, vediamo che sorpresa mi ha fatto redazione. Inizia puntata di Foodish. Porco che puzza di merda in macchina. Ecco, hai scorreggiato?
10: Sono 3 ore che stai dando cucchiaiate agli esami delle feci di Giorgione, testa di cazzo!
9: E comunque anche Piero Peluto mi ha mandato a fare in culo.
8: Ecco, allora, Vittorio, che poi sappiamo che non è tuo vero nome, perché tu in qualità di... sicuramente hai qualche nome africano, bingo bongo, queste robe qua. Allora, chi è il ospite di oggi?
10: Mi hai rotto il cazzo! E calcolando che ce l'ho lungo 34 centimetri, significa che hai fatto un gran lavoro per romperlo! Sto mega tarello marrone! Guida tu, coglione! Io me ne vado!
7: Dopo uno scambio verbale decisamente poco televisivo...
8: Dai, facciamo pace, ti ho portato delle banane fresche.
10: Oh, ti prego, signore, dammi la forza per non ammazzarlo.
7: Joe e Vittorio fanno pace e si dirigono a prelevare gli ospiti della puntata.
8: Ma dai, ma no, ma non si può... Vabbè, facciamo entrare questo pagliaccio che fa la radio da 500 anni e ancora non ha imparato a condurre un programma. Ecco noi, Dingo, di Gingin Radio.
9: Comunque parli tu, cioè sei figlio di italiani, lavori in Italia, sembri stale olio.
11: Grande Tosto, grande, grande, grande Joe, Dingaccio's in the house! Ho portato anche il mio assistente, il grande Andrea che sa veramente tutto di musica.
8: Ecco, scusa, se Dingo, se puoi evitare di sbavare sui sedili della macchina, perché ti è caduto anche un incisivo, credo.
2: Sì, non ci fare caso, Joe, lui diciamo, ha questo problema alla credo abbia contratto la lebbra dalle troie.
11: Grande Tosto, Joe, annusa le mie dita. Senti qua, ci sono almeno 650 odori di fica diversi. Tosto!
2: Sì, non ci fare caso, io vomito ogni volta che me li fanno usare. Comunque è come se mangiassi un piatto indiano.
8: Andrea, per chi non ci sta vedendo in televisione, ma ci ascolta solo in radio, è alto più o meno 1,30 m. E ha tutte le unghie delle mani pitturate di nero, molto rock and roll, e ha questo taglio di capelli molto spettinato. Vuoi spiegarci un po' qual è il tuo ruolo, Andrea?
2: Praticamente è l'aspetto di un clochard, però perché io sono comunque un'anima rock, però sono anche clochard, nel senso che siccome vengo pagato a toast e pizzette, diciamo che non posso permettermi un look come lo vorrei. Io, il mio ruolo è quello di essere esperto della musica rock, portare contenuti rock e farmi scopare il culo.
8: No, scusa, non ho capito l'ultima parte.
11: Te lo spiego io, Tosto! Grande, ci siamo! Gioca giù! Gingy Radio, la Giorgio Giochi, intanto Joe, volevo dirti due cose che non ho mai detto a nessuno, approfitto della televisione, che mio padre...
8: Clint Eastwood.
11: E mia madre...
8: Jessica Rizzo.
11: Cazzo, le voci girano, è pazzesco. Questo era un segreto international, non l'avevo mai detto a nessuno, una roba veramente incredibile. Andrea, sei stato tu a spifferare questi grandi segreti?
2: No, ci abbaffi i coglioni da 50 anni, Dingo.
11: Grande. Soprattutto, Joe, è importante sottolineare due cose prima che iniziamo questa intervista
1: e questa trasmissione.
11: Allora, io non sono un essere umano, io sono...
2: Andy...
11: No, Andrea, sono...
2: Scusa, pensiamo c'è altro.
11: Sono stato assemblato alla NASA e io sono un droide che arriva da un altro pianeta e...
2: Scusa, Dingo, più forte di me oggi.
7: Dopo questo simpatico scambio di convenevoli, Joe, Vittorio, Andrea e l'accappato anziano entrano nel ristorante Peppe Mani Pisciate, tipico locale da rocker nel hinterland milanese.
8: Allora, eccoci arrivati a questo famoso locale rock and roll, si chiama Beppe Mani Pisciate. C'eravate mai stati, Dingo e Andrea?
1: Tosto!
12: Sì, non ci fare caso, è lui, è proprio così. Ce lo fa prescindere. Sembra un ictus, ma in realtà presente in radio così.
8: Allora, vediamo Andrea, leggici il menù e capiamo quali sono le prelibatezze che assaggeremo questa sera.
12: Allora, io vengo sempre qua perché qua fanno un solo tipo di panino, che è il panino con la salamella che sembra un topo senza la coda, ed è a buonissimo mercato, perché con 1,50 euro ti danno pane, panino e anche una bibita che sembra Coca-Cola, cioè il colore è quello.
11: Tosto! Non vedo l'ora di assaggiare! Vi ho mai detto che mio padre è
8: Clint Eastwood,
11: mia madre
8: Jessica Rizzo.
11: Tosto!
12: Vedi, lui fa così, fa un'ischemia, un ictus e si riazzera. Tipo un defragment e riparte da capo, quindi diventa di nuovo normale, diventa come prima.
11: Tosto! Grande, tosto! Mio padre Clint Eastwood, mia madre Jessica Rizzo, io non sono un essere umano. Sono Cyborg!
12: Ecco, sì, questo credo che sia un altro ictus. Tra un quarto d'ora si riavvia.
7: La puntata finisce al Fate Bene Fratelli di Milano, con una prognosi abbastanza insolita. I medici, dopo numerosissimi esami, hanno confermato che Dingo non è di questo pianeta, ma proviene dal pianeta...

0: Lo Zodi 105.
1: Bene, bene, benissimo, il caso di oggi arriva come un regalo di Natale in anticipo. Abbiamo infatti l'onore, il privilegio e oserei dire anche la bamba di avere qui tra noi una vera e propria scultura di croste vivente. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo lo stesso. Stiamo ovviamente parlando di lui, il Woody Allen delle occhiaie da metadone scaduto, il Picasso degli schizzi di vomito sul pigiama, il Pavarotti di Rutti alla Roma di Peto, l'unico, l'inimitabile, il super innocente, signor Odoardo!
2: Grazie, grazie, vostro onore!
1: Scusi!
2: Vada!
1: Quando la sento parlare...
2: Basta! Ci riesce?
1: Sulle scarpe!
2: Madonna, sono molto felice per lei!
3: Voi vi rendete conto di quello che state facendo?
2: Grazie, vostro onore, le sue lusinghe mi fanno sempre pezzare le ascelle!
1: Ma pezzi pure, quanto le pare! Inondi quest'aula di tribunale con ettolitri del suo miglior sudore formaggioso, se questo l'aggrada. Lei può fare letteralmente quel cazzo che le pare.
4: Io direi proprio di no! Non dovrebbe fare quello che gli pare questo verme bastardo!
1: Ma, scusate, sogno o son lesbico? Sento l'inconfondibile voce di quel tricheco di fogna conosciuto con il nome di signor Erculone, ma non riesco a vederlo. Che diavoleria è mai questa, eh? Signor Odoardo, cosa ha combinato questa volta?
4: Quel figlio di puttana mi ha ingoiato! Sono dentro il suo enorme stomaco ricolmo di birra e salame! Cosa cazzo ride?
1: Ma inaudito, signor Odoardo, la facevo una persona attenta alla dieta. Perché diavolo ha ingoiato quell'asteroide di colesterolo del signor Erfrocione? Vuol farsi venire un infarto? Tenga, prenda un po' di cocaina che l'aiuterà nella digestione, forza!
2: Gentilissimo!
4: Bastardi maledetti, voglio i danni morali, un'equipe medica che mi tiri fuori da questo intestino di merda!
2: Vostro onore, mi sento un po' appesantito. Chiedo il permesso di cagare il querelante.
5: Cosa ha detto?
1: Permesso accordato. Caghi pure il signor Erculatore dove le pare. Prego.
5: Se azzardi a farmi fare il cratto in no.
6: Che schifo! Ma come ha fatto a cagarmi vivo?
1: Le ho sentito abbastanza, questa corte si ritira. Per pippare lei vado a lavarsi da quelle noccioline e pomodori, per favore, su.
6: Ma lei cosa mangia?
1: Ehi tu, donna moderna! Tutto il giorno di corsa fra lavoro e casa e alla sera sei perfino troppo stressata per fare un bel po'.
7: Ci ha preso in pieno!
1: Tranquilla, perché da oggi arriva la Calmo Minchia!
7: Calmo Minchia? E cos'è?
1: Calmo Minchia è la nuova camomilla rilassante nella quale intingere il fallo che stai per ciucciare. Ne bastano poche gocce per rendere l'esperienza della fellazio una delle esperienze più rilassanti che tu abbia mai provato.
7: Sul serio? La voglio subito!
1: E fai bene! Calmo Minchia arriva anche in ben tre gusti differenti: la classica camomilla, menta e sperma di un altro. Con Calmo Minchia il diventa rilassante. Calmo Minchia, e anche tu potrai dire

0: Bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva l'irreprensibile signor Odoardo, ingiustamente accusato da quel calcolo anale del signor Erminchione di averlo ingoiato sano sano. Ascoltate le testimonianze, fate una riga di coca lunga quanto l'autostrada A4 e esaminati i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte...
1: Questa corte prima di tutto mi dovrebbe dare gentilmente un asciugamano, perché sono coperto di feci.
0: Che schifo. Ma che schifo, si vergogni, si vergogni.
1: Ah, io mi devo vergognare.
0: Questa corte...
1: Mi ha cagato nell'aula.
0: Assolve il signor Odoardo, perché la cosa non costituisce reato.
1: Ingoiare un altro essere vivente e cagarlo vivo non è un reato.
2: Schifoso ricoperto di merda.
0: Bravo.
1: Tua merda, mi hai cagato tu qua.
0: Nel contempo condanniamo il signor Ermerdone alle seguenti pene: farsi mangiare l'80% del culo da una coppia di giraffe stando appeso in cima al semaforo di Piazzale Loreto. Così abbiamo anche...
1: È molto vintage.
0: È molto vintage, sì. Obbligo di intingere la cappella in tutti gli stronzi di cane che troverà per strada da qui fino al 2059.
1: Voi siete malati, vero?
0: E infine lo condanna a 6 anni di reclusione in un cassonetto dell'immondizia riempito con il vomito di tutte le persone mancine del mondo. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Andate tutti a fare in culo, pazzi bastardi! Maledetto! Schifoso! Lei non si avvicini più a me e alla mia famiglia!
0: Chiuda,
1: si ricordi?
0: Chiuda quella vagina di fagiano che è in mezzo alla faccia, signor Odoardo! Lo mangi di nuovo, così ce ne liberiamo! Prego, gli salti addosso!
2: Sarà un piacere!
0: Aspetti però, aspetti, aspetti un attimo che glielo scaldo un attimino, perché crudo così non fa benissimo.
2: Quello è vero.
0: Si mette a comodo su quella sedia di legno lì, signor Ercoglione, grazie.
1: Secondo lei io sono così coglione da sedermi sulla sedia elettrica?
2: Io mi metto il bavagliolo intanto.
1: Ma lei è pazzo, lo
0: so. Una spinta, le di una spinta!
1: Non mi spinga! No!
0: Scosso!
2: Niam!
3: Ma che cazzo di bocca ha lei? Ma come fai a ingoiare un essere vivente intero?
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu blu bom bom bam blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo. Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
1: Oh, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una Madre Singa Bacchera?
9: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Gian Alvaro e sono disperato. Mi rivolgo alla sua incredibile onniscienza medicale per avere un confronto su alcune scelte che debbo adottare per via della mia estrema caduta in povertà estrema.
3: Cosa vuole? Gentilissimo Gian Alvaro, forse lei ha frainteso il nome del portale. Non facciamo beneficenza e non assistiamo i barboni. Se ha dei problemi e delle tragedie personali, non ci RLM.
2: Ma RLM, non capisco la sigla. Sta forse indicandomi un altro sito?
3: No, RLM, rompa la minchia. Mi perdoni la franchezza, ma qui si fa medicina e non volontariato.
2: Ma mi scusi, dottore, forse dovrei essere chiaro fin da subito. Intendo vendere gli organi non necessari alla sopravvivenza per poter pagare gli studi a mia figlia appena maggiorenne. Perché non posso dirle che ho finto di essere benestante per gli ultimi 5 anni dopo la perdita del lavoro. Mi farebbe piacere capire assieme a lei cosa posso vendere del mio corpo e le possibili conseguenze. Sono disposto a darle anche una percentuale in caso mi possa aiutare.
3: Figo, che colpo! E beh, in tal caso, virgola, punto esclamativo, faccia coi soldini, uomo che piange, non so che cazzo sto scrivendo. Sono disposto a darle un consultino se mi firma il documento che le invio adesso e che mi dà diritti sulle sue interiora. Esisterà? Si colleghi un attimo dopo la firma al seguente link che ne parliamo a voce vedendoci.
2: Certo, certo, ecco, firmato e clicco.
4: Salve dottore, mi scusi ambiente povero, ma purtroppo sono povero e mi sono venduto anche i mobili.
3: Si vedo, è seduto a terra. Si conservi meglio, che quella posizione mi rovina l'investimento. Non mi sovraccarichi i reni, cazzo.
4: Sì sì, certo, mi sdraio, ecco, così va bene.
3: Sì sì, perfetto, il pavimento freddo fa bene ai tessuti. Allora, mi dici cosa vuoi realizzare della mercanzia, pezzentone?
4: Dottore, mi servirebbero almeno 100.000 euro.
3: Oh la madonna! Cazzo pensa di avere dentro gli organi di Belen? Cazzo gli dà 100.000? Una carcassa umana, fa schifo a vedere da fuori, figurati dentro. Grasso come una merda. 100.000 euro gli dai un bel fighino di 20 anni, capito? Cioè, sei un cesso, cazzo.
4: Dottore, che ferocia che ha con me, però effettivamente...
3: Ah, scusi, la scoccia se mi bevo un flute di prosecco mentre assaggio questi scampi crudi? Me l'ha portati un amico della pescheria. Che freschezza, scusi, perché sa, quest'ora di mattina allo scampo anche un'ostrica magari mi faccio. Lei dà fastidio?
4: No, no, faccia pure. Io non mangio da 3 giorni, però lei faccia.
3: Le piace il crudité?
4: In questo momento mangerei anche le scarpe.
3: Ok, dicevamo, allora, per un rene, una cornea... qualche pezzo di cute per dei trapianti, un polmoncino, ci posso dare, guardi, ma perché mi voglio rovinare? Un 13. Va bene, mi dica che c'ho i cinesi già pronti col ghiaccio e i bisturi, eh?
4: Ma dottore, non ci faccio niente io con quella somma.
3: Figa, ma lei pretende, pretenzioso del cazzo. Guardi, ce li ho proprio qui in mano adesso. Ops, anzi, sono 11, purtroppo adesso nella trattativa c'ho un 11 frasco così. Chiamo i cinesi, cosa faccio? Faccio allentare il bisturi? Faccio preparare la sala operatoria? Non la addormentiamo neanche, glieli spiantiamo da vivo. È contento, così non la faccio neanche rischiare, eh? Se ti c'è mia, poi vediamo. Infatti, bevo un po' di questo vin santo dell'87, credo di averlo pagato 4-5.000 euro, una roba folle, cazzo. Ah, cazzo. Allora, cosa facciamo? Buoni maledetti e subito?
4: Eh? Accidenti, dottore, non ho scelta. Lei mi sta letteralmente mettendo con le spalle al muro.
3: No, il muro no. Niente posizione verticale che mi affatica il sistema di vascolarizzazione degli organi. Va bene?
4: Va bene, accetto.
3: Ma senta, ma lei fa tutto questo per sua figlia? Guarda, lei è veramente una persona spettacolare.
4: Sì, l'amo alla follia. Ecco. Ecco, questa è la sua foto.
3: Che fighino! Complimenti! Porca troia, che troione! Stupenda la bambina! 19 anni. Che fighino, cazzo!
4: Sì, è anche modella, dottore, però mi scusi, con le parole sta sempre parlando di mia figlia.
3: Perché gli ho dato del fighino? Fighino è una cosa che si usa, cioè, normale, uno slang giovanile. Fighino, troietta... Bel troione. Comunque, adesso mi è venuta una mezza idea, ok? Mi ascolti molto bene, adesso che ho visto la mercanzia. Siccome oggi sono di buona, ho deciso di darle una mano per la giovine. Lei la mandi da me, che magari, non le prometto niente, ci penso io a indirizzare e aiutare nel percorso scolastico e lei si risparmia qualche organo, eh?
4: Ma veramente? Ma lo farebbe? Allora non è lo spietato pezzo di merda orribile e mostro infame e lurido che sembrava. Lei ha un cuore.
3: Sì, è anche sanissimo per ora. Ma non si sa mai, col documento che mi ha firmato, un giorno potrebbe essere sostituito dal suo. Ma questa è un'altra storia.
4: Non colgo...
3: Niente, faccio così, mandi il fighino... Insomma, la ragazza ha questo indirizzo che le sto scrivendo stasera. Ci penso io, le spiego la situazione, le spiego la sua situazione e un accordo lo troviamo. Magari la ragazza decide autonomamente di concedere di salvarla da... Insomma, ci penso io.
4: Grazie, dottore, grazie!
3: Si figuri. Ma secondo lei... Adesso la saluto che mi si fredda l'astice, eh? La lascio ciucciare le scarpe lei, eh?
4: Certo! Grazie, dottore! Salve!
3: Sì, ciao, parbone, dai che mi hai rotto i coglioni, dai, ciao! Quanto sto bene quando aiuto il prossimo! Sono proprio una bella persona! Oggi giornata top! Cuore di scorta e scopata con ricatto in un solo giorno, nemmeno Putin, cazzo!

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome, cioè,
0: come? È un principe, lei?
1: Mio padre
0: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco,
3: figurati. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: Se vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B. B***ne.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le b***ne.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio. Scusa.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si alza.
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Remo Giramella, piacere di conoscerla. Lei è falegname, falegnameria?
3: Sì.
4: Sì, salve, mi scusi se la disturbo, io sono un regista di Filmard. La contatto perché sono in zona e il mio location manager ha individuato una serie di posti per girare alcune scene del film che stiamo andando a girare, la nuova pellicola. Eventualmente, sempre ovviamente conoscendoci anche poi di persona dopo questa telefonata così di conoscenza, ci sarebbe la possibilità di affittare la location per alcune riprese della nuova pellicola?
3: No, mi dispiace.
4: Il budget è importante, perché è una produzione di Los Angeles. È sicuro? Non vuole sentire neanche di cosa si sta parlando? Tenga conto del fatto che noi non blocchiamo la sua attività lavorativa perché giriamo di notte. Cioè, quello che ci serve è uno spazio, diciamo, su tre pareti. Mi perdoni perché sono sul set che sto girando, c'è un po' di rumore in sottofondo. Un momento solo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, Giampiero. Buttaglielo nel culo e tienimela calda, Diano. Allora, praticamente noi giriamo una pellicola hard dal titolo Il carissimo Finocchio, che è una rivisitazione hard di Pinocchio. Noi ci servono praticamente quattro pareti in senso cinematografico, con un'ambientazione di falegnameria. Giriamo appunto nel comprensorio montano per tutta una serie di riprese, perché siamo giù anche con il remake hard di Heidi, e quindi ci serviva, diciamo, in zona un posto per girare la versione di Finocchio. Capisce?
3: Capisco, no, ma davvero. Grazie.
4: Il suo problema è nei confronti della pellicola hard o proprio per un discorso economico?
3: No, in generale, cioè, non è. Ma sull'hard non mi interessa, non è un problema quello.
4: Meno male che c'è un po' di apertura mentale, nel senso.
3: Nessun problema. Non so se l'ambiente è adatto, se no, non penso che vada.
4: Tenga conto del fatto che, cioè, la pellicola gira intorno, verte, diciamo, nella parodi hard di Pinocchio. Quindi il burattino si chiama Finocchio, si allunga l'uccello invece del naso. Scusate un attimo. Scusate, stop. Per piacere, ragazzi, sono al telefono. Dai, pigliatemi un attimo di pausa. Fluffer su Giampiero, per piacere. Cinzia, datti un'asciugata al culo che sei sconvolgente da come ti vedo. Mi perdoni, che sto girando e i ragazzi si stanno dando un po' troppo da fare. Dicevo, la pellicola verte sulla parodi di Pinocchio, come stavo dicendo, che si chiama Finocchio, e dice si allunga l'uccello, però a prescindere dal burattino che è stato fatto in animatronic e c'è tutta una spesa, mi arriva direttamente da Dublino dove c'è questo studio che me lo realizza, meraviglioso. Mi servono soltanto un'ambientazione di falegnameria, cioè quindi legna tagliata, cioè volendo si può allestire anche, potrei farle un affitto di legna mezza tagliata che poi lì si viene a ritirare nuovamente, potrei trovare io un capannone atto per girare le riprese. Lei volendo potrebbe farmi una sorta di, tra virgolette, service soltanto del legno?
3: Beh, quello si potrebbe valutare, potrebbe servire.
4: Perfetto, vedo, perché so che lei, poi tra parentesi, è l'azienda più importante che c'è nel comprensorio, quindi mi dispiacerebbe chiamare qualcun altro.
3: Va benissimo.
4: Allora, grazie. Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, quindi la richiamo lunedì e lei, se può prendere un appunto, la richiamerà, signor Remo Giramella, per la pellicola Finocchio. Pronto? Pronto? Cazzo! Cioè, avevo il personaggio giusto. Ragazzi, è colpa vostra. Ma ti ho detto di rompergli il culo mentre sono al telefono. La gente si scanda, cazzo.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri.
2: I tamarri a sto giro si sono superati. Hanno inventato un caffè da fumare e ora cercheranno di proporlo alle torrefazioni e nei negozi di cialde, dove c'è sempre la commessa. Tutta maiala.
1: Tamarri.
3: Pronto? Vendete caffè?
4: Sì.
3: Sì, salve. E lei è la titolare?
4: No.
3: Capito. Sono Massimino di Quarto. Ci può lasciare un messaggio alla titolare? Perché vorrei un appuntamento per venire a posizionare il nostro prodotto di caffè nella vostra torrefazione, insomma. E la sto disturbando? La disturbo?
4: No.
3: La disturbo?
4: No, si sicuro. Okay.
3: Praticamente noi abbiamo questo mezzo brevetto a sparatoria di questo caffè, che è caffè crack, si chiama, no? Praticamente è una forma, invece di va a pressione con l'acqua, si fuma. Cioè un caffè fumabile con la pipa. Per quello, okay, questo nome spiritoso, caffè crack, capito? Che assomiglia, okay, un po' al concetto della droga, ma non è droga. Praticamente è questo cristallino di caffè che metti in questa pipetta, ti fai due svasate
5: e vai.
3: E stai bene, capito? È proprio caffeina che ti entra proprio nel cervello come i pazzi.
4: Se, ok,
3: può interessare la cosa secondo lei alla titolare? Noi siamo in fase di lancio.
4: Oh no, può provare comunque a scrivere la mail.
3: Ah, ok, sì, sì. Ok, così non perdo tempo, che sennò poi un attimo mi alieno in una forma così
5: mentale. Vedi se la farebbe lei.
3: Lei la proverebbe il caffè crack con la pipa?
4: Sì.
3: Ah, allora vengo, faccio un assaggio, ci fumiamo una basata un po' tutti quanti e vediamo un po' se piace alla titolare. Intanto scrivo sta mail, vediamo, okay, come si comporta, perfetto, la personaggia. Com'è la personaggia? È stronza oppure è una persona con cui si può parlare?
4: No.
3: Grazie signorina la Betlemma, come si chiama? Grazie.
4: Niente,
3: buona giornata, buon lavoro, eh.
4: Au! Grazie.
3: Ciao.
1: Tamarri.
6: Buongiorno, sono Debora.
5: Buongiorno Debora, piacere, sono Giovannino.
6: Buongiorno.
5: Ciao. Poi vendete i caffè, le cialde, le
6: sì, solo anche capsule.
5: Solo capsule.
6: No, caffè, cialde, capsule.
5: Perché le spiego, io chiamo perché volevo parlare un po' con il proprietario, che noi siamo.
6: Allora ti faccio fare l'altro numero, qui siamo al bar.
5: Ah, mi fai un caffè macchiato intanto?
6: Certo.
5: Grazie, entro 12 minuti arrivo.
6: Ok, mi passi, ti lascio il numero della torrefazione.
5: Mi dai il numero o me lo passi? Mi riesci a passare l'interno?
6: No, riesco, devo lasciarti il numero.
5: Ah, ok, siete ancora nell'85. Vabbè, aspetta un attimo che me lo segno il numero.
6: Ok.
5: Vai!
6: 38
5: 16. Va bene? Adesso, grazie, adesso la chiamo! Ciao, grazie! Perfetto. Ciao, sono fatto!
1: Tamarri!
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì, ciao!
6: Pronto?
5: Ciao, mi senti?
6: Sì, con chi parlo?
5: Giovannino, ciao. Volevo un'informazione, voi vendete capsule, caffè?
6: Sì.
5: Praticamente io e mio cugino, che siamo in questo settore, abbiamo creato un nuovo tipo di caffè che stiamo dando ai negozi.
6: Guardi, io non credo siano interessati, al momento non c'è nessuno, però se vuole può mandarci una mail magari, e se sono interessati la ricontattano.
5: Come la mando la mail? Come la volete che ve la manda? Al computer, al telefono? Non so.
6: Dove, come vuole, per me è uguale.
5: Dal telefono,
6: sì,
5: con tutto,
6: bene,
5: il progetto, le cose.
6: Va bene, sì, la può tranquillamente mandare. La nostra mail è info@.
5: Però attenzione, che non è che poi mi rubate il progetto, che voi,
6: allora, guardi,
5: già che siete napoletani,
6: problema,
5: c'è il rischio.
6: Non lo faccio se è ancora una cosa che lei non ha. Per carità, io le sto solo dicendo che, sì, non credo siano interessati, anche perché loro hanno produzione del loro caffè, noi abbiamo.
5: Però guardi, quindi, che è una cosa innovativa. Qua tipo a Milano già abbiamo 5, 6, 7 negozi che abbiamo chiuso la prima settimana e stanno facendo questa grande vendita, perché minchia, quando ti spari sto caffè che si chiama caffè crack, è una botta incredibile. Non è droga, è caffè puro.
6: No, ho capito che aspirare. Caffè puro che si fuma, ho capito.
5: Abbiamo fatto anche le supposte di caffè.
6: Allora, guardi, io non lo so.
5: Caffè, il colore, lei... sto a parlare. Il caffè è bianco, buonissimo. Cioè, il colore è bianco.
6: Guardi, purtroppo, ripeto, se ci fosse qualcuno, sì, glielo passerei telefonicamente, ma non c'è. Quindi solitamente poi il passaggio che facciamo è
5: ma vedi sta caponata, ma che cazzo, la caponata di merda, oh, ma a me mi devi rispondere così, ma non ho capito, ma pensa a te. Pronto?
6: Ma con chi sta parlando?
5: No,
6: pronto?
5: Stavo parlando al telefono con un altro, che c'ho tre telefoni, mi diceva?
6: Dicevo, mi spiace, non c'è nessuno per poterglielo passare, quindi se può,
5: oh, ma
6: non
5: è... Ma hai rotto il cazzo, hai rotto. Vada, vada, che io sono qua, mi dica, scusi. E quindi glielo mando via mail?
6: Sì, sì, oh, oh. Sì.
5: Va bene.
6: Va bene, la saluto allora.
5: Ah, sono fattissimo. Va bene, signora. Sei grande, ti mando la mail. Dammi il numero dell'indirizzo della mail, che sennò non so come mandartela. Oh, ah, sta cagna diplomata di me.
1: Tamarri.
7: Pronto?
3: Pronto, sono Massimo di Quarto. C'è per caso Ziggy Merda lì?
7: Non ho capito.
3: Ziggy Merda, mi hanno dato il numero di telefono, ti chiamano per il caffè.
7: Ma allora, lei con chi vuole parlare?
3: Con Ziggy Merda si chiama. Ziggy Merda lo chiamo. Anche no, mani pisciate.
7: Si chiama
3: ma... forse il nomignolo che gli hanno dato nel quartiere, perché io vengo dal quartiere, capito? E mi hanno dato il numero, e chiamalo che colà c'ha il... Perché sono partito con una nuova azienda di caffè. Allora sto contattando un po' tutti, mi ha dato il numero anche di Ziggy.
7: Ma guardi, noi siamo direttamente caffè.
3: Vabbè,
7: guardi,
3: senta, tagliamo la testa al toro, che non le faccio perdere troppo tempo che sta lavorando. Praticamente devo venire a portare questa partita di test per voi. E devo fissare l'appuntamento giusto, perché devo venire a portare ste pipe con il caffè crack, che è il nuovo sistema per fare il caffè fumabile, per convertire il prodotto vostro che sto parlando io, lo vedi che sto parlando, per convertire il prodotto che avete voi in diventano dei cristalli di caffè che si fumano tipo il crack.
7: Ma guardi, forse lei vuole parlare con la torrefazione. Questo è il bar e la torrefazione è un altro numero, non è questo.
3: Beh, io non ce l'ho il numero. A me mi ha mandato questo di cercare Ziggy Merda. Sei tu Ziggy Merda? O sei merda e basta?
7: No, forse sta sbagliando situazione, guardi. Mi
3: situazione, ho sbagliato la situazione, perché sono entrato in una stanza. Ah, è un gioco di ruolo. Io entro in una stanza, ho sbagliato la situazione, torna indietro. Senti, personaggio non giocante, sai che ti sto atterrando nel costato con un doppio calcio volante, cretino. Passami il proprietario perché ti ammazzo, vai. Au! Dai che sto impazzendo. Dai che precipito.
7: Secondo me lei deve andarsi a ricoverare.
3: Sto partendo, precipito nella follia. Sto cadendo nella follia, ti taglio tutto, ti faccio a frange. Passami il titolare, dai che sto impazzendo, dai.
7: Ma secondo me proprio
3: Guarda che sputo che ti ho fatto in faccia.
7: Io invece credo che a te ti sale sopra il satellite e poi ti scende.
3: No, è che siccome sto provando tanto il caffè crack, questo prodotto che stiamo facendo, ogni tanto mi sale proprio... Sto parlando, vedi che sto parlando. Mi sale perché proprio così. Che continui ad accavallarti la conversazione, perché così non si può fare la conversazione. Non si parla uno sopra l'altro. Non dovrebbe insegnare l'educazione, mantide! Mantide!

0: This is a zoo, only for you.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno signor.
2: Sì?
3: Salve, sono professor Gaburri, ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, e che cosa ti cerca?
3: Allora, il signor.
2: Sì?
3: Ecco, allora, devo comunicare con lui.
2: No, no, ma mio padre non è in grado di intendere di volere.
3: Ah, ecco perché allora.
2: Quindi se deve dire qualcosa me la deve dire a me.
3: Allora, ci aveva richiesto l'asportazione delle braccia. Io appunto per questo stavo cercando di capire un po' la situazione. Volevo parlare col paziente per capire la motivazione.
2: Cos'è che vuole asportare?
3: Gli arti superiori, quindi le braccia, voleva asportare le braccia. Adesso io...
2: No, ma non c'è nessun intervento chirurgico in corso.
3: Adesso capisco, allora, se lei mi dice che lui ha problemi psichici capisco, perché lui ci ha richiesto l'asportazione delle braccia e voleva mettere delle... Se lo dico, sembra una roba simpatica, però lui voleva mettere della lattuga.
2: Ma lei mi dice esattamente da dove chiama?
3: Allora, noi siamo praticamente da Bari, l'ospedale San Mimmo, è una costola del San Ciccio di Bitonto, praticamente noi facciamo...
2: Lei è un grandissimo stronzo.
3: Scusi, non capisco.
2: Un grandissimo stronzo, e si faccia curare la lattuga, se la mettesse in culo.
3: Ma lei parla così al medico, scusi?
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo.
2: Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Pronto?
3: Sì, è caduta la linea, scusi.
2: Che cosa vuoi?
3: Allora, stavo cercando di capire la situazione qua. Lei è la moglie?
2: Sì, dimmi.
3: Quindi era sua figlia prima?
2: Sì.
3: Tuo marito vuole fare l'operazione, cosa facciamo?
2: Ma che operazione? Tu hai sbagliato!
3: Signora, porti rispetto per un dottore, eh? Porti rispetto per... Una persona che ha studiato, A differenza sua, signora!
2: Mio marito è disabile 10 anni!
3: E lo so, perché 10 anni fa ha fatto un intervento da uno sbagliato.

0: Hai sbagliato in partenza.
1: Allora, signora, se preferisce al posto della lattuga possiamo mettere della zucca.
0: Va bene, io domando al mio dottore.
1: Ecco, lui è già al corrente, signor. Abbiamo già parlato anche col dottore suo, eh? E mi scusi per prima, è un po' agitato, mi scusi. Volevo sapere, lei l'ha visto per caso il video di Andreotti, quello che si blocca? Ecco, se lei non fa la brava la facciamo bloccare così, eh? Attenzione, attenzione a mancare di rispetto a un medico, eh?
0: E mi dati un tu, cazzo, mi targhe.
1: Signora! Pronto, signora! Ragazzi, autolettiga, camici di forza, che la blocchiamo come Andreotti. Forza! Ospedale San Mimmo.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, ieri sera si è consumato l'ultimo capitolo di questa infinita Coppa del Mondo di calcio, ovviamente accompagnata dalle immancabili polemiche, e nella vittoria della Spagna, più che meritata, sulla compagine argentina, naturalmente c'è chi ha letto una vittoria politica di un paese di sinistra che si è opposto a Trump fortemente sulla guerra in Iran e ovviamente ha neutralizzato e ridicolizzato un paese di estrema destra come l'Argentina. Quindi c'è chi ne dà una lettura politica che non c'entra assolutamente un cazzo con lo sport e con i ragazzi giovanissimi che hanno disputato questa competizione, ma è su questo che vi voglio rompere il cazzo. Voglio che mi diciate come la pensate politicamente su questa vittoria della Spagna ai mondiali, che esulta in faccia a Trump, esulta in faccia a Trump, esulta in faccia a Trump. Apriamo le linee, dai, apriamo le linee. Apriamo con Piero Perù. Nome curioso, Piero. Allora, la vittoria schiacciante della sinistra ai mondiali, vai, cosa ne pensi, vai?
5: Cazzo me ne frega, stai lavorando, che cazzo mi chiama adesso, bastardo?
4: Ma innanzitutto parli pulito, che non si parla col cazzo, brutto di folco, ignorante, bastardo.
5: Sto lavorando, ti ho detto, è stronzo.
4: E a me che cazzo...
5: Adesso mi disturba? Che cazzo mi chiama a fare?
4: Ma che cazzo me ne... Bifolco, volgare,
5: ma
4: becero.
5: Ma culo, tu e la tua famiglia.
4: Lei è tutta la sua razza di meridionali, lei è tutta la sua razza di subtropicali nani.
5: Sono il capo con le colombe, che cazzo vuoi?
4: Il capo con le colombe, cos'è lei? Mister Pasqua!
5: Che cazzo sei, bastardo?
4: Sono quello che le appoggia il sottopalla sulle labbra per farsi leccare la marugola, le risulta?
5: La marugola? Che cazzo è la marugola?
4: Ignorante bestia, si documenti, vada su Google a cercare, bestia ignorante.
5: Ma chi è questo finocchio che ti chiama a quest'ora che stiamo lavorando?
4: Non so, che cazzo... cosa fai? Siete lì a fare un 69, brutti porcellini?
5: Ascoltami il cazzo, non rompere il cazzo adesso, ok? Che stiamo lavorando.
4: Sì, io sono
5: ci sono persone che lavorano.
4: Sono,
5: okay?
4: Caucasico, sono caucasico, sono manifestamente caucasico.
5: Non me ne frega un cazzo di dove sei, basta che non chiamarmi mai più, che sto lavorando.
4: Cosa sta facendo? Sta pettinando l'alpaca lei, Lei è un analfabeta?
5: No, tu, cazzo, chi ama fare le persone?
4: È in grado di parlare
5: la
4: mia lingua?
5: Numero privato, che avevo persone che si lavora qua.
4: Che cazzo
5: vuole? Che cazzo tu stai facendo, però comunque non chiamarmi mai più.
4: Gigino, dove cazzo lei? A Rio de Janeiro, scenda dal carro.
5: Affanculo, qua.
4: Lei e tutta la sua famiglia di pervertiti transessuali. Una conversazione edificante, direi, con questa persona. Memorizziamo. E facciamo un salto a salutare anche un altro grande opinionista di questa stagione della Zecca, il dottor Morte, che è con noi. Buongiorno dottor Morte, cosa ne pensi della vittoria della Spagna ai mondiali? Vai.
6: Beh sì, perché comunque c'è stato sempre quel diciamo quella disparità. Quando c'è stata vista la guerra, la Spagna non gli ha dato appoggio a Trump.
4: Certo.
6: Visto che Trump è il solito coglione, che come ho detto l'altro volta, mi è stato antipatico. Io mi era simpatico, io me lo ammazzerei subito.
4: Perché? Come lo ammazzeresti, Trump? Come lo ammazzeresti?
6: Sempre così. Do you like? Dove vai? E lo spari.
4: Do you like? Dove vai? E lo spari.
6: Sì. Tu vai là e lo spari senza parlare.
4: Ma cosa c'entra questo con la cazzo di Spagna che ha vinto i mondiali, però, dottor Morte?
6: Ma no, ma allora a me chi vince non vince. Io tipo la pagnotta, mangi, beve il manambot. Te lo faccio la traduzione. Io tipo per la pagnotta, mangio, beve il manambot. Poi vengi a Spagna, in Argentina, è tutta una questione politica.
4: Se
6: stava quel cornuto del Papa dell'Argentina, vinceva l'Argentina. Ma visto che comunque Trump ha fatto la guerra, che qui manda fa vengia a Spagna.

0: è tutta una questione politica, ah, sempre quindi, di giochi.
1: Quindi tu dici che Trump
0: ha pagato il biglietto 300.000 euro, ma vedi che cosa stupido.
1: Sì, ma è un coglione chi l'ha spesi, non chi l'ha venduti, no?
0: Certo, assolutamente, assolutamente.
1: A quello che ha comprato il biglietto per 300.000 euro, cosa gli diresti?
0: Ah, no, guarda, qua mi devi dare 2 minuti.
1: Vai.
0: Lo attacca una sedia, sì. Lo attacca alla sedia.
1: Sì.
0: 2 giri di corda. Corda paracord a 7 nodi.
1: Sì.
0: E lo taglio dalla testa fino a scendere con una motosega piano piano. Sì. Un giorno.
1: A quello che il primo giorno, il secondo
0: non arriva a toccare a terra. E poi dice: scusa, adesso ti compreresti il biglietto. E poi magicamente non ti risponde più.
1: Eh beh, certo, perché gli mancano dei pezzi. Dottor Morte, sei di una ferocia inusitata, hai bisogno di ferie anche tu.
0: No, questo è niente, sono anche calmo oggi.
1: Calmati,
0: dove vai o mi ammazzo, l'ammazzo.
1: Ecco, esatto. Senti, dottor Morte, io ti do un abbraccione grande, ci sentiamo
0: un
1: a settembre.
0: Abbraccio a te.
1: Ciao, dottor Morte, ciao.
0: Bene, ciao,
1: anch'io ti voglio bene, a te e alla tua ignominia. Ciao, dottor Morte, ciao. E chiudiamo questa memorabile puntata, l'ultima puntata di quest'anno, con l'opinionista più richiesto, anzi forse l'unico opinionista richiesto di tutta la nostra trasmissione. Ci colleghiamo con il grande amico mio direttamente da Grey School. Hola mi amigo, viva il corazon!
2: Stupido! Che cazzo vuoi? Dimmi cosa vuoi, dai, cominciamo male.
1: Senti, volevo...
2: Dai, è giornata giusta ancora.
1: Bravissimo, bravo. Senti, volevo un commento a caldo da parte tua sulla schiacciante vittoria della sinistra ai mondiali, vai.
2: Una schiacciante vittoria delle sinistre mondiali.
1: Certo, la Spagna di sinistra trionfa contro l'Argentina di estrema destra nel paese di estrema destra di Trump. Una grande vittoria per la sinistra.
2: Nell'Argentina? Ma che cazzo stai dicendo? Ma
1: scusa,
2: ma
1: tu... Dai, comunichiamo così come gli alieni, dai.
2: Ma vedi che tu sei stupido, cane.
1: Era una domanda
2: tu sei
1: semplice.
2: Stupido. Perché uno non può sostenere una conversazione con uno dietro e dice tu e le gentili mondiali e le sinistra con le destra. Basta con queste etichette destra e sinistra. Smetterla.
1: Sei un dolce furetto balbuziente stamattina.
2: Ecco, vedi, infame. Poi cominci a dire, io voglio la tua opinione, ci chiamo per avere la tua opinione.
1: Dolce furetto, aggiunto.
2: Dolce
1: furetto,
2: vedi che pezzente che sei.
1: Io ti compro, io ti acquisto,
2: ma
1: ti scalo.
2: Vuoi acquistare?
1: Mi compro i tuoi organi uno a uno.
2: Tu scappare e veloce come un leprotto.
1: Io ti acquisto. Acquisto i pezzi del tuo corpo uno a uno, cominciando dal pezzo di culo che è al posto dell'orecchio.
2: Ma ti rendi conto?
1: Non hai il coraggio delle tue opinioni.
2: Il tuo argomento.
1: Non hai coraggio.
2: Il tuo argomento è prostituzione e trans.
1: Scusa, a quanto mi risulta quello che si picchia coi trans sei tu. Quello che si picchia con i trans sei tu, e li acchiappi anche. Sei tu che vai con gli invertiti, sei tu che vai con le persone poco chiare. Tu fingi di essere un dolce furetto, una dolce carotina, invece sei un manesco pazzo violento.
2: Allora, ascolta, carotina? Invece di chiamarmi per rompermi i coglioni per telefono.
1: Ti ho fatto una domanda e non sei in grado di rispondere. Ti ho fatto una domanda e ti sei nascosto come un coniglietto nella tana.
2: Un coniglietto nella tana, cane maledetta merda. So il signore sa anche a volte che ti incrocio, cosa che te farò, maledetta merda, cane. Perché non riuscirai tutte le volte a scapparmi.
1: Mi vestirò da donna così sei più contento di picchiarmi. Mi vestirò da donna.
2: Maledetta merda, cane! Quando mi arrivi sotto non riuscirai a scappare! Guardala viva, maledetta merda!
1: Violento!
2: Ti farò patire 1000 pene nell'inferno, maledetta merda, cane! Anzi, no, cane! Ti farò tanto male, tanto! E poi ti ammazzerò piano, cane! E probabilmente farò come figlio di Sam, cane! Sam, maledetta male, merda! Devi morire male, tutti! Devi morire! Buonanotte!
1: Non si è capito un cazzo, non ci ho capito un cazzo questa volta. È stanco anche lui, ha bisogno di ferie. Ragazzi, anche le vittime, oltre che i carnefici, hanno bisogno di ferie. Infatti questa era l'ultima puntata della zecca. Ciao, all'anno prossimo. Ciao, andatevela a fanculo per tutta l'estate. Ciao.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolo, la non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però. This is the Zoo. Say what?

0: Pronto?
1: Lei ascolta Radio 105? Sì. Ha detto sì, vero? Ha detto sì, segno sì.
2: Sondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina. Sì, buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
0: Ah, guardi, io la radio non l'ascolto. Arrivederci.
1: Sicura? Le rubo solo due minuti. Lei ascolta ma Radio 105?
0: Non ce l'ho, guarda.
1: Ha detto sì?
0: Ho detto no.
1: Sì, benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Quando?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zoo Sondaggi. La chiamo per un breve sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Posso rubarle due minuti?
3: Rubami solo due minuti.
1: E guardi, è molto importante perché determineremo proprio gli ascolti radiofonici con questo sondaggio. Dunque, le farà delle domande, d'accordo? Mi risponda con sì o no. Lei ascolta la radio?
3: Abbastanza.
1: Quanti giorni ha ascoltato la radio negli ultimi 7 giorni?
3: Tutti e 7.
1: Tutti e 7, benissimo. Ascolta la radio nel weekend?
3: Ogni tanto.
1: Adesso le chiederò se negli ultimi giorni ha ascoltato o meno le radio che le elencherò. Risponda con sì o no. Radio 107.4?
3: Che cos'è?
1: Radio di Gege?
3: Non la conosco.
1: Radio RTM?
3: Non la conosco.
1: Radio Latte e Pepe?
3: No.
1: Radio Turbolenza? Radio M2 Po?
3: No.
1: Radio Italiana solo musica napoletana?
3: No. Sono 105 ascolto.
1: Benissimo, adesso le chiederò le fasce orarie in cui ho ascoltato la radio. 6-8 del mattino?
3: No.
1: 8-10 del mattino?
3: No, no.
1: 12-14?
3: No, no.
1: 14-16?
3: Può capitare, sì.
1: Benissimo, adesso deve dirmi per cortesia il primo nome che gli viene in mente di speaker.
3: Primo nome?
1: Che le viene in mente come speaker radiofonico.
3: Paolo Nois, tutta la vita!
1: Benissimo. E tra tutti i programmi radiofonici qual è il suo preferito?
3: Lo so.
1: Perfetto, benissimo, la ringrazio molto. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Grazie.
3: Ciao.
1: Arrivederci.
2: Sondaggi.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo due minuti. Lei ascolta la radio?
3: Ma cosa cazzo mi domandaste stronzate?
1: Sì o no?
2: Zondaggi. Ma mentre c'era lo scherzo in atto chiamando la gente a casa, essendo un balordo, cosa ho fatto? Come quando ero bambino, ho preso il telefono di Lucilla e ho trovato il numero di sua madre e le abbiamo fatto lo scherzo, solo che Lucilla non lo sa, e neanche sua madre. Sentite.
0: Sondaggi. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
0: Sì?
1: Sì, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo massimo due minuti. Lei ha una radio?
0: Sì.
1: Benissimo, ascolta la radio?
0: Sì.
1: Allora io le elencherò una serie di radio e lei mi dice se le ascolta oppure no.
0: Sì.
1: Benissimo. Radio di Gege?
0: Lo ripeta?
1: Radio di Gege?
0: No.
1: Radio Montemario?
0: No.
1: Radio Turbolenza?
0: No.
1: Radio Latte e Pepe?
0: No.
1: Radio Mengoni?
0: No.
1: Radio Manga?
0: No.
1: M2 Po?
0: No.
1: Radio Italiana solo musica napoletana?
0: No.
1: RDS Radio Dimensione Sangue?
0: No.
1: Radio 105?
0: Sì.
1: Benissimo, quindi solo 105. Adesso le chiederò le fasce orarie in cui ha ascoltato la radio. 6-10 del mattino?
0: No.
1: 10-14 del mattino?
0: Sì. No, infatti, dopo 14-16.
1: Esatto, 14-16?
0: Sì.
1: 16-19?
0: No.
1: 19-21?
0: No.
1: Adesso deve dirmi chi è il suo speaker preferito.
0: Diciamo Fabio Alisei.
1: Bene, allora la ringrazio molto e le auguro un'ottima giornata.
0: Ho capito, mannaggia, ci sono cascata, mannaggia che difficile.
1: Ma io non me ne ero... No, vabbè.
0: Mamma, che cacchio, ci sono cascata come una deficiente.
1: Niente, ne sei accorta?
0: No.
1: Muoio, e neanche io. Sei un cretino. Che ma ridere.
0: Deficienti.
1: Ma io ci sono cascata. Non avevo mica capito. Oddio, che ridere.
0: Deficienti. Va bene, sto lavorando. Ciao, ciao.
1: Sei troppo stupido.
2: Sondaggi
4: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Ho ricevuto dei poteri supereroistici da uno stregone paffo che mi ha detto che e che mi ha detto che se grido Shazam divento ancora più incaffato contro i poteri forti. Vediamo. Shazam! Porca puttana, quanto mi fanno incaffare gli illuminati e le Major! Infatti oggi li spacco ancora di più, anche grazie alle barrette proteiche della San Giovente per un tricipite poffente. Ora posso rivelarvi altre verità del mondo che il signore oscuro Azazazazazot vuole infabbiare, ma io ve le rivelo! E allora, ricorda che sei forte, ma non fai antiproiettile! Piano, piano! Celiaco infame, per te folo pane! I cinesi a noi occidentali

Steve. Siamo nel 2023, ma l'alito pevante è ancora un tabù. Donkey Kong si chiama Donkey, che vuol dire asino, però è una scimmia. Ed ora tocca a voi. Io lo fo, che lo fo, lo fo, lo anche quando. Anche quando. Anche quando spero con tutto me stesso che Albano ritorni con Romina. Ed ora una canzone. Per ora basta ospiti, ma ho intenzione di stare dietro ai ragazzi, alle tendenze dei giovani, ai trend, a TikTok. Quindi ho offerto la canzone dei video in cui balla mercoledì, che tra

mia versione in cui racconto di quanto sono un burlone, perché non bisogna mai fermare la voglia di fare scherzi e far sorridere la gente. Io faccio questi scherzi, ragazzi, vai maestro!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove, sì, live qua su Twitch. Oggi ragazzi, Molo Prove, torniamo un po' all'antico, le cose che facevamo qualche tempo fa, quelle delle macchine, perché grazie a un amico, mio cognato, mi ha prestato questa macchina a guida autonoma e io la Molo Prove con voi, dai! Allora, questa macchina è proprio il più grande ritrovato della tecnica. È una Resla. Come Resla? E sembra una cosa... Vabbè, comunque, Resla è scritto... Forse è un errore di battitura che hanno fatto in cadena di montaggio. Può succedere che sono tanti ignoranti messicani che lavorano. Allora, questa macchina c'ha la guida autonoma. In pratica è autonoma, vuol dire che guida da solo. Proviamo, dai! Allora, per prima cosa, non ci sono le chiavi, quindi per entrare in macchina devi semplicemente usare il comando vocale. Apriti, Resla!
2: Ciao!
1: Eccomi, ciao, no? Questa voce la conosco io. Bastardi di merda, non mi rovinare il video sulla Resla, Ciao!
2: Apri le portiere.
1: Apri il portiere, bravo, apri il portiere. No, non quella di là, quella dove devo entrare io, cazzo scendi in passeggino.
2: Chiude le portiere.
1: Chiudi il portiere di là, ma apri il portiere di qua.
2: Apri il bagagliaio.
1: Ma che cazzo me le faccio il bagagliaio? Devo entrare in macchina. Vabbè, entriamo dal bagagliaio, dai. Che delusione. Ma questo caldo pure.
2: Chiudi il bagagliaio.
1: Aspetta, chiudi il bagagliaio. Bastardi di me, la scarpa. Resla?
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, la scarpa è rimasta fuori. Apri il bagagliaio, prendi scarpa.
2: Apri il bagagliaio.
1: Apri il bagagliaio. Un momento che prendo la scarpa.
2: Chiudi il bagagliaio.
1: No, aspetta, la scarpa! Che delusione. Che fatica, mo' questo caldo pure. Bene ragazzi, mo' che siamo riusciti a sederci su questo sedile in vera plastica, molto bello, un po' scomodo, però design. Accendiamo il nostro veicolo, Resla, che si accende col comando vocale. Accendi il motore, Resla!
2: Accendo il motore.
1: E che lo fa con la bocca, lo fa. Non lo voglio, non si può togliere il rumore.
2: Vuoi cambiare il suono?
1: Cambiare, sì, brum brum brum. Cambia motore. No, fermi, sta mia moglie che guarda il terrazzo, no. Non si può fare no rumor.
2: Modalità silenziosa.
1: Modalità silenziosa, benissimo. Allora, Resla, motore acceso però, perché non senti il rumore. Che è questo?
2: Modalità silenziosa.
1: Modalità silenziosa, fa shhh. Ma basta con sta roba, va bene così. Che delusione, che pressapochismo, che pochezza. Ma perché non faccio un'altra cosa? Bene ragazzi, allora come vedete la macchina è dotata di un enorme schermo gigante che serve diciamo come computer di bordo, però la macchina fa tutto da solo. La cosa però, la guida autonoma. Allora, guida autonoma significa che tu dici parti, vai e lui va. Ehi Resla, partiamo!
2: Dove andiamo?
1: E dove andiamo? Facciamo un giro dell'isolato.
2: Sbatti!
1: Come sbatti? Giro dell'isolato sarà 400 metri, sarà.
2: Che palle! Andiamo a male?
1: Come andiamo al mare? Andiamo al mare, vabbè, è buono andare, c'è traffico a quest'ora.
2: Abbiamo autonomia.
1: Perché la macchina giustamente va a batteria. Ok, vabbè, andiamo al mare.
2: Guida!
1: Guidi tu, è l'autonomo, la guidi, se no è manuale.
2: Ma sbatti, guida manuale.
1: No, guidi tu, oh! Testo non mi fa ringazzare, porca puttana.
2: Ok, faccio guidare mia moglie, ciao.
1: E chi cazzo la conosce tua moglie?
3: Ciao.
1: Buonasera signora.
3: Guida.
1: Sì, guida signora, guida. Andiamo. La porca puttana, piano, freccia. Fai qualcosa, la freccia. Madonna, signora, si siede dall'altra parte. Non so dove sta lei. Mamma, che paura, mi sono venuti tutti i capelli bianchi.
3: Divertito.
1: Ma un cazzo! Dove vai? Dove cazzo vai che stiamo su il lungomare? Si può al limite dei 30, cioè!
3: A male, hai portato baccioli!
1: Ma si faccia i cazzi suoi, devo provare solo la macchina! Bene ragazzi, allora, diciamo che la partenza è un po'... Forse c'è qualche parametro che devi mettere sul computer di bordo ancora. C'ho il buco del culo, non ci passo lo spillo dalla paura. Bene, adesso siamo su un tratto, come potete vedere, di rettilineo. E intanto poi dici, vuoi sentire la musica, vuoi fare le cose, no?
2: Turbo Boost! Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: odio.
2: Chiamata dall'Ivo.
1: Ah, c'è anche il telefono. Risponde. Chi è?
2: Renatone.
1: Ancora Renatone, quello che me lo vuole più andare in culo. Blocchi chiamata.
2: Impossibile.
1: Come impossibile? Butta giù.
2: Renatone è proprietario macchina.
1: Renatone è proprietario della macchina. Accosta un attimo nella aiuola, che gli lascio uno stronzo sul sedile che deve sembrare una foca. Ciao a tutti, ragazzi. Renatone, non so se mi puoi sentire. Ma un cucciolo di delfino ti lascio. Che delusione. Che pancia avuto però adesso. Sto meglio. Come macchina non è granché, ma come cacatoio è perfetto.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

0: ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu attendi.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Io voglio... Sono pronto.
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto. Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo!

tu mostro e io minchia dura accidete tu e mamma te ciucamela ammazzati tu sciucami il cazzo ti s*** in bocca ti piace vero? E perché sei ricchione sei ammazzati

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Dipinse girasoli sudati e si strappò un orecchio a morsi per fare merenda. Stiamo parlando dell'ennesimo coglione sopravvalutato, ovvero Vincent van Gogh.
3: È vero che Van Gogh si masturbava a rallentatore con la foto di Michelangelo?
2: In bianchino olandese che impazzì come un deficiente e si tolse la vita a soli 37 anni, sparando, pensate, al proprio ritratto. Al giorno d'oggi è considerato uno dei pittori più arancioni per via dei suoi capelli di merda rossi di tutti i tempi e i suoi poster vanno letteralmente a ruba su Amazon. Ma ben pochi sanno che per Van Gogh la carriera di pittore fu solo un ripiego. In questa puntata andremo appunto a scoprire un lato poco conosciuto di questo pel di carota di merda, pazzo come un cavallo, figlio di grandissime puttane e basta. Via col servizio.
3: Siamo nella cittadina di Zundert, in Olanda, dove il 30 marzo 1853 Vincent van Gogh evase dalla mostruosa vagina di sua madre, strisciando sui gomiti come il protagonista de Le ali della libertà. Il giovane Vincent crebbe con un unico grande sogno in mente, quello di perseguitare gli ebrei. Purtroppo per lui questo fortissimo desiderio non era accompagnato dal necessario talento. Come antisemita, Vincent era piuttosto mediocre e la sua idea di persecuzione degli ebrei consisteva nel far loro il solletico finché non si fossero pisciati addosso. La sua domanda d'ammissione all'Accademia dell'Odio di Rotterdam venne dunque respinta, fatto che lo spinse in uno stato di grave depressione.
2: Naufragato il sogno di perseguitare i poveri ebrei, Vincent ripiega sulla pittura. Il suo primo quadro, intitolato Rabbino che sghignazza in una pozza di piscio, cade però dal chiodo dopo solo due giorni, gettando lo squilibrato mentale in uno stato profondo di sconforto. La settimana seguente, suo padre muore investito da un'alce che era la guida di un'ape piaggio a carbone. Al funerale Vincent conosce Clasina, una cozza di merda, uno schifo assoluto con le tette flosce che però diventerà la sua modella e, pensate, anche compagna di vita.
3: È proprio grazie a Clasina che Van Gogh ottiene tutte le malattie venere e le infezioni di questo mondo. Oltre a essere una puttana della domenica, infatti, la ragazza adorava defecare durante l'orgasmo, cosa che poi si scoprì essere non molto igienica. I rudimentali trattamenti per curare gonorrea sifilide e il morbo della cappella buterata avranno un effetto devastante sulla salute mentale di Van Gogh, trascinandolo in una spirale di follia che lo porterà allegramente al suicidio.
2: E qua viene il bello. Prima questo pazzo scatenato, deficiente coglione figlio di Troia sopravvalutato si stacca un orecchio per vincere un battibecco con un altro pittore. Poi, non contento, decide che non vale più la pena vivere e si spara al petto. Ma non al cuore, no, dall'altra parte, dove non c'è un cazzo. Per questo ci impiega due giorni a morire, due giorni strazianti, pieni di allucinanti dolori, dei quali ci rimane una preziosa testimonianza audio in vinile, datata 1890. Vai col grammofono.
4: Ah, Dio! Ah, Dio, sto muovendo! Ah, ah, ah! Oddio, sto morendo, Dio! Oddio, muoio! Oddio mio!
2: Questa è musica per le mie orecchie. Bene, miei cari ignorantelli, direi che per oggi ho spruzzato